0: lui, insomma, ecco, protagonista di questa. E poi si incontrano il papà Augusto, un volontario che veniva dalla Lombardia.
1: Mantova, sì, ecco, Mantova,
0: sì,
1: Verona.
0: Sì, ecco. E quindi ecco che si incontrano, si innamorano, perché insomma è una parentesi molto bella. Lei ha già 5 anni quando il terremoto è successo. Come ha vissuto, a qualche ricordo particolare, a vivere nei prefabbricati, perché ovviamente le case erano distrutte, ecco, che cosa c'è stato in quel momento, l'infanzia, qualcosina, se vuole, sì, raccontarcelo, Giada.
1: Allora, io appunto sono nata 5 anni dopo il terremoto,
0: sì,
1: quindi non ho, come dire, non l'ho sentito la scossa, e io sono una persona che ancora oggi il più grande incubo che ha è quello che arrivi una scossa di terremoto di notte e non trovare gli occhiali. Io sono molto miope e quindi è una paura che ovviamente mi viene dall'essere nata e cresciuta a Gemona del Friuli. Probabilmente se fossi nata in un'altra città e cresciuta in un'altra città non avrei questo tipo di paura. Io ho vissuto in baracca, come le chiamano i friulani, che sono i prefabbricati, fino ai 3 anni, e mi sono convinta per esempio di soffrire tantissimo il freddo, perché mia mamma mi raccontava sempre che in baracca era talmente freddo che si ghiacciava l'acqua nei tubi. Una volta d'inverno a Gemona le temperature arrivavano anche a meno 15 gradi, quindi era così. Io mi ricordo vagamente la mocchetta blu che c'era sul pavimento, però poi non mi ricordo granché, perché però mi ricordo che da piccola io e mio fratello abbiamo giocato, come tutti i bambini coetanei, nei cantieri. Noi giocavamo nei cantieri della Gemona che veniva ricostruita, entravamo nelle case che erano senza rifiniture, andavamo in bici nei garage dove c'era il cemento armato ancora appunto non lavorato. Quindi ho molto l'idea di essere cresciuta in questa città che si ricostruiva e che piano piano ha anche messo oltre. Io mi ricordo che da piccolini noi potevamo entrare nelle case degli altri, nei giardini degli altri. Adesso anche i giardini a Gemona hanno le siepi, le reti, i confini,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: che una volta,
0: sì,
1: non c'erano.
0: Sì, sì, sì, sì. C'erano. Appunto, poi freddo, mi pare che viene raccontato bene, freddo d'inverno e caldo bestiale d'estate,
1: esatto,
0: perché insomma le baracche sono
1: i prefabbricati
0: hanno queste caratteristiche. Ecco, le scuole, l'asilo, ecco, perché si parte dall'asilo, le scuole elementari, le medie, poi sono stati frequentati da tutti i bambini, no? Giada, era organizzata poi,
1: sì,
0: le scuole,
1: erano
0: vero?
1: Erano tutti prefabbricati, tuttora,
0: sì,
1: le scuole medie di Gemona che ho fatto io, adesso le hanno, e anche le scuole elementari, proprio quest'anno le mie scuole elementari le hanno trasferite in un edificio diverso dal prefabbricato dove ho frequentato io le scuole, quindi per tantissimo tempo le scuole a Gemona sono state, ancora oggi sono dentro i prefabbricati costruiti dopo il terremoto.
0: Certo, e quindi ecco, ho un vago ricordo, insomma sono stata anch'io a Gemona, ricostruita, ecco, allora a distanza di anni, 50 anni, sono stati ricordati, mi pare, Giada, no? Siete stati soddisfatti di come sono stati ricordato l'anniversario, le istituzioni sono state vicine, non so, ritenete che si poteva,
1: sì,
0: fare?
1: Cioè comunque la visita di Mattarella,
0: sì,
1: e della
0: Presidente,
1: Premier ha dimostrato che comunque è appunto quello che sostengo io, è paradossalmente un evento che nella tragedia si è rivelato un esempio positivo, che però a livello nazionale sta andando completamente dimenticato. Tendiamo sempre a ricordarci, diciamo, le cose brutte, le cose che non sono andate bene o che continuano ad andare bene, e nel momento in cui abbiamo invece un esempio virtuoso, che chiaramente è impossibile da replicare come è successo negli anni 70, però magari potrebbe essere di ispirazione per successive gestioni, che dal mio punto di vista il segreto di questo modello Friuli è dovuto a tanti fattori. Il carattere dei friulani, come diceva lei, questa scelta di fare le fabbriche, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, quindi prima,
0: sì,
1: le fabbriche significa prima i posti di lavoro,
0: sì, sì, sì,
1: e quindi la possibilità di restare in Friuli e non dover migrare per lavorare, e soprattutto l'altra grande caratteristica è stata l'attaccamento dei friulani alla loro terra,
0: sì,
1: che non volevano abbandonare,
0: certo.
1: E poi chiaramente la gestione dello Stato, che ha delegato alla regione Friuli Venezia Giulia, ai comuni, la ricostruzione, quella è stata l'altro passaggio, quindi è stata una ricostruzione che è partita dal basso verso,
0: sì,
1: l'altro, non come in altri casi dall'alto verso il basso. Quella è stata la partecipazione dei,
0: sì,
1: cittadini, secondo me la partecipazione alla cosa pubblica è stata la chiave poi del successo del modello Friuli.
0: Certo, e dopo si leggono anche dei particolari di giovani che avevano così intenzione, una mezza intenzione, esatto, di andare via, ma quando è successo la catastrofe, niente, si sono attaccati alla loro terra e hanno, esatto, combattuto, lottato per appunto risollevare. Questo veramente, guardi che è un capitolo da brivido, perché persone che sono rimaste, e si è evitato lo spopolamento della zona, esatto, delle valli, delle montagne, perché poi non c'è solo Gemona, insomma. Ci sono tante altre località, insomma, questi giovani che si sono fermati, convinti appunto di risollevare le sorti, appunto. Allora, questo punto che lei ha sottolineato, Giada, partire dal basso, dare appunto la possibilità di ricostruire con le persone lì, proprio nelle mani dei friulani, penso sia stata la chiave della ricostruzione, anche veloce tutto sommato, sui 10 anni, sì, vero? Circa, insomma.
1: Gemona 10 anni, sì, diciamo il grosso, poi ovviamente è continuato ad andare avanti, però sì, cioè, esattamente, io penso veramente più, cioè, mentre studiavo, mentre intervistavo le persone per scrivere il libro Quando tornano le rondini, ho proprio pensato che la chiave sia stata il fatto che tutti hanno partecipato, che c'è stata proprio la partecipazione, che ognuno si occupava del suo, insomma, si è fatto carico della ricostruzione, il singolo e la comunità.
0: E la comunità, e lo spirito di solidarietà che appunto vi ha legato i friulani, aiutarsi tutti indistintamente, al di là della posizione sociale, al di là di quello che poteva essere appunto le distinzioni. E poi questo grande anche commissario, va detto, perché insomma si è speso, si è stato onesto, corretto, coerente, sì, coerente, perché questo va detto, per nulla abbiamo il modello Friuli. Modello Friuli si può esportare, può essere ad esempio, ecco, cosa significa modello Friuli? La stanno ascoltando già da un ascoltatore, dica modello Friuli, cosa si intende? Ecco, qua ci intende.
1: Il modello Friuli si intende fondamentalmente il fatto che lo Stato italiano ha delegato, come dicevo prima, alla regione Friuli Venezia Giulia e ai comuni, quindi ai sindaci, la ricostruzione del paese, quindi ha dato i soldi, ma poi i soldi sono stati gestiti a livello regionale. Questa è un po' la chiave, che non è mai più stata replicata anche. Sì. Poi il Friuli, bisogna sempre ricordare, ha ricevuto un'ondata di solidarietà sia nazionale da tutta Italia, ma anche internazionale, perché i friulani erano storicamente un popolo di migranti, sì, che comunque avevano lasciato un buon ricordo dove avevano lavorato, e quindi sono anche la raccolta fondi a livello internazionale è stata molto molto ricca, quindi c'è stata un abbracciare fortissimo, sì, il Friuli.
0: Certo.
1: E poi appunto lei giustamente citava Zamberletti, che sicuramente, sì, è stato un commissario straordinario, illuminato, padre della protezione civile, perché è una cosa che poi è nata
0: con lui,
1: di seguito al terremoto del Friuli, è stata la protezione civile, e quindi secondo me il modello Friuli è proprio un insieme di cose, anche la decisione di costruire prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, è un altro tassello del modello, sì, Friuli, cioè è stato, e poi ripeto, erano gli anni 70, e gli anni 70 vuol dire che chi viveva nelle tende a un certo punto ha organizzato i pullman per andare a fare una manifestazione nell'estate del 76 sotto la giunta regionale di protesta perché non arrivavano i prefabbricati, cioè tutte cose che adesso sono, cioè gente che viveva in tenda, quindi non aveva più niente, che si prendeva la briga di organizzare una manifestazione da 3.000 persone, cioè sono, sì, cose che noi ormai non siamo più abituati a vedere nel presente, diciamo, abbiamo disimparato a avere così a cuore, secondo me, il bene pubblico, ognuno pensa un po' per sé adesso, sì, è un po' cambiato, sì, tutto, diciamo.
0: C'è meno solidarietà, c'è meno senso della comunità e senso appunto di aiutarsi tra noi, insomma, tra chi ovviamente è colpito da queste tragedie. E quindi veramente un modello Friuli, ecco, così abbiamo risposto bene al nostro ascoltatore che voleva appunto saperne qualcosa di più. Ma Giada, se mi permette, lei sinologa, come l'abbiamo presentata, lei della Cina conosce tutto, possiamo dire tranquillamente. così, e io mi permetto in questo momento i suoi libri, Nella testa del dragone, La Cina è già qui, perché appunto capire questo stato, La Cina è un'Aragosta, che l'abbiamo presentato questo libro, ecco qua, più recente, eccolo qui. E allora adesso ritorno a ripetervi il titolo, perché me lo state chiedendo: Quando tornano le rondini, io figlia del sisma. È già da Messetti, che lei appunto...
1: Posso spiegare il titolo velocissimamente?
0: Sì.
1: Quando tornano le rondini, perché se andate su YouTube e scrivete rondini terremoto del 76, trovate un video breve dove c'è un bambino di 8 anni terremotato che sta dipingendo dei sassi e che dice in friulano l'istisilis nos abandonin, che significa le rondini ci abbandonano, e c'è questa voce fuori cambio che gli dice perché ci abbandona, perché le rondini sono venute e non hanno trovato i nidi, perché hanno trovato le case cadute. Quindi io spero che il prossimo anno le rondini tornino e trovino le case ricostruite. Quindi questa immagine del ritorno delle rondini mi sembrava speranzoso, resiliente. Il mio libro è un libro sulla vita, non è un libro sulla morte, e questa immagine delle rondini mi sembrava lo rappresentasse al meglio.
0: Certo, anche la copertina è molto significativa.
1: Sì, la copertina è Gemona del Friuli nell'autunno del 76.
0: Sì, molto significativa. Io ho un bel ricordo, sono stata di recente a Venzone, che è stato colpito lo stesso, ma è un borgo meraviglioso. Sembra che non sia successo nulla, Giada, è veramente...
1: A Venzone hanno ricostruito soprattutto il Duomo con questo sistema della anastilosi, numerando le pietre per ricostruirlo esattamente identico a come era prima del terremoto.
0: Sì, sembra non sia successo nulla, guardi, siamo rimasti veramente colpiti. Se mi permette, Giada, io faccio un'aggiunta, perché ho visto proprio qualche giorno fa Cina, c'è un'ottima, straordinaria mostra del nostro Andrea Palladio, posso dirlo?
1: Certo.
0: Ecco. Siccome è uno dei più grandi architetti al mondo, perché così le viene definito, la Cina rende onore al nostro architetto padovano di nascita, di adozione, di Vicentino, che ha costruito delle cose meravigliose. E la Cina, ho visto dei video che adesso ci torneremo sopra, ha reso un grande omaggio al nostro architetto. Ecco, mi fa molto piacere, Giada.
1: Grazie.
0: Ecco, bene, allora noi ringraziamo la nostra ospite, ci fa sempre piacere sentire la sua voce. Se ci sono novità, noi siamo qui, Giada, ecco, giusto per essere chiari.
1: Grazie mille, grazie a lei e agli ascoltatori.
0: Grazie, alla prossima, grazie Giada.
1: Alla prossima.
0: Arrivederci, grazie. Allora, eccoci qui, penso che sia stato significativo questo episodio, questo evento che c'è stato all'interno della tragedia, insomma, che due persone hanno trovato l'amore, si è formata la famiglia e abbiamo avuto la nostra Giada come ospite. Allora, mi sono permessa di citare la mostra che si è aperta in Cina, a Pechino, dedicata al nostro Andrea Palladio. Ho visto poco, perché è una notizia abbastanza recente, un po' l'ho presa all'ultimo momento, però significativo il fatto che il legame, allora andiamo a Marco Polo, di secoli e secoli fa, il legame continua con la Cina, perché rendere omaggio al nostro grande Andrea Palladio ci fa piacere. È una location straordinaria. Adesso vado un po' a memoria di quello che ho visto, e appunto vengono rappresentate le sue principali opere, le ville venete, di cui noi appunto abbiamo iniziato con le nostre trasmissioni qui con le ville del Palladio. Vengono raccontate nella costruzione, nei materiali che sono utilizzati, come progettava il nostro Andrea Palladio. Insomma, sembra una mostra qui da noi, tanta è la cura, tanto è il dettaglio, la precisione, da quello che abbiamo potuto vedere, nella rappresentazione di questo grande architetto. E quindi ecco che il legame, diciamo, continua. Il nostro Andrea Palladio qui è un po' dimenticato, come diceva la nostra ospite, si dimentica anche addirittura una tragedia di tale portata, ma noi cerchiamo nel nostro piccolo di ricordare ricordare senz'altro il Friuli, appunto, per la tragedia che c'è stata, ma anche il nostro Andrea Palladio, che qui mostre ce ne sono pochissime, non lo so, adesso vediamo un attimo se magari c'è in programma attraverso appunto il Centro di Studi di Vicenza di poter appunto far conoscere ancora meglio e di più questo grande architetto celebrato all'estero, perché poi non parliamo dell'America, di come appunto ricorda Andrea Palladio, soprattutto perché l'America, ecco, il 4 luglio ricorda i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza e Jefferson, protagonista, questo presidente che appunto si lega a questo anniversario, lui si era innamorato, scusate un attimo che ho la voce qua, un attimo.

Qui ritorniamo in diretta. Allora, dicevamo, tra poco c'è l'anniversario, 4 luglio, per i 450 anni dall'appunto, da 250 anni dalla dichiarazione appunto della Costituzione, dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, e Jefferson, appunto il presidente, insomma protagonista di questo evento, però lui è anche protagonista per quanto riguarda il nostro Andrea Palladio, che l'ha definito la Bibbia dell'architettura. Pensate un po' che considerazione che aveva, qui magari non si conosceva nemmeno, però insomma ha reso omaggio con mostre. Poi c'è qualche anno fa, ci ricordiamo che c'è stata una mostra proprio a Vicenza, mi ricordo appunto, in onore di questo presidente che ha elogiato il nostro Andrea Palladio, giusto per completare un po' il discorso che facevamo appunto in merito al nostro architetto. E con questo, ecco qui, passiamo adesso a un altro argomento, passiamo a una mostra che verrà inaugurata sabato esattamente, e qui adesso ci mettiamo in contatto con la curatrice Marina Sonzini, che conosciamo, abbiamo avuto occasione di presentare diverse mostre nell'anno passato, tutte interessanti, tutte di grande successo. Il merito appunto di aver aperto questo Palazzo Santo Stefano al pubblico, ai padovani soprattutto che non lo conoscevano, e a un pubblico che veniva un po' da fuori, perché Padova, diciamo che con la dichiarazione di bene UNESCO, ha avuto un riconoscimento straordinario, e quindi i turisti sono aumentati e di conseguenza hanno visitato anche le mostre, il nostro Palazzo di Santo Stefano. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite per conoscere un po', ecco, il contenuto di questo evento, impegnandoci però sabato ad andare all'inaugurazione, perché è ancora un mistero, non conosciamo nulla, giochiamo in anteprima giusto per conoscere un attimino questo evento. Allora vediamo un attimo, ci siamo e andiamo a Palazzo Santo Stefano. Vi dico già che la mostra si inaugura sabato 4 luglio e rimarrà aperta fino al 30 di agosto, quindi tutto il periodo feriale, tutto il periodo di vacanza c'è la possibilità di appunto accedere, non ci sono scuse perché saremo tutti in vacanza o quasi, ingresso libero, diciamo che questo che fa molto piacere, e vediamo, scopriremo in che cosa si tratta appunto di questa mostra. Allora vediamo un attimo e ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

In diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra che si inaugurerà sabato, ecco, diciamolo subito, però giochiamo d'anticipo in anteprima e vogliamo sapere alcuni elementi. Allora, abbiamo in collegamento la curatrice Marina Sonzini. Pronto, mi sente? Sì, vero? No, niente, un attimo solo, un attimo.

0: Qui di nuovo in diretta, dicevamo andiamo a conoscere una mostra in anteprima, perché l'inaugurazione è prevista per sabato e vogliamo sapere qualcosa di più appunto di questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, curatrice Marina Sonzini, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa cara, e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, ecco, adesso siamo incuriositi perché prima di tutto dobbiamo appunto rilevare che la nostra curatrice non va in vacanza, non va in ferie.
1: Mai!
0: Eccola qua. Questo va notato perché insomma è un periodo appunto di vacanza, invece ci troviamo con una mostra a Palazzo Santo Stefano e c'è aperta tutto il periodo estivo fino al 30 di agosto. Allora, siamo curiosi, Marina. Di che mostra si tratta? Qualche anticipazione, premesso che sabato saremo lì.
1: Grazie mille. Allora, la mostra tonale, l'artista si chiama Stefano Grondona, è un artista genovese, sì. È scomparso nel 2019, un artista nato nel 52, appunto morto nel 2019. La mostra sono 30 opere della sua produzione matura, diciamo, quindi degli ultimi 10 anni di vita, provenienti dalla Fondazione Satura di Genova, che ha fatto questo prestito appunto per fare questo. Saranno con noi ovviamente all'inaugurazione. Sono delle opere cartoncino intagliato e montato in maniera tridimensionale, quindi sono delle cose molto molto molto particolari.
0: Ecco, il titolo, l'estetica dell'assenza, ecco, spieghiamo un po' perché sembra misterioso questo titolo, e invece cosa significa, Marina?
1: Allora, no, non è assolutamente misterioso. Fondamentalmente, per realizzare queste opere, questo artista intagliava questi cartoncini, quindi l'oggetto disegnato viene scavato nel cartoncino e quindi è raccontato attraverso l'assenza di materia, quindi l'assenza diventa il principio generativo dell'oggetto rappresentato. È una cosa un po' strana da dire a voce, ma è più facile da vedere, in realtà quando lo vedrete è abbastanza facile.
0: Certo.
1: E fondamentalmente è un'indagine attraverso la prospettiva, quindi entra all'interno della prospettiva del ruolo anche di oggetti quotidiani o di personaggi, eccetera, vagamente distorti alla Francis Bacon, vagamente richiamano, che ne so, l'urlo di Munch piuttosto che cose di questo genere, dove l'indagine psichica in qualche modo sostituisce il realismo, d'accordo? Quindi non sono assolutamente opere realistiche, è una sorta di disciplina del vuoto che lui va a mediare da altre arti, come abbiamo parlato dell'incisione nell'ultima mostra di Fabiola Cenci, no? Sì. L'architettura si costruisce sulla disciplina del vuoto, la scenografia a maggior ragione, la scenografia teatrale per esempio, no? È costruita sul vuoto, e qui lui l'ha ridotto in queste quasi tutte 70-100 di misura, e vedrete sono sorprendenti perché hanno uno spessore molto grosso, sono spesse una quindicina di centimetri, perché sono una serie di 15-20 strati di cartoncino intagliati, montati in sequenza, per cui dà una profondità e dà anche una sorta di anamorfosi, cioè se tu ti sposti vedi muoversi le ombre all'interno di queste opere, quindi è una cosa molto particolare.
0: Bene, sarà veramente curioso scoprire queste opere, quindi sono circa 30, no, mi pare,
1: sì,
0: vedremo insomma queste realizzazioni da parte di questo artista genovese. Uh-huh. Diciamo qualcosina magari
1: genovese.
0: Ecco chi è stato.
1: Sì, allora nasce nella Genova operaia, suo papà era un operaio dell'Ansaldo, cosa molto comune a Genova ovviamente, sì. Negli anni 50, ha una vita tormentata soprattutto dal disagio psichico, e questo è uno dei temi che andremo a toccare. Mentre la mostra precedente era una mostra diciamo di un tema molto quasi liberatorio, questa è un po' l'opposto, cioè è un guardare senza tabù i drammi che esistono, anche se facciamo finta a volte di non vederli, nella nostra società, e che purtroppo molto spesso anche nel caso di Grondona portano poi a drammatiche, molto drammatiche. Lui è passato attraverso appunto la malattia mentale come base, le dipendenze purtroppo, e poi l'ospedale psichiatrico, una serie di insomma di disavventure terribili. Tutta questa cosa lui ha in qualche modo l'ha raccontata in queste opere, che rimangono un documento terribile su cui io credo la società debba
0: Certo.
1: Esistono, quest'anno ricorre l'anniversario della famosissima legge Basaglia, no?
0: Sì.
1: Io credo che si debba ragionare del dopo Basaglia, perché ovviamente Basaglia ha fatto una cosa necessaria, ma dopo c'è stato un grande vuoto, evidentemente.
0: Sì.
1: Quindi sono temi su cui secondo me bisogna assolutamente interrogarsi senza tabù, senza rimozioni anche, ecco, no?
0: Certo, sono temi delicati, però insomma
1: sì,
0: va bene affrontarli perché sono anche quotidiani.
1: L'arte ci aiuta, sì, certo, l'arte ci aiuta ad affrontarli in modo, se vogliamo, più facile, più accessibile a tutti, anche meno terribile, se vogliamo, però credo che siano temi che purtroppo si vedono in continuazione, ce ne sono in tante famiglie,
0: certo,
1: ce ne sono.
0: Certo.
1: E io credo sia importante affrontare questi temi.
0: Certo, l'arte ci avvicina a una lettura, a comprendere meglio questo mondo, a volte contorto, a volte difficile, però insomma c'è sempre lo strumento dell'arte. Poi è stato, vedo, che ha conseguito molti riconoscimenti, ha tenuto innumerevoli masterclass, quindi anche un personaggio che ha dato molto dal punto di vista culturale e artistico.
1: Assolutamente, uno che in realtà ha una formazione artistica che può accademiche, ha avuto una prima parte della vita di grande successo artistico, prima come fotografo e poi quando ha iniziato a fare questo tipo di opere molto particolari, ha esposto in tutta Europa, poi c'è stato questo vuoto tremendo della situazione dell'ospedale psichiatrico, poi spiegherò nella mostra esattamente cosa è successo, e quindi è scomparso per 10 anni fondamentalmente dalle scene, dopodiché è tornato in attività anche non voglio dire di dipingere, perché in realtà non dipingeva, erano opere, ripeto, fatte di cartoncino, ma, e quindi negli ultimi poi 10 anni della sua vita ha ripreso questa attività artistica, ha ripreso con le mostre, ha ripreso con grandi cataloghi, grandi eventi, eccetera. E questo che stiamo portando a Padova è un po' un riconoscimento postumo di un personaggio che secondo me va veramente intanto un precursore di molte cose, e in qualche modo una cosa assolutamente originale nel panorama artistico italiano, e quindi è secondo me un artista assolutamente da raccontare, da rivalutare e anche da tra virgolette utilizzare in senso buono per affrontare una serie di tematiche di cui secondo me è importante parlare.
0: Certo. Allora, inaugurazione sabato, dicevamo.
1: Sabato mattina, noi sì, apriamo come sempre alle 10:30, quindi sì, verso le 11 ci sarà il vernissaggio, il taglio del nastro, diciamo, ufficiale.
0: Sì, sì.
1: Comunque dalle 10:30 siamo lì. Dopodiché è aperta sempre con ingresso libero, come tutte le mostre di Palazzo Santo Stefano. Tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Noi abbiamo, quindi lo sanno, insomma la formula è sempre la stessa, andiamo avanti tutto luglio e tutto agosto, quindi se siete in città nel periodo delle vacanze veniteci a trovare. Abbiamo l'aria condizionata, ma non ditelo a nessuno.
0: Questo poi è un elemento importante in questi giorni, poi veramente ci vuole, bene bene. E allora poi vedrete un palazzo straordinario, mostra nella mostra, come ci piace definire noi, e quindi 10:30-11 tutti a Palazzo Santo Stefano a scoprire, perché adesso questa è un'anteprima che appunto abbiamo abbiamo voluto dare notizie, però lo vedremo con i nostri occhi, vedremo appunto le opere, circa una trentina, e quindi conosceremo meglio l'artista, ecco, perché un conto è parlarne e un conto è vedere.
1: La storia dell'artista, l'artista come ho detto è scomparso un po' di anni fa, quindi la storia dell'artista, e affronteremo anche, insomma, lei sa che io uso questa formula un po' particolare di queste visite guide. Cicerone, no? Raccontando le opere, e quindi ecco, mentre raccontiamo le opere proveremo anche a affrontare dei temi che secondo me sono molto importanti.
0: Certo, e come li sa affrontare la nostra ospite Marina Sonzini, dottoressa veramente bravissima e preparata, che ci porta nel cuore, nell'anima dei protagonisti, che lei ci incanta, Marina, dobbiamo dirlo, ecco,
1: grazie,
0: molto
1: grazie.
0: Brava.
1: Lei è troppo buona.
0: No, non è così assolutamente, è veramente un piacere sentire una persona preparatissima. Quindi sabato troviamoci 10:30-11 Palazzo Santo Stefano. Bene.
1: Vi aspetto tutti con l'aria condizionata.
0: Questo è importante, benissimo. Grazie alla nostra ospite, dottoressa
1: Marina
0: Sonzini,
1: come sempre.
0: Curatrice.
1: Un caro saluto e ci vediamo sabato.
0: Bene, grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci, benissimo. Allora, è brava, preparata, quindi ecco, va detto, perché le persone che dedicano una vita allo studio di temi particolari, non sono temi così, ecco, semplici, no, assolutamente. Marina Sonzini ti porta nell'ambito di temi molto intimi, particolari, di vita, anche di questo personaggio che conosceremo, Stefano Grondona, morto nel 2019, e lei ti porta appunto al suo mondo, le sue sofferenze, il suo dolore, e come poi riescono anche a tirarsi fuori da queste situazioni. Quindi è molto brava a portare

Siamo, ritorniamo in diretta perché appunto abbiamo qualche minuto a disposizione e allora volevamo così raccontare anche quello che è stato il gran galà della musica ieri sera a Villa Contarini e siamo a Piazzola sul Brenta, veramente un gran galà straordinario. Allora adesso appunto ho fatto sentire il Barbiere di Siviglia perché questo gran galà ha aperto col Barbiere di Siviglia e questa orchestra sinfonica delle terre verdiane, ecco, Verdiani ci porta a Verdi ovviamente, però ha iniziato con Rossini, questo grande compositore, questo personaggio straordinario che, pensate un po', il maestro di questa orchestra, Stefano Giaroli, molto simpatico, ci ha raccontato un po' tanti aneddoti e il nostro Gioachino Rossini diceva era più amante della cucina che della musica. E c'è stato un particolare, un aneddoto, ci ha raccontato che lui ha composto queste opere, Barbiere di Siviglia, appunto in 15 giorni, ma perché sollecitato dal committente, altrimenti per lui andava oltre, ma perché? Perché lui era attratto, aveva tempo, dedicava il suo tempo alla cucina. E qui ci trovo pienamente d'accordo perché quando abbiamo parlato anche noi di Rossini qualche tempo fa e ci ritorneremo sopra, il suo cruccio, il suo problema, è andato a Parigi, è andato anche in altre città, era quello di appunto mettere nella valigia dei prodotti buoni della nostra cucina, e lui è di Pesaro e quindi ecco un buon gustaio come era lui, perché aveva la sensazione magari nelle città a cui era diretto non trovare questi cibi così buoni, così genuini, e quindi ecco che la sua attenzione, come ce l'ha spiegato ieri sera, è stato anche veramente molto molto curioso, era portarsi questi alimenti buoni al di là, la musica quasi quasi veniva in secondo ordine, non era proprio così assolutamente, però insomma ha sottolineato questo aspetto. Ma noi insomma noi cogliamo l'aspetto geniale di questo grande compositore dal Barbiere Siviglia, come abbiamo sentito adesso, dopo lo mettiamo ancora, perché lui è stato un grande, non ha composto tantissime opere buffe, opere appunto che lui spaziava dai vari generi di musica, ecco, quindi anche questo va detto, ed era questo personaggio così godereccio, così amante della vita, così semplice, così buon gustaio come ci è stato presentato, e quindi ecco che ci tenevo un po' a sottolineare questa grande occasione delle terre verdiane, e quando passiamo

Allora, dicevamo le terre verdiane, quindi ci portano a Verdi, no? Giustamente siamo nella provincia di Parma ed è questo ente sovracomunale che riunisce 8 amministrazioni, 8 comuni è giusto per intenderci, che hanno questo progetto comune, progetto sociale, culturale ed economico per lo sviluppo appunto del territorio. Ecco, come vedete, questo bene che vengano queste associazioni di questi comuni in modo tale da valorizzare appunto le opere del Grande Verdi. E allora, quali sono questi comuni? Busseto, beh, non poteva mancare Busseto, dove è nato il nostro Verdi, Fidenza, che è là vicino, Fontanellato, Fontevivo, Rocca Bianca, Salso Maggiore Terme, San Secondo Parmense e Soragna. E quindi ecco che viene costituita questa unione, siamo nel 2006, in modo tale insomma che la figura di Giuseppe Verdi, nato a Roncole di Busseto, eccolo qua. Roncole è una piccola frazioncina, proprio piccolina, e la sua casa io l'ho vista in condizioni veramente un po' di abbandono, diciamo, però dopo è stata recuperata e quindi adesso è una casa abbastanza messa in buone condizioni e quindi tutto ruota intorno a questa figura, uno dei più grandi compositori al mondo. E ieri sera appunto il maestro appunto di questa orchestra, Stefano Geroli, come dicevamo, insomma, ha riconosciuto questa genialità nella composizione delle sue opere, questa trilogia insomma che è suonata in tutto il mondo. E poi, coincidenza, oggi anche nella capitale appunto c'è stato questo mega concerto dedicato appunto a Verdi e appunto alle sue opere. E quindi, come vedete, giusto per appunto sottolineare l'importanza di valorizzare, di far conoscere, di sostenere la cultura del proprio territorio, come noi appunto la cultura architettonica di Andrea Palladio, ci colleghiamo al discorso che facevamo prima, e qui terre verdiane, eccole qua, insomma, ha dedicato questo gran galà ieri sera con le musiche di Verdi, di Puccini, di Rossini, poi anche Sconfinato, perché ha detto è giusto anche così proporre un compositore europeo e non poteva essere che Mozart. E quindi ecco che poi abbiamo sentito il Nabucco, la Traviata, la Tosca, la Carmen di prima, di Bizet, che appunto abbiamo aperto la nostra trasmissione, quindi con opere eccezionali che sono amate, ascoltate, seguiti dal mondo intero, dove vengono trasmesse proprio c'è veramente un'attrazione per queste composizioni, per questi compositori appunto che ci fanno senz'altro onore. Allora, ci permettiamo un'altra nota del Barbiere di Siviglia e dopo cambiamo argomento e dopo andiamo dove? Nei Colli Euganei, perché parliamo appunto del museo che si è dotato appunto i Colli Euganei, arricchiti veramente in modo anche molto un allestimento particolare tecnologico, e andiamo a conoscere un po' di più quella che è la Villa Beatrice d'Este, questa figura straordinaria appunto della nostra Padova. Allora, due note ancora di Rossini, del Barbiere Siviglia, perché ci mettiamo in contatto col nostro ospite. Il nostro ospite è il giornalista, attento osservatore del territorio della Padova, appunto della Padova Sud, che è Nicola Cesaro, che adesso appunto ci mettiamo subito in contatto.

0: Torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo in una villa bellissima, restaurata, che è anche museum appunto come è stata definita, e ci porta dove? Nei Colli Euganei, questo territorio straordinario che non finisce mai di affascinare, a raccontarci questo sito restaurato, a immergersi nei Colli Euganei. Abbiamo il giornalista, attento osservatore del territorio, Nicola Cesaro, che salutiamo. Ciao Nicola!
1: Ciao Marisa e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora Nicola, veramente un territorio che non finisce mai di stupire, perché Villa Beatrice d'Este magari se non c'era questa occasione non la conoscevamo proprio, e invece abbiamo un sito straordinario. Allora, cosa significa e perché parliamo di Villa Beatrice d'Este, Nicola?
1: Allora, parliamo di Villa Beatrice d'Este per due motivi in questi giorni, in queste settimane. Il primo motivo, diciamo quello puramente tecnico, è che la provincia di Padova ha appena terminato una campagna di lavori molto importante per riqualificare questa villa, che aveva bisogno di un intervento di recupero in alcuni punti, e soprattutto per permettere l'allestimento di quello che si chiama museum, anzi, perché lo dicono alla latina, che è appunto l'allestimento permanente che c'è all'interno della villa, di cui magari parleremo dopo. L'altro motivo per cui parliamo di Villa Beatrice in queste settimane è perché siamo nel l'anno degli 800 anni della morte della Beata Beatrice, che è stata l'inquilina principale di questa villa straordinaria. Se ti fa piacere,
0: sì,
1: Marisa,
0: sì, no, diciamo anche di questa straordinaria donna, insomma, che ha rinunciato a tutti i privilegi, alla vita comoda che aveva, per dedicarsi a una vita monastica. Ecco, allora, chi era Beatrice? Che ricordo, 800 anni, no?
1: Esattamente, sono 800 anni dalla morte. Sì. La prima cosa che va assolutamente detta è che lei è una coetanea, diciamo così, di San Francesco d'Assisi e Santa Chiara. Stiamo parlando esattamente degli stessi anni, infatti si sta celebrando, anche si è celebrato, l'anniversario di morte di San Francesco, che è patrono d'Italia, e quindi insomma, è un po' più famoso della Beata Beatrice. E come i due, quindi come San Francesco e Santa Chiara, Beatrice decide di lasciare tutto, di rifugiarsi all'interno di un monastero, con un valore aggiunto rispetto agli altri due: lei era davvero ricca, perché è vero che Francesco era figlio di un ricco mercante, Beatrice però era una nobile ed era figlia di una delle dinastie più importanti di nobili che governavano Este all'epoca. Quindi rinunciare a tutto quello che aveva significava all'epoca veramente rinunciare a un patrimonio. Oggi sarebbe una milionaria, tanto per essere molto, molto concreti. Lei decide, anche dopo alcune parentesi di vita molto triste, alcuni lutti importanti, perde i genitori in breve tempo e insomma è costretta veramente a soffrire molto, lei prima si rifugia in un monastero sempre nei Colli, che è il convento del Salarola, dopodiché si trasferisce sul Monte Gemola, dove di fatto rifonda quello che era un antico monastero che all'epoca era dedicato a San Giovanni Battista, e qui sul Gemola nasce quella che poi diventerà Villa Beatrice, che prenderà il suo nome.
0: Certo.
1: Lei vive non tantissimo in realtà, perché morirà molto giovane, però quanto basta per attirare su questo monastero, su questo convento, tantissime ragazze del territorio e anche tantissime nobili, quindi sono molte quelle che cercano di copiarla, che cercano di prendere il suo esempio, per dirla in maniera più nobile, e che lasciano una vita anche di lussi e di favori per andare insomma a rifugiarsi in un luogo che non era propriamente il luogo delle comodità.
0: Certo, quindi questa rinuncia, diciamo, alla vita agiata, perché era agiata, come stai dicendo Nicola, appunto per dedicarsi al lavoro, al servizio, alla preghiera, questo senso del sacrificio, e questa donna che è stata di esempio, perché le donne parecchie sono state appunto l'hanno seguita, ed era una benedettina, no, mi pare?
1: Sì, sì, assolutamente, peraltro insomma ha un valore molto forte per la comunità di Este. Devi pensare che le sue spoglie riposano ormai da più di 70 anni, anzi un po' meno, perché sono state traslate nel 1957 nel Duomo di Este. Lei è compatrona insieme a Santa Tecla, e la cosa molto particolare è che le sue spoglie sono ben visibili tuttora, perché chi entra nel Duomo di Este può vedere il corpo, la salma di Beatrice d'Este in una teca a vetro, e quindi si vede ancora veramente il corpo reale della Beata mummificato dirò, insomma, una veduta anche non così facile, io me la ricordo da bambino e mi impressionava sempre molto, però è un simbolo a testino e la Beata Beatrice è sicuramente una delle donne più importanti della storia di Este, se non la più importante.
0: Certo, e allora Nicola, però abbiamo anche un altro termine, Museum degli Ugani, ecco, definito così, almeno ho trovato allestimento immersivo, interattivo, ecco, descriviamo un po' questo museo, questa biblioteca molto bella, molto particolare, ecco, diamo un po', allora, per i nostri ascoltatori.
1: L'idea di Villa Beatrice e di chi ha allestito questo museo è di rendere Villa Beatrice un po' il cuore di tutte le peculiarità, di tutti i tesori che i Colli Ugani hanno, quindi si cerca un po' di fare sintesi, per cui faccio un esempio, una stanza è dedicata a un'altra gloria dei Colli Ugani che è il Petrarca, sì. Petrarca che non viveva ovviamente in questo colle ma viveva Arqua Petrarca, quindi in quella che poi è diventata Arqua e Petrarca col suo nome, quindi a pochissima distanza. Ci sono poi delle stanze dedicate ai prodotti agricoli ed enogastronomici del territorio, presentati in maniera molto originale perché attraverso dei filmati, quindi nella maniera immersiva che ormai è quella che quasi tutti i musei moderni hanno, vengono raccontati da agricoltori e imprenditori del territorio, quindi le stesse persone che vivono i Colli Ugani diventano protagonisti del museo. Ci sono dei filmati girati molto belli e che rendono bene l'idea di quelle che sono le ricchezze anche enogastronomiche del nostro territorio. C'è poi un richiamo all'importanza geologica del territorio dei Colli, ci sono alcune pietre importanti, anche se in maniera molto intelligente Museum rimanda a un altro museo che è quello di Cavabomba, che è proprio dedicato a questo tema, al mondo dei minerali dei Colli Ugani, e che si trova a Cinto Uganeo. Ma dopo, sai, in realtà al di là del conoscere figure come il Foscolo, Zanzotto, che hanno vissuto nei Colli Ugani, il bello è proprio girare quella che era un antico convento, quella che era un'antica villa, e uscire, e secondo me il valore aggiunto di questo luogo è proprio questo, al di là dell'allestimento museale, uscire e girare a 360 gradi e guardare tutto il panorama dei Colli Ugani che viene offerto da questo luogo, perché è una di quelle ville in cui veramente si può avere un panorama a 360 gradi di tutto il territorio, e il valore aggiunto è sicuramente questo.
0: Guarda, un panorama unico, veramente si resta abbagliati di tanta bellezza, perché se non fosse stato per questa villa non l'avremmo, almeno insomma io parlo anche a titolo personale, non l'avremmo mai raggiunto questo luogo così alto, così isolato, così immerso nel verde, e spicca questo gioiello.
1: Sì, anche perché sai, erano molti anni che era un po' trascurata. Io ricordo per esempio, non sono vecchissimo, non sono neanche giovanissimo, ho 42 anni, però mi ricordo che da piccolino era quasi tradizione passare le domeniche nell'ampia distesa verde che c'è in fianco alla villa per giocare a calcio, per giocare con gli amici, ci andavano i gruppi parrocchiali a fare le escursioni. Dopodiché negli ultimi anni, in realtà, anche perché il sito è rimasto chiuso per lunghi periodi, era un po' caduto nella disaffezione del territorio a gran malincuore. Quindi ecco, tutto il progetto di recupero è in qualche maniera anche un po' ridare a una comunità un luogo che per molti anni è stato un simbolo. Non a caso il prezzo del biglietto è veramente irrisorio, perché se non sbaglio il costo è di 5 euro, 3 euro ridotti, e ci sono anche delle parentesi dell'anno, per esempio nei due mesi post apertura, in cui il sito era completamente gratuito. Sì. Quindi c'è veramente la volontà di restituirlo al territorio e a chi vive i Colli Ugani, non solo agli stranieri o a chi viene da fuori e magari questo territorio non lo conosce.
0: Certo, certo. E allora c'è stata una risposta quasi inaspettata, no? È stata presa d'assalto i primi tempi, adesso non lo so, ma so che le prime settimane, vedevo quale statistiche, i padovani hanno scoperto un angolo dei nostri colli, un successo notevole.
1: Ma sì, poi sai, siamo veramente a pochissimo dalla città, perché io penso che da Padova in 25-30 minuti ci si arrivi e senza grandi difficoltà. Poi fa caldo, fa molto caldo, lì sei un pelo più alto, c'è tantissimo verde, non c'è il cemento che troviamo nei nostri centri, per cui anche per passare un pomeriggio, una giornata, e abbinare la cultura, la conoscenza del territorio anche a un po' di spensieratezza e di frescura dei Colli Ugani, insomma, pirare c'è tutta, e tantissimi, anche complici la pubblicità che si sta facendo, hanno deciso di venire, di ritornare sulla Villa Davis per visitare questo sito. La risposta speriamo continui, perché sai, ogni crescono, vivono e diventano sempre avanti se vengono partecipati, se no anche la novità pian piano scema, pian piano si spegne e abbandona i luoghi stessi all'oblio, e quindi è proprio un bene che i padovani la sentono propria e continuano a visitarla, perché è solo così che poi si dà coraggio anche a investire su queste strutture.
0: Certo, e allora per chi ci ascolta, guardate che è un tuffo nella storia e nella natura, possiamo definire così questa villa, è veramente straordinaria, ma soprattutto il panorama, ecco, il panorama che colpisce tantissimo. Nicola, con te si può parlare di tutto, allora facciamo un salto.
1: Mi fa piacere.
0: Sì, veramente sei la voce della nostra Padova. Allora facciamo un salto a Battaglia Terme. Battaglia Terme, ci sono tante cose da dire, però Villa Selvatico, diciamo anche qui qualcosina, in modo tale che facciamo due ville, ecco così, per i nostri ascoltatori.
1: Certo, guarda, ormai sono 2 anni che Villa Selvatico, che è quella villa, giusto per dare alcune indicazioni anche geografiche, che si vede benissimo anche lungo la 13, la Padova-Bologna, l'autostrada, andando verso Bologna, giusto per essere concreti, guardando sulla destra si vede sopra questo colle una villa con una cupola molto evidente e molto elegante in mezzo al verde. Ecco, quella è Villa Selvatico. È stata anche qui recuperata dopo degli importanti lavori, in questo caso il bene non è pubblico, Villa Beatrice è un bene della provincia di Padova, Villa Selvatico invece è una villa privata, in questo momento è stata acquistata dalla famiglia Miola, che sono gli imprenditori del territorio, e famiglia che ha fatto un lavoro pregevole di recupero della struttura e che l'ha resa fruibile anche ai cittadini, che possono visitarla in certi momenti dell'anno, anzi in maniera molto frequente, e vi possono anche poi realizzare, organizzare eventi, matrimoni, convegni, concerti, quindi è veramente una realtà vissuta ed è una villa antichissima. Il sito è veramente antico, perché pensa che in questo monte, in questo colle che ospita la villa, c'era una grotta sudorifera che era frequentata sin dal Medioevo, e ci sono stati anche dei clienti illustri, cito Petrarca perché l'abbiamo citato prima, ma anche il duca Francesco III di Modena, il filosofo Michel de Montaigne, Stendhal, poeti che arrivavano dalla Sassonia, insomma era un luogo veramente conosciuto. E lì la famiglia Selvatico, alla fine del 1500, siamo nel 1593, decide di realizzare questa villa rendendola la dimora personale di famiglia. La storia poi della villa, come tutte le ville del territorio, ha 1000 capitoli di pregio e di degrado, e si è appunto arrivati a quest'ultima tappa con la famiglia Miola che l'ha riabilitata, ed ora secondo me a livello estetico è probabilmente la villa più bella dei Colliogani, anche solo per la maestosità che ha di ergersi sopra questo colle, e anche qui di avere una visuale a 360 gradi su un'altra porzione di Colliogani molto importante. Pensa che io ne ho scritto 2 anni fa, quando l'hanno riaperta, l'ho chiamata la bella addormentata che si è finalmente svegliata, perché era lì, tutti la vedevano, nessuno la conosceva, e di colpo poi ritornata in tutto il suo splendore.
0: Certo, sontuosa, imponente, con questa scalinata di 144 gradini, pensa un po' te, insomma, ce ne vuole per arrivare sopra, quindi...
1: Assolutamente, anche perché sai, l'esterno e il giardino romantico per esempio che c'è intorno ha una firma che i padovani dovrebbero conoscere, che è quella di Giuseppe Iappelli. Lo stesso parco, altro pregio che non tutti conoscono, ha addirittura 5 laghetti termali, quindi anche dal punto di vista di chi vuole conoscere questa peculiarità dei Colliogani, l'acqua termale è veramente un luogo tutto da scoprire. Gli interni sono tutti affrescati, sono affreschi del 1650, magari ecco, non conosciamo, non erano delle star chi li ha fatti, perché insomma Luca Ferrari da Reggio, che ha illustrato le, pa- pareti con dei cicli dedicati ad Antenore, che Padova ovviamente conosce bene perché di Padova è il fondatore. Ecco, non è un nome che magari tutti conoscono, ma all'epoca era veramente importante, e gli affreschi sono anche in questo caso straordinari, e chi è entrato dentro non può assolutamente negare questa cosa. E poi c'è tutto il Parco Verde,
0: sì. 11 ettari, quindi è veramente molto molto esteso. Poi alberi secolari,
1: addirittura lo stavi dicendo benissimo Marisa, c'è una magnolia che ha più di 2 secoli di vita, un bagolaro che ne ha addirittura 400 e un ginkgo biloba che ha più di 1 secolo di vita, 150 anni, quindi veramente dall'arte alla natura alla storia qui si trova veramente di tutto.
0: Certo. Quindi come vedete, insomma, siamo passati da una villa restaurata, ma tutte e due restaurate veramente, quindi hanno lo stesso destino. C'è sempre, insomma, qualcuno che se ne occupa, di là la provincia, di qua una famiglia privata che va sempre detto grazie, perché recuperano beni storici importanti e appunto destinati appunto alla collettività, ritornano al loro splendore, perché Villa Selvatico, sì, forse hai detto, ecco, gli autori degli freschi non sono conosciutissimi, però sono bellissimi,
1: sono veramente belli. E poi sai, parlano della nostra storia, perché dicevo bene prima che uno dei protagonisti è Antenore, quindi comunque si va a rileggere un po' la storia mitica del nostro territorio, della nostra città. Certo. E dicevi bene tu prima, lo hai fatto bene Marisa a dirlo, grazie ai privati, alle istituzioni che stanno lavorando, perché di fatto sai, i coliugani stanno vivendo una storia, una parentesi felice sotto questo punto di vista. Sono tantissimi i luoghi che negli ultimi anni sono stati recuperati. Se dovessimo avere una mappa delle ville dimenticate nel degrado di 20 anni fa e dovessimo confrontarla con una mappa aggiornata, vedremmo insomma che l'aria è cambiata e che evidentemente si capisce che queste sono tesori da preservare, da recuperare e da mettere a disposizione della comunità locale, perché io ritengo che la comunità locale sia il primo custode di queste realtà, ma poi di tutti i turisti che arrivano nei coliugani e che giustamente vogliono trovare qualcosa di unico.
0: Uno per tutti, ricordiamo che il cataio che versava in condizioni preoccupanti invece oggi è un altro gioiello, ma comunque la lista continua, esatto. Nicola, la lista continua, dobbiamo parlare qui per qualche
1: ora.
0: Ma noi ci diamo appuntamento un po' più avanti, parleremo di altri siti, parleremo di altre località, di altre zone dei coliugani, perché insomma è una zona stupenda che non finisce mai di meravigliare, anche dal punto di vista naturalistico, botanico, anche lì ci sarebbe un capitolo di storia da raccontare.
1: Ecco. Quando volete raccontare i coliugani, mi provoca solo piacere, e condividere con voi è sicuramente una cosa positiva, quindi sono sempre disponibilissimo.
0: Grazie. Allora, ecco, abbiamo un portavoce, eccolo qua, Nicola Cesaro, che ci illustra le bellezze appunto di questa Padova dei Colli Euganei, nel caso di specie le due ville. Visitiamole, perché insomma con questo caldo poi fa piacere trovare un po' di fresco, ed è un'occasione buona. Nicola, grazie della tua disponibilità e preparazione, e ci sentiremo un po' più avanti.
1: Grazie a voi, buona continuazione, buona estate, buone ferie.
0: E buone ferie, Nicola. Grazie Nicola, alla prossima. Bene, come avete sentito, insomma, Colli Euganei, ecco, non si finisce mai di conoscerli, perché ecco, anche questa qui ecco, siamo a Baone, ecco, mi chiedete il comune, siamo a Baone, un po' altini, insomma non tantissimo, perché i coliugani non sono grandi altitudini, però quello che basta per sentire un po' di refrigerio, un po' di aria più fresca. Bene, allora adesso noi allora, permettetemi che controllo anche appunto i messaggi della prossima intervista. Eccoci qua, perché allora, andiamo con la Gazza Ladra, quindi oggi facciamo Rossini.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a parlare delle escursioni adesso del periodo, con questo caldo che fa qui, perché invece in altopiano c'è veramente la possibilità di fare delle escursioni molto interessanti. Allora, chi ci racconta le escursioni? Abbiamo in collegamento Anna Sella da Asiago. Anna, ci sei?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Eccola qua, la voce che ci mancava. Eccola qua. Allora Anna, vedo veramente delle uscite interessanti al fresco, soprattutto perché qui, a parte oggi, ma c'è stato un caldo tremendo.
1: È stato caldo anche qui,
0: sì.
1: Devo dire la verità. Sì, è stato caldo anche qui. Comunque
0: sì.
1: 10 gradi in meno.
0: Insomma, c'è una bella differenza. Anna, andiamo subito al sodo. Allora partiamo con questo fine settimana, ormai questo qui.
1: Sì, esattamente.
0: Dove andiamo?
1: Diciamo che allora, venerdì 3 vi portiamo appunto all'interno della storia, delle nature, delle Val Magna Boschi, in collaborazione con la Proloco di Cesuna.
0: Sì.
1: E facciamo questa passeggiata dalle Val Magna Boschi verso Monte Zovetto, quindi parleremo della storia, diciamo, sia del 1916 con la Strada Expedition, sia con, diciamo, l'intervento degli allegati e quindi quello che noi chiamiamo il fronte sud, la storia degli inglesi appunto in altopiano. Quindi abbiamo questa doppia storia in questa località, ecco.
0: Certo, benissimo.
1: E questa è un'escursione di mezza giornata, e appunto si parte la mattina e per mezzogiorno e mezzo l'una, insomma, si è di ritorno, ecco, per prenderci le ore più fresche.
0: Certo. Andiamo a venerdì la piana di Marcesina, anche questo bellissima.
1: Esatto, poi ci troviamo venerdì 10 e quindi andiamo con la piana di Marcesina, e qua è un'escursione prettamente, quasi esclusivamente naturalistica, anche se ovviamente c'è sempre un po' di storia, perché in altopiano è impossibile che non ci sia storia, però questa è molto naturalistica, nel senso che parleremo delle torbiere, della flora locale che è particolare. E veramente la piana di Marcesina è spettacolare, oltre che si vedono anche moltissimi animali che molte volte da altre parti non si vedono, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Quindi è interessantissima, anche perché la piana di Marcesina magari è molto conosciuta da chi la frequenta abitualmente, ma in realtà c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare proprio sulla piana di Marcesina.
0: Sempre lo stesso giorno, allora pomeriggio questa volta, il sentiero del silenzio. Che sentiero è, Anna?
1: Allora, il sentiero del silenzio è un sentiero che unisce arte e storia. È un sentiero che è stato proprio pensato, è molto breve perché sono circa 1,5 km/2 km, però all'interno sono state costruite queste opere d'arte che richiamano un po', che sono delle opere significative. Come spiegare, ad esempio, c'è le lettere, c'è questo punto dove si arriva alle lettere dei soldati, dove appunto sono riportati spezzoni di lettere di soldati vere, ovviamente, e lettere di soldati che sono state inviate a casa. E questo è molto, a me piace molto ad esempio questo sito, proprio perché è significativo, è emozionale, è un percorso che per fare 1,5 km ci vogliono 3 ore, nel vero senso della parola, proprio perché tra raccontare quello che l'autore voleva trasmettere e la storia, effettivamente diventa un percorso di mezza giornata proprio. Dopo noi lo allunghiamo, perché non partiamo da dove parte il sentiero di 1,5 km, ma molte volte partiamo da Campomulo, quindi abbiamo anche questa bella passeggiata per arrivare a Campomuletto, insomma, ecco.
0: Un po' impegnativo, insomma, diciamo, ecco.
1: Relativamente semplice, c'è un po' di salita ovviamente, però è fattibilissima. Diventa impegnativo se dovesse piovere, perché è in mezzo al bosco, ci sono molte radici di abete rosso e effettivamente diventa molto scivoloso nel caso dovesse piovere. Altrimenti è fattibile, è tranquillo. Le famiglie.
0: Questo va detto. Allora andiamo a sabato, anche qui due uscite, le Melette di Gallio, i 110 anni dall'offensiva, e dopo anche il pomeriggio.
1: Di primavera, esattamente. Anche qui andiamo verso le Melette di Gallio, andremo verso il Montefior, diciamo verso Castel Gomberto, Montefior, e qui parliamo appunto dei 110 anni dell'offensiva di primavera, e quindi parliamo della Strafexpedition 1916, e quindi quindi avremo di che parlare proprio il Filippo sì. Vi racconterà insomma chi certo. parteciperà della storia proprio del Montefiore, dato che siamo anche a casa sua e è il suo regno insomma
0: certo.
1: E in più è una passeggiata bellissima perché qui è naturalisticamente parlando ricco di, viene chiamata anche città di rocce proprio perché ci sono questi rosso e monitici affioranti che sono spettacolari. E per andare al Castel Gomberto c'è questo labirinto di roccia all'interno appunto del rosso ammonitico, che è spettacolare, che è stato sfruttato anche durante il conflitto bellico insomma, ecco.
0: Certo.
1: Il pomeriggio invece abbiamo la Valle di Mulin di Gaglio
0: sì.
1: E allora qua ci immergiamo un po' più nel fresco. È un giro semplice di mezza giornata, quindi partiremo da Gaglio a piedi e faremo la Valle di Mulino e poi ritorno per la località dei Ronchi, che è questa bellissima contrada di Gaglio. È piacevolissima perché paesaggisticamente e anche proprio come contrada, una contrada tipica molto bella, quindi
0: certo.
1: sia la Valle di Mulini, che è una delle uniche valli con l'acqua, sia appunto il ritorno è interessante, bello.
0: Sì, sì,
1: proprio.
0: Ricca di storie, mulini, insomma, del passato sono stati
1: veramente
0: centro economico.
1: In parte legato alla Grande Guerra, ma soprattutto prima, quando c'era la lavorazione da concia delle pelli, e quindi si parlerà insomma dell'utilizzo proprio dei mulini e dell'acqua in questo caso.
0: Certo.
1: Che è difficile da trovare in alto piano.
0: Esatto, martedì 14 siamo ancora Melette di Fozza, eccole qua.
1: Sempre Melette di Fozza,
0: sì.
1: Qui diciamo celebriamo proprio le melette. E il percorso sarà leggermente diverso, comunque sempre riguardante la storia del 1916 e del 1917, quando poi appunto ci sarà la battaglia dell'Ortigara e quindi
0: sì.
1: la successiva battaglia insomma dopo la battaglia dell'Ortigara, quindi dove vedono gli austriaci avanzare e gli italiani posizionarsi su quello che è l'ultimo fronte, che è il fronte sud appunto.
0: Certo,
1: anche questo è molto interessante.
0: Mercoledì 15 Ortigara, la montagna della memoria. Ecco qua siamo,
1: sì.
0: tocchiamo
1: allora,
0: un punto.
1: Mercoledì 15 andiamo invece nella nostra montagna, che è il Monte Ortigara appunto, e qui è storia al 100%,
0: sì.
1: È proprio è il regno delle trincee, dei camminamenti e di ciò che è stato costruito proprio dai soldati sul Monte Ortigara. E quindi parleremo di alpini e delle brigate che comunque hanno combattuto in Ortigara. Questa è sicuramente un'escursione più impegnativa, ma molto molto interessante per chi è amante della storia,
0: certo.
1: perché qui c'è da raccontare di storie dal primo momento fino a quando si arriva alla macchina e ancora non si è detto abbastanza.
0: Lì è tutta storia, siamo nel cuore della storia.
1: Nel cuore della storia, nel cuore della storia.
0: Ortigara ci viene sempre un qualcosa, un sentimento, non lo so come definirlo, però ci emoziona sempre, ecco, ci emoziona sempre.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Andiamo, Anna, venerdì invece 17, Monte Chiesa, eccolo qua.
1: Sì, anche qui per completare diciamo la storia, quindi facciamo un martedì, mercoledì, venerdì proprio di storia. Il Monte Chiesa è un luogo un po' meno conosciuto, però anche qui molto interessante, molto bello, proprio perché anche qui è legato ovviamente alla storia dell'Ortigara, è sempre la linea che riguarda comunque la battaglia dell'Ortigara. E anche qui abbiamo dei camminamenti e dei baraccamenti, delle costruzioni proprio lasciate dai soldati, che sono molto interessanti. In più appunto abbiamo queste doline spettacolari anche a livello naturalistico, diciamo anche chi si è trovato poi a combattere si è trovato a combattere in un luogo naturalisticamente parlando molto interessante, pieno di queste doline e di anche dei campi carreggiati che sono una particolarità carsica veramente bella da vedere e interessante a livello proprio naturalistico insomma.
0: Certo. E Anna, quando leggo sloveni, cosa intendiamo esattamente qui?
1: È sempre, diciamo, proprio sloveni, nel senso che sono è un reparto sloveno, nel senso della parola,
0: quindi
1: c'è questa dolina che era dove erano alloggiati proprio i reparti austriaci e alleati, insomma, sì.
0: Certo. Allora, passiamo oltre, andiamo a sabato 18, il Montefior, che l'abbiamo trovato anche prima, no? È sempre questo.
1: Sì, allora del venerdì 17 abbiamo anche una escursione, perché il Monte Chiesa è molto lungo, quindi si sta via tutta la giornata. In alternativa abbiamo invece un'escursione naturalistica di Selvart, quindi abbiamo Selvart, il Buso e lo Stonehouse, e anche qui uniamo l'arte del legno, in questo caso qua, con un'escursione naturalistica molto interessante, perché qui andiamo un po' a celebrare i nostri scultori altopianesi, tra cui il Martalar, che è appunto questo scultore che fa queste splendide sculture in legno,
0: opere.
1: E lo abbiniamo alle nostre passeggiate naturalistiche, in questo caso qua, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Quindi anche questa dura mezza giornata, e questa è più fattibile magari per chi non volesse stare fuori tutto il giorno, ecco.
0: Il nostro Marco artista, ecco, perché
1: il nostro Marco artista,
0: lo intervistiamo e lui sempre con la sua calma ci porta a delle opere veramente straordinarie.
1: Molto bravo.
0: Bravo. E lo salutiamo, magari se è in ascolto, lo salutiamo con piacere. Allora, Anna, andiamo adesso a il Montefior sabato 18.
1: Ritorniamo al Montefior, diciamo che Filippo tende molto per casa.
0: Sì.
1: E quindi lo celebra, anche perché appunto sono i 110 danni proprio dell'offensiva di primavera, e gran parte delle battaglie si è celebrata proprio sul Montefior, proprio perché riguarda sia il 16 che il 17, quindi è una località molto molto interessante.
0: E abbiamo il pomeriggio invece, anche, no? Giusto, eccolo qui.
1: Il pomeriggio invece abbiamo più una passeggiata naturalistica romantica al tramonto, e andiamo appunto su questo, sul Monte Longara, che è appena sopra Gaglio, è molto bello a livello paesaggistico, nel senso che abbiamo un panorama spettacolare sopra la piana di Asiago e sul tramonto, che se ovviamente è una bella giornata, che si vede effettivamente molto bene, quindi è da provare, e è tranquilla come passeggiata, nel senso che ha un po' di dislivello, però fattibile, insomma,
0: affrontabile, insomma,
1: sempre piano.
0: Poi andiamo opere di Vaia, ecco, già Vaia è un nome, insomma, che appunto...
1: Questa volta invece ci spostiamo verso Roana, quindi verso Cesuna, e andiamo a vedere sempre opere di Vaia, nel senso che con Vaia non solo lo scultore, diciamo, più famoso, che è Marco Martelar, ma una serie di scultori locali hanno effettivamente creato delle opere in legno, sfruttando il quantitativo di legname che c'era già sul luogo, e quindi abbiamo questo bel sentiero che si inerpica nei boschi del Monte Lemmerle, e dove troviamo delle opere in legno fatte da scultori vari. Anche questo è molto bello, anche perché parliamo di un bosco che altrimenti sarebbe molto chiuso, vai là effettivamente un po' aperto, e si parla di storia, perché comunque il Monte Lemmerle, parliamo della storia del 1916, e quindi è anche la località in cui è avvenuta la massima avanzata austriaca nel 1916, e in questo modo è molto più interessante la passeggiata, proprio perché ci sono tutte queste belle opere in legno che sono spettacolari, un po' dedicate a Marrigoni Sterna, un po' sono state create delle zone, delle sedie, insomma, ognuno ha creato quello che voleva, quindi molto molto bello.
0: Certo, andiamo oltre, andiamo poi a sabato 25, in pomeriggio, storia e natura, al calar della sera, dal monte...
1: Sempre un'altra passeggiata al tramonto, sempre Monte Longara, mentre il 25 sera abbiamo un trek in astronomia all'osservatorio, dove appunto i soliti nostri trek in astronomia in collaborazione con l'osservatorio di Asiago, dove appunto facciamo questa bella passeggiata naturalistica con l'astrofilo, quindi con il nostro Vittorio, che racconterà di astronomia e di natura, perché poi abbiniamo le due cose. E poi la sera arriveremo appunto all'osservatorio, dove ci sarà l'astronomo Paolo che ci racconta un po' come funziona ad oggi l'osservatorio astronomico, e se è una bella sera può anche aprire la cupola e farci vedere qualcosa, insomma, con il canocchiare, insomma, con il suo telescopio enorme, insomma, ecco.
0: Certo, certo. Ci trasformiamo in piccoli Galileo.
1: Piccoli Galilei, esattamente. Magari una volta, diciamo che una volta l'astronomia era molto più romantica, sì, perché avevano questi bei telescopi piccoli, ingegnosi, però belli, insomma. Poi Galileo è un genio, quindi certo, così. Sì.
0: Bene, andiamo, Anna, domenica 26, ancora Monte Ortigara, vedo, appunto, Alta Via della Grande Guerra.
1: Sì, esattamente, ogni volta che noi facciamo il Monte Ortigara in realtà lo facciamo in modo diverso, sì, perché per arrivare in Monte Ortigara ci sono veramente tanti tanti tanti percorsi, e ogni volta che proponiamo il Monte Ortigara veramente in un anno potremo fare 10.000 percorsi diversi, quindi anche qui a scelta della guida poi farà il suo percorso, e arriveremo sempre all'Ortigara, però qui appunto deciderà poi da quale via. Sì. E in base a quale via ci sono storie diverse, proprio perché se si arriva dalla parte degli austriaci piuttosto che dalla parte degli italiani, quale parte degli italiani, quindi veramente è interessante Monte Ortigara. Abbiamo persone che tornano ogni volta perché facciamo fare percorsi diversi ogni volta.
0: Certo, certo. Andiamo adesso lunedì 27, le melette, eccole qua, le nostre melette, la forza delle orme.
1: Sempre, qua è più dedicato però sulle orme di Guido Brunner, della Brigata Sassari, quindi parlerà molto di più probabilmente Filippo della storia di Guido Brunner e della Brigata Sassari in particolare, e qui ci metterà un po' di letteratura probabilmente anche all'interno, però il percorso sarà un pochino più dedicato ecco tra letteratura e storia, ecco.
0: Perfetto. Andiamo poi il giorno successivo, martedì 28, Monte Zevio, non possiamo dimenticarlo, no?
1: No, infatti, anche perché è dedicato appunto il deduto, anche qua un po' letterario, un anno sull'altopiano, sì. Però il Monte Zebio è un'altra delle località, sempre legato ovviamente alle battaglie dell'Ortigara, però è un'altra località assolutamente da andare a vedere con una guida, perché la storia anche qui urla in tutti i sensi, sia dalla parte degli austriaci che dalla parte degli italiani, perché abbiamo delle straordinarie trincee austriache e delle buone trincee italiane risistemate, che fanno notare anche la vicinanza tra i due, oltre alla storia della mina dello Zebio, che è particolarissima e quindi è interessante. Certo. Il sentiero, naturalisticamente parlando, è meraviglioso, e quindi anche qua abbiamo di che raccontare tutto il giorno, insomma.
0: Certo, certo. Poi andiamo mercoledì 29, cima di Mandriolo, sulle orme di, eccolo qua, Mario Rigoni Sterli, il nostro amatissimo.
1: Questa è un'escursione ovviamente letteraria e paesaggistica, perché arriveremo a Cima Mandriolo, che è, ci troveremo a strapiombo sui laghi di Levico e di Caldonazzo, quindi abbiamo un panorama spettacolare. E ovviamente racconteremo di quello che sono le orme di Mario Rigoni Sterli, cioè i luoghi da lui più frequentati e ciò che ritroviamo all'interno dei suoi libri, all'interno insomma dei suoi libri. Certo. Quindi avremo modo di parlare del nostro scrittore.
0: È straordinario, veramente. Allora siamo alla conclusione, perché arriviamo a venerdì 31, eccolo qua, ancora.
1: E riproponiamo sempre l'Ortigara, fatto sempre in un terzo modo, quindi adesso qui non abbiamo specificato le vie, però tra virgolette, come ho detto 5 minuti fa, l'Ortigara lo facciamo sempre in modo diverso, ecco, giusto per farlo proprio perché alle persone piace venire anche nello stesso luogo, ma percorrendo luoghi diversi, insomma, ecco, vie diverse.
0: Certo, e ci portano sempre, dicevamo, nel cuore della storia, e questi percorsi vedo che insomma ci fanno rivivere, ecco, non c'è libro che tenga rispetto a queste escursioni, come stavamo dicendo, che si portano a conoscere veramente la prima guerra mondiale che è stata combattuta là, è stata vissuta là, insomma, ecco, queste sono le zone più caratteristiche e più importanti. Una serie di uscite, le informazioni più dettagliate sono nel sito guidealtopiano.it e quindi abbiamo veramente delle scelte qua dal 3, eccolo qua, fino tra boschi, eccolo qua, e fino al 31. Direi veramente un programma eccezionale, Anna.
1: Sì, adesso fra un po' pubblicheremo anche quelli di agosto e insomma a noi piace portare a raccontare la nostra terra, quindi speriamo che il caldo non sia eccessivo, perché poi arrivare in Nord-Gara con il caldo comunque magari è, e quindi adesso dovrebbero un po' diminuire le temperature, quindi sarà ancora più piacevole.
0: Certo, quindi ecco, ricordo, un binomio ricordo e natura, ma soprattutto quello che è stato il primo conflitto mondiale, che qui insomma questa terra, queste zone parlano appunto di questa guerra. Un bel programma, Anna, veramente ben formulato, ci portano insomma nel territorio da Gallio, poi anche la via dei mulini, che forse è meno conosciuta ma è importantissima anche questa zona qui, è molto bella.
1: Assolutamente
0: bello,
1: sì, anche perché i mulini sì, sono molto belli, ce n'è in particolare uno che è stato ristrutturato, che è veramente molto molto bello, si vede proprio sia come funzionava la concia delle pelli, sia appunto come funzionava il mulino ad acqua, per quindi è molto interessante, sì.
0: Certo, allora sono uscite molto interessanti, come dicevamo, la storia e la natura, ma soprattutto puntiamo appunto la nostra attenzione sulla storia che non va mai dimenticata, e questi luoghi parlano di storia. Anna, bravi tutti, tutto lo staff, tutto il gruppo, tu in modo particolare sei la nostra voce. Ecco, sei la nostra voce.
1: Grazie, sempre un piacere.
0: E allora ci sentiremo per le uscite di agosto, cosa dici? Facciamo così?
1: Va bene, volentieri, ecco. Io sono qui, quindi più che volentieri.
0: Bene, noi seguiamo Anna, ecco lo dico anche per i nostri amici, sui social, su Facebook, e pubblichi molto, insomma, ti seguiamo il vostro gruppo, perché è giusto seguirvi per quello che fate, per l'impegno, ma soprattutto la memoria di questi luoghi sacri, portiamo a definirli sacri, che appunto ci appartengono. Anna, grazie per la tua
1: grazie mille a tutti voi, è sempre un piacere.
0: Grazie Anna, e salutaci l'altopiano, salutaci l'altopiano. Ciao,
1: arrivederci a tutti.
0: Buona serata Anna, buona serata. Bene, allora vedete, luoghi della memoria che non possiamo dimenticare, queste escursioni ci fanno appunto rivivere queste situazioni, queste zone, altrimenti, come si diceva prima, con il Friuli possono essere, corriamo il rischio che siano dimenticate, ecco. Mettiamola così. Allora, vedo che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, abbiamo parlato di tanti argomenti e quindi adesso andiamo ancora con Rossini, perché Rossini, magari se qualcuno si è messo in contatto adesso, perché appunto ci rifacciamo a quello che è stato il gran galà di ieri sera a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, vede lo sfondo, la villa, guardate, è una cosa indescrivibile, con i colori, insomma è una cosa meravigliosa, però insomma è un gran galà dedicato appunto, come dicevamo, a Verdi, terre verdiane, Verdi, però Puccini, anche Rossini e anche Mozart hanno sconfinato un po', è stata veramente una serata dedicata alla lirica, che è la nostra musica, ha ottenuto anche il riconoscimento UNESCO per bene immateriale. E allora andiamo un po' con Rossini, il nostro amatissimo Rossini, La gazza ladra.

sul crescendo rossiniano, come viene definito, l'abbiamo sentito bene adesso, noi ci salutiamo qui e vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la vostra partecipazione e buona serata a tutti. Restiamo tutti sintonizzati su questa frequenza 94 e soprattutto ricordiamo adesso il punto, adesso tra poco, eccolo qua, prendete carta e penna perché c'è un codice fiscale da prendere nota. Buona serata a tutti, ciao a tutti.

Romeo Cristofori, e qui vediamo con il suo presidente, che avremo ospite tra poco, Nicola Guerini, appunto la manifestazione, ma soprattutto quella che è una visione, diciamo, di questa grande associazione che mai nel tempo è diventata importante, fondamentale, anche di caratura internazionale. Parleremo poi di un libro che ci porta in Friuli, l'anniversario di 50 anni dal terremoto, ne abbiamo già parlato precedentemente, e allora ecco, non si finisce mai di parlare di questa tragedia, grande tragedia, perché appunto abbiamo ricordato come si è risollevato il Friuli, e oggi invece ne parleremo di un fatto, diciamo, quasi personale, di una vicenda a lieto fine, perché ecco, grazie, cioè in occasione di questa, di questo incontro ecco, di due persone protagoniste del terremoto, scopriremo perché è una storia interessante anche dal punto di vista sentimentale. Parleremo poi di una mostra che non è aperta, si inaugura sabato, e quindi vedremo, e quindi allora per il libro appunto del titolo Quando tornano le rondini, eccolo qua, avremo in collegamento Giada Messetti, che conosciamo, sinologa, studiosa dei temi legati alla Cina, e questa volta invece ci porta appunto a Gemona del Friuli, il suo paese e appunto dove è nata. Mentre torniamo alla mostra, la mostra appunto che sarà inaugurata sabato, esattamente il 4 di luglio, e ci porta, ecco, ci sarà la curatrice Marina Sonzini che ci anticiperà di che cosa si tratta, sempre che poi dobbiamo appunto partecipare all'inaugurazione e quindi rendersi conto del contenuto della mostra, e quindi ecco che ci parla di Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza. Vediamo perché lei ci propone sempre temi particolari e molto interessanti. Poi andremo sui coniugi. Ecco, non ci stancheremo mai di parlare dei coniugi, perché appunto abbiamo già avuto occasione di parlare di questa villa recuperata, Villa Beatrice d'Este, perché è stata recuperata la sua storia, e Villa Beatrice d'Este insomma equivale a museum, quindi i coniugi si sono dotati di un ulteriore bene, e appunto il museo con appunto un allestimento immersivo, interattivo, come più volte abbiamo ricordato, e siamo sul Monte Gemola, e qui avremo un attento dei Colli, giornalista e cronista Nicola Cesaro, che ci parlerà appunto di questa opera così importante, che ha avuto un riscontro straordinario. E poi parleremo anche di una mostra che non è qui, ma è lontanissima, e allora si è così fatto cenno appena insomma, qualche servizio che c'è stato, spero che sia presentata in modo anche più ampio, perché in Cina c'è una mostra dedicata ad Andrea Palladio. Pensate un po', la Cina che insomma si sente legata per tanti motivi, ecco, nel passato ma anche nel presente, per l'architettura, le opere di Andrea Palladio, ho visto dei servizi molto dettagliati, molto particolari, hanno dedicato poi un sito straordinario da quello che ho potuto vedere, ma approfondiremo anche questa mostra perché appunto se ne è parlato solo di recente, e quindi la Cina si ricorda di Andrea Palladio. Io voglio vedere qui quante mostre appunto sono state dedicate a Andrea Palladio, ecco, giusto perché noi scendiamo poi ci caliamo nella nostra realtà. Parleremo poi di un bellissimo gran galà che c'è stato ieri sera alla Villa Contarini, siamo a Piazzola sul Brenta, e l'orchestra Le Terre Verdiane, quindi come dice il titolo, è stato veramente un omaggio al grande, al genio, che è un genio, c'è niente da dire, del grande Giuseppe Verdi, e ieri sera appunto le sue opere, ma anche con altre opere, appunto è stata una serata straordinaria, e appunto del nostro Giuseppe Verdi è stata fatta anche una illustrazione delle sue opere, la trilogia, poi ancora si è parlato molto anche di Rossini, quindi insomma faremo un cenno e anche un grazie a queste opere, a queste manifestazioni che sono importanti per far conoscere questi grandi compositori. E questa è la scaletta di oggi. Allora, dicevamo, torniamo a

noi, torniamo a noi, perché andiamo così, il nostro Bartolomeo Cristofori, che è sempre, sempre veramente, è un'associazione sempre in divenire, ecco, sempre con idee nuove. Siamo la nona edizione del festival dedicato appunto al grande inventore, il tema è rinascita, e allora vediamo un attimo anche come si svolge, come si compone, ma soprattutto quello che ci interessa è appunto l'evoluzione di questa associazione, che è nata quasi quasi in sordina, ecco, mettiamola così, e invece no, nel tempo appunto ha avuto uno sviluppo notevole, un riscontro interessante, adesione delle istituzioni, adesione anche del mondo del privato, quindi ecco, a sostegno appunto di questo grande personaggio che ha portato il nome di Padova, diciamo, nel mondo con i suoi pianoforti. E allora adesso noi vediamo, siamo in orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite Nicola Guerini, che conosciamo, abbiamo sentito tante volte appunto altre interviste, e allora adesso ci porta nel mondo di Bartolomeo Cristofori.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a conoscere quello che è il festival appunto dedicato a Bartolomeo Cristofori, ma entreremo nel merito anche di quello che è lo sviluppo, appunto il successo di questa associazione, che è nata qualche anno fa quasi in sordina, oggi insomma è veramente di interesse internazionale. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, presidente associazione Bartolomeo Cristofori, direttore concorso internazionale Claudio Scimone. Salutiamo Nicola Guerini, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, insomma, veramente un momento particolare, nona edizione del festival dedicato appunto al grande inventore padovano. Tema, presidente, la rinascita, ecco, diciamo qualcosina anche su questo concetto così impegnativo.
1: Certo, allora io la ringrazio, è sempre un piacere essere vostro ospite e devo dire che, come lei ha già anticipato, l'associazione Bartolomeo Cristofori, promotrice del festival, opera tutto l'anno per valorizzare il patrimonio culturale legato alla figura del suo inventore, appunto del pianoforte, e naturalmente la nascita di questo strumento straordinario, sviluppando progetti artistici, educativi, sociali e istituzionali che mettono in relazione cultura, territorio e comunità. Prima di entrare nel vivo della tematica, devo mettere l'accento sulla mission, sì, che trova poi nel festival la sua espressione più visibile, ma che si realizza attraverso un impegno costante volto a rafforzare il ruolo di Padova come città simbolo della storia e della cultura del pianoforte. Quest'anno, questa edizione, che è la nona nella sua narrazione, si svolgerà dal 17 al 28 settembre con un programma veramente articolato di anteprime diffuse a partire dal 5 settembre, che conferma la vocazione territoriale e multidisciplinare della manifestazione. E città come Padova, Rovigo, Este, Praglia e Conegliano ospiteranno concerti, incontri e progetti speciali, in cui il pianoforte entrerà veramente in dialogo con musei, abbazie, chiostri, spazi urbani, intrecciando musica, architettura e paesaggio. Come diceva lei, il tema del Festival 2026 è la rinascita, sì. Una rinascita che è un po' il ritorno alla luce di opere, idee e patrimoni culturali, è la, diciamo, la capacità della musica di generare nuove visioni e nuove opportunità. Dal recupero degli strumenti storici che tornano a suonare dopo anni di silenzio, ma è anche il dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, ma anche una dimensione profondamente umana e sociale. E naturalmente ringrazio tutti coloro che contribuiscono tutto l'anno a far sì che questo lavoro si compia e si realizzi con tutte queste caratteristiche, e naturalmente dal consiglio direttivo che accompagna tutti i momenti diciamo così decisionali che riguardano le attività legate non solo al festival ma anche quelle collaterali, e naturalmente il nostro direttore artistico Alessandro Tommasi, che da molti anni ha veramente incorniciato questa kermesse, facendola crescere e soprattutto facendola conoscere in ambiti diversi e con un respiro sempre più internazionale.
0: Certo, e allora abbiamo visto 9 anni fa, insomma quasi sì, è stata una scoperta che anche noi padovani siamo rimasti sorpresi, diciamo, ecco, di questo grande concittadino, ma nel tempo, presidente, ha avuto uno sviluppo, un'accoglienza, un incontro col pubblico, con associazioni appunto, che ha dato luogo veramente a un'associazione di rilievo internazionale. Ecco, cosa è successo in questo frattempo, presidente?
1: Allora, in questo frattempo, diciamo dall'anno scorso, quando io sono stato nominato presidente, prima c'era, oggi è presidente onorario Gian Paolo Pinton, che colui che mi ha, diciamo così, mi ha consegnato questa eredità meravigliosa. E diciamo, da 2 anni a questa parte la visione dell'associazione ha voluto guardare anche oltre quello che è il territorio veneto, cercando di spaziare il più possibile anche in in realtà culturali che hanno a che fare con Cristofori, e posso già anticipare questa attività, questo progetto che è nato già lo scorso anno negli intenti, ma piano piano prende forma, che è il progetto Pafiro, sì, che è un ponte culturale tra Padova, Firenze e Roma, cioè tre città che sono unite dalla figura di Cristofori e da una comune visione di valorizzare il patrimonio musicale italiano. Padova, naturalmente città natale dell'inventore del pianoforte e sede del festival e dell'associazione. E Firenze, città che accolse il suo genio creativo e che oggi custodisce importanti realtà dedicate al fortepiano, con l'Accademia Bartolomeo Cristofori guidata magistralmente dal maestro Fiuzzi, e Roma attraverso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, dove è conservato uno degli strumenti di Cristofori. Ecco, Pafiro rappresenta un modello di collaborazione tra istituzioni e associazioni. Quindi per noi è già questo un elemento innovativo rispetto alla visione che poteva esserci prima. Adesso cerchiamo di sviluppare anche modalità nuove che naturalmente sono possibili grazie a tutto il lavoro fatto in tutte queste edizioni, certo, chiaramente.
0: Certo, una crescita culturale, musicale veramente straordinaria, perché insomma abbiamo sconfinato e quindi siamo così in contatto con altre città importantissime, sia per il nostro Cristofori ma anche per la nostra associazione. Allora, diciamo, ogni appuntamento vedo racconta anche una forma diversa di rinascita. Ecco, andiamo un po' a scandagliare queste forme di rinascita, come sono declinate, come le dobbiamo interpretare, Presidente?
1: Allora, naturalmente ci sono tantissimi artisti, poi saranno presenti sul sito, perché a breve sarà aperta la biglietteria, quindi per la prevendita di quelli che sono appunto i biglietti per i vari eventi. E diciamo che noi già quest'anno, partendo dal pianista residenza, che è Lucas De Barg, che sarà la nostra guest star praticamente del festival, e che ascolteremo nel secondo concerto di Rachmaninoff per l'apertura appunto del festival il 17 settembre al Teatro Verdi. Però oltre a questo grandissimo artista, ce ne sono degli altri naturalmente che adesso vorrei appunto così ricordare: Thomas Hades, per esempio, ma c'è anche Ettore Pagano, ma è Massimo Spada, naturalmente Leonora Armellini, che non può mancare nella programmazione del festival, perché apre ogni anno il Cristofori Day e poi conclude l'ultimo appuntamento del festival a fine settembre. E, diciamo che tutti questi incontri hanno proprio come matrice fondamentale la rinascita, che si coniuga attraverso il programma che ognuno di loro presenterà. E tutto questo naturalmente aiuterà alla narrazione del festival, che, come voi sapete, ogni anno ha una tematica diversa. Quindi questo, diciamo, è l'argomento, è il tema che guida quest'anno, ma un elemento che ci tengo a che ho già anticipato in qualche incontro è che questa edizione è molto importante, non solo per le novità di cui lei già ha anticipato qualcosa, ma soprattutto perché noi il prossimo anno festeggiamo i 10 anni di festival. Quindi questo in qualche modo è una sorta di aspettando l'anniversario, il primo grande anniversario del festival.
0: Certo, certo, quindi un successo veramente. Poi abbiamo visto anche quello che è stato l'appoggio, la collaborazione con le istituzioni, col mondo del privato, poi ancora andiamo a quello che è anche un concorso che abbiamo parlato internazionale, quindi un po' si collegano tutta questa attività così intensa, così sentita e così destinata a un sempre maggiore sviluppo. Questo
1: certo, certo. Lei citava giustamente anche un concorso, sì. All'interno delle sinergie c'è anche il Verona Piano Festival, sì. E nello specifico Verona Piano Competition, che è una realtà scaligera che da diversi anni si occupa non solo in ambito di concorso, quindi di selezionare talenti da tutto il mondo, ma poi promuoverli all'interno di una kermesse, devo dire, sempre più in crescendo, usando termini musicali, e promuovendo appunto il talento delle giovani generazioni, e noi ospiteremo proprio uno di questi artisti. Ma all'interno delle sinergie importanti c'è anche quella con il consorzio per la tutela dei vini dei Colliugani, che quest'anno, devo dire, ringrazio ancora il suo presidente, il dottor Gianluca Carraro, che oltre a rinnovare la magnifica collaborazione relativa al dono che già lo scorso anno è stato fatto al premiato del Cristoforo Cedoro, di cui parleremo magari più tardi, e quest'anno ospiterà due eventi proprio all'interno del loro spazio, dei loro luoghi. Questo per anche evidenziare intanto un pubblico diverso e nuovo per noi, ma soprattutto far conoscere anche un territorio diverso rispetto a quello che e in questi anni il festival viveva. Quindi questo è tra le novità, ma anche c'è un'altra novità importante, che è la collaborazione con Padova Uspicta, che accoglierà nei propri siti alcuni eventi dell'edizione 2026. Quindi adesso parlo un po' a ruota perché mi vengono in mente tutti questi elementi, ma sarebbe bello magari prima dell'inizio dell'anteprima del 5 fare proprio nel dettaglio, entrare proprio nelle
0: più preciso,
1: perché, certo. Ecco, avremo adesso abbiamo naturalmente già definito tutto, però per avere anche il nome di colui o colei che vincerà il premio Cristofori d'Oro, che è stato inaugurato lo scorso anno col conferimento a Lilia Silberstein, quest'anno sarà un altro momento suggestivo sul palco del Teatro Verdi, perché come l'anno scorso, anche quest'anno si rinnova un momento molto suggestivo, cioè prima dell'inizio del concerto di inaugurazione verrà conferito sul palco la seconda edizione del Cristofori d'Oro. Momento bellissimo che soprattutto mette al centro non solo la competenza, ma soprattutto l'impegno anche di promozione, di ricerca e capacità proprio di rinnovare quanto sia importante per gli artisti valorizzare la dedizione e il messaggio potente che la musica dà. E poi in questo momento sappiamo tutti quanto sia importante educare a certi valori, quindi la musica penso che sia l'ambasciatrice più adatta.
0: Certo, cioè quella che raggiunge un po' il cuore di tutti, ecco, quindi non ha barriere, non ha ostacoli, non ha appunto, quindi può arrivare a qualsiasi latitudine.
1: Assolutamente.
0: Ecco, allora il presidente qui vedo poi circolo appunto come diceva lei, parliamo di spilla, parliamo di elementi che possono valorizzare questi incontri.
1: Guardi, uno degli elementi che a noi fa molto piacere e ci sta a cuore è proprio creare, anche in virtù di quello che in questi anni si è visto crescere intorno alla realtà dell'associazione e del festival, è una comunità che a mio avviso ha un grande potenziale di avvicinamento a questo cioè questa realtà così, così storicamente e culturalmente rilevante. Quindi l'associazione dall'anno scorso ha istituito e presentato poi a febbraio di quest'anno questa nuova realtà che fa parte sempre dell'associazione, che è il Circolo Cristofori, che è un po' se vogliamo l'espressione dell'impegno dell'associazione nel valorizzare l'eccellenza in ambito artistico, ma anche quello culturale e imprenditoriale. Si tratta di un riconoscimento esclusivo che viene conferito a personalità che contribuiscono in modo significativo alla crescita del sapere, della creatività e dell'innovazione. Quindi le posso già anticipare che quest'anno, nella nona edizione, in alcuni eventi particolarmente rilevanti anche sotto il profilo del messaggio culturale e artistico, verranno conferiti questi riconoscimenti a figure di spicco che noi abbiamo il piacere di far entrare in questa comunità dei Cristofori. Quindi diventa una sorta di riconoscimento importante perché per noi è un valore essenziale avere persone che si affiancano a questa visione, che non è solamente legata alla musica, ma è legata proprio al concetto di appartenenza culturale.
0: Sì, ecco, questo è un passaggio importante, direi, un salto di qualità appunto che caratterizza questa manifestazione. Però Presidente, vedo anche, ecco, caliamoci anche nel nostro territorio, vedo Abbazia di Praglia, poi vedo il Net Center, ecco, abbiamo anche qui degli incontri, abbiamo anche qui delle manifestazioni, Presidente.
1: Certo, sono nuovi location. Il Net Center è stato già un luogo magnifico, suggestivo, che lo scorso anno aveva già ospitato un evento. Si è rinnovato l'impegno e la volontà di continuare, e quindi lei ha colto perfettamente questi nuovi spazi, tranne appunto il Net Center che è stato già incluso nella nostra narrazione, ma ci sono altri luoghi e ce ne saranno anche degli altri, perché noi stiamo già lavorando per il futuro, per far sì che la voce di Cristofori non si limiti solamente a un territorio, ma che diventi una voce universale. Ecco, il sogno sarebbe proprio che Padova sempre di più diventasse radar di sinergie importanti e durature. Noi ce la stiamo mettendo tutta per far sì. E devo dire che la soddisfazione comunque è arrivata, nel senso che dopo tutti questi anni, prima chi mi ha preceduto e noi che abbiamo accolto questa testimonianza, questo patrimonio da preservare e promuovere, è arrivato perché quest'anno a settembre faremo ben 3 conferenze stampa, quindi la prima come canonicamente abbiamo sempre fatto a Padova, Palazzo Moroni, ma poi il 9, cioè questo è l'8 settembre, il 9 settembre saremo a Venezia, al Palazzo Ferro, fini nella sede della Regione del Veneto, e il 15 settembre saremo a Roma alla Camera dei Deputati. Quindi direi che è un percorso che testimonia ovviamente la crescita costante dell'impegno del progetto culturale ideato dall'Associazione Cristofori e ne conferma indubbiamente la rilevanza nel panorama musicale nazionale. Quindi questo devo dire che insomma questi anni il Presidente prima di me e Tommasi, sì, insomma è stato.
0: Una grande, grande soddisfazione, ma soprattutto avete un pubblico affezionato, perché in ogni circostanza, in ogni incontro c'è molta partecipazione e soprattutto sapere scoprire appunto questo grande inventore, da dove tutto è partito, ecco, quindi bisogna
1: Certo.
0: anche ricordare. Poi vedo, Presidente, citiamo anche la Sala della Carità, citiamo il progetto Petrarca, quindi vi state veramente allargando, veramente una crescita esponenziale, importante e anche impegnativa, penso, lei che è Presidente poi.
1: Beh sì, beh, certamente, chiaramente poi tutto il lavoro del direttore artistico e tutto lo staff, e naturalmente l'ho già citato all'inizio, ma è molto prezioso tutto il lavoro giornaliero che l'associazione compie per gestire tutto questo lavoro che cresce di anno in anno. E lei ha citato l'ente Petrarca, che è uno degli attori che da diverso tempo fa parte della narrazione del festival. Però ci sono realtà più giovani, mi viene in mente parlando del mondo del sociale, che lo scorso anno abbiamo inaugurato il concerto all'asilo notturno, che ha avuto un grande successo e quindi viene rinnovato anche quest'anno, e poi un progetto che mi sta particolarmente a cuore, che è Musica Senza Barriere, che quest'anno è alla seconda edizione, che si svolgerà, come lo scorso anno, alla Casa Circondariale di Verona. Si tratta proprio di un'iniziativa molto importante perché porta la musica all'interno del mondo dei ristretti, cioè del carcere. Ed è molto interessante perché prima c'è un laboratorio che viene effettuato con i detenuti e detenute, con un ascolto guidato della musica, in generale proprio dell'arte dei suoni, e dopo ogni detenuto prepara una propria testimonianza e sotto forma di performance il pianista, dato che è stato già protagonista dello scorso anno, e poi la mia coordinazione, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto del gruppo dei detenuti, perché il laboratorio lo svolgo un mese prima con loro, e con la musica che accompagna le parole, le testimonianze toccanti, molto forti dei detenuti, ecco, c'è un pubblico che ascolta una narrazione che le posso garantire di una suggestione incredibile. È un'esperienza che è molto piaciuta lo scorso anno e per me è uno degli appuntamenti legati al sociale veramente di grande rilevanza e ci fa comprendere come la musica sia veramente uno strumento potentissimo di riscatto e quindi per quest'anno proprio di rinascita. E quindi quest'anno è la seconda edizione, ma l'obiettivo è di farlo crescere e che diventi un po' un evento itinerante, perché grazie alla collaborazione con un protocollo con il Ministero, in particolare con l'amministrazione penitenziaria del Triveneto, è possibile attivare o collaborare con diversi istituti. E quindi credo molto in questo progetto e in questa possibilità che l'associazione, il festival, appunto attui dentro in questi luoghi che sono così poco frequentati, no? Dal pubblico normale.
0: Certo. Quindi la musica ha un ruolo importante di riscatto sociale, di arrivare negli ambienti più difficili, perché insomma non è che appunto si può così accedere, ma la musica entra, porta benessere, porta pace, porta tranquillità e porta appunto senso civico anche, perché ovviamente ha anche questa funzione. Direi che la musica veramente è uno strumento universale che ci lega e che ci fa scoprire anche queste realtà, come dice lei, veramente degne di essere ricordate. Allora direi che abbiamo fatto un quadro abbastanza ampio, direi, Presidente, no? di questo momento.
1: Sì, certo. Io sono convinto che sarà, non dico necessario, ma sarà sicuramente piacevolissimo risentirci, perché poi noi faremo la conferenza stampa l'8 settembre, perché eventuali dettagli, ma soprattutto potrò comunicarvi ufficialmente l'artista che riceverà il Cristofori d'Oro, perché noi lo sveleremo appunto solamente l'8 settembre. Inoltre, un elemento che prima ho citato velocemente, perché ringraziavo la collaborazione con il Consorzio per la tutela dei vini dei Colli Euganei, però non ho ricordato invece l'elemento che anche questo fa parte di un progetto e visione dell'associazione. Dallo scorso anno è nato questo bellissimo progetto delle etichette appunto legate al vino che viene scelto ogni anno da parte del consorzio e c'è un'etichetta studiata appositamente per il festival che verrà a così celebrare la bottiglia del festival. Per ogni edizione e quindi anche quest'anno l'8 settembre presenteremo la bottiglia del Festival 2026 con l'etichetta dedicata. È un progetto esclusivo che il consorzio ha intrapreso con noi e quindi anche questo vede, ci permette un po' di individuare sinergie diverse, trasversali, che però arricchiscono il parterre e soprattutto la fruizione del mondo musicale, del mondo del pianoforte. Noi vogliamo ampliare la nostra platea e coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo. Un altro elemento che ci tengo a evidenziare, con i dettagli poi che daremo prossimamente, è un pubblico ancora diverso rispetto agli anni scorsi, che è quello delle famiglie e i bambini. Quest'anno nasce il progetto Vinci Guerra, legato a una figura, un didatta straordinario che fu Remo Vinci Guerra, che ci ha lasciato qualche tempo fa, autore di veramente tantissimi libri di didattica musicale. Molti bambini hanno iniziato proprio ad approcciare le prime note pianoforte proprio con le fiabe musicali di Vinci Guerra. Ecco, ci sarà un appuntamento guidato da Monique Ciola, oltre a seguire il progetto Vinci Guerra, ne farà una narrazione molto molto puntuale, coinvolgendo appunto i bambini. Quindi anche questo è un elemento nuovo. L'idea è proprio di creare un nuovo pubblico che prima magari veniva un po' in maniera indiretta, perché magari il genitore veniva al concerto e portava il figlio. Invece in questo caso è proprio un appuntamento dedicato a loro. La narrazione sarà legata a Pianocchio, quindi una metafora un po' di, ecco, è legata un po' alla metafora di Pinocchio, di Collodi, però con tutta una serie di elementi che ci riconducono a Bartolomeo Cristofori, che è il nostro
0: Protagonista.
1: protagonista assoluto.
0: Esatto. E
1: Esattamente.
0: allora questa volta possiamo dire che i bimbi portano i genitori alla musica, possiamo
1: Bravissima, mi ha
0: dire.
1: anticipato, è proprio questo il concetto.
0: E allora il percorso si inverte, insomma, quando dicono i bimbi andiamo al concerto non c'è nulla che li può ovviamente fermare, perché si ascoltano sempre la voce dei bimbi. Bellissimo, bellissimo, Presidente, apprezzo molto, a partire dai piccoli, dai bimbi, dai ragazzi, perché è da lì che formiamo le persone, la cultura musicale, è da lì che si ama la musica. Ecco, questo è un passaggio veramente importante, fondamentale da sostenere, che condivido e mi fa un piacere enorme. E qui ci colleghiamo, se mi permette, a quello che diceva il grande maestro Scimone, che diceva: giovani, piccoli, le scuole, partire da lì. Stiamo partendo veramente bene, Presidente.
1: Direi sì, lei mi ha già riassunto perfettamente tutto, ma come lei giustamente ha ricordato, quest'anno l'associazione e attualmente quindi il festival riesce a soddisfare diverse platee, perché oltre alle platee altre, che sono quelle del carcere o dell'asilo notturno, che anche quello sono luoghi di difficoltà, quindi anche la musica riesce a essere riscatto di situazioni che sono molto difficili. Alla platea dei piccoli, che diventeranno sicuramente, daranno un'energia nuova e diversa rispetto ad altre realtà, e comunque in ogni caso quello che io auspico sempre di più, ma l'ho rilevato già dall'anno scorso, che la platea è sempre più giovane. Quindi abbiamo i giovani che vengono ad ascoltare non un evento, ma più di un evento. Quindi vuol dire che c'è questa volontà di seguire un po' un percorso. E quando la narrazione è viva, è così attenta, beh, è molto più semplice seguirla.
0: Certo, e la strada è giusta, direi che è quella da seguire e da percorrere e continuare. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, è stato molto esaustivo, chiaro, ci daremo appuntamento più avanti, perché abbiamo una conferenza l'8 di settembre, quindi ci risentiremo, entreremo più nel dettaglio, ma intanto abbiamo fatto una preziosa panoramica, grazie a lei Presidente, con tutta la precisione e la passione che ci mette.
1: Grazie, quella non deve mai mancare,
0: Mai.
1: anzi va sempre alimentata.
0: E si sente, e si sente. Benissimo, Presidente, allora grazie ancora e ci sentiremo un po' più avanti, va bene?
1: Con grande piacere.
0: Bene, grazie Presidente, grazie,
1: Arrivederci a
0: buon
1: voi,
0: lavoro,
1: arrivederci,
0: arrivederci,
1: altrettanto,
0: arrivederci,
1: arrivederci.
0: arrivederci. Bene, allora abbiamo fatto una panoramica molto dettagliata, direi, ma merita, merita, perché queste associazioni, dovete veramente crederci, ecco, ci mettono passione, tempo, ecco, sinergie che appunto si cerca di unire, poi questo allargamento a livello territoriale, perché ci spostiamo appunto Firenze, la capitale, in modo tale, insomma, che anche Padova, scusate, Padova, diventa la capitale appunto del pianoforte. È questo che che ci teniamo molto, perché magari ecco, si sottovaluta Padova dal punto di vista musicale, ecco, non dice molto, invece ha molto a materia prima, diciamo, ha molti elementi da far conoscere a partire appunto da questa associazione che è impegnatissima, come potete sentire, è quasi partita da nulla o in sordina, come dicevamo, insomma ci stiamo affermando a livello internazionale. Penso che faccia piacere a tutti, ecco, pensiamo di trasmettere anche a voi questo entusiasmo, questa passione per il nostro compositore e il pianoforte, e poi il passaggio che è appunto del presidente, i piccoli, se i piccoli si affezionano, scoprono la musica, trascinano i genitori, e quando parlano i piccoli diventa legge, insomma diventa appunto quasi un ordine di seguire appunto la musica, e questo è un passaggio veramente importante. E allora noi appunto sosteniamo queste persone che si danno tanto tanto da fare. Allora un'altra nota della meravigliosa Carmen e dopo passiamo a un altro argomento con la prossima intervista.

E ritorniamo in diretta. Allora cambiamo completamente argomento, perché come dicevamo appunto ci riferiamo a quello che è l'anniversario del terremoto in Friuli, 50 anni, era quel 6 maggio 1976, l'abbiamo ricordato precedentemente con altri ospiti, abbiamo ricordato appunto la tragedia, cosa ha significato, e poi anche abbiamo appunto sottolineato la ripresa da parte dei nostri amici fratelli friulani, straordinarie persone veramente eccezionali, che si sono rimboccati le maniche e non hanno perso tempo assolutamente a partire da quella che era stata questo evento. E però ecco, oggi ci ritorniamo sopra, dicevamo, con un altro taglio. Perché? Perché andiamo a presentare un libro, appunto, Quando tornano le rondini, questo è il titolo. E qui nella tragedia è nato anche un incontro sentimentale molto importante, e che insomma, si è formata una famiglia, sono arrivati dei figli, e noi parliamo appunto con una protagonista, una figlia, come dice lei, appunto, io figlia del sisma, e vediamo perché è figlia del sisma, e sarà interessante, ecco, anche questo aspetto dei tanti che andiamo a toccare, i tantissimi volontari che ci sono stati per aiutare i nostri amici friulani, sono arrivati da tante parti, e se ne è arrivato anche tale Augusto, si chiama così, eccolo qui, protagonista con la mamma della nostra ospite che adesso appunto andiamo a interferire. E ecco, Mila e Augusto hanno formato una famiglia, e quindi adesso vediamo chi è la figlia che conosciamo già, intervistata per altri temi, ed è Giada Messetti. Ecco, lei ci porta sempre in altro mondo, ci porta in Cina, perché è studiosa, sinologa appunto dei temi legati alla Cina, opinionista, è una voce importante nelle altre radio, anche in televisione, in convegni, in festival, insomma una voce autorevole. E allora ecco, ci fa piacere appunto sentire anche questa vicenda appunto sentimentale legata al terremoto, che magari ecco, se non ci fosse stato questo libro non l'avremmo mai saputo probabilmente. Invece no, è bene conoscere, e quindi vedere anche questa parentesi, diciamo, di rinascita, questa parentesi positiva che c'è stata durante appunto questa tragedia. Allora adesso noi controlliamo anche i nostri contatti, il nostro orario, ci siamo, e quindi ci mettiamo in contatto con Giada Messetti.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a presentare un libro che ci porta in Friuli. In Friuli abbiamo parlato molto quest'anno perché ricorrono i 50 anni da quella tragedia, da quel 6 maggio 1976, ore 21:59 secondi, hanno cambiato la storia di questa meravigliosa terra. E quindi andiamo anche a conoscere un'altra storia, un'altra privata se vogliamo, ma una storia che ci fa piacere conoscere e grazie a questa opera. Abbiamo in collegamento sinologa, studiosa, abbiamo sentito in altre occasioni, ci fa piacere sentire la voce di Giada Messetti. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Ecco, a lei, agli ascoltatori.
0: Ecco, allora dicevamo, noi abbiamo già appunto a suo tempo mese, ricordato l'anniversario, però oggi ci caliamo in questa realtà. C'è il libro Quando tornano le rondini, Io figlia del sisma, Feltrinelli, un libro da conoscere. Allora Giada, una storia particolare che secondo noi ha fatto bene a farci conoscere, a entrare in questa realtà. Allora partiamo, diciamo, dalla sua condizione di genitori, di come è nata questa vicenda della mamma Mila che ha incontrato Augusto, questo volontario, uno dei tantissimi volontari, no Giada?
1: Sì, esattamente, io nel libro mi definisco figlia del terremoto,
0: sì,
1: in senso tecnico, non retorico, proprio perché tra le conseguenze di queste tragedie ci sono poi delle cose imprevedibili e nel mio caso c'è stato il fatto che mio papà, obiettore di coscienza, sia venuto a Montenars, che è un comune vicino a Gemona ed è stato uno dei comuni più distrutti durante, diciamo, la scossa di maggio del 76, e ha conosciuto mia madre. Si sono innamorati, si sono sposati e poi sono nata io. Quindi diciamo che Quando tornano le rondini è un libro che racconta la storia della mia comunità e di come il Friuli ha reagito a quella terribile tragedia, ma alla fine è anche una storia personale, e io ho pensato di proporla al mio editore Mondadori proprio perché si avvicinava quest'anno ci sarebbe stato, insomma, l'anniversario, 50 anni, la cifra tonda, e avendo io già pubblicato con Mondadori dei saggi sulla Cina, ho provato a approfittare del fatto di avere un editore così importante per provare a portare questa storia fuori dai confini friulani, perché mi sono resa conto che sta andando dimenticata, e purtroppo invece io trovo che sia un episodio molto significativo proprio della storia nazionale italiana, non solo regionale del Friuli.
0: Certo, è stata una tragedia immane, perché insomma quasi 1000 vittime, tanti feriti, 17.000 case circa, insomma, appunto abbattute, quindi una tragedia. Ma poi Giada, quello che ha colpito e che deve essere di esempio è la ricostruzione, è quel veramente eccezionale dove i nostri amici friulani si sono rimboccati le maniche, sono partiti dalla disperazione e sono arrivati appunto a una ricostruzione, fabbriche, case e chiese. Cosa possiamo dire in merito a questo criterio, Giada?
1: Allora, diciamo che si è creato, no, il famoso modello Friuli in quegli anni, sì, che viene ancora oggi citato, che secondo me sicuramente è anche figlio di una congiuntura molto particolare, perché erano gli anni 70, quindi c'era un'abitudine delle persone ad occuparsi della cosa pubblica e a farsi anche carico della propria comunità, cosa che secondo me un po' nelle nostre società ormai non c'è più, ma soprattutto c'è stato anche questo carattere dei friulani molto pragmatico, molto... Sì. Io ho una parola che a me piace molto, che ormai è diventata una parola quasi brutta, però perché è stata abusata, ma io trovo che i friulani siano stati estremamente resilienti e siano riusciti veramente a andare avanti, forse anche perché non si sono guardati troppo indietro. E la cosa che esce fortissima dal mio libro è che per tanto tempo c'è stato un grande silenzio attorno a questa vicenda del terremoto. Io stessa, figlia del terremoto, ad esempio non ho mai sentito parlare direttamente da mia madre a me del terremoto. Cioè, ho respirato le storie e i racconti del terremoto, ma sempre in maniera molto... come dire, tra virgolette, lontana. E secondo me quest'anno, io nel libro raccolgo diverse interviste, e sì, molte delle persone che io ho intervistato non avevano mai parlato del terremoto prima di parlarne con me l'anno scorso. Questo per far capire che anche il trauma, no, che questo tipo di eventi comportano poi negli esseri umani, ha una via totalmente imprevedibile, totalmente individuale, prende delle strade che come dire, non siamo in grado di prevedere. E la cosa che però ho visto in tutte le persone che ho intervistato è stato proprio questo concedersi di guardare indietro e di guardare con orgoglio e con anche forse un po' di stupore a tutto quello che sono riusciti a costruire nonostante la tragedia che hanno vissuto 50 anni fa. Quindi proprio la resilienza, secondo me, è proprio un concetto forte che emerge dalle pagine anche del mio libro e da tutte le storie che ho raccontato.
0: Sì, sì, le testimonianze importanti, importantissime. E poi, sì, come dice lei, strano, insomma, che non, in tanti anni non si sia appunto arrivati a conoscere queste realtà. Ma andiamo un po' alla mamma Mila, al papà Augusto, questi due giovani si sono incontrati e da lì è nata la scintilla, è nato l'amore. La mamma parla della polvere Giada. Come ha vissuto, giusto per dare anche un'idea di quanto è stato triste, difficile il momento appunto del dopo terremoto, di ripartire.
1: Sì, la mia mamma, dunque, voi dovete immaginare che io per scrivere questo libro a un certo punto ho dovuto chiedere a mia mamma di sedersi a un tavolo e ho dovuto intervistarla per 8 ore, quindi anche questo emotivamente sì, è una cosa molto forte, potente, perché certo, nessuno di solito chiede ai genitori di raccontarsi e soprattutto di raccontarsi nel momento in cui tu non esisti ancora. Cioè io ho chiesto a mia mamma di raccontarmi com'era lei quando c'è stata la scossa e com'erano lei e mio papà quando io non esistevo ancora, quindi emotivamente è stata una cosa molto molto forte. Allora, mia mamma, io per tantissimo tempo ho sempre sottovalutato cosa significasse per lei essere terremotata, perché mia mamma era una delle fortunate ad aver perso solo la casa. Nella mia testa lei, non avendo perso nessun caro, era, come dire, privilegiata, fortunata. E poi a un certo punto io attorno ai 20 anni ho scoperto cosa volesse dire aver perso la casa da un giorno all'altro ed essere rimasta solo con una camicia, un paio di calzoncini e aver perso completamente anche l'identità che alla fine ti danno degli oggetti che ti appartengono. Quando avevo 20 anni, a un certo punto l'ha chiamata un compagno di penna con cui lei si scriveva a 12-13 anni dicendole che aveva delle fotografie sue e lei si è molto commossa perché lei mi ha guardato e mi ha detto: io non ho nessuna immagine mia di quando avevo quell'età perché ho perso tutto sotto le macerie. E io ho avuto una specie di epifania in quel momento lì e ho capito cosa significasse effettivamente essere terremotata e appunto il dramma che ti porti dentro. Mia madre ancora oggi, quando tocca la polvere, questa sensazione nelle mani la riporta ai mesi successivi al terremoto, dove tutto era perennemente coperto di calcinacce e di polvere, perché una cosa che mi hanno raccontato tutti è che quando il 6 maggio c'è stata la scossa, poi c'è stata questa nube di polvere bianca che si è appoggiata sulle cose, appunto dovuta al fatto che i calcinacci si sono polverizzati, che mia mamma sente ancora oggi. Ha bisogno di lavarsi le mani, mia madre, quando si ritrova le mani sporche di polvere.
0: Certo, veramente impressionante appunto questa descrizione della polvere. E dopo andiamo alla via, no? Questa via 20 settembre ricostruita nel punto in cui si trovava prima del terremoto, ecco. E poi c'è anche il nonno Guido, no? Se non sbaglio, ecco, il nonno Guido, e quindi anche lui, insomma, ecco, protagonista di questa. E poi si incontrano il papà Augusto, un volontario che veniva dalla Lombardia,
1: Mantova.
0: Ecco. E quindi ecco che si incontrano, si innamorano, perché insomma è una parentesi molto bella. Lei ha già 5 anni quando il terremoto è successo. Come ha vissuto, a qualche ricordo particolare a vivere nei prefabbricati, perché ovviamente le case erano distrutte, ecco. Che cosa c'è stato in quel momento, l'infanzia, qualcosina, se vuole raccontarcelo, Giada?
1: Allora, io appunto sono nata 5 anni dopo il terremoto, quindi non ho, come dire, non l'ho sentito la scossa e io sono una persona che ancora oggi il più grande incubo che ha è quello che arrivi una scossa di terremoto di notte e non trovare gli occhiali. Io sono molto miope e quindi è una paura che ovviamente mi viene dall'essere nata e cresciuta a Gemona del Friuli. Probabilmente se fossi nata in un'altra città e cresciuta in un'altra città non avrei questo tipo di paura. Io ho vissuto in baracca, come le chiamano i friulani, che sono i prefabbricati, fino ai 3 anni, e mi sono convinta per esempio di soffrire tantissimo il freddo, perché mia mamma mi raccontava sempre che in baracca era talmente freddo che si ghiacciava l'acqua nei tubi. Una volta d'inverno a Gemona le temperature arrivavano anche a -15 gradi, quindi era così. Io mi ricordo vagamente la mochetta blu che c'era sul pavimento, però poi non mi ricordo granché, perché però mi ricordo che da piccola io e mio fratello abbiamo giocato come tutti i bambini coetanei nei cantieri. Noi giocavamo nei cantieri della Gemona che veniva ricostruita, entravamo nelle case che erano senza rifiniture, andavamo in bici nei garage dove c'era il cemento armato ancora appunto non lavorato. Quindi ho molto l'idea di essere cresciuta in questa città che si ricostruiva e che piano piano ha, come dire, anche messo oltre. Io mi ricordo che da piccolini noi potevamo entrare nelle case degli altri, nei giardini degli altri. Adesso anche i giardini a Gemona hanno le siepi, le reti, diciamo sì. I confini, sì, diciamo, sì, che una volta non c'erano.
0: Sì. C'erano. Appunto, poi freddo, mi pare che viene raccontato bene, freddo d'inverno e caldo bestiale d'estate, esatto. Perché insomma le baracche sono
1: prefabbricati,
0: hanno queste caratteristiche. Ecco, le scuole, l'asilo, ecco perché si parte dall'asilo, le scuole elementari, le medie, poi sono state frequentate da tutti i bambini, no? Giada, era organizzata poi
1: sì,
0: le scuole,
1: erano
0: vero?
1: Erano tutti prefabbricati, tuttora sì. Le scuole medie di Gemona che ho fatto io, adesso le hanno, e anche le scuole elementari, proprio quest'anno le mie scuole elementari le hanno trasferite in un edificio diverso dal prefabbricato dove ho frequentato io le scuole, quindi per tantissimo tempo le scuole a Gemona sono state, ancora oggi sono dentro i prefabbricati costruiti dopo il terremoto.
0: Certo, e quindi ecco, ho un vago ricordo, insomma sono stata anch'io a Gemona, ricostruita, ecco, allora a distanza di anni, 50 anni, sono stati ricordati, mi pare Giada, no? Siete stati soddisfatti di come sono stati ricordato l'anniversario, le istituzioni sono state vicine, non so, ritenete che si poteva
1: sì.
0: fare?
1: Cioè comunque la visita di Mattarella sì, e della Presidente. Premier ha dimostrato che comunque è appunto quello che sostengo io, è paradossalmente un evento che nella tragedia si è rivelato un esempio positivo, che però a livello nazionale sta andando completamente dimenticato. Tendiamo sempre a ricordarci, diciamo, le cose brutte, le cose che non sono andate bene o che continuano ad andare bene, e nel momento in cui abbiamo invece un esempio virtuoso, che chiaramente è impossibile da replicare come è successo negli anni 70, però magari potrebbe essere di ispirazione per successive gestioni, che dal mio punto di vista il segreto di questo modello Friuli è dovuto a tanti fattori. Il carattere dei friulani, come diceva lei, questa scelta di fare le fabbriche, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, quindi prima sì. le fabbriche significa prima i posti di lavoro
0: sì.
1: e quindi la possibilità di restare in Friuli e non dover migrare per lavorare, e soprattutto l'altra grande caratteristica è stata l'attaccamento dei friulani alla loro terra sì. che non volevano abbandonare
0: certo.
1: e poi chiaramente la gestione dello Stato che ha delegato alla regione Friuli Venezia Giulia, ai comuni, la ricostruzione, quella è stata l'altro passaggio, quindi è stata una ricostruzione che è partita dal basso verso sì. l'altro, non come in altri casi dall'alto verso il basso, quella è stata la partecipazione dei sì. cittadini, secondo me la partecipazione alla cosa pubblica che è stata la chiave poi del successo del modello FIU.
0: Certo, e dopo si leggono anche dei particolari di giovani che avevano così intenzione, una mezza intenzione
1: esatto.
0: di andare via, ma quando è successo la catastrofe, niente, si sono attaccati alla loro terra e hanno
1: esatto.
0: combattuto, lottato per appunto risolvere. Questo veramente, guardi che è un capitolo veramente da brivido, perché persone che sono rimaste, e si è evitato lo spopolamento della zona, esatto. delle valli, delle montagne, perché poi non c'è solo Gemona, insomma ci sono...
1: Esatto.

0: studiavo, mentre intervistavo le persone per scrivere il libro Quando tornano le rondini, ho proprio pensato che la chiave sia stata il fatto che tutti hanno partecipato, che c'è stata proprio la partecipazione, che ognuno si occupava del suo, insomma, si è fatto carico della ricostruzione, il singolo e la comunità.
1: E la comunità, è lo spirito di solidarietà che appunto vi ha legato i friulani, aiutarsi tutti indistintamente, al di là della posizione sociale, al di là di quello che poteva essere appunto le distinzioni. E poi questo grande anche commissario, va detto, perché insomma si è speso, si è stato onesto, corretto, coerente, coerente, perché questo va detto, per nulla abbiamo il modello Friuli. Modello Friuli si può esportare, può essere ad esempio, ecco, cosa significa modello Friuli? La stanno ascoltando già da un ascoltatore, dica modello Friuli, cosa si intende? Ecco, qua ci intende.
0: Il modello Friuli si intende fondamentalmente il fatto che lo Stato italiano ha delegato, come dicevo prima, alla regione Friuli Venezia Giulia e ai comuni, quindi ai sindaci, la ricostruzione del paese, quindi ha dato i soldi, ma poi i soldi sono stati gestiti a livello regionale. Questa è un po' la chiave, che non è mai più stata replicata anche.
1: Sì.
0: Poi il Friuli, bisogna sempre ricordare, ha ricevuto un'ondata di solidarietà sia nazionale da tutta Italia, ma anche internazionale, perché i friulani erano storicamente un popolo di migranti.
1: Sì.
0: Che comunque avevano lasciato un buon ricordo dove avevano lavorato, e quindi sono anche la raccolta fondi a livello internazionale è stata molto molto ricca, quindi c'è stata un abbracciare fortissimo.
1: Sì.
0: Il Friuli.
1: Certo.
0: E poi appunto lei giustamente citava Zamberletti, che sicuramente.
1: Sì.
0: È stato un commissario straordinario, illuminato, padre della protezione civile, perché è una cosa che poi è nata
1: con lui
0: di seguito al terremoto del Friuli, è stata la protezione civile. E quindi secondo me il modello Friuli è proprio un insieme di cose, anche la decisione di costruire prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, è un altro tassello del modello.
1: Sì.
0: Friuli. Cioè, è stato, e poi ripeto, erano gli anni 70, e gli anni 70 vuol dire che chi viveva nelle tende a un certo punto ha organizzato i pullman per andare a fare una manifestazione nell'estate del 76 sotto la giunta regionale di protesta perché non arrivavano i prefabbricati. Cioè tutte cose che adesso sono cioè gente che viveva in tenda, quindi non aveva più niente, che si prendeva la briga di organizzare una manifestazione da 3.000 persone. Cioè sono.
1: Sì.
0: Cose che noi ormai non siamo più abituati a vedere.
1: Sì,
0: nel presente, diciamo, abbiamo disimparato a avere così a cuore, secondo me, il bene pubblico. Ognuno pensa un po' per sé adesso.
1: Sì,
0: è un po' cambiato.
1: Sì.
0: Tutto, diciamo.
1: C'è meno solidarietà, c'è meno senso della comunità e senso appunto di aiutarsi tra noi, insomma, tra chi ovviamente è colpito da queste tragedie. E quindi veramente un modello Friuli, ecco, così abbiamo risposto bene al nostro ascoltatore che voleva appunto saperne qualcosa di più. Ma Giada, se mi permette, lei sinologa, come l'abbiamo presentata, lei della Cina conosce tutto, possiamo dire tranquillamente così, e io mi permetto in questo momento i suoi libri Nella testa del dragone, La Cina è già qui, perché appunto capire questo stato, La Cina è una ragosta, che l'abbiamo presentato questo libro, ecco qua, più recente, eccolo qui. E allora adesso ritorno a ripetervi il titolo, perché me lo state chiedendo: Quando tornano le rondini, Io figlia del sisma, è Giada Messetti, che lei appunto...
0: Posso spiegare il titolo velocissimamente?
1: Sì.
0: Quando tornano le rondini, perché se andate su YouTube e scrivete rondini terremoto del 76, trovate un video breve dove c'è un bambino di 8 anni terremotato che sta dipingendo dei sassi e che dice in friulano l'istisilis nos abbandonin, che significa le rondini ci abbandonano, e c'è questa voce fuori cambio che gli dice perché ci abbandona, perché le rondini sono venute e non hanno trovato i nidi, perché hanno trovato le case cadute. Quindi io spero che il prossimo anno le rondini tornino e trovino le case ricostruite. Quindi questa immagine del ritorno delle rondini mi sembrava speranzoso.
1: Sì.
0: Resiliente. Il mio libro è un libro sulla vita, non è un libro sulla morte, e questa immagine delle rondini mi sembrava lo rappresentasse al meglio.
1: Certo, anche la copertina molto significativa.
0: Sì,
1: la copertina
0: è Gemona del Friuli.
1: Sì.
0: Nell'autunno.
1: Sì.
0: Del 76.
1: Sì, sì, sì, molto significativa. Io ho un bel ricordo, sono stata di recente a Venzone, che è stato colpito.
0: Certo.
1: Lo stesso, ma è un borgo meraviglioso, sembra che non sia successo nulla, Giada, è veramente
0: a Venzone hanno

0: ricostruito soprattutto il Duomo con questo sistema della nastilosi, numerando le pietre per ricostruirlo esattamente identico a come era prima del terremoto.
1: Sì, sì, sì, sembra non sia successo nulla, guardi, siamo rimasti veramente colpiti. Se mi permette Giada, io faccio un'aggiunta perché ho visto proprio qualche giorno fa Cina, c'è un'ottima, straordinaria mostra del nostro Andrea Palladio, posso dirlo?
0: Certo.
1: Ecco. Siccome è uno dei più grandi architetti al mondo, perché così le viene definito, la Cina rende onore al nostro architetto padovano di nascita, di adozione di Vicentino, che ha costruito delle cose meravigliose. E la Cina, ho visto dei video che adesso ci torneremo sopra, ha reso un grande omaggio al nostro architetto. Ecco, mi fa molto piacere Giada.
0: Grazie.
1: Ecco, bene, allora noi ringraziamo la nostra ospite, ci fa sempre piacere sentire la sua voce. Se ci sono novità, noi siamo qui Giada, ecco, giusto per essere chiari.
0: Grazie mille, grazie a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie, alla prossima, grazie Giada.
0: Alla prossima.
1: Arrivederci, grazie, grazie. Allora, eccoci qui, penso che sia stato significativo questo episodio, questo evento che c'è stato all'interno della tragedia, insomma, che due persone hanno trovato l'amore, si è formata la famiglia e abbiamo avuto la nostra Giada come ospite. Allora, mi sono permessa di citare la mostra che si è aperta in Cina, a Pechino, dedicata al nostro Andrea Palladio. Ho visto poco perché è una notizia abbastanza recente, un po' l'ho presa all'ultimo momento, però significativo il fatto che il legame, allora andiamo a Marco Polo di secoli e secoli fa, il legame continua con la Cina, perché rendere omaggio al nostro grande Andrea Palladio ci fa piacere. È una location straordinaria. Adesso vado un po' a memoria di quello che ho visto, e appunto vengono rappresentate le sue principali opere, le ville venete, di cui noi appunto abbiamo iniziato con le nostre trasmissioni qui con le ville del Palladio. Vengono raccontate nella costruzione, nei materiali che sono utilizzati, come progettava il nostro Andrea Palladio. Insomma, sembra una mostra qui da noi, tanta è la cura, tanta è il dettaglio, la precisione, da quello che abbiamo potuto vedere nella rappresentazione di questo grande, grande architetto. E quindi ecco che il legame, diciamo, continua. Il nostro Andrea Palladio qui è un po' dimenticato, come diceva la nostra ospite, si dimentica anche addirittura una tragedia di tale portata, ma noi cerchiamo nel nostro piccolo di ricordare senz'altro il Friuli, appunto, per la tragedia che c'è stata, ma anche il nostro Andrea Palladio, che qui mostre ce ne sono pochissime, non lo so, adesso vediamo un attimo se magari c'è in programma attraverso appunto il centro di studi di Vicenza di poter appunto far conoscere ancora meglio e di più questo grande architetto celebrato all'estero, perché poi non parliamo dell'America, di come appunto ricorda Andrea Palladio, soprattutto perché l'America, il 4 luglio ricorda i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, e Jefferson, protagonista, questo presidente che appunto si lega a questo anniversario, lui si era innamorato. Scusate un attimo che ho la voce, va un attimo.

Qui ritorniamo in diretta. Allora, dicevamo, tra poco c'è l'anniversario, 4 luglio, per i 450 anni dall'appunto, da 250 anni dalla dichiarazione appunto della Costituzione, dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, e Jefferson, appunto il presidente, insomma protagonista di questo evento, però lui è anche protagonista per quanto riguarda il nostro Andrea Palladio, che l'ha definito la Bibbia dell'architettura. Pensate un po' che considerazione che aveva. Qui magari non si conosceva nemmeno, però insomma ha reso omaggio con mostre. Poi c'è qualche anno fa, ci ricordiamo che c'è stata una mostra proprio a Vicenza in ricordo appunto in onore di questo presidente che ha elogiato il nostro Andrea Palladio, giusto per completare un po' il discorso che facevamo appunto in merito al nostro architetto. E con questo, ecco qui, passiamo adesso a un altro argomento. Passiamo a una mostra che verrà inaugurata sabato, esattamente, e qui adesso ci mettiamo in contatto con la curatrice Marina Sonzini, che conosciamo, abbiamo avuto occasione di presentare diverse mostre nell'anno passato, tutte interessanti, tutte di grande successo. Il merito appunto di aver aperto questo Palazzo Santo Stefano al pubblico, ai padovani soprattutto che non lo conoscevano, e a un pubblico che veniva un po' da fuori, perché Padova, diciamo che con la dichiarazione di bene UNESCO, ha avuto un riconoscimento straordinario, e quindi i turisti sono aumentati e di conseguenza hanno visitato anche le mostre, il nostro Palazzo di Santo Stefano. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite per conoscere un po', ecco, il contenuto di questo evento, impegnandoci però sabato ad andare all'inaugurazione, perché è ancora un mistero, non conosciamo nulla, giochiamo in anteprima giusto per conoscere un attimino questo evento. Allora vediamo un attimo, ci siamo e andiamo a Palazzo Santo Stefano. Vi dico già che la mostra si inaugura sabato 4 luglio e rimarrà aperta fino al 30 di agosto, quindi tutto il periodo feriale, tutto il periodo di vacanza c'è la possibilità di appunto accedere, non ci sono scuse perché saremo tutti in vacanza o quasi, ingresso libero, diciamo che questo che fa molto piacere, e vediamo, scopriremo in che cosa si tratta appunto di questa mostra. Allora vediamo un attimo e ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

Andiamo in diretta allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra che si inaugurerà sabato, ecco, diciamolo subito, però giochiamo d'anticipo in anteprima e vogliamo sapere alcuni elementi. Allora abbiamo in collegamento la curatrice Marina Sonzini. Pronto, mi sente? Sì, vero? No, niente, un attimo solo, un attimo.

0: Qui di nuovo in diretta, dicevamo andiamo a conoscere una mostra in anteprima, perché l'inaugurazione è prevista per sabato e vogliamo sapere qualcosa di più appunto di questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, curatrice Marina Sonzini, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa cara, e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, ecco, adesso siamo incuriositi perché prima di tutto dobbiamo appunto rilevare che la nostra curatrice non va in vacanza, non va in ferie.
1: Mai!
0: Eccola qua. Questo va notato perché insomma è un periodo appunto di vacanza, invece ci troviamo con una mostra a Palazzo Santo Stefano e c'è aperta tutto il periodo estivo fino al 30 di agosto. Allora, siamo curiosi, Marina. Di che mostra si tratta? Qualche anticipazione, premesso che sabato saremo lì.
1: Grazie mille. Allora, la mostra tonale, l'artista si chiama Stefano Grondona, è un artista genovese, sì. È scomparso nel 2019, un artista nato nel 52, appunto morto nel 2019. La mostra sono 30 opere della sua produzione matura, diciamo, quindi degli ultimi 10 anni di vita, provenienti dalla Fondazione Satura di Genova, che ha fatto questo prestito appunto per fare questo. Saranno con noi ovviamente all'inaugurazione. Sono delle opere cartoncino intagliato e montato in maniera tridimensionale, quindi sono delle cose molto molto molto particolari.
0: Ecco, il titolo, l'estetica dell'assenza, ecco, spieghiamo un po' perché sembra misterioso questo titolo, e invece cosa significa, Marina?
1: Allora, no, non è assolutamente misterioso. Fondamentalmente, per realizzare queste opere, questo artista intagliava questi cartoncini, quindi l'oggetto disegnato viene scavato nel cartoncino e quindi è raccontato attraverso l'assenza di materia, quindi l'assenza diventa il principio generativo dell'oggetto rappresentato. È una cosa un po' strana da dire a voce, ma è più facile da vedere, in realtà quando lo vedrete è abbastanza facile.
0: Certo.
1: E fondamentalmente è un'indagine attraverso la prospettiva, quindi entra all'interno della prospettiva del ruolo anche di oggetti quotidiani o di personaggi, eccetera, vagamente distorti alla Francis Bacon, vagamente richiamano, che ne so, l'urlo di Munch piuttosto che cose di questo genere, dove l'indagine psichica in qualche modo sostituisce il realismo, d'accordo? Quindi non sono assolutamente opere realistiche, è una sorta di disciplina del vuoto che lui va a mediare da altre arti, come abbiamo parlato dell'incisione nell'ultima mostra di Fabiola Cenci, no? Sì. L'architettura si costruisce sulla disciplina del vuoto, la scenografia a maggior ragione, la scenografia teatrale per esempio, no? È costruita sul vuoto, e qui lui l'ha ridotto in queste quasi tutte 70-100 di misura, e vedrete sono sorprendenti perché hanno uno spessore molto grosso, sono spesse una quindicina di centimetri, perché sono una serie di 15-20 strati di cartoncino intagliati, montati in sequenza, per cui dà una profondità e dà anche una sorta di anamorfosi, cioè se tu ti sposti vedi muoversi le ombre all'interno di queste opere, quindi è una cosa molto particolare.
0: Bene, sarà veramente curioso scoprire queste opere, quindi sono circa 30, no, mi pare,
1: sì, quindi.
0: Vedremo insomma queste realizzazioni da parte di questo artista genovese, diciamo qualcosina magari,
1: genovese.
0: Ecco chi è stato.
1: Sì, allora, nasce nella Genova operaia, suo papà era un operaio dell'Ansaldo, cosa molto comune a Genova ovviamente, sì. Negli anni 50, ha una vita tormentata soprattutto dal disagio psichico, e questo è uno dei temi che andremo a toccare. Mentre la mostra precedente era una mostra diciamo di un tema molto quasi liberatorio, questa è un po' l'opposto, cioè è un guardare senza tabù i drammi che esistono, anche se facciamo finta a volte di non vederli, nella nostra società, e che purtroppo molto spesso anche nel caso di Grondona portano poi a drammatiche, molto drammatiche. Lui è passato attraverso appunto la malattia mentale come base, le dipendenze purtroppo, e poi l'ospedale psichiatrico, una serie di insomma di disavventure terribili. Tutta questa cosa lui ha in qualche modo l'ha raccontata in queste opere, che rimangono un documento terribile su cui io credo la società debba
0: Certo.
1: Esistono, quest'anno ricorre l'anniversario della famosissima legge Basaglia, no?
0: Sì.
1: Io credo che si debba ragionare del dopo Basaglia, perché ovviamente Basaglia ha fatto una cosa necessaria, ma dopo c'è stato un grande vuoto, evidentemente.
0: Sì.
1: Quindi sono temi su cui secondo me bisogna assolutamente interrogarsi senza tabù, senza rimozioni anche, ecco, no?
0: Certo, sono temi delicati, però insomma
1: sì,
0: va bene affrontarli perché sono anche quotidiani.
1: L'arte ci aiuta,
0: sì,
1: certo, l'arte
0: certo
1: ci aiuta ad affrontarli in modo, se vogliamo, più facile, più accessibile a tutti, anche meno terribile, se vogliamo, però credo che siano temi che purtroppo si vedono in continuazione, ce ne sono in tante famiglie,
0: certo,
1: ce ne sono.
0: Certo.
1: E io credo sia importante affrontare questi temi.
0: Certo, l'arte ci avvicina a una lettura, a comprendere meglio questo mondo, a volte contorto, a volte difficile, però insomma c'è sempre lo strumento dell'arte. Poi è stato, vedo, che ha conseguito molti riconoscimenti, ha tenuto innumerevoli masterclass, quindi anche un personaggio che ha dato molto dal punto di vista culturale e artistico.
1: Assolutamente, uno che in realtà ha una formazione artistica che può accademiche, ha avuto una prima parte della vita di grande successo artistico, prima come fotografo e poi quando ha iniziato a fare questo tipo di opere molto particolari, ha esposto in tutta Europa, poi c'è stato questo vuoto tremendo della situazione dell'ospedale psichiatrico, poi spiegherò nella mostra esattamente cosa è successo, e quindi è scomparso per 10 anni fondamentalmente dalle scene, dopodiché è tornato in attività anche non voglio dire di dipingere, perché in realtà non dipingeva, erano opere, ripeto, fatte di cartoncino, ma, e quindi negli ultimi poi 10 anni della sua vita ha ripreso questa attività artistica, ha ripreso con le mostre, ha ripreso con grandi cataloghi, grandi eventi, eccetera. E questo che stiamo portando a Padova è un po' un riconoscimento postumo di un personaggio che secondo me va veramente intanto un precursore di molte cose, e in qualche modo una cosa assolutamente originale nel panorama artistico italiano, e quindi è secondo me un artista assolutamente da raccontare, da rivalutare e anche da tra virgolette utilizzare in senso buono per affrontare una serie di tematiche di cui secondo me è importante parlare.
0: Certo. Allora, inaugurazione sabato, dicevamo.
1: Sabato mattina, noi apriamo come sempre alle 10:30, quindi verso le 11 ci sarà il vernissaggio, il taglio del nastro, diciamo, ufficiale.
0: Sì, sì.
1: Comunque dalle 10:30 siamo lì. Dopodiché è aperta sempre con ingresso libero, come tutte le mostre di Palazzo Santo Stefano. Tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Noi abbiamo, quindi lo sanno, ma insomma la formula è sempre la stessa, andiamo avanti tutto luglio e tutto agosto, quindi se siete in città nel periodo delle vacanze veniteci a trovare. Abbiamo l'aria condizionata, ma non ditelo a nessuno.
0: Questo poi è un elemento importante in questi giorni, poi veramente ci vuole. Bene. E allora poi vedrete un palazzo straordinario, mostra nella mostra, come ci piace definire noi. E quindi 10:30-11 tutti a Palazzo Santo Stefano a scoprire, perché adesso questa è un'anteprima che appunto abbiamo abbiamo voluto dare notizia, però lo vedremo con i nostri occhi, vedremo appunto le opere, circa una trentina, e quindi conosceremo meglio l'artista, ecco, perché un conto è parlarne e un conto è vedere.
1: La storia dell'artista, l'artista come ho detto è scomparso un po' di anni fa, quindi la storia dell'artista, e affronteremo anche, insomma, lei sa che io uso questa formula un po' particolare di queste visite guide. Cicerone, no? Raccontando le opere, e quindi ecco, mentre raccontiamo le opere proveremo anche a affrontare dei temi che secondo me sono molto importanti.
0: Certo, e come li sa affrontare la nostra ospite Marina Sonzini, dottoressa veramente bravissima e preparata, che ci porta nel cuore, nell'anima dei protagonisti, che lei ci incanta, Marina, dobbiamo dirlo, ecco,
1: grazie,
0: molto
1: grazie.
0: Brava.
1: Lei è troppo buona.
0: No, non è così assolutamente, è veramente un piacere sentire una persona preparatissima. Quindi sabato troviamoci 10:30-11, Palazzo Santo Stefano. Bene.
1: Vi aspetto tutti con l'aria condizionata.
0: Questo è importante, benissimo. Grazie alla nostra ospite, dottoressa
1: grazie,
0: Marina
1: Marisa,
0: Sonzini,
1: come sempre.
0: Curatrice.
1: Un caro saluto e ci vediamo sabato.
0: Bene, grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci, benissimo. Allora, è brava, preparata, quindi ecco, va detto, perché le persone che dedicano una vita allo studio di temi particolari, non sono temi così, ecco, semplici, no, assolutamente. Marina Sonzini ti porta nell'ambito di temi molto intimi, particolari, di vita, anche di questo personaggio che conosceremo, Stefano Grondona, morto nel 2019, e lei ti porta appunto al suo mondo, le sue sofferenze, il suo dolore, e come poi riescono anche a tirarsi fuori da queste situazioni. Quindi è molto brava a portarci nell'interiorità dei nostri protagonisti, ecco, questo va detto. Bene, allora tutti quanti sabato a Palazzo Santo Stefano dalle 10:30, ed è anche raffrescato, quindi si sta anche bene. Allora, adesso noi facciamo uno stacchetto musicale.

Ritorniamo in diretta perché appunto abbiamo qualche minuto a disposizione e allora volevamo così raccontare anche quello che è stato il gran galà della musica ieri sera a Villa Contarini, e siamo a Piazzola sul Brenta. Veramente un gran galà straordinario. Allora adesso appunto ho fatto sentire il Barbiere di Siviglia, perché questo gran galà ha aperto col Barbiere di Siviglia e questa orchestra sinfonica delle terre verdiane, ecco, Verdiani ci porta a Verdi ovviamente, però ha iniziato con Rossini, questo grande compositore. Questo personaggio straordinario che, pensate un po', il maestro di questa orchestra, Stefano Giaroli, molto simpatico, ci ha raccontato un po' tanti aneddoti, e il nostro Gioachino Rossini diceva era più amante della cucina che della musica. E c'è stato un particolare, un aneddoto, ci ha raccontato che lui ha composto queste opere, Barbiere Siviglia, appunto in 15 giorni, ma perché sollecitato dal committente, altrimenti per lui andava oltre. Ma perché? Perché lui era attratto, aveva tempo, dedicava il suo tempo alla cucina. E qui ci trovo pienamente d'accordo, perché quando abbiamo parlato anche noi di Rossini qualche tempo fa, e ci ritorneremo sopra, il suo cruccio, il suo problema, è andato a Parigi, è andato anche in altre città, era quello di appunto mettere nella valigia dei prodotti buoni della nostra cucina, e lui è di Pesaro, e quindi ecco, un buon gustaio come era lui, perché aveva la sensazione magari nelle città a cui era diretto non trovare questi cibi così buoni, così genuini, e quindi ecco che la sua attenzione, come ce l'ha spiegato ieri sera, è stato anche veramente molto molto curioso, era portarsi questi alimenti buoni al di là. La musica quasi quasi veniva in secondo ordine, non era proprio così assolutamente, però insomma ha sottolineato questo aspetto. Ma noi insomma noi cogliamo l'aspetto geniale di questo grande compositore, dal Barbiere Siviglia, come abbiamo sentito adesso, dopo lo mettiamo ancora, perché lui è stato un grande, non ha composto tantissime opere buffe, opere appunto che lui spaziava dai vari generi di musica, ecco, quindi anche questo va detto. Ed era questo personaggio così godereccio, così amante della vita, così semplice, così buon gustaio, come ci è stato presentato, e quindi ecco che ci tenevo un po' a sottolineare questa grande occasione delle terre verdiane. E quando passiamo, allora dicevamo le terre verdiane, quindi ci portano a Verdi, no? Giustamente siamo nella provincia di Parma, ed è questo ente sovracomunale che riunisce 8 amministrazioni, 8 comuni, giusto per intenderci, che hanno questo progetto comune, progetto sociale, culturale ed economico per lo sviluppo appunto del territorio. Ecco, come vedete, questo bene che vengano queste associazioni di questi comuni in modo tale da valorizzare appunto le opere del Grande Verdi. E allora, quali sono questi comuni? Busseto, non poteva mancare Busseto, dove è nato il nostro Verdi, Fidenza, che è là vicino, Fontanellato, Fontevivo, Rocca Bianca, Salso Maggiore Terme, San Secondo Parmense e Soragna. E quindi ecco che viene costituita questa unione, siamo nel 2006, in modo tale insomma che la figura di Giuseppe Verdi, nato a Roncole di Busseto, eccolo qua. Roncole è una piccola frazioncina, proprio piccolina, e la sua casa io l'ho vista in condizioni veramente un po' di abbandono, diciamo, però dopo è stata recuperata e quindi adesso è una casa abbastanza messa in buone condizioni, e quindi tutto ruota intorno a questa figura, uno dei più grandi compositori al mondo. E ieri sera appunto il maestro appunto di questa orchestra, Stefano Giaroli, come dicevamo, insomma ha riconosciuto questa genialità nella composizione delle sue opere, questa trilogia insomma che è suonata in tutto il mondo, e poi
coincidenza oggi anche nella capitale appunto c'è stato questo mega concerto dedicato appunto a Verdi e appunto alle sue opere. E quindi, come vedete, giusto per appunto sottolineare l'importanza di valorizzare, di far conoscere, di sostenere la cultura del proprio territorio, come noi appunto la cultura architettonica di Andrea Palladio, ci colleghiamo al discorso che facevamo prima, e qui terre verdiane, eccole qua, insomma, ha dedicato questo gran galà ieri sera con le musiche di Verdi, di Puccini, di Rossini, poi anche Sconfinato, perché ha detto è giusto anche così proporre un compositore europeo e non poteva essere che Mozart. E quindi ecco che poi abbiamo sentito il Nabucco, la Traviata, la Tosca, la Carmen di prima di Bizet, che appunto abbiamo aperto la nostra trasmissione, quindi con opere eccezionali che sono amate, ascoltate, seguite dal mondo intero. Dove vengono trasmesse proprio c'è veramente un'attrazione per queste composizioni, per questi compositori appunto, che ci fanno senz'altro onore. Allora, ci permettiamo un'altra nota del Barbiere di Siviglia e dopo cambiamo argomento e dopo andiamo dove? Nei Colli Euganei, perché parliamo appunto del museo che si è dotato appunto i Colli Euganei, arricchiti veramente in modo anche molto un allestimento particolare tecnologico, e andiamo a conoscere un po' di più quella che è la Villa Beatrice d'Este, questa figura straordinaria appunto della nostra Padova. Allora, due note ancora di Rossini, del Barbiere Siviglia, perché ci mettiamo in contatto col nostro ospite, il giornalista, attento osservatore del territorio della Padova, appunto della Padova al sud, che è Nicola Cesaro, che adesso appunto ci mettiamo subito in contatto.

0: Torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo in una villa bellissima, restaurata, che è anche museum, appunto come è stata definita, e ci porta dove? Nei Colli Euganei, questo territorio straordinario che non finisce mai di affascinare. A raccontarci questo sito restaurato, a immergersi nei Colli Euganei, abbiamo il giornalista, attento osservatore del territorio, Nicola Cesaro, che salutiamo. Ciao Nicola!
1: Ciao Marisa e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora Nicola, veramente un territorio che non finisce mai di stupire, perché Villa Beatrice d'Este magari, se non c'era questa occasione, non la conoscevamo proprio, e invece abbiamo un sito straordinario. Allora, cosa significa e perché parliamo di Villa Beatrice d'Este, Nicola?
1: Allora, parliamo di Villa Beatrice d'Este per due motivi in questi giorni, in queste settimane. Il primo motivo, diciamo quello puramente tecnico, è che la provincia di Padova ha appena terminato una campagna di lavori molto importante per riqualificare questa villa, che aveva bisogno di un intervento di recupero in alcuni punti, e soprattutto per permettere l'allestimento di quello che si chiama museum, anzi, perché lo dicono alla latina, che è appunto l'allestimento permanente che c'è all'interno della villa, di cui magari parleremo dopo. L'altro motivo per cui parliamo di Villa Beatrice in queste settimane è perché siamo nel l'anno degli 800 anni della morte della Beata Beatrice, che è stata l'inquilina principale di questa villa straordinaria. Se ti fa piacere,
0: sì, Marisa, sì, no, diciamo anche di questa straordinaria donna, insomma, che ha rinunciato a tutti i privilegi, alla vita comoda che aveva, per dedicarsi a una vita monastica. Ecco, allora, chi era Beatrice? Che ricordo, 800 anni, no?
1: Esattamente, sono 800 anni dalla morte. Sì. La prima cosa che va assolutamente detta è che lei è una coetanea, diciamo così, di San Francesco d'Assisi e Santa Chiara. Stiamo parlando esattamente degli stessi anni, infatti si sta celebrando, anche si è celebrato, l'anniversario di morte di San Francesco, che è patrono d'Italia e quindi è un po' più famoso della Beata Beatrice. E come i due, quindi come San Francesco e Santa Chiara, Beatrice decide di lasciare tutto, di rifugiarsi all'interno di un monastero, con un valore aggiunto rispetto agli altri due: lei era davvero ricca, perché è vero che Francesco era figlio di un ricco mercante, Beatrice però era una nobile ed era figlia di una delle dinastie più importanti di nobili che governavano Este all'epoca. Quindi rinunciare a tutto quello che aveva significava all'epoca veramente rinunciare a un patrimonio. Oggi sarebbe una milionaria, tanto per essere molto, molto concreti. Lei decide, anche dopo alcune parentesi di vita molto triste, alcuni lutti importanti, perde i genitori in breve tempo e insomma è costretta veramente a soffrire molto. Lei prima si rifugia in un monastero sempre nei Colli, che è il convento del Salarola, dopodiché si trasferisce sul Monte Gemola, dove di fatto rifonda quello che era un antico monastero che all'epoca era dedicato a San Giovanni Battista, e qui sul Gemola nasce quella che poi diventerà Villa Beatrice, che prenderà il suo nome.
0: Certo.
1: Lei vive non tantissimo in realtà, perché morirà molto giovane, però quanto basta per attirare su questo monastero, su questo convento, tantissime ragazze del territorio e anche tantissime nobili. Quindi sono molte quelle che cercano di copiarla, che cercano di prendere il suo esempio, per dirla in maniera più nobile, e che lasciano una vita anche di lussi e di favori per andare, insomma, a rifugiarsi in un luogo che non era propriamente il luogo delle comodità.
0: Certo, quindi questa rinuncia, diciamo, alla vita agiata, perché era agiata, come stai dicendo Nicola, appunto per dedicarsi al lavoro, al servizio, alla preghiera, questo senso del sacrificio, e questa donna che è stata di esempio, perché le donne parecchie sono state, appunto, l'hanno seguita, ed era una benedettina, no, mi pare?
1: Sì, assolutamente, peraltro insomma ha un valore molto forte per la comunità di Este. Devi pensare che le sue spoglie riposano ormai da più di 70 anni, anzi un po' meno, perché sono state traslate nel 1957 nel Duomo di Este. Lei è compatrona insieme a Santa Tecla, e la cosa molto particolare è che le sue spoglie sono ben visibili tuttora, perché chi entra nel Duomo di Este può vedere il corpo, la salma di Beatrice d'Este in una teca a vetro, e quindi si vede ancora veramente il corpo reale della Beata mummificato, dirò, insomma, una veduta anche non così facile. Io me la ricordo da bambino e mi impressionava sempre molto, però è un simbolo a testino, e la Beata Beatrice è sicuramente una delle donne più importanti della storia di Este, se non la più importante.
0: Certo. E allora, Nicola, però abbiamo anche un altro termine, Museum degli Ugani, ecco, definito così, almeno ho trovato allestimento immersivo, interattivo. Ecco, descriviamo un po' questo museo, questa biblioteca molto bella, molto particolare. Ecco, diamo un po', allora, per i nostri ascoltatori.
1: L'idea di Villa Beatrice e di chi ha allestito questo museo è di rendere Villa Beatrice un po' il cuore di tutte le peculiarità, di tutti i tesori che i Colli Ugani hanno. Quindi si cerca un po' di fare sintesi. Per cui faccio un esempio: una stanza è dedicata a un'altra gloria dei Colli Ugani, che è il Petrarca. Sì. Petrarca, che non viveva ovviamente in questo colle, ma viveva qua a Petrarca, quindi in quella che poi è diventata Arqua e Petrarca col suo nome, quindi a pochissima distanza. Ci sono poi delle stanze dedicate ai prodotti agricoli ed enogastronomici del territorio, presentati in maniera molto originale, perché attraverso dei filmati, quindi nella maniera immersiva che ormai è quella che quasi tutti i musei moderni hanno, vengono raccontati da agricoltori e imprenditori del territorio, quindi le stesse persone che vivono i Colli Ugani diventano protagonisti del museo. Ci sono dei filmati girati molto belli e che rendono bene l'idea di quelle che sono le ricchezze anche enogastronomiche del nostro territorio. C'è poi un richiamo all'importanza geologica del territorio dei Colli, ci sono alcune pietre importanti, anche se in maniera molto intelligente il museum rimanda a un altro museo, che è quello di Cavabomba, che è proprio dedicato a questo tema, al mondo dei minerali dei Colli Ugani, e che si trova a Cinto Uganeo. Ma dopo, sai, in realtà al di là del conoscere figure come il Foscolo, Zanzotto, che hanno vissuto nei Colli Ugani, il bello è proprio girare quella che era un antico convento, quella che era un'antica villa, e uscire, e secondo me il valore aggiunto di questo luogo è proprio questo, al di là dell'allestimento museale, uscire e girare a 360 gradi e guardare tutto il panorama dei Colli Ugani che viene offerto da questo luogo, perché è una di quelle ville in cui veramente si può avere un panorama a 360 gradi di tutto il territorio, e il valore aggiunto è sicuramente questo.
0: Guarda, un panorama unico, veramente si resta abbagliati di tanta bellezza, perché se non fosse stato per questa villa non l'avremmo, almeno insomma io parlo anche a titolo personale, non l'avremmo mai raggiunto questo luogo così alto, così isolato, così immerso nel verde, e spicca questo gioiello.
1: Sì, anche perché sai, erano molti anni che era un po' trascurata. Io ricordo per esempio, io non sono vecchissimo, non sono neanche giovanissimo, ho 42 anni, però mi ricordo che da piccolino era quasi tradizione passare le domeniche nell'ampia distesa verde che c'è in fianco alla villa, per giocare a calcio, per giocare con gli amici. Ci andavano i gruppi parrocchiali a fare le escursioni. Dopodiché negli ultimi anni, in realtà, anche perché il sito è rimasto chiuso per lunghi periodi, era un po' caduto nella disaffezione del territorio, a gran malincuore. Quindi ecco, tutto il progetto di recupero è in qualche maniera anche un po' ridare a una comunità un luogo che per molti anni è stato un simbolo. Non a caso il prezzo del biglietto è veramente irrisorio, perché se non sbaglio il costo è di 5 euro, 3 euro ridotti, e ci sono anche delle parentesi dell'anno, per esempio nei due mesi post apertura, in cui il sito era completamente gratuito. Quindi c'è veramente la volontà di restituirlo al territorio e a chi vive i Colli Ugani, non solo agli stranieri o a chi viene da fuori e magari questo territorio non lo conosce.
0: Certo. Allora, c'è stata una risposta quasi inaspettata, no? È stata presa d'assalto i primi tempi, adesso non lo so, ma so che le prime settimane, vedevo quale statistiche, i padovani hanno scoperto un angolo dei nostri colli, è un successo notevole.
1: Ma sì, poi sai, siamo veramente a pochissimo dalla città, perché io penso che da Padova in 25-30 minuti ci si arrivi e senza grandi difficoltà. Poi fa caldo, fa molto caldo, lì sei un pelo più alto, c'è tantissimo verde, non c'è il cemento che troviamo nei nostri centri, per cui anche per passare un pomeriggio, una giornata, e abbinare la cultura, la conoscenza del territorio anche a un po' di spensieratezza e di frescura dei Colli Ugani, insomma, per attirare girare c'è tutta, e tantissimi, anche complici la pubblicità che si sta facendo, hanno deciso di venire, di ritornare sulla Villa Bellish per visitare questo sito. La risposta speriamo continui, perché sai, sono, vivono e diventano sempre avanti se vengono partecipati, se no anche la novità pian piano scema, pian piano si spegne e abbandona i luoghi stessi all'oblio, e quindi è proprio un bene che i padovani la sentano propria e continuano a visitarla, perché è solo così che poi si dà coraggio anche a investire su queste strutture.
0: Certo, e allora per chi si ascolta, guardate che è un tuffo nella storia e nella natura, possiamo definire così questa villa, è veramente straordinaria, ma soprattutto il panorama, ecco, il panorama che colpisce tantissimo. Nicola, con te si può parlare di tutto, allora facciamo un salto.
1: Mi fa piacere.
0: Sì, veramente, sei la voce della nostra Padova. Allora facciamo un salto a Battaglia Terme. A Battaglia Terme ci sono tante cose da dire, però Villa Selvatico, diciamo anche qui qualcosina, in modo tale che facciamo due ville, ecco così, per i nostri ascoltatori.
1: Certo, guarda, ormai sono 2 anni che Villa Selvatico, che è quella villa, giusto per dare alcune indicazioni anche geografiche, che si vede benissimo anche lungo la 13, la Padova-Bologna, l'autostrada, andando verso Bologna, giusto per essere concreti, guardando sulla destra, si vede sopra questo colle una villa con una cupola molto evidente e molto elegante in mezzo al verde. Ecco, quella è Villa Selvatico. È stata anche qui recuperata dopo degli importanti lavori, in questo caso il bene non è pubblico, Villa Beatrice è un bene della provincia di Padova, Villa Selvatico invece è una villa privata, in questo momento è stata acquistata dalla famiglia Miola, che sono gli imprenditori del territorio, e famiglia che ha fatto un lavoro pregevole di recupero della struttura e che l'ha resa fruibile anche ai cittadini, che possono visitarla in certi momenti dell'anno, anzi in maniera molto frequente, e vi possono anche poi organizzare eventi, matrimoni, convegni, concerti, quindi è veramente una realtà vissuta ed è una villa antichissima. Il sito è veramente antico, perché pensa che in questo monte, in questo colle che ospita la villa, c'era una grotta sudorifera che era frequentata sin dal Medioevo, e ci sono stati anche dei clienti illustri, cito Petrarca perché l'abbiamo citato prima, ma anche il duca Francesco III di Modena, il filosofo Michel de Montaigne, Stendhal, poeti che arrivavano dalla Sassonia, insomma era un luogo veramente conosciuto. E lì la famiglia Selvatico, alla fine del 1500, siamo nel 1593, decide di realizzare questa villa rendendola la dimora personale di famiglia. La storia poi della villa, come tutte le ville del territorio, ha mille capitoli di pregio e di degrado, e si è appunto arrivati a quest'ultima tappa con la famiglia Miola che l'ha riabilitata, ed ora secondo me a livello estetico è probabilmente la villa più bella dei Colli Ogani, anche solo per la maestosità che ha di ergersi sopra questo colle, e anche qui di avere una visuale a 360 gradi su un'altra porzione di Colli Ogani molto importante. Pensa che io ne ho scritto 2 anni fa, quando l'hanno riaperta, l'ho chiamata la bella addormentata che si è finalmente svegliata, perché era lì, tutti la vedevano, nessuno la conosceva, e di colpo poi ritornata in tutto il suo splendore.
0: Certo, sontuosa, imponente, con questa scalinata di 144 gradini, pensa un po' te, insomma, ce ne vuole per arrivare sopra, quindi...
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché sai, l'esterno e il giardino romantico per esempio che c'è intorno ha una firma che i padovani dovrebbero conoscere, che è quella di Giuseppe Iappelli. Lo stesso parco, altro pregio che non tutti conoscono, ha addirittura 5 laghetti termali, quindi anche dal punto di vista di chi vuole conoscere questa peculiarità dei Colli Ogani, l'acqua termale è veramente un luogo tutto da scoprire. Gli interni sono tutti affrescati, sono affreschi del 1650, magari ecco, non conosciamo, non erano delle star chi li ha fatti, perché insomma Luca Ferrari da Reggio che ha illustrato le pareti con dei cicli dedicati ad Antenore, di Padova ovviamente conosce bene perché di Padova è il fondatore. Ecco, non è un nome che magari tutti conoscono, ma all'epoca era veramente importante, e gli affreschi sono anche in questo caso straordinari, e chi è entrato dentro non può assolutamente negare questa cosa. E poi c'è tutto il Parco Verde,
0: sì. 11 ettari, 11 ettari, quindi è veramente molto molto esteso. Poi alberi secolari,
1: addirittura, lo stavi dicendo benissimo Marisa, c'è una magnolia che ha più di 2 secoli di vita, un bagolaro che ne ha addirittura 400 e un ginkgo biloba che ha più di 1 secolo di vita, 150 anni, quindi veramente dall'arte alla natura, alla storia, qui si trova veramente di tutto.
0: Certo. Quindi, come vedete, insomma, siamo passati da una villa restaurata, ma tutte e due restaurate veramente, quindi hanno lo stesso destino. C'è sempre, insomma, qualcuno che se ne occupa, di là la provincia, di qua una famiglia privata che va sempre detto grazie, perché recuperano beni storici importanti e appunto destinati appunto alla collettività, ritornano al loro splendore, perché Villa Selvatico, sì, forse hai detto, ecco, gli autori degli freschi non sono conosciutissimi, però sono bellissimi,
1: sono veramente belli. E poi sai, parlano della nostra storia, perché dicevo bene prima che il protagonista, uno dei protagonisti, è Antenore, quindi comunque si va a rileggere un po' la storia mitica del nostro territorio, della nostra città. E dicevi bene tu prima, lo hai fatto bene Marisa a dirlo, grazie ai privati, alle istituzioni che stanno lavorando, perché di fatto sai, i Colli Ogani stanno vivendo una storia, una parentesi felice sotto questo punto di vista. Sono tantissimi i luoghi che negli ultimi anni sono stati recuperati. Se dovessimo avere una mappa delle ville dimenticate nel degrado di 20 anni fa e dovessimo confrontarla con una mappa aggiornata, beh, vedremmo insomma che l'aria è cambiata e che evidentemente si capisce che queste sono tesori da preservare, da recuperare e da mettere a disposizione della comunità locale, perché io ritengo che la comunità locale sia il primo custode di questa realtà, ma poi di tutti i turisti che arrivano nei Colli Ogani e che giustamente vogliono trovare qualcosa di unico.
0: Uno per tutti, ricordiamo che il cataio che versava in condizioni preoccupanti invece oggi è un altro gioiello, ma comunque è la lista continua, esatto. Nicola, la lista continua, dobbiamo parlare qui per qualche
1: assolutamente.
0: Ma noi ci diamo appuntamento un po' più avanti, parleremo di altri siti, parleremo di altre località, di altre zone dei Colli Ogani, perché insomma è una zona stupenda che non finisce mai di meravigliare, anche dal punto di vista naturalistico, botanico, anche lì ci sarebbe un capitolo di storia da raccontare.
1: Ecco. Quando volete raccontare i Colli Ogani mi provoca solo piacere, e condividere con voi è sicuramente una cosa positiva, quindi sono sempre disponibile.
0: Grazie. Allora, ecco, abbiamo un portavoce, eccolo qua, Nicola Cesaro, che ci illustra le bellezze appunto di questa Padova dei Colli e Ogani, nel caso di specie le due ville. Visitiamole, perché insomma con questo caldo poi fa piacere trovare un po' di fresco, ed è un'occasione buona. Nicola, grazie della tua disponibilità e preparazione, e ci sentiremo un po' più avanti.
1: Grazie a voi, buona continuazione, buona estate, buone ferie.
0: E buone ferie, Nicola. Grazie Nicola, alla prossima. Bene, come avete sentito, insomma, Colli Ogani, ecco, non si finisce mai di conoscere, perché ecco anche questa qui, ecco, siamo a Baone, ecco, mi chiedete il comune, siamo a Baone, un po' altini, insomma non tantissimo, perché i Colli Ogani non sono grandi altitudine, però quello che basta per sentire un po' di refrigerio, un po' di aria più fresca. Bene, allora adesso noi, allora, permettetemi che controllo anche appunto i messaggi della prossima intervista. Eccoci qua, perché allora, andiamo con la Gazza Ladra, quindi oggi facciamo Rossini.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a parlare delle escursioni. Escursioni adesso è il periodo, con questo caldo che fa qui, perché invece in altopiano c'è veramente la possibilità di fare delle escursioni molto interessanti. Allora, chi ci racconta le escursioni? Abbiamo in collegamento Anna Sella da Asiago. Anna, ci sei?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Eccola qua, la voce che ci mancava. Eccola qua. Allora Anna, vedo veramente delle uscite interessanti al fresco, soprattutto perché qui, a parte oggi, ma c'è stato un caldo tremendo.
1: È stato caldo anche qui, devo dire la verità.
0: Sì,
1: è stato caldo anche qui. Comunque sì. 10 gradi in meno.
0: Insomma, c'è una bella differenza. Anna, andiamo subito al sodo. Allora partiamo con questo fine settimana, ormai questo qui.
1: Sì, esattamente.
0: Sì. Dove andiamo?
1: Allora, venerdì 3 vi portiamo appunto all'interno della storia, delle nature, delle valli Magnaboschi, in collaborazione con la Proloco di Cesuna.
0: Sì.
1: E facciamo questa passeggiata dalle valli Magnaboschi verso Monte Zovetto, quindi parleremo della storia, diciamo, sia del 1916 con la Strada Expedition, sia con, diciamo, l'intervento degli alleati e quindi quello che noi chiamiamo il fronte sud. La storia degli inglesi appunto in altopiano, quindi abbiamo questa doppia storia in questa località, ecco.
0: Certo, benissimo.
1: E questa è un'escursione di mezza giornata e appunto si parte la mattina e per mezzogiorno e mezzo luna, insomma, si è di ritorno, ecco, per prenderci le ore più fresche.
0: Certo, certo. Andiamo a venerdì la piana di Marcesina, anche questo bellissima.
1: Esatto.

0: poi ci troviamo venerdì 10 e quindi andiamo con le piane di Marcesina, e qua è un'escursione prettamente quasi esclusivamente naturalistica, anche se ovviamente c'è sempre un po' di storia perché in altopiano è impossibile che non ci sia storia, però questa è molto naturalistica, nel senso che parleremo delle torbiere, della flora locale che è particolare. E veramente la piana di Marcesina è spettacolare, oltre che si vedono anche moltissimi animali che molte volte da altre parti non si vedono, insomma, ecco.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: È interessantissima, anche perché la piana di Marcesina magari è molto conosciuta da chi la frequenta abitualmente, ma in realtà c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare proprio sulla piana di Marcesina.
1: Sempre lo stesso giorno, allora pomeriggio questa volta, il sentiero del silenzio. Che sentiero è, Anna?
0: Allora, il sentiero del silenzio è un sentiero che unisce arte e storia. È un sentiero che è stato proprio pensato, è molto breve perché sono circa 1,5 km/2 km, però all'interno sono state costruite queste opere d'arte che richiamano un po', che sono delle opere significative. Come spiegare, ad esempio, c'è le lettere, c'è questo punto dove si arriva alle lettere dei soldati, dove appunto sono riportati spezzoni di lettere di soldati vere, ovviamente, e lettere di soldati che sono state inviate a casa. E questo è molto, a me piace molto ad esempio questo sito, proprio perché è significativo, è emozionale, è un percorso che per fare 1,5 km ci vogliono 3 ore, nel vero senso della parola, proprio perché tra raccontare quello che l'autore voleva trasmettere e la storia, effettivamente diventa un percorso di mezza giornata proprio. Dopo noi lo allunghiamo perché non partiamo da dove parte il sentiero di 1,5 km, ma molte volte partiamo da Campomulo, quindi abbiamo anche questa bella passeggiata per arrivare a Campomuletto, insomma, ecco.
1: Un po' impegnativo, insomma, diciamo, ecco.
0: È relativamente semplice, c'è un po' di salita ovviamente, però è fattibilissima. Diventa impegnativo se dovesse piovere, perché è in mezzo al bosco, ci sono molte radici di abete rosso e effettivamente diventa molto scivoloso nel caso dovesse piovere. Altrimenti è fattibile, è tranquillo. Sì, no, è per le famiglie.
1: Questo va detto. Allora andiamo a sabato, anche qui due uscite: le Melette di Gallio, i 110 anni dall'offensiva, e dopo anche il pomeriggio.
0: Di primavera, esattamente. Anche qui andiamo verso le Melette di Gallio, andremo verso il Montefior, diciamo verso Castel Gomberto, Montefior, e qui parliamo appunto dei 110 anni dell'offensiva di primavera, e quindi parliamo della Strafe Expedition 1916, e qui quindi avremo di che parlare proprio. Il Filippo vi racconterà, insomma, chi parteciperà della storia proprio del Montefiore, dato che siamo anche a casa sua e è il suo regno, insomma.
1: Certo.
0: E in più è una passeggiata bellissima, perché qui è naturalisticamente parlando ricco di, viene chiamata anche città di rocce, proprio perché ci sono questi rosso monitici affioranti che sono spettacolari. E per andare a Castel Gomberto c'è questo labirinto di roccia all'interno appunto del rosso ammonitico, che è spettacolare, che è stato sfruttato anche durante il conflitto bellico, insomma, ecco.
1: Certo.
0: Il pomeriggio invece abbiamo la Valle di Mulini di Gaglio, e allora qua ci immergiamo un po' più nel fresco. È un giro semplice di mezza giornata, quindi partiremo da Gaglio a piedi e faremo la Valle di Mulino e poi ritorno per la località dei Ronchi, che è questa bellissima contrada di Gaglio. È piacevolissima perché paesaggisticamente e anche proprio come contrada, una contrada tipica molto bella, quindi sia la Valle di Mulini, che è una delle uniche valli con l'acqua, sia appunto il ritorno è interessante, bello.
1: Sì, ricca di storie, mulini, insomma, del passato, sono stati
0: storie del passato, in
1: centro economico,
0: in parte legato alla Grande Guerra, ma soprattutto prima, quando c'era la lavorazione da concia delle pelli, e quindi si parlerà, insomma, dell'utilizzo proprio dei mulini e dell'acqua in questo caso.
1: Certo.
0: Che è difficile da trovare in alto piano, insomma.
1: Esatto. Martedì 14 siamo ancora Melette di Fozza, eccole
0: qua. Sempre Melette di Fozza, sì. Qui diciamo celebriamo proprio le melette. E il percorso sarà leggermente diverso, comunque sempre riguardante la storia del 1916 e del 1917, quando poi appunto ci sarà la battaglia dell'Ortigara e quindi la successiva battaglia, insomma dopo la battaglia dell'Ortigara, quindi dove vedono gli austriaci avanzare e gli italiani posizionarsi su quello che è l'ultimo fronte, che è il fronte sud appunto.
1: Certo,
0: anche questo è molto interessante.
1: Mercoledì 15, Ortigara, la montagna della memoria. Ecco qua, siamo,
0: sì,
1: tocchiamo
0: allora,
1: un punto.
0: Mercoledì 15 andiamo invece nella nostra montagna, che è il Monte Ortigara appunto, e qui è storia al 100%, è proprio è il regno delle trincee, dei camminamenti e di ciò che è stato costruito proprio dai soldati sul Monte Ortigara. E quindi parleremo di alpini e delle brigate che comunque hanno combattuto in Ortigara. Questa è sicuramente un'escursione più impegnativa, molto molto interessante per chi è amante della storia, perché qui c'è da raccontare di storie dal primo momento fino a quando si arriva alla macchina e ancora non si è detto abbastanza.
1: Lì è tutta storia, siamo nel cuore della storia.
0: Nel cuore della nel cuore della storia.
1: Ortigara, ci viene sempre un qualcosa, un sentimento, non lo so come definirlo, però ci emoziona sempre, ci emoziona sempre.
0: Sì, esatto.
1: Andiamo, Anna, venerdì invece 17, Monte Chiesa, eccolo qua.
0: Sì, anche qui per completare diciamo la storia, quindi facciamo un martedì, mercoledì, venerdì proprio di storia. Il Monte Chiesa è un luogo un po' meno conosciuto, però anche qui molto interessante, molto bello, proprio perché anche qui è legato ovviamente alla storia dell'Ortigara, è sempre la linea che riguarda comunque la battaglia dell'Ortigara. E anche qui abbiamo dei camminamenti e dei baraccamenti, delle costruzioni proprio lasciate dai soldati, che sono molto interessanti. In più appunto abbiamo queste doline spettacolari anche a livello naturalistico, diciamo anche chi si è trovato poi a combattere si è trovato a combattere in un luogo naturalisticamente parlando molto interessante, pieno di queste doline e di anche dei campi carreggiati, che sono una particolarità carsica veramente bella da vedere e interessante a livello proprio naturalistico, insomma.
1: Certo. E Anna, quando leggo sloveni, cosa intendiamo esattamente qui?
0: È sempre diciamo proprio sloveni, nel senso che sono è un reparto sloveno. Nel senso della parola.
1: Sì, quindi
0: c'è questa dolina che era dove erano alloggiati proprio i reparti austriaci e alleati, insomma. Sì.
1: Certo. Allora passiamo oltre, andiamo a sabato 18, il Monte Fior, che l'abbiamo trovato anche prima, no? È sempre questo.
0: Sì, allora del venerdì 17 abbiamo anche una escursione, perché il Monte Chiesa è molto lungo, quindi si sta via tutta la giornata. In alternativa abbiamo invece un'escursione naturalistica di Selvart, quindi abbiamo Selvart, il Buso e lo Stonehouse. E anche qui uniamo l'arte del legno, in questo caso qua, con un'escursione naturalistica molto interessante, perché qui andiamo un po' a celebrare i nostri scultori altopianesi, tra cui il Martalar, che è appunto questo scultore che fa queste splendide sculture in legno.
1: Opere.
0: E lo abbiniamo alle nostre passeggiate naturalistiche, in questo caso qua, insomma, ecco.
1: Certo.
0: Quindi anche questa dura mezza giornata, e questa è più fattibile magari per chi non volesse stare fuori tutto il giorno, ecco.
1: Il nostro Marco artista, ecco, perché
0: il nostro Marco artista,
1: lo intervistiamo e lui sempre con la sua calma ci porta a delle opere veramente straordinarie.
0: Molto bravo.
1: E lo salutiamo, magari se è in ascolto lo salutiamo con piacere. Allora Anna, andiamo adesso sabato 18, ecco, il Monte Fior sabato 18.
0: Ritorniamo al Monte Fior, diciamo che Filippo tende molto per casa.
1: Sì.
0: E quindi lo celebra, anche perché appunto sono i 110 anni proprio dell'offensiva di primavera, e gran parte delle battaglie si è celebrata proprio sul Monte Fior, proprio perché riguarda sia il 16 che il 17, quindi è una località molto molto interessante.
1: E abbiamo il pomeriggio invece, anche, no? Giusto,
0: il
1: eccolo
0: pomeriggio
1: qui,
0: invece
1: sì.
0: Abbiamo più una passeggiata naturalistica, sì, romantica al tramonto, e andiamo appunto su questo, sul Monte Longara, che è appena sopra Gaglio. È molto bello a livello paesaggistico, sì, nel senso che abbiamo un panorama spettacolare sopra la piana di Asiago e sul tramonto, che si, se ovviamente è una bella giornata, che si vede effettivamente molto bene, quindi è da provare, e è tranquilla come passeggiata, nel senso che ha un po' di dislivello, però fattibile, insomma,
1: affrontabile, insomma,
0: sempre,
1: ecco,
0: piano.
1: Poi andiamo, sì, sì, opere di Vaia. Ecco, già Vaia è un nome, insomma, che appunto.
0: Questa volta invece ci spostiamo verso Roana, quindi verso, sì, Cesuna, e andiamo a vedere sempre opere di Vaia, nel senso che con Vaia non solo lo scultore, diciamo, più famoso, che è Marco Marfeller, ma una serie di scultori locali hanno effettivamente creato delle opere in legno, sfruttando il quantitativo di legname che c'era già sul luogo,
1: certo,
0: e quindi abbiamo questo bel sentiero che si inerpica nei boschi del Monte Lemmerle, e dove troviamo delle opere in legno fatte da scultori vari. Anche questo è molto bello, anche perché parliamo di un bosco che altrimenti sarebbe molto chiuso, vai là effettivamente un po' aperto, e si parla di storia, perché comunque il Monte Lemmerle, parliamo della storia del 1916, e quindi è anche la località in cui è avvenuta la massima avanzata austriaca nel 1916, e in questo modo è molto più interessante la passeggiata, proprio perché ci sono tutte queste belle opere in legno che sono spettacolari, un po' dedicate a Marrigoni Stern, un po' sono state create delle zone, delle sedie, insomma ognuno ha creato quello che voleva, sì, quindi molto molto bello.
1: Certo, andiamo oltre, andiamo poi a sabato 25 il pomeriggio, storia e natura al calar della sera dal monte,
0: sempre un'altra passeggiata, sì, al tramonto, sempre Monte Longara, mentre il 25 sera abbiamo un trekking in astronomia all'osservatorio,
1: sì,
0: dove appunto i soliti nostri trekking in astronomia in collaborazione con l'osservatorio di Asiago, dove appunto facciamo questa bella passeggiata naturalistica con l'astrofilo, quindi con il nostro Vittorio, che racconterà di astronomia e di natura, perché poi abbiniamo le due cose, e poi la sera arriveremo appunto all'osservatorio, dove ci sarà l'astronomo Paolo, che ci racconta un po' come funziona ad oggi l'osservatorio astronomico, e se è una bella sera può anche aprire la cupola e farci vedere qualcosa, insomma, con il canocchiare, insomma, con il suo telescopio enorme, insomma, ecco.
1: Certo, certo. Ci trasformiamo in piccoli Galileo.
0: Piccoli Galilei, esattamente. Sì. Magari una volta, diciamo che una volta l'astronomia era molto più romantica, sì, perché avevano questi bei telescopi piccoli, ingegnosi, però belli, insomma. Poi, sì, Galileo è un genio, quindi,
1: certo,
0: così.
1: Sì. Bene, andiamo, Anna, domenica 26, ancora Monte Ortigara, vedo, appunto, Alta Via della Grande Guerra.
0: Sì, esattamente, ogni volta che noi facciamo Monte Ortigara in realtà lo facciamo in modo diverso,
1: sì,
0: perché per arrivare in Monte Ortigara ci sono veramente tanti tanti tanti percorsi, e ogni volta che proponiamo il Monte Ortigara veramente in un anno potremo fare 10.000 percorsi diversi, quindi anche qui a scelta della guida poi farà il suo percorso, e arriveremo sempre all'Ortigara, però qui appunto deciderà poi da quale via,
1: sì,
0: e in base a quale via ci sono storie diverse, proprio perché se si arriva dalla parte degli austriaci piuttosto che dalla parte degli italiani, quale parte degli italiani, quindi veramente
1: certo,
0: è interessante Monte Ortigara. Abbiamo persone che tornano ogni volta perché facciamo fare percorsi diversi ogni volta.
1: Certo, certo. Andiamo adesso lunedì 27, le melette, eccole qua le nostre melette, la forza delle orme.
0: Sempre, qua è più, sì, dedicato però sulle orme di Guido Brunner, della Brigata Sassari, quindi parlerà molto di più probabilmente Filippo della storia di Guido Brunner e della Brigata Sassari in particolare, e qui ci metterà un po' di letteratura probabilmente anche all'interno, però il percorso sarà un più, un pochino più dedicato, ecco, tra letteratura e storia, ecco.
1: Perfetto. Andiamo poi il giorno successivo, martedì 28, Montesevio non possiamo dimenticarlo, no?
0: No, infatti, anche perché è dedicato appunto il Medusa, anche qua un po' letterario, un anno sull'altopiano,
1: sì.
0: Però il Montesevio è un'altra delle località, sempre legato ovviamente alle battaglie dell'Ortigara, però è un'altra località assolutamente da andare a vedere con una guida, perché la storia anche qui urla in tutti i sensi, sia dalla parte degli austriaci che dalla parte degli italiani, perché abbiamo delle straordinarie trincee austriache e delle buone trincee italiane risistemate, che fanno notare anche la vicinanza tra i due, oltre alla storia della mina dello Zebio, che è particolarissima e quindi è interessante.
1: Certo.
0: Il sentiero è naturalisticamente parlando è meraviglioso, e quindi anche qua abbiamo di che raccontare tutto il giorno, insomma.
1: Certo, certo. Poi andiamo mercoledì 29, cima di Mandriolo, sulle orme di, eccolo qua, Mario Rigoni Sterri, il nostro amatissimo.
0: Questa è un'escursione ovviamente letteraria e paesaggistica, perché arriveremo a Cima Mandriolo, che è, ci troveremo a strapiombo sui laghi di Levico e di Caldonazzo, quindi abbiamo un panorama spettacolare. E ovviamente racconteremo di quello che sono le orme di Mario Rigoni Sterri, cioè i luoghi da lui più frequentati e ciò che ritroviamo all'interno dei suoi libri, all'interno insomma dei suoi libri.
1: Certo.
0: Quindi avremo modo di parlare del nostro scrittore.
1: È straordinario, veramente. Allora siamo alla conclusione, perché arriviamo a venerdì 31, eccolo qua, ancora.
0: E riproponiamo sempre l'Ortigara, fatto sempre in un terzo modo, quindi adesso qui non abbiamo specificato le vie, però tra virgolette, come ho detto 5 minuti fa, l'Ortigara lo facciamo sempre in modo diverso, ecco, giusto per farlo, proprio perché alle persone piace venire anche nello stesso luogo, ma percorrendo luoghi diversi, insomma, ecco, vie diverse.
1: Certo, e ci portano sempre, dicevamo, nel cuore della storia, e questi percorsi vedo che insomma ci fanno rivivere, ecco, non c'è libro che tenga rispetto a queste escursioni, come stavamo dicendo, che si portano a conoscere veramente la prima guerra mondiale, che è stata combattuta là, è stata vissuta là, insomma, ecco, queste sono le zone più caratteristiche e più importanti. Una serie di uscite, le informazioni più dettagliate sono nel sito guidealtopiano.it, e quindi abbiamo veramente delle scelte qua, dal 3 fino tra boschi, eccolo qua, e fino al 31. Direi veramente un programma eccezionale, Anna.
0: Sì, adesso fra un po' pubblicheremo anche quello di agosto, e insomma a noi piace portare a raccontare la nostra terra, quindi speriamo che il caldo non sia eccessivo, perché poi arrivare in Ortigara con il caldo comunque magari è, e quindi adesso dovrebbero un po' diminuire le temperature, quindi sarà ancora più piacevole.
1: Certo, quindi ecco, ricordo, un binomio ricordo e natura, ma soprattutto quello che è stato il primo conflitto mondiale, che qui insomma questa terra, queste zone parlano appunto di questa guerra. Un bel programma, Anna, veramente ben formulato, ci portano insomma nel territorio da Gallio, poi anche la via dei mulini, che forse è meno conosciuta ma importantissima anche questa zona qui, è molto
0: assolutamente
1: bello,
0: assolutamente,
1: molto
0: sì, anche perché i mulini sono molto belli, ce n'è in particolare uno che è stato ristrutturato, che è veramente molto molto bello, si vede proprio sia come funzionava la concia delle pelli, sia appunto come funzionava il mulino ad acqua, per quindi è molto interessante, sì.
1: Certo, allora sono uscite molto interessanti, come dicevamo, la storia e la natura, ma soprattutto puntiamo appunto la nostra attenzione sulla storia, che non va mai dimenticata, e questi luoghi parlano di storia. Anna, Anna, bravi tutti, tutto lo staff, tutto il gruppo, tu in modo particolare sei la nostra voce. Ecco, sei la nostra voce.
0: Grazie, sempre un piacere, sempre un piacere.
1: E allora ci sentiremo per le uscite di agosto, cosa dici? Facciamo così?
0: Va bene, volentieri, io sono qui, quindi più che volentieri.
1: Bene, noi seguiamo Anna, ecco lo dico anche per i nostri amici, sui social, su Facebook, e pubblichi molto, insomma, ti seguiamo, il vostro gruppo, perché è giusto seguirvi per quello che fate, per l'impegno, ma soprattutto la memoria di questi luoghi sacri, portiamo a definirli sacri, che appunto ci appartengono. Anna, grazie per la tua
0: grazie mille a tutti voi, è sempre un piacere.
1: Grazie Anna. E salutaci l'altopiano, salutaci l'altopiano.
0: Certo.
1: Ciao.
0: Arrivederci a tutti.
1: Buona serata Anna, buona serata. Bene, allora vedete, luoghi della memoria che non possiamo dimenticare, queste escursioni ci fanno appunto rivivere queste situazioni, queste zone, altrimenti, come si diceva prima, con il Friuli possono essere, corriamo il rischio che siano dimenticate. Mettiamola così. Allora, vedo che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, abbiamo parlato di tanti argomenti e quindi adesso andiamo ancora con Rossini, perché Rossini, magari se qualcuno si è messo in contatto adesso, perché appunto ci rifacciamo a quello che è stato il gran galà di ieri sera a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, vede lo sfondo, la villa, guardate, è una cosa indescrivibile, con i colori, insomma è una cosa meravigliosa, però insomma se un gran galà dedicato appunto, come dicevamo, a Verdi, terre verdiane, Verdi, però Puccini, anche Rossini e anche Mozart hanno sconfinato un po', è stata veramente una serata dedicata alla lirica, che è la nostra musica, ha ottenuto anche il riconoscimento UNESCO per bene immateriale. E allora andiamo un po' con Rossini, il nostro amatissimo Rossini, La gazza ladra.

E sul crescendo rossiniano, come viene definito, l'abbiamo sentito bene adesso, noi ci salutiamo qui e vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la vostra partecipazione e buona serata a tutti, restiamo tutti sintonizzati su questa frequenza 94 e soprattutto ricordiamo adesso il punto, adesso tra poco, eccolo qua, prendete carta e penna perché c'è un codice fiscale da prendere nota. Buona serata a tutti, ciao a tutti.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di storia e cultura veneta in questo mercoledì 1 luglio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, come sempre resteremo insieme sino alle ore 18. Allora andiamo a presentare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Iniziamo bene, iniziamo con un festival dedicato a un grande padovano, inventore del pianoforte, e quindi ci riferiamo a Bartolomeo Cristofori, e qui vediamo con il suo presidente, che avremo ospite tra poco, Nicola Guerini, appunto la manifestazione, ma soprattutto quella che è una visione, diciamo, di questa grande associazione che mai nel tempo è diventata importante, fondamentale e anche di caratura internazionale. Parleremo poi di un libro che ci porta in Friuli. È l'anniversario di 50 anni dal terremoto, ne abbiamo già parlato precedentemente, e allora ecco, non si finisce mai di parlare di questa tragedia, grande tragedia, perché appunto abbiamo ricordato come si è risollevato il Friuli, e oggi invece ne parleremo di un fatto, diciamo, quasi personale, di una vicenda lieto fine, perché ecco, grazie, cioè in occasione di questa, di questo incontro ecco, di due persone protagoniste del terremoto, scopriremo perché è una storia interessante anche dal punto di vista sentimentale. Parleremo poi di una mostra che non è aperta, si inaugura sabato, e quindi vedremo, e quindi allora per il libro appunto del titolo Quando tornano le rondini, eccolo qua, avremo in collegamento Giada Messetti, che conosciamo, sinologa, studiosa dei temi legati alla Cina, e questa volta invece ci porta appunto a Gemona del Friuli, il suo paese e appunto dove è nata. Mentre torniamo alla mostra, appunto che sarà inaugurata sabato, esattamente il 4 di luglio, e ci porta, ecco, ci sarà la curatrice Marina Sonzini che ci anticiperà di che cosa si tratta, sempre che poi dobbiamo appunto partecipare all'inaugurazione e quindi rendersi conto del contenuto della mostra, e quindi ecco che ci parla di Stefano Grondona, l'estetica dell'assenza. Vediamo perché lei ci propone sempre temi particolari e molto interessanti. Poi andremo sui Colli Euganei. Ecco, non ci stancheremo mai di parlare dei Colli Euganei, perché appunto abbiamo già avuto occasione di parlare di questa villa recuperata, Villa Beatrice d'Este, perché è stata recuperata la sua storia, e Villa Beatrice d'Este insomma equivale a museum, quindi i Colli Euganei si sono dotati di un ulteriore bene, e appunto il museo con appunto un allestimento immersivo, interattivo, come più volte abbiamo ricordato, e siamo sul Monte Gemola, e qui avremo un attento osservatore dei Colli, giornalista, cronista Nicola Cesaro, che ci parlerà appunto di questa opera così importante che ha avuto un riscontro straordinario. E poi parleremo anche di una mostra che non è qui, ma è lontanissima. E allora si è così fatto cenno, appena insomma, qualche servizio che c'è stato, spero che sia presentata in modo anche più ampio. Perché? Perché in Cina c'è una mostra dedicata ad Andrea Palladio. Pensate un po', la Cina, che insomma si sente legata per tanti motivi, ecco, nel passato ma anche nel presente, per l'architettura, le opere di Andrea Palladio. Ho visto dei servizi molto dettagliati, molto particolari, hanno dedicato poi un sito straordinario da quello che ho potuto vedere, ma approfondiremo anche questa mostra perché appunto se ne è parlato solo di recente, e quindi la Cina si ricorda di Andrea Palladio. Io voglio vedere qui quante mostre appunto sono state dedicate a Andrea Palladio, ecco, giusto perché noi scendiamo poi nella no- ci caliamo nella nostra realtà. Parleremo poi di un bellissimo gran galà che c'è stato ieri sera alla
Villa Contarini, siamo a Piazzola sul Brenta e l'orchestra Le Terre Verdiane, quindi come dice il titolo, è stato veramente un omaggio al grande, al genio, che è un genio, c'è niente da dire, del grande Giuseppe Verdi, e ieri sera appunto le sue opere, ma anche con altri, anche con altre opere, appunto è stata una serata straordinaria, e appunto del nostro Giuseppe Verdi è stata fatta anche una illustrazione delle sue opere, la trilogia, poi ancora si è parlato molto anche di Rossini, quindi insomma faremo un cenno e anche un grazie a queste opere, a queste manifestazioni che sono importanti per far conoscere questi grandi compositori. E questa è la scaletta di oggi. Allora, dicevamo, torniamo a noi perché andiamo così al nostro Bartolomeo Cristofori, che è sempre veramente è un'associazione sempre in divenire, ecco, sempre con idee nuove. Siamo alla nona edizione del festival dedicato appunto al grande inventore, il tema è rinascita, e allora vediamo un attimo anche come si svolge, come si compone, ma soprattutto quello che ci interessa è appunto l'evoluzione di questa associazione, che è nata quasi quasi in sordina, ecco, mettiamola così, e invece no, nel tempo appunto ha avuto uno sviluppo notevole, un riscontro interessante, adesione delle istituzioni, adesione anche del mondo del privato, quindi ecco, a sostegno appunto di questo grande personaggio che ha portato il nome di Padova, diciamo, nel mondo con i suoi pianoforti. E allora adesso noi vediamo, siamo in orario, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite Nicola Guerini, che conosciamo, abbiamo sentito tante volte appunto altre interviste, e allora adesso ci porta nel mondo di Bartolomeo Cristofori.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così a conoscere quello che è il festival appunto dedicato a Bartolomeo Cristofori, ma entreremo nel merito anche di quello che è lo sviluppo, appunto il successo di questa associazione, che è nata qualche anno fa quasi in sordina, oggi insomma è veramente di interesse internazionale. Abbiamo in collegamento direttore d'orchestra, presidente associazione Bartolomeo Cristofori, direttore concorso internazionale Claudio Scimone. Salutiamo Nicola Guerini, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, insomma, veramente un momento particolare, nona edizione del festival dedicato appunto al grande inventore padovano. Tema, presidente, la rinascita. Ecco, diciamo qualcosina anche su questo concetto così impegnativo.
1: Certo, allora io la ringrazio, è sempre un piacere essere vostro ospite e devo dire che, come lei ha già anticipato, l'associazione Bartolomeo Cristofori, promotrice del festival, opera tutto l'anno per valorizzare il patrimonio culturale legato alla figura del suo inventore, appunto del pianoforte, e naturalmente la nascita di questo strumento straordinario, sviluppando progetti artistici, educativi, sociali e istituzionali che mettono in relazione cultura, territorio e comunità. Prima di entrare nel vivo della tematica, devo mettere l'accento sulla mission. Sì. Che trova poi nel festival la sua espressione più visibile, ma che si realizza attraverso un impegno costante volto a rafforzare il ruolo di Padova come città simbolo della storia e della cultura del pianoforte. Quest'anno, questa edizione, che è la nona nella sua narrazione, si svolgerà dal 17 al 28 settembre con un programma veramente articolato di anteprime diffuse a partire dal 5 settembre, che conferma la vocazione territoriale e multidisciplinare della manifestazione. Città come Padova, Rovigo, Este, Praglia e Conegliano ospiteranno concerti, incontri e progetti speciali, in cui il pianoforte entrerà veramente in dialogo con musei, abbazie, chiostri, spazi urbani, intrecciando musica, architettura e paesaggio. Come diceva lei, il tema del Festival 2026 è la rinascita. Sì. Una rinascita che è un po' il ritorno alla luce di opere, idee e patrimoni culturali. È la, diciamo, la capacità della musica di generare nuove visioni e nuove opportunità. Dal recupero degli strumenti storici che tornano a suonare dopo anni di silenzio, ma è anche il dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, ma anche una dimensione profondamente umana e sociale. E naturalmente ringrazio tutti coloro che contribuiscono tutto l'anno a far sì che questo lavoro si compia e si realizzi con tutte queste caratteristiche. E naturalmente dal consiglio direttivo che accompagna tutti i momenti diciamo così decisionali che riguardano le attività legate non solo al festival ma anche quelle collaterali, e naturalmente il nostro direttore artistico Alessandro Tommasi, che da molti anni ha veramente incorniciato questa kermesse, facendola crescere e soprattutto facendola conoscere in ambiti diversi e con un respiro sempre più internazionale.
0: Certo, e allora abbiamo visto 9 anni fa, insomma, quasi sì, è stata una scoperta che anche noi padovani siamo rimasti sorpresi, diciamo, ecco, di questo grande concittadino, ma nel tempo, presidente, ha avuto uno sviluppo, un'accoglienza, un incontro col pubblico, con associazioni, appunto, che ha dato luogo veramente a un'associazione di rilievo internazionale. Ecco, cosa è successo in questo frattempo, presidente?
1: Allora, in questo frattempo, diciamo dall'anno scorso, quando io sono stato nominato presidente, prima c'era, oggi è presidente onorario Gian Paolo Pinton, che è quello, è colui che mi ha, diciamo così, mi ha consegnato questa eredità meravigliosa. E, diciamo, da 2 anni a questa parte la visione dell'associazione ha voluto guardare anche oltre quello che è il territorio veneto, cercando di spaziare il più possibile anche in in realtà culturali che hanno a che fare con Cristofori, e posso già anticipare questa attività, questo progetto che è nato già lo scorso anno negli intenti, ma piano piano prende forma, che è il progetto Pafiro, sì, che è un ponte culturale tra Padova, Firenze e Roma, cioè tre città che sono unite dalla figura di Cristofori e da una comune visione di valorizzare il patrimonio musicale italiano. Padova, naturalmente città natale dell'inventore del pianoforte e sede del festival e dell'associazione. E Firenze, città che accolse il suo genio creativo e che oggi custodisce importanti realtà dedicate al fortepiano con l'Accademia Bartolomeo Cristofori, guidata magistralmente dal maestro Fiuzzi, e Roma attraverso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, dove è conservato uno degli strumenti di Cristofori. Ecco, Pafiro rappresenta un modello di collaborazione tra istituzioni e associazioni. Quindi per noi è già questo un elemento innovativo rispetto alla visione che poteva esserci prima. Adesso cerchiamo di sviluppare anche modalità nuove che naturalmente sono possibili grazie a tutto il lavoro fatto in tutte queste edizioni, chiaramente.
0: Certo, una crescita culturale, musicale veramente straordinaria, perché insomma abbiamo sconfinato e quindi siamo così in contatto con altre città importantissime, sia per il nostro Cristofori ma anche per la nostra associazione. Allora, diciamo, ogni appuntamento vedo racconta anche una forma diversa di rinascita. Ecco, andiamo un po' a scandagliare queste forme di rinascita, come sono declinate, come le dobbiamo interpretare, Presidente?
1: Allora, naturalmente ci sono tantissimi artisti, poi saranno presenti sul sito, perché a breve sarà aperta la biglietteria, quindi per la prevendita di quelli che sono appunto i biglietti per i vari eventi. E diciamo che noi già quest'anno, partendo dal pianista residenza, che è Lucas De Barg, che sarà la nostra guest star praticamente del festival, e che ascolteremo nel secondo concerto di Rachmaninoff per l'apertura appunto del festival il 17 settembre al Teatro Verdi. Però oltre a questo grandissimo artista, ce ne sono degli altri naturalmente che adesso vorrei appunto così ricordare: Thomas Hades, per esempio, ma c'è anche Ettore Pagano, ma è Massimo Spada, naturalmente Leonora Armellini, che non può mancare nella programmazione del festival, perché apre ogni anno il Cristofori Day e poi conclude l'ultimo appuntamento del festival a fine settembre. E, diciamo che tutti questi incontri hanno proprio come matrice fondamentale la rinascita, che si coniuga attraverso il programma che ognuno di loro presenterà. E tutto questo naturalmente aiuterà alla narrazione del festival, che, come voi sapete, ogni anno ha una tematica diversa. Quindi questo, diciamo, è l'argomento, è il tema che guida quest'anno, ma un elemento che ci tengo a che ho già anticipato in qualche incontro è che questa edizione è molto importante, non solo per le novità di cui lei già ha anticipato qualcosa, ma soprattutto perché noi il prossimo anno festeggiamo i 10 anni di festival. Quindi questo in qualche modo è una sorta di aspettando l'anniversario, il primo grande anniversario del festival.
0: Certo, certo, quindi un successo veramente. Poi abbiamo visto anche quello che è stato l'appoggio, la collaborazione con le istituzioni, col mondo del privato, poi ancora andiamo a quello che è anche un concorso che abbiamo parlato internazionale, quindi un po' si collegano tutta questa attività così intensa, così sentita e così destinata a un sempre maggiore sviluppo. Questo
1: certo, certo. Lei citava giustamente anche un concorso,
0: sì.
1: All'interno delle sinergie c'è anche il Verona Piano Festival,
0: sì.
1: E nello specifico Verona Piano Competition, che è una realtà scaligera che da diversi anni si occupa non solo in ambito di concorso, quindi di selezionare talenti da tutto il mondo, ma poi promuoverli all'interno di una kermesse, devo dire, sempre più in crescendo, usando termini musicali, e promuovendo appunto il talento delle giovani generazioni, e noi ospiteremo proprio uno di questi artisti. Ma all'interno delle sinergie importanti c'è anche quella con il consorzio per la tutela dei vini dei Colli Ugani, che quest'anno, devo dire, ringrazio ancora il suo presidente, il dottor Gianluca Carraro, che oltre a rinnovare la magnifica collaborazione relativa al dono che già lo scorso anno è stato fatto al premiato del Cristoforo Cedoro, di cui parleremo magari più tardi, e quest'anno ospiterà due eventi proprio all'interno del loro spazio, dei loro luoghi. Questo per anche evidenziare intanto un pubblico diverso e nuovo per noi, ma soprattutto far conoscere anche un territorio diverso rispetto a quello che e in questi anni il festival viveva. Quindi questo è tra le novità, ma anche c'è un'altra novità importante, che è la collaborazione con Padova Uspicta, che accoglierà nei propri siti alcuni eventi dell'edizione 2026. Quindi adesso parlo un po' a ruota perché mi vengono in mente tutti questi elementi, ma sarebbe bello magari prima dell'inizio dell'anteprima del 5 fare proprio nel dettaglio, entrare
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: nel
0: più preciso,
1: perché,
0: certo.
1: Ecco, avremo adesso abbiamo naturalmente già definito tutto, però per avere anche il nome di colui o colei che vincerà il premio Cristofori d'Oro, che è stato inaugurato lo scorso anno col conferimento a Lilia Silberstein, quest'anno sarà un altro momento suggestivo sul palco del Teatro Verdi, perché come l'anno scorso, anche quest'anno si rinnova un momento molto suggestivo, cioè prima dell'inizio del concerto di inaugurazione verrà conferito sul palco la seconda edizione del Cristofori d'Oro. Momento bellissimo che soprattutto mette al centro non solo la competenza, ma soprattutto l'impegno anche di promozione, di ricerca e capacità proprio di rinnovare quanto sia importante per gli artisti valorizzare la dedizione e il messaggio potente che la musica dà. E poi in questo momento lei sa, sappiamo tutti quanto sia importante educare a certi valori, quindi la musica penso che sia l'ambasciatrice più adatta.
0: Certo, cioè quella che raggiunge un po' il cuore di tutti, ecco, quindi non ha barriere, non ha ostacoli, non ha appunto quindi può arrivare a qualsiasi latitudine.
1: Assolutamente.
0: Ecco, allora il presidente qui vedo poi circolo appunto come diceva lei, parliamo di spilla, parliamo anche di elementi che possono valorizzare questi incontri.
1: Guardi, uno degli elementi che a noi fa molto piacere e ci sta a cuore è proprio creare, anche in virtù di quello che in questi anni si è visto crescere intorno alla realtà dell'associazione e del festival, è una comunità che a mio avviso ha un grande potenziale di avvicinamento a questo, cioè questa realtà così, così storicamente e culturalmente rilevante. Quindi l'associazione dall'anno scorso ha istituito e presentato poi a febbraio di quest'anno questa nuova realtà che fa parte sempre dell'associazione, che è il Circolo Cristofori, che è un po' se vogliamo l'espressione dell'impegno dell'associazione nel valorizzare l'eccellenza in ambito artistico, ma anche quello culturale e imprenditoriale. Si tratta di un riconoscimento esclusivo che viene conferito a personalità che contribuiscono in modo significativo alla crescita del sapere, della creatività e dell'innovazione. Quindi le posso già anticipare che quest'anno, nella nona edizione, in alcuni eventi particolarmente rilevante anche sotto il profilo del messaggio culturale e artistico, verranno conferiti questi riconoscimenti a figure di spicco che noi abbiamo il piacere di far entrare in questa comunità dei Cristofori. Quindi diventa una sorta di riconoscimento importante, perché per noi è un valore essenziale avere persone che hanno, che si affiancano a questa visione, che non è solamente legata alla musica, ma è legata proprio al concetto di appartenenza culturale.
0: Sì, ecco, questo è un passaggio importante, direi, un salto di qualità appunto che caratterizza questa manifestazione. Però Presidente, vedo anche, ecco, caliamoci anche nel nostro territorio, vedo Abbazia di Praglia, poi vedo il Net Center, ecco, abbiamo anche qui degli incontri, abbiamo anche qui delle manifestazioni, Presidente?
1: Certo, sono nuovi location, il Net Center è stato già un luogo magnifico, suggestivo, che lo scorso anno aveva già ospitato un evento. Si è rinnovato l'impegno e la volontà di continuare, e quindi lei ha colto perfettamente questi nuovi spazi, tranne appunto il Net Center, che è stato già incluso nella nostra narrazione, ma ci sono altri luoghi e ce ne saranno anche degli altri, perché noi stiamo già lavorando per il futuro, per far sì che la voce di Cristofori non si limiti solamente a un territorio, ma che diventi una voce universale. Ecco, il sogno sarebbe proprio che Padova sempre di più diventasse radar di sinergie importanti e durature. Noi ce la stiamo mettendo tutta per far sì, e devo dire che la soddisfazione comunque è arrivata, nel senso che dopo tutti questi anni, prima chi mi ha preceduto e noi che abbiamo accolto questa testimonianza, questo patrimonio da preservare e promuovere, è arrivato perché quest'anno a settembre faremo ben 3 conferenze stampa, quindi la prima, come canonicamente abbiamo sempre fatto, a Padova, Palazzo Moroni, ma poi il 9, cioè questo è l'8 settembre, il 9 settembre saremo a Venezia, al Palazzo Ferro Fini, nella sede della Regione del Veneto, e il 15 settembre saremo a Roma alla Camera dei Deputati. Quindi direi che è un percorso che testimonia indubbiamente la crescita costante dell'impegno del progetto culturale ideato dall'Associazione Cristofori, e ne conferma indubbiamente la rilevanza nel panorama musicale nazionale. Quindi questo devo dire che insomma questi anni il Presidente prima di me e Tommasi è stato
0: una grande soddisfazione, ma soprattutto avete un pubblico affezionato, perché in ogni circostanza, in ogni incontro c'è molta partecipazione, e soprattutto sapere scoprire appunto questo grande inventore da dove tutto è partito, ecco, quindi bisogna, certo, anche ricordare. Poi vedo, Presidente, citiamo anche la Sala della Carità, citiamo il progetto Petrarca, quindi vi state veramente allargando, veramente una crescita esponenziale, veramente importante e anche impegnativa, penso, lei che è Presidente poi.
1: Beh, certamente, chiaramente poi tutto il lavoro del direttore artistico e tutto lo staff, sì, e naturalmente l'ho già citato all'inizio, ma è molto prezioso tutto il lavoro giornaliero che l'associazione compie per gestire tutto questo lavoro che cresce di anno in anno. E lei ha citato l'ente Petrarca, che è uno degli attori che da diverso tempo fa parte della narrazione del festival. Però ci sono realtà più giovani, mi viene in mente, parlando del mondo del sociale, che lo scorso anno abbiamo inaugurato il concerto all'asilo notturno, che ha avuto un grande successo e quindi viene rinnovato anche quest'anno, e poi un progetto che mi sta particolarmente a cuore, che è Musica Senza Barriere, che quest'anno è alla seconda edizione, che verrà, che si svolgerà come lo scorso anno alla Casa Circondariale di Verona. Si tratta proprio di un'iniziativa molto importante perché porta la musica all'interno del mondo dei ristretti, cioè del carcere. Ed è molto interessante perché prima c'è un laboratorio che viene effettuato con i detenuti e detenute, con un ascolto guidato della musica, in generale proprio dell'arte dei suoni, e dopo ogni detenuto prepara una propria testimonianza e sotto forma di performance il pianista, dato che è stato già protagonista dello scorso anno, e poi la mia coordinazione, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto del gruppo dei detenuti, perché il laboratorio lo svolgo un mese prima con loro, e con la musica che accompagna le parole, le testimonianze toccanti, molto forti dei detenuti, ecco, c'è un pubblico che ascolta una narrazione che le posso garantire di una suggestione incredibile. È un'esperienza che è molto piaciuta lo scorso anno e per me è uno degli appuntamenti legati al sociale veramente di grande rilevanza e ci fa comprendere come la musica sia veramente uno strumento potentissimo di riscatto e quindi per quest'anno proprio di rinascita. Quindi quest'anno è la seconda edizione, ma l'obiettivo è di farlo crescere e di che diventi un po' un evento itinerante, perché grazie alla collaborazione con un protocollo con il Ministero, in particolare con l'amministrazione penitenziaria del Triveneto, è possibile attivare o collaborare con diversi istituti.
0: Certo.
1: E quindi credo molto in questo progetto e in questa possibilità che l'associazione, il festival, appunto attui dentro in questi luoghi che sono così poco frequentati, no? Dal pubblico normale.
0: Certo. Quindi la musica ha un ruolo importante di riscatto sociale, di arrivare negli ambienti più difficili, perché insomma non è che appunto si può così accedere, ma la musica entra, porta benessere, porta pace, porta tranquillità e porta appunto senso civico anche, perché ovviamente ha anche questa funzione. Direi che la musica veramente è uno strumento universale che ci lega e che ci fa scoprire anche queste realtà, come dicevi, veramente degne di essere ricordate. Allora direi che abbiamo fatto un quadro abbastanza ampio, direi, Presidente, no? di questo momento
1: Sì,
0: che,
1: certo. Io sono

0: stella dei vini dei Colli Euganei, però non ho ricordato invece l'elemento che anche questo fa parte di un progetto e visione dell'associazione. Dallo scorso anno è nato questo bellissimo progetto delle etichette appunto legate al vino che viene scelto ogni anno da parte del consorzio e c'è un'etichetta studiata appositamente per il festival che verrà a così celebrare la bottiglia del festival per ogni edizione. E quindi anche quest'anno, l'8 settembre, presenteremo la bottiglia del Festival 2026 con l'etichetta dedicata. È un progetto esclusivo che il consorzio ha intrapreso con noi e quindi anche questo ci permette un po' di individuare sinergie diverse, trasversali, che però arricchiscono il parterre e soprattutto la fruizione del mondo musicale, del mondo del pianoforte. Noi vogliamo ampliare la nostra platea e coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo. Un altro elemento che ci tengo a evidenziare, con i dettagli poi che daremo prossimamente, è un pubblico ancora diverso rispetto agli anni scorsi, che è quello delle famiglie e i bambini. Quest'anno nasce il progetto Vinci Guerra, legato a una figura, un didatta straordinario che fu Remo Vinci Guerra, che ci ha lasciato qualche tempo fa, autore di veramente tantissimi libri di didattica musicale. Molti bambini hanno iniziato proprio ad approcciare le prime note pianoforte proprio con le fiabe musicali di Vinci Guerra. Ecco, ci sarà un appuntamento guidato da Monique Ciola, che oltre a seguire il progetto Vinci Guerra, ne farà una narrazione molto molto puntuale, coinvolgendo appunto i bambini. Quindi anche questo è un elemento nuovo. L'idea è proprio di creare un nuovo pubblico che prima magari veniva un po' in maniera indiretta perché magari il genitore veniva al concerto e portava il figlio. Invece in questo caso è proprio un appuntamento dedicato a loro. La narrazione sarà legata a Pianocchio, quindi una metafora un po' di ecco, è legata un po' alla metafora di Pinocchio, di Collodi, però con tutta una serie di elementi che ci riconducono a Bartolomeo Cristofori, che è il nostro
1: Protagonista.
0: protagonista assoluto.
1: Esatto. E
0: Esattamente.
1: allora questa volta possiamo dire che i bimbi portano i genitori alla musica, possiamo dire.
0: Bravissima, mi ha anticipato, è proprio questo il
1: E
0: concetto.
1: allora il percorso si inverte, quando dicono i bimbi andiamo al concerto non c'è nulla che li può ovviamente fermare perché si ascoltano sempre la voce dei bimbi. Bellissimo, bellissimo, Presidente, apprezzo molto a partire dai piccoli, dai bimbi, dai ragazzi, perché è da lì che formiamo le persone, la cultura musicale, è da lì che si ama la musica. Ecco, questo è un passaggio veramente importante,
0: Sì.
1: fondamentale da sostenere, che condivido e mi fa un piacere enorme. E qui ci colleghiamo, se mi permette, a quello che diceva il grande maestro Scimone, che diceva giovani, piccoli, le scuole, partire da lì. Stiamo partendo veramente bene, Presidente.
0: Direi sì, lei ha già riassunto perfettamente tutto, ma come lei giustamente ha ricordato, quest'anno l'associazione e attualmente quindi il festival riesce a soddisfare diverse platee perché oltre alle platee altre che sono quelle del carcere o dell'asilo notturno, che anche quello sono luoghi di difficoltà, quindi anche la musica riesce a diciamo, essere riscatto di situazioni che sono molto difficili. Alla platea dei piccoli che diventeranno sicuramente, daranno un'energia nuova e diversa rispetto ad altre realtà e comunque in ogni caso quello che io auspico sempre di più, ma l'ho rilevato già dall'anno scorso, che la platea è sempre più giovane. Quindi abbiamo i giovani che vengono ad ascoltare non un evento, ma più di un evento. E quindi vuol dire che c'è questa volontà di seguire un po' un percorso. E quando la narrazione è viva, è così attenta, beh,

0: è molto più semplice seguirla.
1: Certo, e la strada è giusta, direi che è quella da seguire e da percorrere e continuare. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, è stato molto esaustivo, chiaro, ci daremo appuntamento più avanti perché abbiamo una conferenza l'8 di settembre, quindi ci risentiremo, entreremo più nel dettaglio, ma intanto abbiamo fatto una preziosa panoramica, grazie a lei Presidente, con tutta la precisione e la passione che ci mette.
0: Grazie, quella non deve mai mancare, anzi va sempre alimentata.
1: E si sente, e si sente. Benissimo Presidente, allora grazie ancora e ci sentiremo un po' più avanti, va bene?
0: Con grande piacere.
1: Bene, grazie Presidente.
0: Arrivederci,
1: grazie,
0: a voi.
1: Lavoro.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci. Bene, allora abbiamo fatto una panoramica molto dettagliata, direi, ma merita perché queste associazioni dovete veramente crederci, ecco, ci mettono passione, tempo, ecco, sinergie che appunto si cerca di unire, poi questo allargamento a livello territoriale, perché ci spostiamo appunto Firenze, la capitale, in modo tale insomma che anche Padova diventa la capitale appunto del pianoforte. È questo che ci teniamo molto, perché magari ecco si sottovaluta Padova dal punto di vista musicale, ecco, non dice molto invece a materia prima, diciamo, ha molti elementi da far conoscere a partire appunto da questa associazione che è impegnatissima, come potete sentire, è quasi partita da nulla o in sordina, come dicevamo, insomma ci stiamo affermando a livello internazionale. Penso che faccia piacere a tutti, ecco, pensiamo di trasmettere anche a voi questo entusiasmo, questa passione per il nostro compositore e il pianoforte, e poi il passaggio che è appunto del Presidente, i piccoli, se i piccoli si affezionano, scoprono la musica, trascinano i genitori, e quando parlano i piccoli diventa legge, insomma diventa appunto quasi un ordine di seguire appunto la musica, e questo è un passaggio veramente importante. E allora noi appunto sosteniamo queste persone che si danno tanto tanto da fare. Allora, un'altra nota della meravigliosa Carmen e dopo passiamo a un altro argomento con la prossima intervista.

Ritorniamo in diretta. Allora cambiamo completamente argomento, perché come dicevamo appunto ci riferiamo a quello che è l'anniversario del terremoto in Friuli, 50 anni, era quel 6 maggio 1976, l'abbiamo ricordato precedentemente con altri ospiti, abbiamo ricordato appunto la tragedia, cosa ha significato, e poi anche abbiamo appunto sottolineato la ripresa da parte dei nostri amici fratelli friulani, straordinari, persone veramente eccezionali, che si sono rimboccati le maniche e non hanno perso tempo assolutamente a partire da quella che era stata questo evento. E però ecco, oggi ci ritorniamo sopra, dicevamo, con un altro taglio. Perché? Perché andiamo a presentare un libro, appunto, Quando tornano le rondini, questo è il titolo. E qui nella tragedia è nato anche un incontro sentimentale molto importante, e che insomma, si è formata una famiglia, sono arrivati dei figli, e noi parliamo appunto con una protagonista, una figlia, come dice lei appunto, io figlia del sisma, e vediamo perché è figlia del sisma, e sarà interessante ecco anche questo aspetto dei tanti che andiamo a toccare, i tantissimi volontari che ci sono stati per aiutare i nostri amici friulani, sono arrivati da tante parti, e se ne è arrivato anche tale Augusto, si chiama così, eccolo qui, protagonista con la mamma della nostra ospite che adesso appunto andiamo a interferire. E ecco, Mila e Augusto hanno formato una famiglia, e quindi adesso vediamo chi è la figlia che conosciamo già, intervistata per altri temi, ed è Giada Messetti. Ecco, lei ci porta sempre in altro mondo, ci porta in Cina, perché è studiosa, sinologa appunto dei temi legati alla Cina, opinionista, è una voce importante nelle altre radio, anche in televisione, in convegni, in festival, insomma una voce autorevole. E allora ecco, ci fa piacere appunto sentire anche questa vicenda appunto sentimentale legata al terremoto, che magari ecco, se non ci fosse stato questo libro non l'avremmo mai saputo probabilmente, invece no, è bene conoscere e quindi vedere anche questa parentesi, diciamo, di rinascita, questa parentesi positiva che c'è stata durante appunto questa tragedia. Allora adesso noi controlliamo anche i nostri contatti, il nostro orario, ci siamo, e quindi ci mettiamo in contatto con Giada Messetti.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a presentare un libro che ci porta in Friuli. Il Friuli abbiamo parlato molto quest'anno perché ricorrono i 50 anni da quella tragedia, da quel 6 maggio 1976, ore 21:59 secondi, hanno cambiato la storia di questa meravigliosa terra. E quindi andiamo anche a conoscere un'altra storia, un'altra privata se vogliamo, ma una storia che ci fa piacere conoscere, e grazie a questa opera. Abbiamo in collegamento sinologa, studiosa, abbiamo sentito in altre occasioni, ci fa piacere sentire la voce di Giada Messetti. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Ecco, agli ascoltatori.
0: Ecco, allora dicevamo, noi abbiamo già appunto a suo tempo mese, ricordato l'anniversario, però oggi ci caliamo in questa realtà. C'è il libro Quando tornano le rondini, io figlia del sisma, Feltrinelli, un libro da conoscere. Allora Giada, una storia particolare che secondo noi ha fatto bene a farci conoscere, a entrare in questa realtà. Allora partiamo, diciamo, dalla sua condizione di genitori, di come è nata questa vicenda della mamma Mila che ha incontrato Augusto, questo volontario, uno dei tantissimi volontari, no Giada?
1: Sì, esattamente, io nel libro mi definisco figlia del terremoto,
0: sì,
1: in senso tecnico, non retorico, proprio perché tra le conseguenze di queste tragedie ci sono poi delle cose imprevedibili, e nel mio caso c'è stato il fatto che mio papà, obiettore di coscienza, sia venuto a Montenars, che è un comune vicino a Gemona ed è stato uno dei comuni più distrutti durante, diciamo, la scossa di maggio del 76, e ha conosciuto mia madre, si sono innamorati, si sono sposati e poi sono nata io. Quindi diciamo che Quando tornano le rondini è un libro che racconta la storia della mia comunità e di come il Friuli ha reagito a quella terribile tragedia, ma alla fine è anche una storia personale, e io ho pensato di proporla al mio editore Mondadori proprio perché si avvicinava quest'anno ci sarebbe stato, insomma, l'anniversario, 50 anni, la cifra tonda, e avendo io già pubblicato con Mondadori dei saggi sulla Cina, ho provato a approfittare del fatto di avere un editore così importante per provare a portare questa storia fuori dai confini friulani, perché mi sono resa conto che sta andando dimenticata, e purtroppo invece io trovo che sia un episodio molto significativo proprio della storia nazionale italiana, non solo regionale del Friuli.
0: Certo, è stata una tragedia immane perché insomma quasi 1000 vittime, tanti feriti, 17.000 case circa insomma appunto abbattute, quindi una tragedia. Ma poi Giada, quello che ha colpito e che deve essere di esempio è la ricostruzione, è quel veramente eccezionale dove i nostri amici friulani si sono rimboccati le maniche, sono partiti dalla disperazione e sono arrivati appunto a una ricostruzione, fabbriche, case e chiese. Cosa possiamo dire in merito a questo criterio, Giada?
1: Allora, diciamo che si è creato, no, il famoso modello Friuli in quegli anni, sì, che viene ancora oggi citato, che secondo me sicuramente è anche figlio di una congiuntura molto particolare, perché erano gli anni 70, quindi c'era un'abitudine delle persone ad occuparsi della cosa pubblica e a farsi anche carico della propria comunità, cosa che secondo me un po' nelle nostre società ormai non c'è più, ma soprattutto c'è stato anche questo carattere dei friulani molto pragmatico, molto, sì, io uso una parola che a me piace molto, che ormai è diventata una parola quasi brutta, però perché è stata abusata, ma io trovo che i friulani siano stati estremamente resilienti e siano riusciti veramente a andare avanti, forse anche perché non si sono guardati troppo indietro. E la cosa che esce fortissima dal mio libro è che per tanto tempo c'è stato un grande silenzio attorno a questa vicenda del terremoto. Io stessa, figlia del terremoto, ad esempio, non ho mai sentito parlare direttamente da mia madre a me del terremoto. Ho respirato le storie e i racconti del terremoto, ma sempre in maniera molto, come dire, tra virgolette, lontana. E secondo me quest'anno, io nel libro raccolgo diverse interviste, e sì, molte delle persone che io ho intervistato non avevano mai parlato del terremoto prima di parlarne con me l'anno scorso. Questo per far capire che anche il trauma, no, che questo tipo di eventi comportano poi negli esseri umani, ha una via totalmente imprevedibile, totalmente individuale, prende delle strade che come dire, non siamo in grado di prevedere. E la cosa che però ho visto in tutte le persone che ho intervistato è stato proprio questo concedersi di guardare indietro e di guardare con orgoglio e con anche forse un po' di stupore a tutto quello che sono riusciti a costruire nonostante la tragedia che hanno vissuto 50 anni fa. Quindi proprio la resilienza, secondo me, è proprio un concetto forte che emerge dalle pagine anche del mio libro e da tutte le storie che ho raccontato.
0: Sì, sì, le testimonianze importanti, importantissime. E poi, sì, come dice lei, strano, insomma, che non, in tanti anni non si sia appunto arrivati a conoscere queste realtà. Ma andiamo un po' alla mamma Mila, al papà Augusto, questi due giovani si sono incontrati e da lì è nata la scintilla, è nato l'amore. La mamma parla della polvere giada. Come ha vissuto, giusto per dare anche un'idea di quanto è stato triste, difficile il momento, appunto, del dopo terremoto, di ripartire.
1: Sì, la mia mamma, dunque, voi dovete immaginare che io per scrivere questo libro a un certo punto ho dovuto chiedere a mia mamma di sedersi a un tavolo e ho dovuto intervistarla per 8 ore, quindi anche questo emotivamente sì. È una cosa molto forte e potente, perché certo. Nessuno di solito chiede ai genitori di raccontarsi e soprattutto di raccontarsi nel momento in cui tu non esisti ancora. Cioè, io ho chiesto a mia mamma di raccontarmi com'era lei quando c'è stata la scossa e com'erano lei e mio papà quando io non esistevo ancora, quindi emotivamente è stata una cosa molto molto forte. Allora, mia mamma, io per tantissimo tempo ho sempre sottovalutato cosa significasse per lei essere terremotata, perché mia mamma era una delle fortunate ad aver perso solo la casa. Nella mia testa lei, non avendo perso nessun caro, era, come dire, privilegiata, fortunata. E poi a un certo punto io, attorno ai 20 anni, ho scoperto cosa volesse dire aver perso la casa da un giorno all'altro ed essere rimasta solo con una camicia, un paio di calzoncini, e aver perso completamente anche l'identità che alla fine ti danno degli oggetti che ti appartengono. Quando avevo 20 anni, a un certo punto l'ha chiamata un compagno di penna con cui lei si scriveva a 12-13 anni dicendole che aveva delle fotografie sue, e lei si è molto commossa perché lei mi ha guardato e mi ha detto: io non ho nessuna immagine mia di quando avevo quell'età, perché ho perso tutto sotto le macerie. E io ho avuto una specie di epifania in quel momento lì e ho capito cosa significasse effettivamente essere terremotata e appunto il trauma che ti porti dentro. Mia madre ancora oggi, quando tocca la polvere, questa sensazione nelle mani la riporta ai mesi successivi al terremoto, dove tutto era perennemente coperto di calcinacce e di polvere, perché una cosa che mi hanno raccontato tutti è che quando il 6 maggio c'è stata la scossa, poi c'è stata questa nube di polvere bianca che si è appoggiata sulle cose, appunto dovuta al fatto che i calcinacci si sono polverizzati, che mia mamma sente ancora oggi. Ha bisogno di lavarsi le mani, mia madre, quando si ritrova le mani sporche di polvere.
0: Certo, veramente impressionante appunto questa descrizione della polvere. E dopo andiamo alla via, no? Questa via 20 settembre, ricostruita nel punto in cui si trovava prima del terremoto, ecco. E poi c'è anche il nonno Guido, no? Se non sbaglio, ecco, il nonno Guido, e quindi anche lui, insomma, ecco, protagonista di questa. E poi si incontrano il papà Augusto, un volontario che veniva dalla Lombardia.
1: Mantova, sì, ecco, Mantova. Sì.
0: Ecco. E quindi ecco che si incontrano, si innamorano, perché insomma è una parentesi molto bella. Lei ha già 5 anni quando il terremoto è successo. Come ha vissuto, a qualche ricordo particolare, a vivere nei prefabbricati, perché ovviamente le case erano distrutte, ecco. Che cosa c'è stato in quel momento, l'infanzia, qualcosina, se vuole raccontarcelo, Giada?
1: Allora, io appunto sono nata 5 anni dopo il terremoto, quindi non ho, come dire, non ho sentito la scossa, e io sono una persona che ancora oggi il più grande incubo che ha è quello che arrivi una scossa di terremoto di notte e non trovare gli occhiali. Io sono molto miope e quindi è una paura che ovviamente mi viene dall'essere nata e cresciuta a Gemona del Friuli. Veramente, se fossi nata in un'altra città e cresciuta in un'altra città, non avrei questo tipo di paura. Io ho vissuto in baracca, come le chiamano i friulani, che sono i prefabbricati, fino ai 3 anni, e mi sono convinta per esempio di soffrire tantissimo il freddo, perché mia mamma mi raccontava sempre che in baracca era talmente talmente freddo che si ghiacciava l'acqua nei tubi. Una volta d'inverno a Gemona le temperature arrivavano anche a meno 15 gradi, quindi era così. Io mi ricordo vagamente la mocchetta blu che c'era sul pavimento, però poi non mi ricordo granché, perché però mi ricordo che da piccola io e mio fratello abbiamo giocato come tutti i bambini coetanei nei cantieri. Noi giocavamo nei cantieri della Gemona che veniva ricostruita, entravamo nelle case che erano senza rifiniture, andavamo in bici nei garage dove c'era il cemento armato ancora appunto non lavorato. Quindi ho molto l'idea di essere cresciuta in questa città che si ricostruiva e che piano piano ha, come dire, anche messo oltre. Io mi ricordo che da piccolini noi potevamo entrare nelle case degli altri, nei giardini degli altri. Adesso anche i giardini a Gemona hanno le siepi, le reti, diciamo sì. I confini, sì, diciamo, sì, che una volta non c'erano.
0: Sì, sì, sì, sì. C'erano. Appunto, poi freddo, mi pare che viene raccontato bene, freddo d'inverno e caldo bestiale d'estate, esatto. Perché insomma le baracche sono
1: prefabbricati,
0: hanno queste caratteristiche. Ecco, le scuole, l'asilo, ecco perché si parte dall'asilo, le scuole elementari, le medie, poi sono stati frequentati da tutti i bambini. No, Giada, era organizzata poi
1: sì,
0: le scuole, vero?
1: Erano tutti prefabbricati, tuttora sì. Le scuole medie di Gemona che ho fatto io, adesso le hanno, e anche le scuole elementari, proprio quest'anno le mie scuole elementari le hanno trasferite in un edificio diverso dal prefabbricato dove ho frequentato io le scuole, quindi per tantissimo tempo le scuole a Gemona sono state, ancora oggi sono dentro i prefabbricati costruiti dopo il terremoto.
0: Certo, e quindi ecco, ho un vago ricordo, insomma sono stata anch'io a Gemona, ricostruita, ecco, allora a distanza di anni, 50 anni, sono stati ricordati, mi pare Giada, no? Siete stati soddisfatti di come sono stati ricordato l'anniversario, le istituzioni sono state vicine, non so, ritenete che si poteva fare?
1: Cioè comunque la visita di Mattarella sì, e della Presidente. Premier ha dimostrato che comunque è appunto quello che sostengo io, è paradossalmente un evento che nella tragedia si è rivelato un esempio positivo, che però a livello nazionale sta andando completamente dimenticato. Tendiamo sempre a ricordarci, diciamo, le cose brutte, le cose che non sono andate bene o che continuano ad andare bene, e nel momento in cui abbiamo invece un esempio virtuoso, che chiaramente è impossibile da replicare come è successo negli anni 70, però magari potrebbe essere di ispirazione per successive gestioni, che dal mio punto di vista il segreto di questo modello Friuli è dovuto a tanti fattori. Il carattere dei friulani, come diceva lei, questa scelta di fare le fabbriche, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, quindi prima sì. Le fabbriche significa prima i posti di lavoro,
0: sì, sì, sì.
1: E quindi la possibilità di restare in Friuli e non dover migrare per lavorare, e soprattutto l'altra grande caratteristica è stata l'attaccamento dei friulani alla loro terra, sì. Che non volevano abbandonare,
0: certo.
1: E poi chiaramente la gestione dello Stato che ha delegato alla regione Friuli Venezia Giulia, ai comuni, la ricostruzione, quella è stata l'altro passaggio, quindi è stata una ricostruzione che è partita dal basso verso sì. L'alto, non come altri casi dall'alto verso il basso. Quella è stata la partecipazione dei sì. Cittadini, secondo me la partecipazione alla cosa pubblica che è stata la chiave poi del successo del modello Friuli.
0: Certo, e dopo si leggono anche dei particolari di giovani che avevano così intenzione, una mezza intenzione,
1: esatto.
0: Di andare via, ma quando è successo la catastrofe, niente, si sono attaccati alla loro terra e hanno esatto. Combattuto, lottato per appunto risolvere. Questo veramente, guardi che è un capitolo veramente da brivido, perché persone che sono rimaste, e si è evitato lo spopolamento della zona, esatto. Delle valli, delle montagne, perché poi non c'è solo Gemona, insomma ci sono,
1: no, certo.
0: Ci sono tante altre località, insomma questi giovani che si sono fermati convinti appunto di risollevare le sorti appunto. Allora, questo punto che lei ha sottolineato, Giada, partire dal basso, dare appunto la possibilità di ricostruire con le persone lì proprio nelle mani dei friulani, penso sia stata la chiave della ricostruzione, anche veloce tutto sommato, sui 10 anni,
1: sì.
0: Vero? Circa, insomma.
1: Gemona 10 anni, sì, diciamo il grosso, poi ovviamente è continuato ad andare avanti, però sì, cioè, esattamente, io penso veramente più, cioè, quando, mentre studiavo, mentre intervistavo le persone per scrivere il libro Quando tornano le rondini, ho proprio pensato che la chiave sia stata il fatto che tutti hanno partecipato, che c'è stata proprio la partecipazione, che ognuno si occupava del suo, insomma, si è fatto carico della ricostruzione, il singolo e la comunità.
0: E la comunità, e lo spirito di solidarietà che appunto vi ha legato i friulani, aiutarsi tutti indistintamente, al di là della posizione sociale, al di là di quello che poteva essere appunto le distinzioni. E poi questo grande anche commissario, va detto, perché insomma si è speso, si è stato onesto, corretto, coerente, coerente, perché questo va detto, per nulla abbiamo il modello Friuli. Modello Friuli si può esportare, può essere d'esempio, ecco, cosa significa modello Friuli? No. La stanno ascoltando già da un ascoltatore, dica modello Friuli, cosa si intende? Ecco, qua ci intende.
1: Modello Friuli si intende fondamentalmente il fatto che lo Stato italiano ha delegato, come dicevo prima, alla Regione Friuli Venezia Giulia e ai comuni, quindi ai sindaci, la ricostruzione del paese. Quindi ha dato i soldi, ma poi i soldi sono stati gestiti a livello regionale. Questa è un po' la chiave, che non è mai più stata replicata anche.
0: Sì.
1: Poi il Friuli, bisogna sempre ricordare, ha ricevuto un'ondata di solidarietà sia nazionale da tutta Italia, ma anche internazionale, perché i friulani erano storicamente un popolo di migranti, sì, che comunque avevano lasciato un buon ricordo dove avevano lavorato, e quindi sono anche la raccolta fondi a livello internazionale è stata molto molto ricca, quindi c'è stata un abbracciare fortissimo, sì, il Friuli.
0: Certo.
1: E poi appunto lei giustamente citava Zamberletti, che sicuramente, sì, è stato un commissario straordinario, illuminato, padre della protezione civile, perché è una cosa che poi è nata
0: con lui,
1: di seguito al terremoto del Friuli, è stata la protezione civile, e quindi secondo me il modello Friuli è proprio un insieme di cose, anche la decisione di costruire prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, è un altro tassello del modello, sì, Friuli, cioè è stato, e poi ripeto, erano gli anni 70, e gli anni 70 vuol dire che chi viveva nelle tende a un certo punto ha organizzato i pullman per andare a fare una manifestazione nell'estate del 76 sotto la giunta regionale di protesta perché non arrivavano i prefabbricati, cioè tutte cose che adesso sono cioè gente che vive in tenda, quindi non aveva più niente, che si prendeva la briga di organizzare una manifestazione da 3.000 persone, cioè sono, sì, cose che noi ormai non siamo più abituati a vedere nel presente, diciamo, abbiamo disimparato a avere così a cuore, secondo me, il bene pubblico, ognuno pensa un po' per sé adesso,
0: sì,
1: è un po' cambiato,
0: sì,
1: tutto, diciamo.
0: C'è meno solidarietà, c'è meno senso della comunità e senso appunto di aiutarsi tra noi, insomma, tra chi ovviamente è colpito da queste tragedie. E quindi veramente un modello Friuli, ecco, così abbiamo risposto bene al nostro ascoltatore che voleva appunto saperne qualcosa di più. Ma Giada, se mi permette, lei, sinologa come l'abbiamo presentata, lei della Cina conosce tutto, possiamo dire tranquillamente così, e io mi permetto in questo momento i suoi libri, Nella testa del dragone, La Cina è già qui, perché appunto capire questo stato, La Cina è una ragosta, che l'abbiamo presentato questo libro, ecco qua, più recente, eccolo qui. E allora adesso ritorno a ripetervi il titolo, perché me lo state chiedendo: Quando tornano le rondini, io figlia del sisma, è Giada Messetti, che lei appunto...
1: Posso spiegare il titolo velocissimamente?
0: Sì.
1: Quando tornano le rondini, perché se andate su YouTube e scrivete rondini terremoto del 76, trovate un video breve dove c'è un bambino di 8 anni terremotato che sta dipingendo dei sassi e che dice in friulano l'istisilis nos abbandonin, che significa le rondini ci abbandonano, e c'è questa voce fuori cambio che gli dice perché ci abbandona, perché le rondini sono venute e non hanno trovato i nidi, perché hanno trovato le case cadute, quindi io spero che il prossimo anno le rondini tornino e trovino le case ricostruite. Quindi questa immagine del ritorno delle rondini mi sembrava speranzoso, resiliente. Il mio libro è un libro sulla vita, non è un libro sulla morte, e questa immagine delle rondini mi sembrava lo rappresentasse al meglio.
0: Certo, anche la copertina molto significativa.
1: La copertina è gemona del Friuli,
0: sì,
1: nell'autunno,
0: sì,
1: del 76.
0: Sì, sì, sì, molto significativa. Io ho un bel ricordo, sono stata di recente a Venzone, che è stato colpito,
1: certo,
0: lo stesso, ma è un borgo meraviglioso, sembra che non sia successo nulla, Giada, è veramente...
1: A Venzone hanno ricostruito costruito, soprattutto il Duomo, con questo sistema della nastilosi, numerando le pietre per ricostruirlo esattamente identico a come era prima del terremoto.
0: Sì, sembra non sia successo nulla, guardi, siamo rimasti veramente colpiti. Se mi permette Giada, io faccio un'aggiunta, perché ho visto proprio qualche giorno fa Cina, c'è un'ottima, straordinaria mostra del nostro Andrea Palladio, posso dirlo?
1: Certo.
0: Ecco. Ecco, siccome è uno dei più grandi architetti al mondo, perché così le viene definito, la Cina rende onore al nostro architetto padovano di nascita, di adozione di Vicentino, che ha costruito delle cose meravigliose. E la Cina, ho visto dei video che adesso ci torneremo sopra, ha reso un grande omaggio al nostro architetto. Ecco, mi fa molto piacere Giada.
1: Grazie.
0: Ecco, bene, allora noi ringraziamo la nostra ospite, ci fa sempre piacere sentire la sua voce. Se ci sono novità, noi siamo qui Giada, ecco, giusto per essere chiari.
1: Grazie mille, grazie a lei e agli ascoltatori.
0: Grazie, alla prossima, grazie Giada. Alla prossima. Arrivederci, grazie. Allora, eccoci qui, penso che sia stato significativo questo episodio, questo evento che c'è stato all'interno della tragedia, insomma, che due persone hanno trovato l'amore, si è formata la famiglia e abbiamo avuto la nostra Giada come ospite. Allora, mi sono permessa di citare la mostra che si è aperta in Cina, a Pechino, dedicata al nostro Andrea Palladio. Ho visto poco perché è una notizia abbastanza recente, un po' l'ho presa all'ultimo momento, però significativo il fatto che il legame, allora andiamo a Marco Polo di secoli e secoli fa, il legame continua con la Cina, perché rendere omaggio al nostro grande Andrea Palladio ci fa piacere. È una location straordinaria. Adesso vado un po' a memoria di quello che ho visto, e appunto vengono rappresentate le sue principali opere, le ville venete, di cui noi appunto abbiamo iniziato con le nostre trasmissioni qui con le ville del Palladio. Vengono raccontate nella costruzione, nei materiali che sono utilizzati, come progettava il nostro Andrea Palladio. Insomma, sembra una mostra qui da noi, tanta è la cura, tanta è il dettaglio, la precisione, da quello che abbiamo potuto vedere nella rappresentazione di questo grande architetto. E quindi ecco che il legame continua. Il nostro Andrea Palladio qui un po' dimenticato, come diceva la nostra ospite, si dimentica anche addirittura una tragedia di tale portata, ma noi cerchiamo nel nostro piccolo di ricordare senz'altro il Friuli, appunto, per la tragedia che c'è stata, ma anche il nostro Andrea Palladio, che qui mostre ce ne sono pochissime, non lo so, adesso vediamo un attimo se magari c'è in programma, attraverso appunto il Centro di Studi di Vicenza, di poter appunto far conoscere ancora meglio e di più questo grande architetto celebrato all'estero, perché poi non parliamo dell'America, di come appunto ricorda Andrea Palladio, soprattutto perché l'America, il 4 luglio ricorda i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, e Jefferson, protagonista, questo presidente che appunto si lega a questo anniversario, lui si era innamorato, scusate un attimo che ho la voce, va un attimo.

Qui ritorniamo in diretta. Allora, dicevamo, tra poco c'è l'anniversario, 4 luglio, per i 450 anni dall'appunto, da 250 anni dalla dichiarazione appunto della Costituzione, dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, e Jefferson, appunto il presidente, insomma protagonista di questo evento, però lui è anche protagonista per quanto riguarda il nostro Andrea Palladio, che l'ha definito la Bibbia dell'architettura. Pensate un po' che considerazione che aveva. Qui magari non si conosceva nemmeno, però insomma ha reso omaggio con mostre. Poi c'è qualche anno fa, ci ricordiamo che c'è stata una mostra proprio a Vicenza di ricordo appunto in onore di questo presidente che ha elogiato il nostro Andrea Palladio, giusto per completare un po' il discorso che facevamo appunto in merito al nostro architetto. E con questo, ecco qui, passiamo adesso a un altro argomento. Passiamo a una mostra che verrà inaugurata sabato esattamente, e qui adesso ci mettiamo in contatto con la curatrice Marina Sonzini, che conosciamo, abbiamo avuto occasione di presentare diverse mostre nell'anno passato, tutte interessanti, tutte di grande successo. Il merito appunto di aver aperto questo Palazzo Santo Stefano al pubblico, ai padovani soprattutto che non lo conoscevano, e a un pubblico che veniva un po' da fuori, perché Padova, diciamo che con la dichiarazione di bene UNESCO, ha avuto un riconoscimento straordinario, e quindi i turisti sono aumentati e di conseguenza hanno visitato anche le mostre, il nostro Palazzo di Santo Stefano. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite per conoscere un po', ecco, il contenuto di questo evento, impegnandoci però sabato ad andare all'inaugurazione, perché è ancora un mistero, non conosciamo nulla, giochiamo in anteprima giusto per conoscere un attimino questo evento. Allora vediamo un attimo, ci siamo e andiamo a Palazzo Santo Stefano. Vi dico già che la mostra si inaugura sabato 4 luglio, rimarrà aperta fino al 30 di agosto, quindi tutto il periodo feriale, tutto il periodo di vacanza c'è la possibilità di appunto accedere, non ci sono scuse perché saremo tutti in vacanza o quasi, ingresso libero, diciamo che questo che fa molto piacere, e vediamo, scopriremo in che cosa si tratta appunto di questa mostra. Allora vediamo un attimo e ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

In diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra che si inaugurerà sabato, ecco, diciamolo subito, però giochiamo d'anticipo in anteprima e vogliamo sapere alcuni elementi. Allora, abbiamo in collegamento la curatrice Marina Sonzini. Pronto, mi sente? Sì, vero? No, niente, un attimo solo, un attimo.

0: qui di nuovo in diretta, dicevamo andiamo a conoscere una mostra in anteprima, perché l'inaugurazione è prevista per sabato e vogliamo sapere qualcosa di più appunto di questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, curatrice Marina Sonzini, che salutiamo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, Marisa cara, e ai suoi ascoltatori.
0: Allora, ecco, adesso siamo incuriositi perché prima di tutto dobbiamo appunto rilevare che la nostra curatrice non va in vacanza, non va in ferie.
1: Mai!
0: Eccola qua, questo va notato perché insomma è un periodo appunto di vacanza, invece ci troviamo con una mostra a Palazzo Santo Stefano e c'è aperta tutto il periodo estivo fino al 30 di agosto. Allora, siamo curiosi, Marina. Di che mostra si tratta? Qualche anticipazione, premesso che sabato saremo lì.
1: Grazie mille. Allora, la mostra tonale, l'artista si chiama Stefano Grondona, è un artista genovese, è scomparso nel 2019, un artista nato nel 52 e appunto morto nel 2019. La mostra sono 30 opere della sua produzione matura, diciamo, quindi degli ultimi 10 anni di vita, provenienti dalla Fondazione Satura di Genova, che ha fatto questo prestito appunto per fare questo. Saranno con noi ovviamente all'inaugurazione. Sono delle opere di cartoncino intagliato e montato in maniera tridimensionale, quindi sono delle cose molto molto molto particolari.
0: Ecco, il titolo, l'estetica dell'assenza, ecco, spieghiamo un po' perché sembra misterioso questo titolo, e invece cosa significa, Marina?
1: Allora, no, non è assolutamente misterioso. Fondamentalmente, per realizzare queste opere, questo artista intagliava questi cartoncini, quindi l'oggetto disegnato viene scavato nel cartoncino e quindi è raccontato attraverso l'assenza di materia, quindi l'assenza diventa il principio generativo dell'oggetto rappresentato. È una cosa un po' strana da dire a voce, ma è più facile da vedere, in realtà quando lo vedrete è abbastanza facile.
0: Certo.
1: E fondamentalmente è un'indagine attraverso la prospettiva, quindi entra all'interno della prospettiva del ruolo anche di oggetti quotidiani o di personaggi, eccetera, vagamente distorti alla Francis Bacon, vagamente richiamano, che ne so, l'urlo di Munch piuttosto che cose di questo genere, dove l'indagine psichica in qualche modo sostituisce il realismo, d'accordo? Quindi non sono assolutamente opere realistiche, è una sorta di disciplina del vuoto che lui va a mediare da altre arti, come abbiamo parlato dell'incisione nell'ultima mostra di Fabiola Cenci, no?
0: Sì.
1: L'architettura si costruisce sulla disciplina del vuoto, la scenografia a maggior ragione, la scenografia teatrale per esempio, no? È costruita sul vuoto, e qui lui l'ha ridotto in queste quasi tutte 70-100 di misura, e vedrete sono sorprendenti perché hanno uno spessore molto grosso, sono spesse una quindicina di centimetri, perché sono una serie di 15-20 strati di cartoncino intagliati montati in sequenza, per cui dà una profondità e dà anche una sorta di anamorfosi, cioè se tu ti sposti vedi muoversi le ombre all'interno di queste opere, quindi è una cosa molto particolare.
0: Bene, sarà veramente curioso scoprire queste opere, quindi sono circa 30, no, mi pare,
1: sì, quindi.
0: Vedremo insomma queste realizzazioni da parte di questo artista genovese, diciamo qualcosina magari
1: genovese.
0: Ecco chi è stato.
1: Sì, allora nasce nella Genova operaia, suo papà era un operaio dell'Ansaldo, cosa molto comune a Genova ovviamente, sì. Negli anni 50, ha una vita tormentata soprattutto dal disagio psichico, e questo è uno dei temi che andremo a toccare. Mentre la mostra precedente era una mostra diciamo di un tema molto quasi liberatorio, questa è un po' l'opposto, cioè è un guardare senza tabù i drammi che esistono, anche se facciamo finta a volte di non vederli, nella nostra società, e che purtroppo molto spesso anche nel caso di Grondona portano poi a drammatiche. Lui è passato attraverso appunto la malattia mentale come base, le dipendenze purtroppo, e poi l'ospedale psichiatrico, una serie di insomma di disavventure terribili. Tutta questa cosa lui ha in qualche modo l'ha raccontata in queste opere, che rimangono un documento terribile su cui io credo la società debba
0: Certo.
1: Esistono. Quest'anno ricorre l'anniversario della famosissima legge Basaglia, no?
0: Sì.
1: Io credo che si debba ragionare del dopo Basaglia, perché ovviamente Basaglia ha fatto una cosa necessaria, ma dopo c'è stato un grande vuoto, evidentemente.
0: Sì.
1: Quindi sono temi su cui secondo me bisogna assolutamente interrogarsi senza tabù, senza rimozioni anche, ecco, no?
0: Certo, sono temi delicati, però insomma
1: sì,
0: va bene affrontarli, perché sono anche quotidiani.
1: L'arte ci aiuta, sì, certo, l'arte ci aiuta ad affrontarli in modo, se vogliamo, più facile, più accessibile a tutti, anche meno terribile, se vogliamo, però credo che siano temi che purtroppo si vedono in continuazione, ce ne sono in tante famiglie,
0: certo,
1: ce ne sono.
0: Certo.
1: E io credo sia importante affrontare questi temi.
0: Certo, l'arte ci avvicina a una lettura, a comprendere meglio questo mondo, a volte contorto, a volte difficile, però insomma c'è sempre lo strumento dell'arte. Poi è stato, vedo, che ha conseguito molti riconoscimenti, ha tenuto innumerevoli masterclass, quindi anche un personaggio che ha dato molto dal punto di vista culturale e artistico.
1: Assolutamente, uno che in realtà ha una formazione artistica che può accademiche, ha avuto una prima parte della vita di grande successo artistico, prima come fotografo e poi quando ha iniziato a fare questo tipo di opere molto particolari, ha esposto in tutta Europa, poi c'è stato questo vuoto tremendo della situazione dell'ospedale psichiatrico, poi spiegherò nella mostra esattamente cosa è successo, e quindi è scomparso per 10 anni fondamentalmente dalle scene, dopodiché è tornato in attività anche non voglio dire di dipingere, perché in realtà non dipingeva, erano opere, ripeto, fatte di cartoncino, e quindi negli ultimi poi 10 anni della sua vita ha ripreso questa attività artistica, ha ripreso con le mostre, ha ripreso con grandi cataloghi, grandi eventi, eccetera. E questo che stiamo portando a Padova è un po' un riconoscimento postumo di un personaggio che secondo me va veramente intanto un precursore di molte cose, e in qualche modo una cosa assolutamente originale nel panorama artistico italiano, e quindi è secondo me un artista assolutamente da raccontare, da rivalutare e anche da tra virgolette utilizzare in senso buono per affrontare una serie di tematiche di cui secondo me è importante parlare.
0: Certo. Allora, inaugurazione sabato, dicevamo.
1: Sabato mattina, noi apriamo come sempre alle 10:30, quindi verso le 11 ci sarà il vernissaggio, il taglio del nastro, diciamo, ufficiale.
0: Sì, sì.
1: Comunque dalle 10:30 siamo lì. Dopodiché è aperta sempre con ingresso libero, come tutte le mostre di Palazzo Santo Stefano. Tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Noi abbiamo, quindi lo sanno, insomma la formula è sempre la stessa, andiamo avanti tutto luglio e tutto agosto, quindi se siete in città nel periodo delle vacanze veniteci a trovare. Abbiamo l'aria condizionata, ma non ditelo a nessuno.
0: Questo poi è un elemento importante in questi giorni, poi veramente ci vuole, bene. E allora poi vedrete un palazzo straordinario, mostra nella mostra, come ci piace definire noi, e quindi 10:30 11 tutti a Palazzo Santo Stefano a scoprire, perché adesso questa è un'anteprima che appunto abbiamo voluto dare notizia, però lo vedremo con i nostri occhi, vedremo appunto le opere, circa una trentina, e quindi conosceremo meglio l'artista, perché un conto è parlarne e un conto è vedere
1: la storia dell'artista. L'artista, come ho detto, è scomparso un po' di anni fa, quindi la storia dell'artista, e affronteremo anche, insomma, lei sa che io uso questa formula un po' particolare di queste visite qui, Cicerone, no? Raccontando le opere, e quindi mentre raccontiamo le opere proveremo anche a affrontare dei temi che secondo me sono molto importanti.
0: Certo, e come li sa affrontare la nostra ospite Marina Sonzini, dottoressa veramente bravissima e preparata, che ci porta nel cuore, nell'anima dei protagonisti, che lei ci incanta, Marina, dobbiamo dirlo. Molto brava.
1: Lei è troppo buona.
0: No, non è così assolutamente, è veramente un piacere sentire una persona preparatissima. Quindi sabato troviamoci 10:30 11 Palazzo Santo Stefano.
1: Bene. Vi aspetto tutti con l'aria condizionata.
0: Questo è importante, benissimo. Grazie alla nostra ospite, dottoressa Marina
1: Sonzini. Grazie Marisa, come sempre.
0: Curatrice.
1: Un caro saluto e ci vediamo sabato.
0: Bene, grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: Arrivederci, benissimo. Allora, è brava, preparata, quindi ecco, va detto, perché le persone che dedicano una vita allo studio di temi particolari, non sono temi così semplici, no, assolutamente. Marina Sonzini ti porta nell'ambito di temi molto intimi, particolari, di vita, anche di questo personaggio che conosceremo, Stefano Grondona, morto nel 2019, e lei ti porta appunto al suo mondo, le sue sofferenze, il suo dolore, e come poi riescono anche a tirarsi fuori da queste situazioni. Quindi è molto brava a portarci nell'interiorità dei nostri protagonisti, questo va detto. Bene, allora tutti quanti sabato a Palazzo Santo Stefano dalle 10:30, ed è anche raffrescato, quindi si sta anche bene. Allora, adesso noi facciamo uno stacchetto musicale.

Ritorniamo in diretta perché appunto abbiamo qualche minuto a disposizione e allora volevamo così raccontare anche quello che è stato il gran galà della musica ieri sera a Villa Contarini, e siamo a Piazzola sul Brenta. Veramente un gran galà straordinario. Allora adesso appunto ho fatto sentire il Barbiere di Siviglia, perché questo gran galà ha aperto col Barbiere di Siviglia e questa orchestra sinfonica delle terre verdiane, ecco, Verdiane ci porta a Verdi ovviamente, però ha iniziato con Rossini, questo grande compositore, questo personaggio straordinario che, pensate un po', il maestro di questa orchestra, Stefano Giaroli, molto simpatico, ci ha raccontato un po' tanti aneddoti, e il nostro Gioachino Rossini diceva era più amante della cucina che della musica. E c'è stato un particolare, un aneddoto, ci ha raccontato che lui ha composto queste opere, Barbiere Siviglia, appunto in 15 giorni, ma perché sollecitato dal committente, altrimenti per lui andava oltre, ma perché? Perché lui era attratto, aveva tempo, dedicava il suo tempo alla cucina. E qui ci trovo pienamente d'accordo, perché quando abbiamo parlato anche noi di Rossini qualche tempo fa, e ci ritorneremo sopra, il suo crucio, il suo problema, è andato a Parigi, è andato anche in altre città, era quello di appunto mettere nella valigia dei prodotti buoni della nostra cucina, e lui è di Pesaro, e quindi ecco, un buon gustaio come era lui, perché aveva la sensazione magari nelle città a cui era diretto non trovare questi cibi così buoni, così genuini, e quindi ecco che la sua attenzione, come ce l'ha spiegato ieri sera, è stato anche veramente molto molto curioso, era portarsi questi alimenti buoni al di là. La musica quasi quasi veniva in secondo ordine, non era proprio così assolutamente, però insomma ha sottolineato questo aspetto. Ma noi insomma noi cogliamo l'aspetto geniale di questo grande compositore, dal Barbiere Siviglia come abbiamo sentito adesso, dopo lo mettiamo ancora, perché lui è stato un grande, non ha composto tantissime opere buffe, opere appunto che lui spaziava dai vari generi di musica, ecco, quindi anche questo va detto, ed era questo personaggio così godereccio, così amante della vita, così semplice, così buon gustaio come ci è stato presentato, e quindi ecco che ci tenevo un po' a sottolineare questa grande occasione delle terre verdiane. E quando passiamo, allora, dicevamo le terre verdiane, quindi ci portano a Verdi, no? Giustamente, siamo nella provincia di Parma, ed è questo ente sovracomunale che riunisce 8 amministrazioni, 8 comuni, giusto per intenderci, che hanno questo progetto comune, progetto sociale, culturale ed economico per lo sviluppo appunto del territorio. Ecco, come vedete, questo bene che vengano queste associazioni di questi comuni in modo tale da valorizzare appunto le opere del Grande Verdi. E allora, quali sono questi comuni? Busseto, non poteva mancare Busseto, dove è nato il nostro Verdi, Fidenza, che è là vicino, Fontanellato, Fontevivo, Rocca Bianca, Salso Maggiore Terme, San Secondo Parmense e Soragna. E quindi ecco che viene costituita questa unione, siamo nel 2006, in modo tale insomma che la figura di Giuseppe Verdi, nato a Roncole di Busseto, eccolo qua. Roncole è una piccola frazioncina, proprio piccolina, e la sua casa io l'ho vista in condizioni veramente un po' di abbandono, diciamo, però dopo è stata recuperata e quindi adesso è una casa abbastanza messa in buone condizioni, e quindi tutto ruota intorno a questa figura, uno dei più grandi compositori al mondo. E ieri sera appunto il maestro appunto di questa orchestra, Stefano Giaroli, come dicevamo, insomma ha riconosciuto questa genialità nella composizione delle sue opere, questa trilogia insomma che è suonata in tutto il mondo, e poi

coincidenza oggi anche nella capitale, appunto, c'è stato questo mega concerto dedicato appunto a Verdi e appunto alle sue opere. E quindi, come vedete, giusto per appunto sottolineare l'importanza di valorizzare, di far conoscere, di sostenere la cultura del proprio territorio, come noi appunto la cultura architettonica di Andrea Palladio, ci colleghiamo al discorso che facevamo prima, e qui Terre Verdiane, eccole qua, insomma, ha dedicato questo gran galà ieri sera con le musiche di Verdi, di Puccini, di Rossini, poi anche Sconfinato, perché ha detto è giusto anche così proporre un compositore europeo, e non poteva essere che Mozart. E quindi ecco che poi abbiamo sentito il Nabucco, la Traviata, la Tosca, la Carmen di prima, di Bizet, che appunto abbiamo aperto la nostra trasmissione, quindi con opere eccezionali che sono amate, ascoltate, seguite dal mondo intero. Dove vengono trasmesse proprio c'è veramente un'attrazione per queste composizioni, per questi compositori appunto, che ci fanno senz'altro onore. Allora, ci permettiamo un'altra nota del Barbiere di Siviglia e dopo cambiamo argomento e dopo andiamo dove? Nei Colli Euganei, perché parliamo appunto del museo che si è dotato appunto i Colli Euganei, arricchiti veramente in modo anche molto un allestimento particolare tecnologico, e andiamo a conoscere un po' di più quella che è la Villa Beatrice d'Este, questa figura straordinaria appunto della nostra Padova. Allora, due note ancora di Rossini, del Barbiere Siviglia, perché ci mettiamo in contatto col nostro ospite. Il nostro ospite è il giornalista, attento osservatore del territorio della Padova, appunto della Padova Sud, che è Nicola Cesaro, che adesso appunto ci mettiamo subito in contatto.

0: Torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo in una villa bellissima, restaurata, che è anche museo, appunto come è stata definita, e ci porta dove? Nei Colli Euganei, questo territorio straordinario che non finisce mai di affascinare, a raccontarci questo sito restaurato, a immergersi nei Colli Euganei. Abbiamo il giornalista, attento osservatore del territorio, Nicola Cesaro, che salutiamo. Ciao Nicola!
1: Ciao Marisa e buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora Nicola, veramente un territorio che non finisce mai di stupire, perché Villa Beatrice d'Este, magari se non c'era questa occasione non la conoscevamo proprio, e invece abbiamo un sito straordinario. Allora, cosa significa e perché parliamo di Villa Beatrice d'Este, Nicola?
1: Allora, parliamo di Villa Beatrice d'Este per due motivi in questi giorni, in queste settimane. Il primo motivo, diciamo quello puramente tecnico, è che la provincia di Padova ha appena terminato una campagna di lavori molto importante per riqualificare questa villa, che aveva bisogno di un intervento di recupero in alcuni punti, e soprattutto per permettere l'allestimento di quello che si chiama museum, anzi, perché lo dicono alla latina, che è appunto l'allestimento permanente che c'è all'interno della villa, di cui magari parleremo dopo. L'altro motivo per cui parliamo di Villa Beatrice in queste settimane è perché siamo nell'anno degli 800 anni della morte della Beata Beatrice, che è stata l'inquilina principale di questa villa straordinaria. Se ti fa piacere,
0: sì,
1: Marisa,
0: sì, no, diciamo anche di questa straordinaria donna, insomma, che ha rinunciato a tutti i privilegi, alla vita comoda che aveva, per dedicarsi a una vita monastica. Ecco, allora, chi era Beatrice? Che ricordo, 800 anni, no?
1: Esattamente, sono 800 anni dalla morte. Sì. La prima cosa che va assolutamente detta è che lei è una coetanea, diciamo così, di San Francesco d'Assisi e Santa Chiara. Stiamo parlando esattamente degli stessi anni, infatti si sta celebrando, anche si è celebrato, l'anniversario di morte di San Francesco, che è patrono d'Italia e quindi è un po' più famoso della Beata Beatrice. E come i due, quindi come San Francesco e Santa Chiara, Beatrice decide di lasciare tutto, di rifugiarsi all'interno di un monastero, con un valore aggiunto rispetto agli altri due: lei era davvero ricca, perché è vero che Francesco era figlio di un ricco mercante, Beatrice però era una nobile ed era figlia di una delle dinastie più importanti di nobili che governavano Este all'epoca. Quindi rinunciare a tutto quello che aveva significava all'epoca veramente rinunciare a un patrimonio. Oggi sarebbe una milionaria, tanto per essere molto, molto concreti. Lei decide, anche dopo alcune parentesi di vita molto triste, alcuni lutti importanti, perde i genitori in breve tempo e insomma è costretta veramente a soffrire molto. Lei prima si rifugia in un monastero sempre nei Colli, che è il convento del Salarola, dopodiché si trasferisce sul Monte Gemola, dove di fatto rifonda quello che era un antico monastero che all'epoca era dedicato a San Giovanni Battista, e qui sul Gemola nasce quella che poi diventerà Villa Beatrice, che prenderà il suo nome.
0: Certo.
1: Lei vive non tantissimo in realtà, perché morirà molto giovane, però quanto basta per attirare su questo monastero, su questo convento, tantissime ragazze del territorio e anche tantissime nobili, quindi sono molte quelle che cercano di copiarla, che cercano di prendere il suo esempio, per dirla in maniera più nobile, e che lasciano una vita anche di lussi e di favori per andare, insomma, a rifugiarsi in un luogo che non era propriamente il luogo delle comodità.
0: Certo, quindi questa rinuncia, diciamo, alla vita agiata, perché era agiata, come stai dicendo Nicola, appunto per dedicarsi al lavoro, al servizio, alla preghiera, questo senso del sacrificio, e questa donna che è stata di esempio, perché le donne parecchie sono state, appunto, l'hanno seguita, ed era una benedettina, no, mi pare?
1: Sì, assolutamente, peraltro insomma ha un valore molto forte per la comunità di Este. Devi pensare che le sue spoglie riposano ormai da più di 70 anni, anzi un po' meno, perché sono state traslate nel 1957 nel Duomo di Este. Lei è compatrona insieme a Santa Tecla, e la cosa molto particolare è che le sue spoglie sono ben visibili tuttora, perché chi entra nel Duomo di Este può vedere il corpo, la salma di Beatrice d'Este in una teca a vetro, e quindi si vede ancora veramente il corpo reale della Beata mummificato io, insomma, una veduta anche non così facile, io me la ricordo da bambino e mi impressionava sempre molto, però è un simbolo a testino, e la Beata Beatrice è sicuramente una delle donne più importanti della storia di Este, se non la più importante.
0: Certo. E allora, Nicola, però abbiamo anche un altro termine, Museum degli Ugani, ecco, definito così, almeno ho trovato allestimento immersivo, interattivo. Ecco, descriviamo un po' questo museo, questa biblioteca molto bella, molto particolare, ecco, diamo un po', allora, per i nostri ascoltatori.
1: L'idea di Villa Beatrice e di chi ha allestito questo museo è di rendere Villa Beatrice un po' il cuore di tutte le peculiarità, di tutti i tesori che i Colli Ugani hanno, quindi si cerca un po' di fare sintesi, per cui faccio un esempio: una stanza è dedicata a un'altra gloria dei Colli Ugani, che è il Petrarca. Sì. Petrarca che non viveva ovviamente in questo colle, ma viveva Arqua Petrarca, quindi in quella che poi è diventata Arqua e Petrarca col suo nome, quindi a pochissima distanza. Ci sono poi delle stanze dedicate ai prodotti agricoli ed enogastronomici del territorio, presentati in maniera molto originale, perché attraverso dei filmati, quindi nella maniera immersiva che ormai è quella che quasi tutti i musei moderni hanno, vengono raccontati da agricoltori, imprenditori del territorio, quindi le stesse persone che vivono i Colli Ugani diventano protagonisti del museo. Ci sono dei filmati girati molto belli e che rendono bene l'idea di quelle che sono le ricchezze anche enogastronomiche del nostro territorio. C'è poi un richiamo all'importanza geologica del territorio dei Colli, ci sono alcune pietre importanti, anche se in maniera molto intelligente il museum rimanda a un altro museo, che è quello di Cavabomba, che è proprio dedicato a questo tema, al mondo dei minerali dei Colli Ugani, e che si trova a Cinto Uganeo. Ma dopo, sai, in realtà al di là del conoscere figure come il Foscolo, Zanzotto, che hanno vissuto nei Colli Ugani, il bello è proprio girare quella che era un antico convento, quella che era un'antica villa, e uscire, e secondo me il valore aggiunto di questo luogo è proprio questo, al di là dell'allestimento museale, uscire e girare a 360 gradi e guardare tutto il panorama dei Colli Ugani che viene offerto da questo luogo, perché è una di quelle ville in cui veramente si può avere un panorama a 360 gradi di tutto il territorio, e il valore aggiunto è sicuramente questo.
0: Guarda, un panorama unico, veramente si resta abbagliati di tanta bellezza, perché se non fosse stato per questa villa non l'avremmo, almeno insomma io parlo anche a titolo personale, non l'avremmo mai raggiunto questo luogo così alto, così isolato, così immerso nel verde, e spicca questo gioiello.
1: Sì, anche perché sai, erano molti anni che ero un po' trascurata. Io ricordo per esempio, io non sono vecchissimo, non sono neanche giovanissimo, ho 42 anni, però mi ricordo che da piccolino era quasi tradizione passare le domeniche nell'ampia distesa verde che c'è in fianco alla villa per giocare a calcio, per giocare con gli amici, ci andavano i gruppi parrocchiali a fare le escursioni. Dopodiché negli ultimi anni, in realtà, anche perché il sito è rimasto chiuso per lunghi periodi, ero un po' caduto nella disaffezione del territorio a gran malincuore. Quindi ecco, tutto il progetto di recupero è in qualche maniera anche un po' ridare a una comunità un luogo che per molti anni è stato un simbolo. Non a caso il prezzo del biglietto è veramente irrisorio, perché se non sbaglio il costo è di 5 euro, 3 euro ridotti, e ci sono anche delle parentesi dell'anno, per esempio nei due mesi post apertura, in cui il sito era completamente gratuito. Sì. Quindi c'è veramente la volontà di restituirlo al territorio e a chi vive i Colli Ugani, non solo agli stranieri o a chi viene da fuori e magari questo territorio non lo conosce.
0: Certo. Allora, c'è stata una risposta quasi inaspettata, no? È stata presa d'assalto i primi tempi, adesso non lo so, ma so che le prime settimane, vedevo quale statistiche, i padovani hanno scoperto un angolo dei nostri colli, è un successo notevole.
1: Ma sì, poi sai, siamo veramente a...
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
7: E ancora grazie!
8: Cari amici di Radio Gamma 5, venerdì 3 luglio alle 20.45 vi aspettiamo in sede Radio Gamma 5 con la dottoressa Silvia Lupano per parlare di costellazioni familiari, e per chi lo vorrà si potrà fare anche una prova gratuitamente, in concreto, fare l'esperienza delle costellazioni per dare un aiuto pratico al male di vivere quotidiano che tanti di noi stanno vivendo. Venerdì 3 luglio alle 20.45 all'ora in sede Radio Gamma 5, via Antoniana 66, vi aspettiamo per provare praticamente cosa significa costellazioni familiari e l'aiuto che ne deriva, insieme a Silvia Lupano. Ciao a tutti.
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Aspetta un attimo, che mi pare che anche oggi, sì, anche oggi, 6 luglio 2026, mi sembra che compie gli anni qualcuno. Cioè, ogni giorno compie gli anni qualcuno, chiaramente. Ma oggi è un giorno particolare, è un giorno speciale, perché pensate un po', è solamente da questa emittente, grazie ai miei buoni uffici e all'informazione che ora vi darò, perché è uno scoop di chi compie gli anni oggi. Pensate un po', oggi compie 80 anni Sylvester Stallone. E allora, meglio di così, che se deve fa? Che se deve di? Che se deve parla? Sì, no, però adesso scherzi a parte, bisogna dire che effettivamente oggi è un giorno assai particolare perché si compie gli anni 80 per l'esattezza, il mitico Sylvester Stallone. Ma ci abbiamo anche noi. Ce l'abbiamo anche noi uno stallone, è uno stallone di razza, che oggi poi dalle 12 o alle 15, non so in che momento particolare, potrà così elucubrare, potrà manifestare, potrà condividere con voi la particolarità del suo compleanno. E allora, permettetemi, come inizio settimana è proprio oggi che li compie, vuoi che io, Lorian C del GVD e dell'INID, ma anziché dir mai dell'INID e del GVD, non vada ad onorare il compleanno di sì tanto ragazzo che appartiene al gruppo Radio, gruppo e famiglia Radio Gamma Stellari International 5. Ovvero sia quel Fabio F, Fabio 883, Fabio della Pianta, ciamio dove che te vuoi, fai venire in bicicletta fin qua quando che te vuoi, ma oggi compie gli anni il nostro mitico Fabio 883. Quindi gli andiamo a cantare e anche a suonare sta ganzò. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, sai Fabione, di San Giorgio delle Pergole.

0: È proprio il caso di dirlo che è il canto dell'oriallo. Si sveglia l'intero popolallo di Radio Gamallo. Ebbene sì, oggi è lunedì 6 luglio 2026, compleanno grandissimo, non so però, non mi ricordo quanti anni compie, insomma ne compierà 20, 25, 30, 35, 40, non lo so, comunque li compie oggi il Fabione 883, a cui va ancora naturalmente il mio e tutto il nostro parterre di auguri. Però gli facciamo in seconda battuta anche a Sylvester Stallone, perché dai, oh, ragazzi, 80 anni oggi, andiamo a... No, perché giusto per capire, no, anche la concomitanza, uno Stallone de là dell'oceano e un Fabione de qua dell'oceano. Non so se mi spiego a me stesso medesimo, uguale identico, vero? Buongiorno ragazzo, si riparte per un'altra settimana e se caldo farà con la tua santa compagnia meglio si sopporterà. Stefania, che tanta tanta bellezza e compagnia essa ci fa. Che te devo dire, Stefania? Tu sei sì una che sei proprio una che se ne intende. Di fichitudine e di spicheratudine radiofonica te ne intendi assai. Perché hai già capito tutto della vita, perché con la santa compagnia del sottoscritto, vero no? E sopra microfonato Rienzi Barbato, pensa un po'. Che inizio settimana che c'è. Tanto più che questa mattina. Ve la butto là, è uno scoopissimo, e attenzione, grazie ai buoni uffizi, non dei servizi segreti angelici, non dei servizi divini, segretissimi divini, ma il capo in persona mi ha autorizzato a collegarmi, pensate un po', con Futurano Barbato, che praticamente è il mio me stesso uguale identico fra 500 anni. Mi ha permesso e mi ha detto ok, Orian C dell'INID e del GVD, per i miei ragazzi e ragazze di Radio Gamma ti permetto un collegamento con il tuo futuro, ecco il Futurano Barbato, del 2526, quindi rimanete all'ascolto perché non so che ora, devo aspettare l'ordine del padre, chiaramente del Divin Padre, a meno che non cambi idea, per collegarmi nel futuro nel 2526 con Futurano Barbato, cioè il mio nipote praticamente, o avo, che ne so io. Pensate un po' che regalo e che dono che vi fa il Divin Padre. Se non è oggi, poi magari sarà nelle prossime giornate, puntate. Però lui mi ha detto che salvo impedimenti, ostacoli, situazioni particolari, eccetera, mi permetterà questo oggi proprio, non so quindi a che ora, perché tutto dipende da lui, dal capo, con Futurano Barbato. E allora facciamolo proprio tradizionalmente il saluto. Buongiorno, buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz o megacicli di Radio Gamma Stellare International 5, sita in via Antoniana 66, Contrada Bano, Strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Quindi dal libero stato di Gammana, radiofonicamente parlando, chi vi parla, chi vi infastidisce i padiglioni auricolari, chi vi dà fastidio al pelo dello stomaco e i totani vari, è l'Orian E, anzi l'Orian C dell'INID e del GVD. Caro Massimo da Campalto, oltre al buongiorno mi aggiungi il Brasile fuori dai mondiali, altra squadra un po' così. Vabbè, non sarà l'unica, non ti preoccupare, perché già è andata fuori l'Olanda, è andata fuori anche la Germania, vediamo il Belgio come andrà. Guarda Massimo, ieri sera a vedere come hanno giocato Norvegia e Brasile, che sia andato fuori il Brasile, che magari adesso mi si osanni la Norvegia o Haaland che ha segnato la doppietta, ce ne sarebbe da raccontare, perché una noia così. Penso che difficilmente, neanche fra due squadre de parrocchia, era sincero, e corre di più e se dà più da fare due squadre de parrocchia, e queste due nazionali. E dopo si va tanto a decantare, cioè io ho visto una squadra che si difendeva al limite dell'area e ripartiva in contropiede, il classico contropiede italiano, che è il Brasile. E vedevo camminare quelli della Norvegia che facevano i passaggetti di 2, 3, 4 metri, uno con che altro qua e là, dopo che ha fatto due cazzate a difesa brasiliana, e che sbaglia anche un rigore. Hendrik appena entrato si è mangiato un gol incredibile e stiamo qua a ciurlare sul manico, ma dai. Oh. Ciao Riano, anche oggi ascolterò una parte della tua trasmissione, mannaggia. Oh, peso Barti, ti perdi il meglio allora. Un caro saluto a te e tutti gli gammani all'ascolto e tanti tanti avari rossi, e cioè chi seria baci naturalmente. La Rihanna, mitica Rihanna del filo mai perso di Vigonza, Vigonza. Da noi ci piacciono le cose che contano, le abbiamo. Il cibo non manca mai. Vabbè, dai, Massimo. ciao Riansi dell'INID, buongiorno e buona trasmissione. Naturalmente tantissimi auguri, buon compleanno al mitico Fabione 883. Dopo qua che c'è un sacco di icone, ma tu sai, ma non sei che mi riconosco tu, anche se bottiglie spumante, che sei a torta, che sei i bicchieri, che sei, mi pare anche i geati, che sei dopo le pizze, che sei il subo, un sacco di roba. Mamma mia, a me viene la glicemia alta solo a vedere icone, figurate. C'è un bel testo, puoi berne il succo e poi le foglie bruciano presto, puoi facerci ciò che vuoi. È un'isola splendida. E poi abbiamo la mitica Marica del Cantone Nord, che ha mantenuto fede alla sua promessa e ci manda, però adesso non vorrei dire, io la leggo perché deve essere stupenda, perché so che c'è una penna veramente particolare, però il titolo mi fa un po' ridere. Marica, il salice in lutto, cioè, magari non so, una bella cosa, gioia e felicità nel mondo, no? Magari una salice in lutto, vabbè. Sei grande, sei mitica, veramente.
1: Mi piace molto perché.
0: Buongiorno Riansi dell'INID del GVD, dopo un mese di estero, eccomi qua, tuo fedele Andrea da Isola Vicentina. Ma mi sei mancato per un mese? Ma sul serio, a me mi sembra che abbia mancato due o tre settimane fa, te mi avevi mandato i smessaggiamenti. Vai, comunque bentornato, bentornato, te lo dice Loriansi Barbato.
1: Ma la tua anima esprime ora il sogno che in fondo hai. Il cuore ti sta parlando.
0: Che dice lo ancù, ma se parla Loriansi no poi essere l'INID. Un bel abbraccio a tutti. Ah, aspetta. Che giorno è oggi, ma se parla Loriansi non può che essere l'INID. Un bel abbraccio a tutti. Anzi, un abbraccio e anche one. Da parte a tutti voi Tigro People, Tigrotti e Tigrotte, firmato Lucia, che fa il doppio con la Stefania nel farci compagnia, Bravo Riansi, 22 giorni in realtà su Mangadu. Sei mangato? Sei mangato 22 giorni? A me sembrava vero che fossero 22 giorni.

Allora, siccome ci sono le sante effigi o effigi del nostro mitico profeta di Verona, che lui si aspetta sempre qualche raccontino sul nonno Pio, ovviamente. Però io, giusto per farvi così, come si suol dire, no? Farvi testare, farvi esperienziare anche qualcosa di diverso, questa mattina vi leggerò qualcosa, non sul nonno Pio, di un qualcosa che è avvenuto, ma pensate un po', della beata Maria Goretti, morta a 12 anni, mi pare, 13 anni, e già è una persona che ha fatto la dichiarazione di essere stata miracolata dalla ragazzina che dall'alto tutto vede, tutto sa e tutto indovina e ci aiuta nella nostra giornata camminata giornina. Ancelotti pensava di vincere, invece un fulmine dal cielo. Beh, Massimo, dai, se vede che il Brasile di quest'anno, indipendentemente da chi lo allena, non è il Brasile di un po' di anni fa. Ma guardate che anche l'Argentina contro Capoverde, se non era per l'autogol degli ultimi minuti, probabilmente andavano i rigori e chissà poi come andava a finire. Io quasi quasi una mezza, se non cambiano atteggiamento, se non cambiano modalità di gioco, perché sapete, magari io ieri ho visto Norvegia-Brasile e la Norvegia camminava, non era quella squadra che aggrediva continuamente come quando l'abbiamo vista contro l'Italia o in altre partite, ma giocava e faceva più possesso palla che altro. E quindi non so se magari ai quarti, visto che hanno acceduto ai quarti, è andata ai quarti la Norvegia, non so se cambierà atteggiamento. Quindi quando lo si vede giocare una squadra, dopo bisogna vedere come la va a finire la prossima partita, come giocheranno, perché qua ormai non si sa più. Però io così, se mantengono un po' la plomb, l'atteggiamento che hanno avuto fino adesso, quasi quasi un'occhiatina al Marocco io gliela darei, attenzione, un'occhiatina al Marocco gliela darei per le fasi finalissime.

0: Dici che vincerà l'Argentina? Non lo so se vincerà l'Argentina, a me non mi ha convinto, e per quanto abbiano fatto bene, abbiano fatto anche parecchi gol Mbappé eccetera, non mi convince molto neanche la Francia. O, a dire il vero, non mi convince nessuna nazionale e neanche nessuna squadra di club, perché a tutt'oggi non è che vedo giocare a calcio vero come Disney, cioè non vedi. Poi i commentatori delle partite dicono si vede il blocco, si vede la squadra, giocano di squadra, giocano di qua, giocano di là, ma non lo so, io nel mio concetto di uomo di sport e di allenatore, io vedo tutto un altro modo, tutta un'altra cosa, caro Massimo, in testa come gioco del calcio, che poi può portare a obiettivi raggiunti, partite vinte, trofei, non lo so, ma il divertimento puro per chi gioca e per chi guarda giocare una squadra, per me diciamo che proprio ha tutta un'altra valutazione. Tanto che ti dico questo, non ho la controprova, ma te lo dico. Se oggi come oggi fossero in età, quindi non ormai di una certa età, ma fossero bei giovanotti pimpanti come lo erano al tempo, e la squadra titolare del Milan con Sacchi, io sono convinto che 3-4 pere che daria a tutte ste nazionali che stiamo a vedere e tutte quelle squadre di club che stiamo a vedere praticamente in questi ultimi anni, perché adesso si decanta tanto, ad esempio anche Haaland, ok, va bene, però giocando col Manchester City, che tanto si decanta, non è che le abbia vinte e le vinca sempre tutte, neanche il Paris Saint-Germain, che ha vinto due coppe e dei campioni, non è che le vinca sempre tutte, anzi qualche volta capita e ciappa dei che tavanate incredibile, come pure è stato per il Manchester City, così come anche la Norvegia prenderà delle tavanate, perché se una squadra che pressa, che corre e che se dà da fa, guarda che se vede, va bene, perché ieri il portiere che ha fatto dei super miracoli, del portiere della Norvegia, quindi
1: ecco i fenomeni come si formano, il mare,
0: va bene, comunque basta, dai, non devo parlare di calcio, che se no San Giuliano,
1: vuoi capire? Non c'è di che, tranquilla.
0: Buongiorno Riansi, oggi sta proprio bene e non si suda più. Un salutone a tutte le famiglie di Radio, a tutta la famiglia di Radio Gamma Stellari International 5, il Fabristico dell'Est. Vai Fabristico, dell'Est tu vieni e all'Est ritornerai. Oppure te ne andrai dall'altra parte, cioè l'Ovest, chissà, chi lo sa. Anca Juve de Lippi, bah. Chiama il robot, bah, robot ormai è sendato, caro mio. Ti riprego, parabebo, pirabero, torototo, totototo, totototo, totototo, tirotoro, tirotoro.

Orizzonte! La chiama anche me. Va bene, allora, siccome devo onorare anche l'impegno grafologico e grammaticale della nostra mitica Marika del Nuerd, a cui mando i miei saluti, i miei ringraziamenti per avermi mandato questa poesia, e anche naturalmente ai suoi di lei genitori, cioè papi Anna Maria e mammi Corrado. Papi Corrado e mammi Anna Maria. Quindi allora vi do una piccola chicca, un inframezzo, un tramezzino musicale e poi ritorno in diretta con la lettura della poesia della nostra Marika del Cantone Nord, e spero anche, adesso devo pensare alla canzone, una canzone da mettere subito dopo che dia anche sostegno musicale naturalmente alla poesia. Poteria trovare se Agavesse se è morto il Biscaro, perché visto il Salice in lutto. No, sto a scherzare, Marika, sto a scherzare, Ale.

così disse anche l'asinello, l'asinello, quell'asinello più di 2000 anni fa, sulla mia schiena ho caricato il Cristo Gesù. Va bene, allora, che fammo a sto punto? Esattamente quello che ho detto prima, e cioè, trovata la canzone con cui poi omaggiare anche sì tanta bella scrittura, andiamo a leggere. E hai ragione, sì, no, non avevo ancora letto né il messaggio né tantomeno la tua poesia, perché giustamente la Marica dice che la prossima volta cercherà qualcosa di più allegro, ci scriverà qualcosa di più allegro, però c'è una motivazione, perché dice: buongiorno Oriano e un saluto a tutti dal Cantone Nord, un virtuale abbraccio al festeggiato Fabione. Come promesso ti giro una poesia che, se mi è permesso, la dedico a Fabione per questo suo momento di ripresa. Come no? E ci mancherebbe, certo che sì, che va dedicatissima al nostro mitico Fabione, con quello che ha passato da che è venuto al mondo, piccini. Comunque, allora, il titolo di questa poesia, spero di onorarla nel corretto modo, Marica. Salice in lutto. Sulle rive d'un'acqua che non parla si piega il salice, chioma d'argento, e lascia i rami a sfiorare la sponda come un pianto che scende lento lento. Non c'è vento che lo tenga dritto, ha scelto lui di guardare in giù le fronde sciolte come capelli di chi non trova più un perché. È uguale a chi porta il lutto addosso, la schiena curva, gli occhi a terra e il cuore che trattiene ogni parola per non far rumore nella guerra. Il salice non chiede consolazione, accetta l'acqua, accetta il gelo. Così chi soffre resta e tace e lascia che il dolore bagni il cielo. Eppure ramo dopo ramo resiste verde anche nel pianto, perché il lutto, come il salice, sa stare chino, ma non è morto invano. E allora io, sai cosa ho scelto come degna, spero, conclusione musicale di questa bellissima poesia che hai voluto dedicare al nostro Fabione 883? Ti dedico quello che già nel titolo di questa canzone la dice lunga e la continua, diciamo, questa tua dedica, almeno mi auguro che così sia per te, per lui, per noi, oltre che per me. Comunque, che fantastica storia è la vita. Perché qualunque cosa la vita ci dia come esperienza, come momenti da vivere, essa è stata, è e sempre sarà una fantastica storia.

Impactore la dedichiamo anche alla nostra carissima, cara carissima Rita di Padova, che ci ha lasciato qualche anno fa, che amava tantissimo questa canzone e soprattutto la struggeva.

non è che mi ha fatto una promessa, mi ha detto Oriano, sta sicuro che se no, oggi, ma se non è oggi lo sarà molto presto, ti permetterò di collegarti con Futurano Barbato, che è il tuo omonimo, Avo, cioè Avo, Aeva, Aevi, Eva, insomma, pro, capito, avanti, di 500 anni, e quindi faremo questo collegamento nel 2526 per sentire come stanno andando le cose lì, perché sapete che tutto si sviluppa su istantaneamente, cioè passato, presente e futuro corrono tutti sulla stessa identica linea. Infatti quando tu prendi il treno da Padova e arrivi a Vicenza, non è che nel frattempo che Padova è lasciata alle spalle mezz'ora, tre quarti d'ora prima sia sparita, è lì, è sempre lì, capito? Il passato, la partenza passata. E quando sorpassi Vicenza e vuoi andare verso Verona, vai verso il futuro, e quindi il tuo presente di quel momento che è Vicenza già ti annuncia quello che sarà la prossima futura stazione, che è Verona. E quindi Vicenza diventerà, prima era il futuro di Padova, poi è diventato il presente e poi è diventato il passato di Verona, e poi ci sarà anche il passato di Verdura oltre che di Verona, ma quella è un'altra cosa, quella è un'altra faccenda. Ok. Ciao Oriano, finalmente hai rinfrescato un pe che sta per un po'. Vediamo, aspetta che lo apro. Sembrava di essere alle porte dell'inferno, anche se gelo mani e piedi, meglio il freddo. Frengo stop. Amico sì, tanto sì, della nostra mitica Luisa, cara Luisa. Vediamo se anche stamattina riesco a propinarti la River Dance. Comunque vabbè, anch'io sai, tutto sommato, ma guarda, io sono stato in Sardegna e molti 40 anni fa circa, sono stato anche a Lanzarote, alle Isole Canarie. Ti dirò che il clima temperato, continuativo, indipendentemente dai mesi, è quello che più gradisco e preferisco. Che tra l'altro le Canarie, adesso ormai va bene, sta dei cambiamenti climatici, diciamo così, che hanno portato a cambiare un po' le carte in tavola, ma la cosa, una delle più belle pubblicità, parlo almeno minimo di 10-15 anni fa, delle Canarie in riferimento a Tenerife, è che tu potevi fare così, e sciare sulle nevi del Monte Teide alla mattina e dopo andare direttamente con i sci in oceano a farti il bagnetto, perché è talmente variabile, no? Era talmente variabile, variabile la temperatura dal Monte Teide innevato all'oceano Atlantico, che tu potevi fare nell'arco magari di qualche ora sta doppia, hai capito, performance, sta doppia gioia, piacere, lo potevi provare. Quindi caro mio, questo è quello a che a me tanto piacerebbe. Comunque vabbè, andiamo avanti, leggiamo qua che arriva. Un buongiorno a te Oriansi e a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, e mi unisco agli auguri per il Fabione, un forte abbraccio, sempre grazie, grazie sempre, sempre grazie. Nadia da Padova. Da non confondersi con la Nadia di qualsiasi altra città o comune o quartiere che sia, perché quea de Padova, se quea de Padova, punto e stop. Dopo che se quea è l'eco selvaggio, quea de Cassavio, che si chiama sorellona, e quella è un'altra Nadia, comunque quella è Nadia veneziana. Il Brasile non ha mai battuto la Norvegia in 5 sfide, nemmeno con Re Carlo 5 Champions. Vabbè, che te devo di caro mitico Tiz. Buongiorno caro Oriano, scusa se mi intrometto, ma vedere adesso il salvataggio nel terremoto del Venezuela, due bambini di mamma e papà. Dio esiste, grazie che mi ha ascoltata. Io non ne ho parlato perché non lo so, quando avvengono queste, cioè ve lo devo dire sinceramente, quando avvengono questi fatti naturali, chiamiamoli così, ma catastrofici, è da un po' di anni che c'ho il punto complottistico e interrogativo su come, perché, quando, in che modo succedono. Perché così come vi ho fatto l'esempio, che è una, più che un esempio, è una

0: coincidenza, chiamiamola così, no? E vi ho fatto questo, vi ho raccontato questo fatto. Il Sanchez, che è il primo ministro spagnolo, pochissimi giorni dopo, non so se addirittura ore, che si è permesso di commentare negativamente determinate cosce all'USA e agli Stati Uniti e Israele, segnò fora un po' di intortamenti sul suo nome. E dopo, passata qualche settimana, qua roba recente, addirittura anche la moglie adesso, che si chiama Begonia, che bel nome, si chiama Begonia, fatalità, si ritrova inframmezzata, presa in mezzo in determinate questioni. Strana coincidenza. Quindi, anche con tutti questi eventi climatici catastrofici, inondazioni, terremoti, maremoti, come si chiamano, trombe d'aria dove prima non ce n'erano mai state, eccetera, me le si vengono a spiegare come cambiamento climatico. Vabbè, che mi si dica quello che si vuole, ma amico, quella puntina che ho capito di stupida ignoranza che mi porta a pensare tutt'altro. Quindi è per quello che spesso non spesso quasi sempre non commento questi eventi così devastanti che accadono in giro per il mondo, perché ho veramente, almeno, scusatemi, ma ho proprio il dubbio e il sospetto che non siano così naturali dal mio punto di vista, dal mio punto di vista. Dice va bene, però naturalmente che sia fatto, indotto oppure naturale, sempre, ecco, allora io dico questo: che sia naturale o che sia indotto, se il Divin Padre permette questo, chiedetevelo, se permette questo, un motivo c'è, perché è l'unico e solo che sa veramente tutto e il perché accadono certe cose, nei minimi particolari o in grandi eventi. E io mi fido, dove è capitato a me tante volte di vivere momenti catastrofici e devastanti. E la domanda che mi facevo, anzi la risposta che mi davo, era la stessa: ti te sei quello che ti si fare, mi vago avanti, pa me strada, non posso fare altro. E questo vale anche per quello che accade naturalmente intorno a me, piccolo, medio o grande che sia, come evento positivo o negativo. E però la cosa bella e stupenda è che sempre, sempre e comunque all'interno di questi eventi avviene qualcosa di incredibile, di particolare, di tra virgolette miracoloso. E mi viene in mente in questo momento che vi sto parlando un evento accaduto in India, mi pare che sia in India, non so se era Pakistan, India, eccetera. Ve la ricordate quella scolaresca di ragazzini di 12-13 anni, che era un'intera squadra di calcio, che il suo allenatore ha voluto portare a visitare delle grotte e poi sono rimasti intrappolati perché all'improvviso sono un monsone, un sgravasone d'acqua che ha riempito quelle grotte e si sono ritrovati impossibilitati a rientrare e sono andati a salvarli. Ebbene, se vi ricordate, tutti, allenatore compreso, si sono salvati in quel caso. E chi è che è morto? Un sommozzatore, quindi una persona estremamente esperta, conoscitiva conoscente di quello che stava facendo del momento che stava vivendo, dell'esperienza che stava andando a fare, del lavoro che stava facendo, pur con la capacità, la conoscenza, l'addestramento, ci ha lasciato la pelle. Nessuno dei ragazzi, nessun altro se non uno dei sommozzatori, oppure uno degli ultimi casi, quei quattro persone, madre, figlia e altri due, che sono andati in una grotta lì alle Maldive e purtroppo sono morti. Anche lì sono morti loro, però anche in quel caso ci ha lasciato uno dei sommozzatori che cercava di andare a recuperare i corpi. Quindi capite che ci sono degli eventi, anzi no, ci sono gli eventi tutti, in generale e in particolare. noi non possiamo determinarne l'asperità, l'acidità, la violenza, la cattiveria o la bontà in caso, o la bellezza in caso di eventi belli, positivi, buoni, perché solamente, solo esclusivamente il Divin Padre sa perché accadono, e se accadono un motivo c'è, perché è l'unico che non fa assolutamente, anzi che fa, no che non fa, che fa assolutamente tutto perché vada secondo un determinato progetto che ha sull'umanità, perché l'umanità capisca, comprenda, cresca e sappia finalmente riprendere la strada di casa. Perché è questo: se l'umanità capisse qual è la strada di casa e la prendesse tosta tosta, veloce veloce e con tutto l'impegno, il coraggio e la volontà che ci vuole, io sono convinto che tante di queste situazioni non accadrebbero. Perché purtroppo l'uomo in senso proprio l'essere umano, se non ciappa qualche tramvada, che riflette poco sulle robe. Perché non tutti, e scusatemi se presuntuosamente mi ci metto in mezzo, non tutti hanno quella voglia, non tanto capacità, ma voglia di capire, di comprendere, indipendentemente dalle esperienze negative. E io mi sento uno di quelli, non ho bisogno di che mi dà la tramvada in faccia per capire, per comprendere, per cercare di stare sul pezzo. Però mi arrivano lo stesso, capite bene? Arrivano lo stesso. Anche quelli che fanno una vita, pensate anche, come ve ne parlerò dopo, di Santa Maria o Beata Maria Goretti, una ragazzina che è morta a 12-13 anni, fatta beata, probabilmente adesso diventerà anche santa, se già santa non lo è, non mi ricordo, comunque dopo vi leggo l'articolo. E perché? Perché? Lei che sicuramente era tutta impostata in quella direzione. O lo stesso Beato Acutis, che tra poco anche lui diventerà santo, a 15 anni se n'è andato. Quindi se noi non ci poniamo umilmente da quella parte, diciamo, del nostro cuore, della nostra anima, in cui la risposta c'è, perché noi siamo continuamente pervasi dal Cristo, da Gesù, continuamente. Non potremo esistere e vivere senza di Lui. E se ci affidiamo a Lui, qualunque sia l'esperienza che andremo a vivere, vedrete che sicuramente, magari non adesso, non in questa vita, ma sicuramente arriveremo a capire, a comprendere perfettamente e in maniera inequivocabile del perché abbiamo vissuto determinate esperienze, individualmente e collettivamente. Però bisogna fare questo atto, cioè non può l'essere umano che è incapace in tutto e per tutto, ingordo in tutto e per tutto, che è miserabile, perché noi esseri umani siamo dei miserabili, crediamo con la nostra intelligenza, con la nostra capacità neuronale, con la nostra dai de mosse da fa, di riuscire a compensare che cosa? Che dopo appunto un terremoto, un maremoto o un evento del genere te spassa via tutto. Bisogna aver fiducia, bisogna rimanere nella fiducia, coltivare la gioia, la felicità, l'ottimismo, ma ripeto, soprattutto la fiducia che quello che avviene ha un motivo, che noi lo si capisca o no, lo si comprenda o no, ci sta che ci ingacchiamo pure, hai capito? Sia per quello che ci succede che per quello che vediamo accadere intorno a noi, ma però un motivo c'è, e il fatto che noi non lo si sappia o non lo si capisca non cambia il fatto che il motivo c'è, e va bene così, perché l'essere umano qualunque cosa faccia è una ciofeca, non fa mai veramente in maniera sana e costrutta e costruttiva quello che fa. Lo fa perché è spinto da esigenze personali, da bisogni personali, a volte umani, a volte un po' più spirituali, eccetera. Ma la totale spiritualità e compenetrazione della materia in tutti i sensi, questo la conosce solo lui. Punto e stop. E se non ci fidiamo e affidiamo e confidiamo in lui, daremo sempre via De Careton. Così ha detto e parlò stamattina a Barbato Orianon. Concordo Oriano, quei posti sono il paradiso, caro Franco. Pensa Franco che ti svelo una cosa, nel viaggio che feci nel 1998 in Canada, no? E per determinati motivi adesso non sto qua a rivangare tutto, quando arrivai in una delle nell'isola più piccola dell'arcipelago della Maddalena nell'Alto Quebec, lì dove nasce o muore, perché adesso ormai qua non si capisce poco, ma comunque dove c'è il San Lorenzo che si butta o nasce dall'Oceano Atlantico. Io ho letto da anni fa che è l'unico fiume al mondo che nasca dall'oceano invece che riversarsi dentro, no? Ma a parte questo, pensa che lì, senza saperne leggere e scrivere, ho conosciuto una persona che fatalità era lì per le stesse identiche motivazioni mie e delle animelle che mi accompagnavano in quel momento, e che disse che nel suo percorso gli fu annunziato che quelle isole diventeranno futuralmente, però non si sa quando, il nuovo paradiso terrestre. Cioè pensa là dove che va a partorire foche, dove chi va a meno 15, 20, 30, 40 gradi magari anche d'inverno, eppure lì, visto che tutto è destinato a cambiare, lì quando sarà il momento che il buon Dio, che il buon padre vorrà, diventerà il nuovo paradiso terrestre. Pensa un po' quanto poco noi sappiamo. E ti ripeto, io sta persona l'ho incontrata lì, e le stesse identiche, per strade diverse, motivazioni che avevano spinto me là avevano spinto anche questa persona lì. Quindi pensa, cioè capito, a trovarsi dopo migliaia di chilometri di distanza, dopo, io avevo, 42 anni quando sono andato, eccetera, e fatti conto che botta, no? Che botta che è arrivata, che botta è arrivata a me, che botta arriva a te, non a te Franco, in generale. Dunque, sono in pieno accordo con le tue sensazioni e deduzioni, da poveri ignoranti quali siamo. Sì, io sono modesto, umile e semplice. A dopo.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 888.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0159 80 90 2 8-8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: dei preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Carissimo Oriano, avrei una canzone per Fabione che gli dia forza e coraggio ad affrontare i giorni a venire visto la perdita della mamma. Firmato Mariano Bastianello. Vedo se ce l'ho fra i miei, d'accordo?

de qui, allora. Signore e signori, siamo sempre in attesa di collegarci lì dove il Divin Padre volesse con Futurano Barbato, quindi nel 2526, per sentire che aria che tira a 500 anni di distanza. Nel frattempo vogliate godere della lettura di questi smessaggiamenti e WhatsApp che arrivano al 334-7102-672, tipo quella della Monica di Rosà. Buon inizio settimana a tutti da Monica di Rosà. Caro Oriano, anzi ciao Oriano, ti volevo chiedere se potevi mettere una ganzone per il mio amico speciale Ferruccio di San Zeno di Cassula, venuto a mancare all'improvviso il 1° di aprile. Grazie da Monica di Rosà, e che si unisce anche lei agli auguri a Fabione, augurandogli una vita piena di luce e di amore. Sempre lei, la Monica di Rosà. Poi, vediamo, io conosco meglio il treno Treviso, Mestre, Padova, Bologna, Firenze, insomma quel che va a Roma Termini, comunque i binari hanno tutti il loro percorso. Ho provato ad ascoltare la River Dance, niente, solo la musica tradizionale celtica mi dà quella forte attrazione interiore, solo la musica di quelle terre e di quelle antiche popolazioni mi riempie l'anima. Marica, bene, Marica, io sono contento per te. Mi so più terra a terra, perché per riempirmi l'anima basta anche musica come quella che avevo appena proposto, per cui mi fa piacere. De gustibus non disputantus, insomma che roba là, ecco. E poi Tiz dice: mi sono emozionato stanotte mentre ascoltavo la registrazione di Marisa, che avevo intervistato già da Messetti, figlia del terremoto, in quanto suo padre volontario lombardo ha incontrato la mamma a Gemona, famoso terremoto di Gemona, sono uniti e qualche anno dopo è nata Giada, che ha tratto un libro dalla sua storia. Beh, Tiz, questo fa il paio e anche il triplo, il quadruplo, con tanti racconti, no? Che se ne dica della tanto così vituperato rivista Grand Hotel. Quando io vi leggo alcune storie vere riportate in Grand Hotel, molti ci fanno le pulci, no? Per così dire. Però spesso, se vi ricordate, quei racconti parlano proprio di questo, cioè di situazioni, di persone anzi che stanno vivendo situazioni particolarmente disagevoli o magari anche difficili o disperate e quant'altro, per quello che la vita gli ha appena propinato, e poi all'improvviso si apre, capito? Si spalanca sto portone e te dà un'immensa gioione. Diventi felicione proprio, perché dici: ma allora che senso ha? La vita è proprio questo, il senso della vita è proprio quello di non dargli un senso, perché la vita è, non ha bisogno di sensi. Io non ho bisogno di dare un senso alla mia vita, la mia vita ha di per sé già se stessa medesima uguale identica, per me almeno, un senso, perché il fatto è che io sia venuto al mondo, lo sono venuto in questo mondo perché sicuramente qualcosa c'ho da fare. Poi riesco a capire e a farlo, è un conto, non lo capisco e non lo faccio, è un altro. Però se ci si affida con fiducia al Dio, al Cristo che è in ognuno di noi, vedrete che il bandolo della matassa pian piano si srotola e si capisce e si vede il filo come va. Vero Arianna, da Vigonza a Vigonza, che tu di fili, cara Arianna, te ne intendi e non poco. Capite quindi? La vita è così. La vita, noi viviamo tutta la vita per dargli un senso con quello che facciamo, con quello che diciamo, ma in realtà già il fatto che sei venuto al mondo, per quanto sia durata la tua vita, un giorno, un mese, un anno, 100 anni, come Teddy Reno ad esempio compie 100 anni qua in quest'anno, tanto per dirne una, no? O altre persone che hanno vissuto anche fino a 110, 115, il senso della vita è proprio quello di viverla e basta. E di viverla con amore, con passione, con determinazione, con coraggio, con volontà, e cercando sempre e comunque di tenersi collegati al Cristo che è in noi. Quello è l'unico e vero senso della vita. Poi, quando la vita fisica finisce, la vita materiale finisce, liberi nell'anima, finalmente capiremo se siamo riusciti a cogliere il senso della vita.
della nostra vita oppure no, e oppure se siamo riusciti non solo a comprenderlo, ma in che misura, in che quantità, in che percentuale siamo riusciti a capirla e a comprenderla. Ma questo viene dopo, purtroppo, perché finché siamo in corpo fisico siamo talmente stupidi, ignoranti. Oh, parla a parti piccolo, ti te sarei stupido, ignorante, io c'ho un QI, quoziente intellettivo di 250, quindi non darmi per scontato che sia così stupido e ignorante. Va bene, allora, lasciando perdere quelli che hanno il QI così elevato, a me che invece l'ho molto sbassato come barbato, mi do queste risposte qua. Certo, anche a me piace altra musica anni 70, 80 e moderna, ma se penso a Celtica non penso a Riverdance, ma a quella più profonda. Certo, anch'io, anche a me piace la musica celtica più profonda, ma mi piace anche la Riverdance. E mi piace anche, ad esempio, alcuni stralci della musica classica, ma non tutti. I De Canta, tutti sti grandi compositori, no, della musica classica, a me mi fa... a me non mi piace tutta, ecco. Però invece, se ascolti gli amanti della musica classica, non c'è un pezzo che magari non che piace a me, invece De gustibus disputantum est, boh, vabbè. Vediamo, mi pare che Gamelet tut. E allora, a questo punto io vorrei omaggiare la Monica di Rosà. Ho scelto la canzone che spesso, e non me ne voglia l'apologo, purtroppo a beccarsene, una canzone che mi utilizzavo da anni per determinati motivi, per determinate situazioni, eccetera, come sigla, e mica ce devo fare. Questa qua mi piace, casomai apologo te pagherò un tot, ed ho capito, a fine anno un obolo per l'utilizzo. Così, a volte non sconsiderato, ma assai considerato dall'Oriensi barbato, di quella che oggi come oggi è la tua sigla, cioè il Cantico delle Creature di Angelo Branduardi. E quindi, cara Monica di Rosà, per il tuo amico che ti ha lasciato, se n'è andato all'improvviso il primo di aprile, cioè pensa che pesse d'aprile, scusami la battuta, cerca di capire perché la. Pensa che scherzo che te ha fatto a tutti quanti, è proprio il primo di aprile. Il primo di aprile non è nato, anzi è nato, non è che non sia nato, che è morto, è nato, l'anima è nata il primo di aprile. Va bene, allora, per lui, per Ferruccio, mi pare che si chiami Ferruccio, giusto, se non ricordo male, fammi recuperare il WhatsApp, ecco, per Ferruccio di San Zeno di Cassola, da parte della Monica di Rosà, questa stupenda canzone, per me almeno, di Angelo Branduardi, e anche con quella particolare e umile, spero, richiesta nei confronti del nostro apologo, visto che è la sua sigla, nel concedermi di proporvi questa canzone, Il Cantico delle Creature.

Beh, Monica, sono contento che ti sia piaciuta perché piace tanto anche a me quando così mi viene richiesto di ricordare qualcuno che non c'è più qui in questa terra, oggi come oggi. La prima cosa che mi viene in mente è appunto questa canzone, tanto che ormai abitualmente me la porto sempre in un zainetto in modo da... perché così come tanti nascono ogni giorno, compiono gli anni, eccetera, magari capita purtroppo che ci siano anche quelli che ci lasciano. A mi me piace renga invece, che però non sei il cantante, attenzione, perché il dice a go manianca stamattina a merenda, a renga. Spero che te l'abbia fatta fritta oppure sul coso, sulla bistecchiera, diciamo, no? Perché sennò mangiare, no crua spero, vero? O arenga oppure arenga, sardine in saura per caso, ma vabbè. Ciao Riano, te voglio bene anche se non saremo mai trovate persona. Beh, ma questo è il bello della vita, vedi, caro Salvarego. Il bello della vita è riuscire a capire per empatia e per sensazioni, se una persona è, come dire, e affettivamente o emotivamente, insomma, se qualcosa di buono, di bello, di positivo ti dà oppure no. E ti devo dire che sinceramente, tante persone conosciute da me oppure non conosciute, quando mi messaggiano, ho sviluppato, non so se l'ho sviluppato, se ce l'ho da quando sono nato, che cacchio ne so io, comunque sai il fatto che molto spesso nei vostri messaggi, nei vostri WhatsApp, io riesco a leggere l'intima, come dire, critica che ci può essere a volte, oppure l'intimo complimento, insomma la nota positiva, la nota negativa. Magari il messaggio, il WhatsApp è bello, educato, rispettoso, eccetera, però io molte volte capita che ci sento la puntina di veleno e altre invece che sembrano avvelenate in realtà sono molto ma molto dolci e edulcorate. Non so, starò, e vedo che non mi sono mai sbagliato fino ad oggi. Tra l'altro tante volte vedo passare di quive tanta tanta gente e magari... così di prima botta, di primo acchito, fanno tanto di omaggi di questo e quell'altro e io dico, ma non so, a me non mi convinse. Infatti poi puntualmente succedeva questo. O altre persone che invece non erano così, di cui non si era molto convinti, dicevo, però a me mi piace questa persona, è strano che insomma... E infatti poi si dimostravano che erano persone affidabili e belle anime, quindi... Ho imparato insomma un po' ad ascoltare quello che la mia non impeccabile anima mi propina e mi propone. Quindi, grazie a te Monica, figurati, è stato un piacere anche per me, insomma. Ieri Oriano, il figlio di conoscenti, ragazzo di 22 anni, volato in cielo a causa di incidenti in moto. Tocciapala. Se lo sapevo prima, gli dedicavamo anche a lui questa canzone. Comunque, da in pectore, così gliela vado sicuramente interamente a dedicare, anche se ormai è stata suonata e andata. E guarda, mettiamola così, profeta di Verona: chi ci lascia in questo momento così barbino, per non dire qualcos'altro di più sgradevole come terminologia grammaticale. E tutto sommato se la svanga bene, cioè voglio dire, per chi crede che ci sia la vita oltre la vita e andarsene in questo momento storico, tutto sommato, a meno che chi rimane qua non abbia già stabilito e deciso di battagliare, ma guardate che anche chi ha deciso di rimanere qua e battagliare, se lassù il Divin Padre decide di va bene, ti si incarna perché tu vuoi battagliare, fare, arrivare, però a me no, mi decido che invece ti come anima adesso bisogna che te torni a casa con me, perché ho deciso me, perché ho scelto me, perché mi va così, perché ho i miei motivi. E quindi è talmente ampio il parterre, capite, di possibilità, di probabilità. Dei modi in cui la nostra vita può snocciolarsi, che star lì a buzzicare sul pezzo, parlo sempre dal punto di vista umano e terreno, te rovini la vita da solo. Pensate a quelli che,
mi fa ridere, no? Pensate a tutte quelle persone, quei scienziatoni che illo tempore hanno lavorato per trovare, perché spinti dal bisogno di trovare energie vero nuove, hanno pensato di, avuto la bellissima idea di trovare l'energia nucleare. Ma fatalità, anche in sto cascio, come in tanti altri casci, cos'è che è successo? Cos'è che succede? Che l'essere umano trasforma e trasmuta qualcosa che era stato spinto dall'amore, dal desiderio di migliorare la qualità di vita delle persone, e si attacca, lo cambia e diventa la bombetta che magari con cui te puoi anche ricattare questo che altro st'altro, guarda che non te mi romper marone, se no te mando a bombetta, che lo capio. Cosa che fecero nella seconda guerra mondiale, tanto per dirne una. Ed è quello che sta accadendo con l'intelligenza artificiale artigianale, attenzione, perché scusami adesso, ma non vi pare da rincoglioni, scusatemi il termine, scusatemi l'orianismo, avere tirà fora, inventà, crea l'intelligenza artificiale artigianale asininica per poi fare pubblicità, spot pubblicitari nell'insegnare, nel dire alle persone attenti, perché l'intelligenza artificiale puoi clonarti qua, puoi farti questo, puoi farti quello, puoi indurti in un loop di stati d'animo depressivi o quant'altro incredibile che ti rovina la salute, ti rovina la vita, eccetera. Cioè, ma scusami, ma prima di inventarvela, o anche quando so che vi pensate di inventarla, ma non vi è venuto in mente che se anche un aspetto negativo sempre e comunque se è partorito dall'essere umano? Ecco perché quando mi si parla di libero arbitrio mi viene da ridere e rido sia con la bocca stampata a faccia alta che con la bocca stampata sua faccia bassa, capito? Perché? Perché chi ha veramente il dono del libero arbitrio sa perfettamente che ogni cosa ha un inizio, un percorso e una fine, e lo conosce perfettamente ed è così che deve andare, punto e stop. Ma se tu non sai, perché l'essere umano non lo sa, quando dà inizio una cosa che strada prenderà, perché purtroppo esiste tante teste, forse troppe, te capissi che libero arbitrio megheto, te scegli liberamente di fare una roba, ma dopo il più delle volte te ciappa ma, e quindi pensate un po', si va verso un mondo sempre più tecnologico per rendere tutto più semplice, agevole e facile per l'umanità, e invece guarda cosa deve succedere, che se è l'umanità che tocca assoggettarsi alla tecnologia, perché tu non te puoi fare questo se non ti sicuro, non te hai internet, non te puoi fare quest'altro se non te hai l'email, non te puoi andare da qua o da là se non te hai questo o quello, se non te hai una connessione, no, quasi quasi per fortuna che non è ancora obbligatorio e non è ancora tutto digitalizzato, e te tocca ti adattarti a un mondo tecnologico che ma a me chi sei che, ma a chi sei che ho chiesto me di obbligarmi, perché questo è il fatto. Non è che dici vabbè, chi vuole facciamo utilizzo della tecnologia, vabbè, chi vuole la utilizza, ma chi non vuole fa a meno e se va avanti comunque, no? Perché adesso, capito, che se certi passaggi tecnologici che ti stanno pian piano obbligando ad andare in una certa direzione, ma se ti ora non te vuoi, cosa è che te fai? Prima ti si reietà dalla società. Come? Oh, non te che internet, non te che l'email, non te che questo, non te che il tablet, non te che lo smartphone, non te che qua, non te che là. Allora, prima ti si reietà. E dopo, se va avanti così, non ti puoi neanche più fare niente. E quindi la soluzione qual è? Andare a fare il barbone da qualche parte, andare a vivere in mezzo a un campo, se non ti vuoi più avere a che fare con certe situazioni, elementi e quant'altro. Quindi capite la follia che compenetra i neuroni degli esseri umani. Se capite questo, farete di tutto per tenere le manine distanti il più possibile, di lottare
quotidianamente per tenere lontani da voi il più possibile determinate situazioni. E se no, se non ve va, me fasi ciappare in mezzo, che te devo dire?

Grazie Ricky della Fast and Past Palladio, grazie de cuore vero, te ringrazio con tutto il cuore. Quindi hai capito, gli abbiamo mandato, lo possiamo definire sesto senso empatico questo nostro sentore? A me qualche fregatura l'ha data, forse le persone avevano una maschera deviatrice che con il tempo si è sgretolata. Marica. Allora Marica, dobbiamo tener conto di una cosa, e questo non lo dico io fortunatamente da ebete qua terza media, ma lo dice, lo dicono certi trattati scientifici. Noi abbiamo due grandi potenzialità, coadiuvata da una terza enorme potenzialità per valutare le varie situazioni e persone. Sono l'emisfero destro, che è quello intuitivo, creativo, istintivo, l'emisfero sinistro, che è quello logico, razionale, e quando attraverso le sinapsi collaborano e lavorano insieme, in queste tre situazioni già noi abbiamo un ricco parterre di valutazione. Ma se non vogliamo farci trombare, cara Marica, noi, come dico sempre, dobbiamo entrare dentro di noi e collegarci al Cristo che è in noi, perché lì allora quelle sensazioni non sono né con l'emisfero destro, né con l'emisfero sinistro, né con i due emisferi che collaborano insieme, ma vengono direttamente dalla via, la verità e la vita, e dall'unico e solo che conosca tutto, tutto, di tutti, anche di un filo d'erba. Ne conosce la nascita, la vita e la morte. E quella è l'unica tipologia di sensazione che noi dobbiamo imparare a sviluppare, se no saremo sempre tramvati. Sempre, perché quello sotto è furbissimo e quindi troverà sempre il modo, finché restiamo legati a livello neuronale, finché non entriamo nel Cristo che è in noi, troverà sempre il modo di tramvarmi. Quindi bisogna lavorare con volontà, coraggio, serietà, impegno e profondità per sviluppare quel tipo di sensorialità. Sensorialità, sensitività, sensibilità, te capi? Dici perché te ci sei riuscito? Non so, però cos'è che faccio? Siccome so che sono tendente all'errore, vago avanti per la mia strada dicendo sempre: Gesù, vai avanti tu. Prima, secondo, se sbaglio, casco, me rovino, me sbrango, aiutami a rialzarmi e fammi ritrovare la giusta direzione. Che devo fare? Questo è il senso che io do alla mia vita. Se no, se sto là a dare il senso che da tutti, i diplomi, te lauri, trovi un lavoro, te fai una casa, fai una famiglia. Se quello e solo quello è il senso della vita, mi vi ho dato tutto, perché mi, sinceramente, ne dà un altro del senso.

Allora, beh, inascoltabile. Come si fa a dire a un padre o una madre di non continuare a pensare a cosa è successo per non rovinarsi la vita? Non le sembra che la vita sia già rovinata e un ergastolo a vita? Magari lasci parlare a chi ha dei figli, non bisogna sempre per forza dire qualcosa. Lei con la scusa di Dio si fa passare sopra qualsiasi cosa. Chiedo scusa per lo sfogo, un saluto. Tesoro, te dago una notiziona. Che a scusa di Dio me fa penare più di chiunque altro. Se è vero, mi no gofioi. Se è vero che magari non ho vissuto certe esperienze, ne ho vissute delle altre. E ti faccio notare questa piccola considerazione logica, logica, che le esperienze incidono e contano a seconda del peso che ognuno di noi gli dà. Che voglio dire? Tu vivi un'esperienza che per te magari è devastante. Capita a me, è come acqua di fonte. Vivo io un'esperienza che per me è devastante, per te invece è come acqua di fonte, perché è l'importanza, è il senso che io do a quell'esperienza, è il coinvolgimento che io do a quell'esperienza che fa la differenza. Quindi ti ripeto, hai ragione, hai perfettamente ragione. Io non ho figli, forse non ho fatto quelle esperienze che nell'immaginario collettivo sono devastanti, ma dal mio punto di vista di esperienze devastanti ne ho fatte. E credimi che credere in Dio e fidarmi di Lui è la cosa più difficile e più devastante che un essere umano possa fare, perché non avrà quasi mai risposte, non avrà quasi mai la capacità di dire o la possibilità di dire: ah, va bene, dai, ho capito tutto. No, perché proprio di Dio non si capisse niente. Dice: ma tu dici che conosci Dio e il calcio più di chiunque altro? Certo, perché so come agisce e so quanto difficile è mantenere la fiducia in Lui, proprio per tutto quello che ci capita individualmente e che capita collettivamente. Come fai tu a fidarti e a credere un Dio che, appunto, ha terremoto 3.000 persone, oppure magari do guerre che sei in corso? Come fai tu a fidarti e a credere in Lui? Ti pare facile? Ti pare semplice? Ok, allora per te è facile, per te è semplice, per te è una stupidaggine, nel senso cosa ho avuto che sia, che se depeso nella vita, e per me invece è una cosa.

quindi non è un ergastolo, è uno stupendo esame. Ok? È come quando affronti l'esame di maturità, io l'esame di maturità l'ho affrontato, quella di laurea no, però quello di maturità sì. Oppure magari una finale di una partita di calcio, che ti dà una tensione, ti dà una scarica di adrenalina, di energia incredibile, perché il momento è topico. E quindi la vita terrena vista da questo punto di vista, giusto o sbagliato che sia, condiviso o meno, ma è la mia opinione, mi dà questa carica. È quello che ogni volta mi ha permesso, quando sono caduto e mi sono fatto assai bua, assai male, di ripuntare i piedi e risalire, nonostante il fondo che avevo raggiunto. Dopo, che vuoi, tesoro mio? Tu naturalmente parli per esperienze tue personali, io parlo per esperienze mie personali, mi te voglio bene a prescindere e spero che anche ti te me ne vuoi, se no te ne voglio bene, so che mi sarà unilaterale questo affetto, allora va bene? Pur rimanendo inascoltabile, perché anche mi, te dico, a volte faccio fatica a ascoltarmi, anche su quello te dago ragione. Forse ciò che per alcune persone sono treni persi, per altri non erano treni destinati a loro. Anche questa è proprio una, velocemente, una risposta perfetta, Marika. Allora, vediamo. Sì, allora facciamo così. Adesso leggo un po' di iniziative, poi sento il campanello del collegamento con Futurano Barbato, ma non so se avverrà, vediamo magari, però intanto andiamo con le iniziative della radio. Allora sappiate che, a Dio piacendo, dopo 50 anni potete nella vostra dichiarazione di redditi mandare quei soldini che altrimenti andrebbero in altre tasche, ma se a voi va che arrivino nelle nostre di saccocce di tasche, lo potete fare mettendo una bella X su chi lo volete, del 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. E arrivato 50 anni dopo che si cercava che viva questa radio, e sì, tanti decenni che si cercava di avere questa opportunità, fatalità, fatevi un po' la somma dei numeri e vedrete che quasi per strana coincidenza la somma è 50. 5 per 1000, quindi 01 59 80 90 288. Ma ci sono altri modi per sostenere la radio, se lo volete, nonostante l'inqualificabile, trasmissionevole e rompinevole e coglionilevole oriansi dell'inidì del GVD. Lo potete fare con un versamento postale 25 38 64 59 oppure tramite il bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN trovate al nostro sito www.radiogamma5.it o portando direttamente il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Chiaro che tutte le risorse che ci arrivano e anche quelle che ci mettiamo noi come obolazione personale concorrono in spese di gestione della radio e quello che in più se va a utilizzare per migliorare il tutto e per aiutare le persone. Quindi grazie di cuore a tutti voi. Domani martedì 7 luglio 21:30 in sede radio, appuntamento secondo me da non perdere. Se già non l'avete visto, se già non ce l'avete in DVD o in Blu-ray, comunque fate, questa è l'occasione giusta per stare un po' in compagnia, mangiare e bisbocciare un attimino, perché se venite qua intorno alle 19:30 domani sera potete anche bisbocciare un po', e poi alle 21:30 viene proiettato questo film che chi non l'ha visto, chi non lo conosce, Elva Fora, qua sbesso, che è russa partera, fin quasi che e tocca andare dal medico dopo, perché resta tutto a sbesso e a segnare, capito? Ed è Snowden, parla di Edward Snowden, ha lavorato per i servizi segreti a un certo punto come tecnico informatico, e a un certo punto ha tirato fuori anche un sacco di documenti criptati, li ha consegnati a dei giornalisti buoni giornalisti, e ne hanno parlato e ne hanno fatto anche un film, si chiama appunto Snowden. E lì tesori miei, quando a un certo punto

soprattutto il protagonista del film dice: e ricordatevi che dopo questo non ci sarà quasi più possibilità di tornare indietro e di cambiare le cose, perché stanno portando tutto al digitale, digitalizzare tutto, stanno arrivando a volere avere il controllo su tutto e su tutti e collegare il tutto di tutti a un unico bottone. Da questo il mio termine, strucca bottone. Uno solo che con il suo malefico indice puoi schissar per interrompere il flusso mediatico o digitale, oppure riattivarlo, oppure bloccarlo da una parte o farlo potenziare dall'altra. Se è tutto un unico bottone, lo strucca bottone. Quindi domani sera qui in sede nostra, in sede radio, via Antoniana 66 con Tradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, e Nazione Italia, quindi dal libero stato di Gammana, domani sera verrà trasmessa questa bella filmana. L'avete sentito poco fa in pubblicità, ve lo ripeto io come iniziativa: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche, marmotte e nel meriggio stravaccatissimi e stratorissimi. Perché se che sta le vaccatissime ci stanno anche i torissimi, no? In località Lobbia, ai 1350 metri dal Tessà. Sabato 15 agosto, tutti in malga, ad ispirare un panorama da fiaba. Ciao Fabione, auguri! Ci troviamo alle ore 10 e 15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo verso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida, che non è il cognome guida, è la, cioè la persona che farà da guida, no, perché se il cognome guida uno dice ah sì guido, ma guida Antonio, guida Romeo, guida Roberto, è guida, c'è la guida, una persona che vi guiderà in questa camminata. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne e salata, fagioli sotto aceti e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar €20. E in pubblicità sentite che è particolarmente gradita la polenta gialla dal nostro Fabione. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Quindi una varietà a 380 gradi di magnaria. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Pss, cioè popò SPS. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione è fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di €20 all'organizzazione. Ciao bei, e a mente vuota ve spetemo in quota. Poi c'è il gruppo Creazione Editoriale per Edizioni Radio Gamma 5 che cerca volontari per grafica con copertina libro, illustrazioni, editing, impaginazione, creazioni video, gestioni eventi, cioè interviste, presentazioni, comunicati stampa, eccetera, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano il cuore in Gamma 5 o a cuore il bene di Gamma 5, perché sono con la V, con la O, datemi una V, datemi una O, datemi una L, datemi una O, datemi una N, datemi una T, datemi una A, datemi una R, datemi una I, volontari, scritto in maiuscolo, non pagati, volontari. Per proporsi inviare una mail a turinfabio in piccolino @hotmail.it, tutto in piccolo, tutto attaccato, oppure chiamare, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Poi vi ricordo che F Energia sospende le visioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, e lì ritroverete l'ultimo GVD di settembre, e dovete venire, se decidete di venire l'ultimo GVD di settembre, con le ultime bollette di gas e luce e con una carta di indirindinda, ok? Molto bene.
Frengo Franco, che non è Frengo Franco Franco Stop, ma è Frengo, un altro Franco, al 334 32 01 392, cerca urgentemente casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350 400 al mese. E quindi, se volete o avete qualcosa da proporgli, Franco 334 32 01 392. Le vibrazioni del sapere, che organizza i viaggi esperienziali nel 2026. Uno ormai è andato, l'altro, che riguarda le piramidi bosniache, sarà dal 22 al 29 di agosto di quest'anno, non del 2526, ma di quest'anno. Poi ci sarà Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, sempre di quest'anno. Se volete saperne di più, www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi, o Valentine, this Valentine, informazioni e prenotazioni al 349 77 80 167. Che se ciaobay.org, vi ricordo, collaboration con Radio Gamma 5, Natural Mont, e www.ciaobay.org, oppure info@ciaobay.org. E se volete dare una mano a Michele Levorato, che se sta in tripà con questa storia ancora dai tempi del Covid, insomma, se voi andate a michelelevo72@gmail.com, oppure lo contate direttamente al tefelono 348 92 34 852, vi dirà di tutto e di più di quella che è stata la sua recente, purtroppo per lui, esperienza, e saperne un po' di più e sentire cosa vi chiede di poter eventualmente fare per aiutarlo. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi. Tusatemi, non so da che parti, ma chi che sei da che parti, demo che namà sta persona, perché ho il 31 di agosto, pare distante, ma in realtà è qua, è sotto casa praticamente. Al 338 99 46 575, 338 99 46 575, eccola. Poi prendete carta e penna, che fra poco vi darò un altro importante comunicato. Però intanto demo un po' de mo, poi mai in arte demo de qua, dai, forza, vai. Wait.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacci, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io c'è

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

0: voglio andiamo incontro alla pubblicità, vero? No? E quindi ci risentiamo dopo le ore 10. Vedo se faccio anche merendina. Dopo. Ci sentiamo dopo. Vabbè, tra poco. Ciao.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Bonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Sei un operatore olistico o un professionista del benessere? Cerchi uno spazio tutto tuo? Noi proponiamo una sala accogliente e riservata da utilizzare anche per alcune ore settimanali. La struttura è nel comune di Padova, è servita da mezzi pubblici urbani ed extraurbani e con parcheggio auto nelle vicinanze. Per informazioni 348 25 66 112. Ripeto, 348 25 66 112.

Allora, tanti tanti auguri al Fabione che è qui, che circunnaviga la sede radiofonica, e gli ho fatti anche a nome vostro, gli ho detto che tutta questa mattina, insomma, che gli fate gli auguri e ne ha tanto tanto bisogno in questo momento. Mentre della persona di prima che continua con il messaggio, quando mi aveva parlato, sì, quello che ha detto inascoltabile, dice: volevo dire che la vita per questi genitori è diventata un ergastolo. Perdere un figlio è una condanna a vita. Un abbraccio da genitore ai genitori dei ragazzi. Guarda, io cosa ti devo dire? Non posso prendermi come esempio, ma prendo come esempio la nostra Anna delle poesie, che di figli ne aveva persi due, eppure per anni lei ha continuato a mantenere quell'amore, quella dolcezza, quella disponibilità nei confronti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Ne aveva persi due, eppure lei continuava a venire qui a trasmettere e a condividere la sua vita, la sua quotidianità con chi la seguiva durante le sue trasmissioni della domenica dalle 15 alle 18. Oppure che dire anche, adesso non mi viene in mente il nome, ma è il titolare di Free PC, che ha perso due figli, ha perso recentemente anche la moglie, eppure se tu avessi conosciuto l'anno delle poesie, oppure se conoscessi questa persona, tanto per citare, ma potrei anche farti altri nomi, se tu le potessi conoscere e vedere, e guardandole negli occhi queste persone che hanno vissuto questa devastante esperienza, e vedere comunque la pace che hanno dentro e che sono riusciti a trovare grazie proprio al capire, a comprendere o a credere, mettila come vuoi, che c'è una vita, anzi c'è la vera vita oltre la vita fisica. Di più non te posso dire, di più non posso naturalmente raccontare o raccontarti. State, io capisco quello che mi dici, mi può anche trovare d'accordo naturalmente, però ogni esperienza che noi viviamo, bella o brutta che sia, prende consistenza nel modo in cui noi la viviamo. Per cui io ho visto persone, come ho detto prima, che per me erano esperienze negative ma piccole, che invece andavano in un loop di desolazione, disperazione, di dolore, e bastava fare un passo, come il criceto nella ruota, bastava fermarsi e uscire un attimo da quella ruota, da quel loop. E scusatemi forse l'esempio infelice, ma per far capire, dipende da noi. Se noi diamo un senso alla vita, sapendo che la vita già di per sé ha come unico senso nascere, vivere e poi, quando sarà il momento, e anche il modo in cui verrà meno, quello lo stabilisce la vita, il destino, non lo stabiliamo noi. Ecco, se noi riusciamo a comprendere questo e non lo possiamo controllare assolutamente, allora forse cominceremo ad avere anche, come dire, visioni diverse di come vivere la vita, di come affrontarla nel bene e nel male. Ciao Riansi dell'Inidì, un saluto affettuoso all'Angelo Biondo e a tutti gli amici ascoltatori. E fra 10 giorni andiamo a compendiare in remoto il compleanno della mitica Carmensita, che poi ho visto che è di GVD, quindi sarò qui e spero che il mio angelo custode me lo ricordi, che sarebbe il compleanno della nostra mitica Carmensita, nonché di tua mamma, e di Villa del Conte, e quindi, che poi tra l'altro appunto anche la festa della Madonna del Carmelo, per cui sarà un festone, un ricordo, non magari, va bene che ormai conoscendoti Valentina so che pace dentro di te e serenità ne è arrivata, anche perché penso che tu stia vivendo ultimamente, in questi ultimi anni, delle esperienze anche molto molto belle affettivamente e emotivamente, quindi
che vanno in qualche modo anche a condir meglio, no? A infiorare più delicatamente la tua quotidianità, la tua vita. Dai uno sbraccio forte a nonno Piero Nonno o nonniero, ecco, il nonno Piero Nonniero da parte mia. E a Savina de a Cusina che de a Val Pesarina, anche a te me ghe benedio, anco te me ghe benedio. Ah, e come voi fatto? Vuto vedere che oltre a me arrivano anche le benedizioni a mia insaputa, a mia inconsapevolezza, ma ti pensa. Incredibile. A proposito di benedizioni, dai, visto che ci siamo, recupero sta roba qua. Oh là. No, non è questo. Non stavo a dire che ho tolto il giornale sbagliato. No, eccolo qua, infatti. Meno male, avevo paura, ho tolto il giornale sbagliato. Allora. Oh. Vediamo qua, là. Su Grand Hotel numero 28 del 3 luglio 2026 si parla della Santa Maria Goretti, che codesta santa ha fatto un miracolo a una signora. Dice, lei si chiama Berta Carbone, di 36 anni, e abita a Nettuno, penso perché credo che la firma di Roberto Allegri, se mi dà Nettuno Roma, vuol dire che penso sia di quelle parti là. Comunque stava per morire in un terribile incidente stradale, ma la santa è intervenuta e non mi sono fatta neanche un graffio. Dice che un'amica gli aveva donato un'immaginetta della Santa Maria Goretti e tutto è partito da lì praticamente. Racconta anche che tutto questo è successo nel 2015. Quel giorno nell'incidente distrussi l'auto completamente, era praticamente impossibile uscirne illesi, ma io non mi feci neanche un graffio. Sono certa che sia stato un miracolo e che di questo miracolo devo ringraziare proprio Santa Maria Goretti, la patrona della gioventù. Il 6 luglio, che oggi, la Chiesa Cattolica ricorda Maria Goretti, morta nel 1902 a 11 anni e dichiarata santa il 24 giugno, il giorno di Giovanni Battista, e del 1950, da Pio XII, una santa ragazzina venerata non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, dagli Stati Uniti alla Polonia, dal Brasile alle Filippine. È infatti considerata una delle sante moderne più amate tra i giovani cattolici e le sue spoglie riposano a Nettuno. Questa signora, insomma, lavora come commessa in un supermercato e adesso ci racconta un po', no, di come è stata, di come è andata. Io nell'articolo c'è anche tutta la storia di Santa Maria Goretti, quella è ovviamente l'assalto a pie pari. E andiamo avanti. Allora, cioè, come è diventata santa? Perché Santa Maria Goretti praticamente quando aveva 11-12 anni, un certo Alessandro, che allora aveva 20 anni, approfittando dell'assenza degli altri familiari, tentò di violentare la piccola Maria, che all'epoca di anni aveva solamente 11. Le si oppose con forza e allora Alessandro, accecato alla rabbia, la colpì 14 volte con un punteruolo. La piccola venne portata all'ospedale di Nettuno, ma era ormai senza speranza. Morì il 6 luglio di quell'anno. Prima però pronunciò parole che sarebbero diventate il simbolo della sua santità. Perdonò il suo aggressore e disse di desiderare che un giorno potesse raggiungerla in paradiso. Tosetta e Dodesani, che si sta massacrando.
per aver detto no. Soprattutto il suo assassino, Alessandro Serenelli, fu condannato a 30 anni di carcere. Quando uscì cambiò vita. L'esempio di Maria l'aveva sconvolto. Chiese perdono alla madre della ragazza che glielo concesse. E glielo concesse, perso a Fiore da 12 anni, in quel modo là. Glielo concesse. E fino alla fine visse in convento, svolgendo umili mansioni. Morì nel 1970, 87 anni. Maria invece venne beatificata nel 47 e canonizzata nel 50 da Pio XII ed è appunto considerata patrona della purezza, dei giovani e delle vittime di violenza ed è ricordata soprattutto come esempio di fede, coraggio e perdono. Allora Berta Carbone, questa signora di 36 anni, racconta così quello che per lei è stato un miracolo. Un giorno un'amica mi regalò un'immaginetta di Santa Maria Goretti, dicendo che mi avrebbe portato fortuna. La misi nel portaoggetti della mia macchina con l'intenzione in seguito di riporla nel portafogli. Ma quando poi la cercai era sparita, non la trovavo più. Guardai dappertutto, nell'auto, sotto i sedili, sotto i tappetini, in ogni affranto, niente. Mi dispiacque, era stato un regalo fatto col cuore. Mi dissi che la prima occasione sarei passata in chiesa e ne avrei presa un'altra. Passò qualche mese, era il 13 novembre. Quel giorno non stavo molto bene. Avevo dei problemi personali e stavo andando da un'amica per parlarne e sfogarmi un po'. Era circa mezzogiorno e il mio smartphone stava per spegnersi. Restava solo l'1% di carica. Dunque stavo guidando, non andavo veloce, ma la strada era tutta curve. All'improvviso, dopo l'ennesima svolta, mi sono trovata di fronte un'altra macchina. Aveva superato un camion e invaso la mia corsia. Il frontale sembrava inevitabile. Ho sterzato di colpo, sono uscita di strada. Lì c'era una cunetta, l'ho presa in pieno e l'auto si è capovolta iniziando a ruzzolare. Il botto è stato fortissimo, come un'esplosione. I finestrini sono scoppiati. Quando la macchina si è fermata in mezzo a un prato, sono riuscita ad uscire da sola e ricordo che lo sportello era pesantissimo. Incredibilmente non mi ero fatta niente. Il telefono, come ho detto, era ormai completamente scarico, eppure, non so come, ho fatto 3 chiamate avvisando i miei genitori e gli amici di quello che era successo. Poi lo smartphone si è spento. Mentre aspettavo i soccorsi mi sono guardata attorno. Più avanti, attenzione, particolari coincidenze, più avanti sul lato destro della strada c'era un'edicola votiva, un piccolo altarino con un'immagine sacra. Era dedicata a Santa Maria Goretti e la strada dove è avvenuto l'incidente si chiama Via Santa Maria Goretti. Strane coincidenze, verrebbe da dire, ma quello che è accaduto in seguito è davvero dell'incredibile, racconta Berta. L'auto rimase un bel po' di tempo dal carrozziere, poi mio padre andò a prenderla e prima di riportarla a casa la portò in autolavaggio self-service. Al momento di azionare l'aspiratore e pulire gli interni, sposta il sedile e cosa trova? L'immaginetta della santa. Quella che avevo cercato ovunque, guardando bene anche tra i sedili. Adesso era lì, tutta spiegazzata, un po' rotta sui bordi come se anche la santa avesse avuto un incidente, ma fosse sopravvissuta come me. Ho capito subito che qualcosa di potente era accaduto, continua Berta. Non potevo ignorarlo. Da quel momento Santa Maria Goretti è diventata per me un'amica in paradiso. Spesso vado a trovarla nella chiesa dove è sepolta, e ve l'ho detto, è sepolta a Nettuno. Ogni volta è lo stesso. Se ho un pensiero che mi tormenta, una preoccupazione, un qualsiasi peso sul cuore, immediatamente scompaiono e mi sento leggera come l'aria. Ne sono certa. La piccola santa veglia su di me e mi fa sentire davvero una persona speciale. Perché condividere con voi questo racconto? Perché solitamente lo faccio col nonno Pio. Però, e non per trascinare chiunque o chissà chi verso
una, come dire, verso un obiettivo canonico, religioso, clericale, eccetera. No, ve lo leggo perché questo è un fatto reale, accaduto. Magari saranno coincidenze, magari saranno cose che si è messa in testa la protagonista, cioè la signora Berta Carbone. Mettetela come volete, però qui, come sempre, con una penna meravigliosa che solo lui e il padre prima di lui, Renzo Allegri, sanno avere nel raccontare questo tipo e anche altre storie, ha scritto come intervista a Berta Carbone Roberto Allegri, da Grand Hotel numero 3 del, no scusate, del 3 di luglio, numero 28 del 3 di luglio di quest'anno. Quindi, giusto perché eravamo e siamo in tema, no? Di come la vita ci appare, come dire, sconosciuta e incredibile. Ora uno potrà credersi, quanta gente che sei che magari crede o che immaginate de Santa Maria Goretti. Non fosse solo Berta Carbone, metti anche altre 10 persone e magari quindi 11 con la Berta, magari 10 non che senda ben certe robe e a Berta invece che senda ben, e non solo gli è andato bene, ma gli è andata in un modo tale che per lei è inequivocabile il fatto di essere stata aiutata in qualche modo da forze, energie o anime che non appartengono sicuramente a questo mondo. Qualcuno potrà dire, ognuno ha il suo destino, uno nasce, uno muore un modo, uno muore un altro, eccetera. Beh, guardate che non è sempre così. E lo racconta molto bene anche il nonno Pio, per chi ha scritto e raccolto le sue testimonianze, che molto spesso il piano A su alcune anime erano di un certo tipo, ma lui, per misericordia, per amore, per immenso spirito di sacrificio, perché amava le sue anime, i suoi figli spirituali e non, insomma, e riusciva in qualche modo a impietosire o a morbidire o a far cambiare idea persino al Divin Padre. In tante occasioni non riusciva. Perché? Perché il buon Dio ha un piano A per tutti. Ma se per caso nella nostra libertà di scelta deviemo qualche volta, e ho casa pronte anche il piano B, C, D, E, F, A, G, K, L, capito? Per questo la vita è una cosa meravigliosa, per questo noi non dobbiamo mai in qualche modo condannarci o condannare per quello che accade, né qualcuno lassù né chi lo fa qua giù, come nel caso della Goretti, ha perdonato il suo assassino. E la mamma, perché Agoretti ormai, vabbè, in punto di morte, è una puttea, ma la mamma che ha visto portarsi via la figlia di 12 anni in quel modo, gli ha concesso il perdono. Vuol dire che dentro qualcosa, chiamiamolo così, gli è lavorato dentro e gli ha fatto capire e comprendere cose che magari a tanti altri non viene di comprendere, di capire. E non è che chi capisce e comprende è meglio di chi non capisce e non comprende, perché ognuno ha il suo percorso, ognuno ha la sua strada, perché tutte comunque riporteranno a Cristo, tutte ci riporteranno a casa, ma la qualità, la quantità, l'intensità e quello che è la strada che noi faremo, quella la scegliamo noi, ma qualunque strada noi scegliamo, lassù qualcuno l'ha già vista e prevista, mettendoci anche le agevolazioni o gli ostacoli per far sì che comunque a fine percorso noi si arrivi dove lui ha stabilito che si arrivi, punto. Ecco perché non possiamo giudicarci e giudicare, anche se io dico, però ogni tanto insomma, criticare non quello lassù, va bene, a parte che sbaruffo anche a Colparon più di qualche volta. Però cioè, quando te vedi cialtroni, ciarlatani, figura porche, delinquenti e filibustieri che fa certe robe nella loro libera volontà, quando potrebbero scegliere e decidere di fare cose un po' più buonine e carine, e te viene un fiantino di urtegotto, che ti ho capito. Però, e io parlo per me,
a chi mi ha fatto del male nella mia vita, poi ho chiuso, cioè sono andato per la mia vita, per la mia strada e loro per la loro. Ma poi nel tempo, quando mi è capitato, e non una sola volta, spesso, di rincontrarle queste persone, mi rendevo conto proprio della mia primissima reazione, che non c'era nessun astio, rancore, non c'erano remore, non c'erano residui negativi nei confronti di quella o quelle persone che magari mi avevano fatto del male. Vuol dire perdono questo? Non lo so. Io so per certo che quando a un certo punto chiudo con qualcuno o con qualcosa, chiudo, stop, ma non trascinato dal rancore, dall'astio, dall'odio, cose così, perché vuol dire per me, al mio sentire, quell'esperienza è conclusa con quella o quelle persone, in quella o quell'altra situazione, punto, è chiuso, stop, sono fatto così, dopo so fatto bene, so fatto male, so dire fare roba giusta e roba sbagliata, questo me lo dirà il Padre Eterno, i miei, dico sempre ciò ciccio. Oddio, non che dico proprio ciò ciccio, perché è troppa confidenza, e te sai che porta, troppa confidenza porta all'insultanza, no? E io, papà, capo, paron, guarda, mi vago, fermami, se so dire sbagliare qualcosa, aiutami a correggermi, o te mi fermi, o te mi spingi, insomma, fatti, ecco, mi vo avanti, insomma, ecco, capito? Perché rifletto sempre molto, molto, molto prima, perché poi una volta presa una strada, non sai che te puoi, gli esseri umani cos'è che fa in genere? E fa i desfa i cuse, come che diceva a Vittoria, come quando chi vuoi, no? Tanto che fa così, un co, va bene, siamo buoni, generosi, e domani stessa situazione, stessa persona, te che dai un pedone al dadrio, no? Perché? Perché quel giorno là te gira mai, o perché magari ti ha fatto un torto, no, io non sono fatto così. Cioè, quando decido, quando faccio una scelta, quella è fino, tra virgolette, alla morte. La morte della situazione, la morte dell'esperienza. Tante volte mi viene voglia di concludere prima. Tante volte mi viene voglia di prolungarla quando che asebea positiva un po' di più, ma vedo che a vita il destino fa quello che a voi. E una sola volta nella mia vita mi sono concesso, diciamo così, il lusso di drasticamente concludere una situazione, e solo Dio sa quanto questo mi abbia fatto star male. Ma perché l'ho fatto? Perché ero determinatamente sicuro e certo che quella era la cosa giusta da fare. E per quanto che sia rimasto mai, nel tempo ho capito che ho fatto la cosa giusta, magari nel modo sbagliato, magari in un modo doloroso, non solo per me ma soprattutto per chi ha dovuto accettarla, questa drastica decisione. Però quella in assoluto, ma questo poi il buon Dio me l'ha fatto capire a distanza di anni, per non dire di decenni, mi ha fatto capire che avevo fatto la cosa giusta. Magari nel modo sbagliato, magari facendolo, però era la cosa giusta, è una cosa che andava fatta. Potevo farla un po' meglio, diciamo così. Ecco, no, siccome segnare un gol con tirasso da 30 metri, oppure ti si attacca a porta, il portiere rinvia, ti ciappa sui maroni e il bayon ding ding ding ding rimbalza e va dentro in porta, sempre gol, se dirà uno, però te sei, te potevi anche segnarlo meglio sto gol, che magari ti dà anche a vittoria, scusatemi la similitudine calcistica, ma è per farvi capire, no, in tutti i sensi. Quindi vi ripeto, quando vivete il vostro quotidiano, qualunque cosa accada, qualunque decisione o scelta voi facciate, mettete in primis la volontà di ricollegarvi o di collegarvi al Cristo che è in voi. Questo vi dà un'opportunità, una possibilità di spazio, una percentuale come si può dire, di esattezza nelle scelte, nelle decisioni che fate, nel quotidiano che portate avanti.
perché vi affidate a un qualcosa, a un qualcuno che non ha un pensare umano, ma che attraverso l'essere divino vi dà soluzioni e mezzi che comunque sono fortunatamente applicabili alla vita umana. Quindi non sei che ve spara là e ti capisco dei suggerimenti che solamente quando che te sarai in paradiso magari te puoi provare o vivere, no, ti dà quel quotidiano che ti serve, quel pane quotidiano che ti serve per andare avanti. E quello è pane, attenzione, che non crea allergie o intolleranze, perché non è di frumento, ma è di divina verità. Capito la battutaccia? Frumento, divina verità, pane divina, divino vero, divinero. L'ho costruita un po' così, però penso di essere riuscito a darvi il senso di quello che intendevo. Oh. Oriano, ciao, scusa, puoi darmi l'informazione del telefono di FPC, di FreePC? Grazie infinite, ciao, buona giornata. Dina da Pontelongo. FreePC, guarda, il numero di telefono, perché hanno varie sedi, aspetta, è FreePC, intendi? No, FPC, vero? FreePC, aspetta, perché forse dovrei avere... Aspetta, mi devo allontanare un attimo dal microfono, recuperare il cellulare che ce l'ho da un'altra parte. Ecco che adesso ritorno a parlare in maniera normale. Io mi auguro che sia quello di FreePC. E ti do quello di Conselve perché è l'unico che ho. E spero che sia quello che intendevi. Fammelo recuperare. Sperando di ricordarlo, eccolo qua, che è quello di Conselve. Ah, è un cellulare, ecco, vabbè. Vediamo. Sì. Ah, no, è un fisso, non è un cellulare, scusa. Allora, Dina de Pontelongo, io ti do quello di Conselve. Dopo so che però hanno anche altre sedi, una a Padova, mi pare, una a Bassano, va bene, tu sei di Pontelongo. Prendi carta e penna che fra pochi secondi te lo do, il tempo magari di andare a vedere qualche altro smessaggiamento, no, WhatsApp qua. Oh. Va bene Fabri, adesso vedo di poterti accontentare, figliolo mio, caro Fabristico, ok? Verona, profeta da Verona, mi è arrivato un WhatsApp che però se sei eliminato da solo. Va bene, dai. Oppecellelae. Buongiorno Oriano, ha perfettamente ragione quando dice che credere in Dio è un'operazione difficile, bisogna rinnegare la verità e la realtà e tenere in piedi la montagna di frottole che ci si racconta e si racconta agli altri per tenere in piedi il castello di carte. Per una volta sono d'accordo con lei, un abbraccio forte. Madonna, questo che mi dà ragione, chi sei? Non posso credere. Proprio vu. Cioè, ti si dirò darmi ragione. Vu. Questo numero qua. No, non posso credere. Se non mi sbaglio, è il numero di qualcuno che più di qualche volta da una tramvada in tel naso, in te a coppa. E adesso mi dà ragione. Non posso credere. Per una volta sono d'accordo con lei, un abbraccio forte. Mamma mia, tu sai cosa è successo? Santa Maria Goretti che ha fatto il miracolo. Cioè qua no, ragazzi, questo, se non mi ricordo mai il numero di questa persona qua, è quella, cioè tanta, se è un colme da ragione, d'accordo con me. No, Santa Maria Goretti era là che ha fatto il miracolo. No, lo dico così che sembra che lo dico in maniera ironica, ma tusate, sapevi che mi voglio bene, no? Sì, lo so, io non ho voluto
Valentina, non ho voluto ricordarli quelle persone là perché capiscimi a me, ok? Ho detto, ho citato alcuni nomi che insomma come lontananza o in chilometri o in radiofonici o addirittura di vite, perché ormai la nostra anno delle poesie è un'altra vita, è un'altra sezione, è un'altra sessione, è un'altra frequenza, e quella però ci ho pensato per un attimo, però poi ho detto no, è meglio di no, ecco, vabbè, casomai un giorno ci vediamo, ti spiego anche perché. Però sì, infatti, e guarda che personcine meravigliose. Vabbè, buondì Oriano, Savina, Ezequiel che go benedio stamattina, e ora vediamo. Caro Oriano, grazie per le letture di storie vere. Ci ricordano che non siamo soli e che qualcuno dal cielo ci segue e ci assiste. Un abbraccio fraterno, un saluto alla famiglia di Radio Gamma Stellare International Singo, Mauro Del Grana. Che tradotto in maniera più comprensibile, Lu e Adoris è Del Garda. Del Garda. Una roba seria, Del Garda. Ma quanto mi piace quando fa solebete così? Ma me neanche non mi piace mica, è stato quando ho fatto il Muna, proprio per niente. Va bene, ho usato. La sai che mi diverta, un fiatino anche a me. Vi comunico che tra poco, a Dio piacendo, mi collegherò con Futurano Barbato nel 2526. E vedremo com'è che andrà a finire, perché sono curioso anche a me. Anzi. Allora, ti do il numero di telefono, Dina da Pontelongo, spero che ti sippi procurare nel frattempo carta e penna. 049 049 53 85 229. Fammi sapere se ti ho recepito, mi te lo ripeto, 049 53 85 229. Ok? Fammi una cortesia, te mi dici se ti ho ricevuto, se ti ho trascritto, e se no te lo rileggio. Va bene? Allora, un attimo di pausa che mi collego, se ci riesco, col 2500 e 26.

Bene, allora ci siamo accordati con Futurano Barbato del 2526. Mi collegherò con lui dopo il passaggio pubblicitario delle ore 11, perché gli ho chiesto così che tipo di intervento hai intenzione di fare, che cosa c'hai da raccontare, se è una roba da 4-5 minuti, vabbè. Ma mi ha detto che insomma c'è un po' di coscette da raccontare, quindi ho detto vabbè, senti, facciamo andare la pubblicità, perché sennò a questo punto sono 10:46, magari togliamo agli ascoltatori, ai miei tigrotti e alle mie tigrotte, la gioia di così di sentir una voce venire dal futuro, e magari che può raccontarci cose interessanti. Di sicuro di interessante c'è che la Dina ha recepito il numero, e di questo è un po' che farmi chiaramente molto molto piacere. Ma non so perché adesso, io ve l'ho già raccontata, è una storia che mi riguarda e ve l'ho già raccontata, ma non so, non mi metto a discutere con me stesso quando mi vengono in mente delle cose che poi sento l'urgenza di volervi raccontare. A proposito della vita, a proposito del destino, delle strane coincidenze, circostanze, eccetera, no? Che poi ci si voglia credere o meno a queste coincidenze, uno lo decide da sé. Naturalmente, però io ve la devo non raccontare, ma riraccontare. Chi già la conosce se la ricorderà, chi non la conosce la sentirà per la prima volta. Ero capogruppo in un'azienda che distribuiva volantini, sapete, volantini pubblicitari, no? Quelli dei supermercati, di questo, quell'altro, eccetera. C'è stato un periodo, mi pare che siamo nei primi anni del 2000, perché io ho lavorato lì fino al 2003 ed ero capogruppo, quindi avevo un pulmino con dei ragazzi in furgone con me. Io dovevo sia assistere i ragazzi che poi lasciavo nelle varie

0: proprie nei vari quartieri o città, comuni, eccetera, e anche poi assistere me stesso, perché anch'io dovevo poi svolgere lavoro di volantinaggio di cassetta in cassetta. Beh, quella mattina è stata una mattina particolare, penso che molti se lo ricorderanno, perché Zevignoso nebbiò in tutta l'Italia praticamente. Ma siamo, penso agli inizi, proprio nel 2002-2003, magari 2000, ma un nebbione tale che quel giorno ci furono decine di incidenti dovuto a sto nebbion che si tagliava col corteo di Seva Vittoria. Io ero in autostrada, stavamo andando non a passo d'uomo ma a passo di formica, che è un'esagerazione chiaramente, però si faceva i 40 all'ora, non di più. Tenete presente che era talmente fissa la nebbia, ed eravamo tutti incolonnati perché io guardavo, riuscivo a vedere solo qualche metro più avanti di me, e andavo piano anche per quello, le luci di posizione, ma anche quelle i fendinebbia posteriori della macchina che mi stava davanti, e quindi la seguivo a distanza di sicurezza per certi aspetti, ma anche al tempo stesso con la possibilità di continuare a visionarla, a vederla, in modo da capire chi e cosa avevo davanti. Insomma, eravamo in autostrada, stiamo parlando delle 10 più o meno del mattino, un po' prima, un po' dopo, forse intorno alle 9, insomma, in quella mattinata là, vi ripeto, c'è stata una montagna di incidenti a causa della nebbia. Quindi procedevo a passo d'uomo, avevo sti fari davanti, quando frenava si capiva perché si illuminavano di più i fari posteriori. A un certo punto frena all'improvviso l'autovettura che era davanti a me, quindi di conseguenza freno anch'io, non avrei comunque impattato la macchina che mi stava davanti, perché andavamo talmente piano che c'era, come io ho detto, distanza e sicurezza. Freno, quindi con calma, senza fare frenate brusche, freno, arrivo a fermarmi, ma contemporaneamente, non so chi o cosa, mi ha portato a guardare, mentre frenavo, a guardare anche lo specchietto retrovisore, perché vedevo che da un pezzo c'era un tir dietro. Dice: ma se era nebbia a tagliare col corteo, come fosse a capire che era un tir? Perché si vedono, cioè se i fanai se a un metro da terra e se macchine, ma se te vedi che se un metro e mezzo, cioè può essere solo un camion, un tir, un coso che è un furgon, ma di quei anche bei alti, insomma, capito? Poi infatti si è dimostrato essere un tir. Insomma, nel momento in cui ho frenato e quindi ho bloccato anche il furgone, contemporaneamente guardavo lo specchietto posteriore e ho visto sto camion che arrivava. Allora, voi dovete capire, chi va in automobile lo sa, che non te fermi su 15 metri di strada. Se erano 10 o 15 metri, una bestia del genere, anche se vai 50 all'ora, te puoi anche schisotare sul pedale del fren quanto che te vuoi, ma minimo una bea bottarea a quello che sta davanti, e sta sicuro che ha il camion, perché insomma non te fermi neanche a un triciclo in 10 metri se ti si lancia, capito? E allora, quando io ho visto che arrivava a velocità normale, cioè diciamo per quella che si poteva condurre in quel momento, ma ho visto che non rallentava, non lo so, essendo pochi metri dal furgone nostro al muso del camion che ci seguiva, in un nanosecondo mi sono proiettato a farmi affidare, cioè ho detto: signore, pensa che ti, perché non solo per me ma anche per le creature che avevo montato dentro, ho detto vabbè, quasi fatta, basta. Ebbene, all'improvviso, ma che gli era proprio là che se faceva con la ongia di una donna che ha le ongie un po' lunghe prima di andare a farsi mettere a posto, no? Per dire, adesso sto esagerando, però mezzo metro, sarà stato mezzo metro, neanche un metro dello schianto sul culetto del furgone che guidavo, sto camion si è spostato. Tenete presente che anche spostare all'improvviso, con una mossa improvvisa di volante, una bestia del genere, non sei che te fa, cioè se muove la locomotiva, diciamo, ma se sei il traino dietro, ti te sposti alla locomotiva, però il traino a bottarea, se mette di traverso, a bottarea ti ha da. E invece, sapete cos'è successo? Cosa che proprio, come si può dire, meccanicamente non esiste in quella tipologia di veicolo. È come se in blocco tutto il camion se l'avesse spostato, tutto, dritto per dritto. Cioè, mi ha proprio sfiorato, ma non mi ha sfiorato con la cabina e mi ha cecchinato magari col traino. No, proprio si è spostato tutto contemporaneamente, perfettamente allineato, è andato a sbattere addosso al guardrail in fondo dall'altra parte a tre carreggiate, quindi pensa che spostamento che ha avuto. Non ha cecchinato nessuna macchina che ci fosse sulle due corsie restanti, perché essendo sulla autostrada qui nostra, quella che va a Milano, sapete, sono tre corsie più quella di emergenza. E quindi nelle altre due corsie, io ero sulla terza, quella più vicina a quella di emergenza, nelle altre due corsie, fortunatamente, ma il bello è che fino a un attimo prima io vedevo le macchine alla mia sinistra che comunque avanzavano, quindi non è che ci fosse il vuoto, e il camion si è spostato tutto insieme contemporaneamente sulla sinistra, dosso il guardarai, è rientrato sulla terza corsia. E poi sicuramente si è fermato in qualche modo più avanti. Perché dico sicuramente? Perché adesso vi è il beo, no? E non ha cecchinato nessuna macchina. Noi siamo fermi da quel punto, siamo fermi da più di qualche minuto, che poi siamo venuti a sapere che quella coda e quel blocco era dovuto a un incidente che era avvenuto nello svincolo per... la strada, l'autostrada che porta a Schio, avete presente, come non mi ricordo come si chiama, quella che porta a Schio, tiene da quella parte là, che praticamente non so se è prima di Tori Quartesolo, prima di Grisignano o subito dopo, mi pare che sia un po' prima dell'uscita di Grisignano. Comunque lì, proprio in quello svincolo, era venuto un incidente per cui c'era sto blocco di macchine. Allora, visto che eravamo fermi, sono sceso e ho fatto una camminata di sti 200-300-400 metri, perché quella era la strada che il camion aveva percorso prima di fermarsi, perché era curioso di vedere che roba che era, no? Perché cioè, un conto se vederlo di fianco e un conto se vederlo da fermo, di fianco che corre, un conto vederlo da fermo. Coincidenza, boh. Concomitanza, boh. Stranezza, probabile. Arrivo al camion, vado davanti per vedere la cabina e tacà sul vero della cabina. Non mi vedo una gigantografia grande sempre del nonno Pio. Mi sentivo che qualcosa di strano gli era successo, ma addirittura, vero? Addirittura, vabbè, sai, quanti camionisti sei che hai foto di donne, calendari, santi, madonne, eccetera, crocefissi, per carità. In quel caso, stranamente coincidente, senza incidente, c'era sta cabina con sta bea foto, ho capito, guardando la cabina sulla destra, l'angolo destro, un bel posterone, non era una fotografia, era un bel posterone con scritto anche il nome del nonno Pio lì sulla cabina, basta, punto. Dopo, per me, asendà così, nel senso che non ho visto coincidenze o circostanze particolari o stranezze. Per me era proprio così, cioè sono un santo oppure uno che gana manona e terapia che non è umana, che ciappa in blocco, il camion sposta, perché sennò ragazzi, se mi veniva in te il ciappetto, altro che bistecca, altro che hamburger, e trovava veramente, sarebbe andato bene i canibai, perché arriva a trovare direttamente bistecche umane, 7-8 bistecche umane, perché da lungo che era il furgone della Volkswagen, avete presente il furgone della Volkswagen, quelli verdi, quelli un po' arrotondati, no? Che si usava una volta, ecco. Questo qua è lungo 4 metri, più o meno abbondanti, eccetera. Questo sarebbe diventato non come una fisarmonica, ma come un panin praticamente, con tutto quello che gli era dentro. Un bel panin di carne umana, per la velocità e per la grossezza, perché oltretutto non era solo una cabina con un rimorchietto, e era proprio una bestia, ho capito. Cabinona e rimorchione. Scusami la spiegazione. A dopo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: tutti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Oh, grazie Orion C, chissà che nel 2526 che genere musicale ci sarà già. Io chiediamo adesso. Dici che era Filippo D'Adolo quello del camion. Può darsi che prima ancora di conoscerci già che provava. Cara profeta di Verona, sì, però la foto, Tita che è dentro sul cruscotto praticamente, ma questo che aveva un bel poster appiccicato al vero che vedeva all'esterno. Coincidenze. Ho scorso un po' di quotidiani sportivi, anche brasiliani. E mi fa lo fischio adesso, che mi aspetta un attimo, No, ogni tanto mi si infrappo. Mi sembra che nessuno abbia crocifisso, porca miseria, adesso anche lei schiante Carletto, vabbè, perché ho saperio dovevo crocifisserlo, Ciao Oriana Barbato, Max 58, ciao Max 58 da Oriana Barbato. Gira nel club. Parlate un nuovo linguaggio agli uomini. Indicate una via diversa da quella che seguono ed essi non vi comprenderanno. Ecco perché chi vuol comprendere deve nascere ogni giorno, non essere legato ma pronto a dubitare di tutto. Chi si cristallizza in canoni di pensiero confronta il vecchio con il nuovo impedendo la visione oggettiva. Vede la realtà chi è assolutamente libero. Ciao e buona giornata, Sisto, settimo, ottavo, nono e decimo. Ciao Sisto, che Dio lo benedica, figliolo. Allora, va bene, io ci provo e naturalmente non do per scontato l'esito favorevole. Questo collegamento col 2526, dove c'è Futurano Barbato, che è appunto un mio prossimo futuro, dice vabbè, ma con sé se deve ancora nascere, ma ve l'ho detto, no? Cioè tutto scorre sulla stessa linea, sullo stesso piano, passato, presente e futuro. Quindi io potrei parlare con l'Oriano Barbato di 50 anni fa, così come posso parlare con l'Oriano, anzi il Futurano Barbato di 500 anni più avanti. Va bene, dai, ci provo. Allora vediamo. Futurano, ci sei? Sei collegato?
1: Sì, sono collegato. Ciao, sono Futurano Barbato. Come stai, collega?
0: Beh, insomma, ti sento un po' lontano.
1: Ti credo. 500 anni avanti, se non mi senti lontano... ovvio, no?
0: Ma che mandare avanti tutta l'intervista così?
1: Vedi un po' tu, se vuoi, bene. Se no, tagliamo, cosa ti devo dire?
0: Va bene, allora facciamo così. Ci provo e casomai se voi non sentite bene mi chiedete, io che in cuffia lo sento bene e vi posso tradurre. Allora intanto grazie di aver permesso questo collegamento con il mio futuro. Ma a proposito, ma perché Futurano e scusami un attimo, cioè Futurano Barbato, cioè ti chiamerà, non sei bello come Futurano, che nomi che sei strani là nel 2526.
1: No, è perché ho deciso che siccome abbiamo la stessa voce, abbiamo la stessa cadenza, la stessa capacità parlatoria, eccetera, per distinguere una voce dall'altra, e allora quando sentono questa voce così, che sembra un po' lontana, è quella di Oriano Futuro, quindi Futurano. Quando invece parli tu, che si sente più da vicino, allora sei tu l'Oriano nel presente tuo attuale nel 2026.
0: Ah, ho capito, ok, vabbè, questa è una spiegazione anche decisamente logica. Allora senti, qua bando alle ciance, come mai ci è stato permesso questo collegamento, che il paron ha permesso questo collegamento con il futuro fra 500 anni?
1: Aspetta, perché faccio fatica a dirtelo, però è stato permesso e concesso perché oltretutto devo portare una grandissima notizia al popolo gammatico, gammanico, come lo chiami tu, i gammani e le gammane all'ascolto, in generale, ma in particolare ai tuoi tigrotti e alle tue tigrotte, far saper loro, per concessione divina, l'importanza che questa emittente ha nel tuo presente, ma avrà anche in quello che sarà poi il futuro.
0: Cioè, addirittura. No, adesso questa me la devi un po' spiegare, perché non potremo buttare sta freccia, cioè sta roba così, sto tizzone ardente in questa maniera qua, e dopo ciurlarne al manico, devi dare una spiegazione, futurano, perché sennò qua come si chiama, temo.
1: Non posso, Oriano, purtroppo non posso, però mi è stata data l'autorizzazione dal capo di dirla questa cosa, perché lui è molto, molto, moltissimamente, divinamente contento di come stanno andando le cose nel tuo presente grazie a questa emittente. E siccome ci sono delle cose che ancora non si sono sviluppate e saranno importantissime per il futuro prossimo, ma anche remoto, remoto, remotissimo, ecco che allora io questo posso e sono autorizzato a dirtelo, ma non posso scendere nei particolari. Però sappi che lassù sono molto contentissimamente, molto contenti di quello che state facendo voi qui, anzi lì o qui, ma insomma in questo momento a Radio Gamma 5.
0: Addirittura. Oh, Giovanotto! Cioè noi praticamente come Radio Gamma 5 avremo un'importanza, oserei quasi dire, non dico totale o assoluta, però abbastanza cicciosa, abbastanza consistente, per addirittura il futuro non solo prossimo ma anche remoto, remotissimo, remotissimamente remoto. È inutile te lo ridomanda perché non te puoi rispondere, ma capisci che questa è una una pierona che insomma cerca di capire, futurano, asena roba grossa. Come facemo a far sì che le testine dei nostri tigrotti e tigrotte, i gammani e gammane l'ascolto, possa digerire una roba del genere?
1: Beh, quello è un problema che riguarda singolarmente le varie persone. Io, come ti ho detto, ero autorizzato in questo collegamento con il 2526 di dirti che ci sarà, saremo dentro, dentrissimo, ai famosi 1000 anni di pace, a cui, questo te lo posso dire, veramente, sarà determinante la presenza nel tuo presente di Radio Gamma Stellari International 5, come la chiami tu.
0: Cioè addirittura. Quindi noi adesso, inconsapevolmente, stiamo percorrendo una via e una strada che determinerà in un certo qual modo anche il percorso, addirittura futuro, prossimo, remoto, remotissimo, remotaticamente remoto, dell'intera umanità. Cioè, tu sei autorizzato a dirci questo oggi, a noi nel 2026, tu che sei nel 2526.
1: Esatto, exactly, per dirla in una lingua diversa. È proprio così, Oriano, te lo posso assicurare, però non farmi andare nei particolari, perché non posso scendere nei particolari, e mi dispiace che ci sia questa, come dire, lontananza di ascolto, perché capisci che la distanza di 500 anni comporta una diversa auscoltazione rispetto a te che sei lì nel presente. Però nonostante questo spero che sia arrivato chiaro, intonso e puro il messaggio che abbiamo voluto comunicarvi dal 2526 a voi che siete nel 2026.
0: Leonessa, cara Leonessa De Paluello, nonché presidentessa di codesta emittente, io adesso a questo punto farei una richiesta materiale concreta, è una notiziona questa, materiale concreta di una, come dire, di un atteggiamento, oserei quasi dire, più non dignitoso, più regale, ecco, nei miei confronti, visto sì, tanta collegamento, sì, tanto collegamento e sì, tanta informazione arrivata in questo e attraverso questo collegamento. Per cui, cara, anche se c'è qualcuno nel CDA all'ascolto, bisogna che rivedemo un attimino i termini del contratto.
1: Oriano, so che stai scherzando, naturalmente, lo so, però non ci scherzare neanche troppo sopra, perché questa è una cosa serissima, eh? Questa cioè, la tua emittente, che poi sarà anche la mia, avrà questa determinante importanza in quello che è il contesto della vita umana. Quindi mi raccomando, tu l'hai sempre detto che il capo ha una mano bella, piena, sulla testina di questa emittente, però vediamo di non esagerare coi pavoneggiamenti, perché altrimenti, sai, c'è il piano A, piano B, piano C, prendiamo strade diverse.
0: Beh, dai, Futurano, insomma, è chiaro che io devo scherzare, no? Me lo permetto perché so che poi la nostra direttrice, la nostra presidentessa, la nostra Leonessa, conoscendomi, sa che ci sto a scherzare. Però va bene, hai ragione, devo prenderla un po' più seriamente. E ascolta, ma lì adesso una domanda così proprio veloce, ma com'è il tempo, il clima, com'è la situazione proprio generale del pianeta? C'è un momento de M come che siamo dovuti vivere qua, de porcherie, oppure che c'è qualcosa de meglio, insomma?
1: Ovviamente, essendo all'interno dei famosi 1000 anni di pace, che inizieranno fra pochi anni, la situazione è di una bellezza, di una stupendezza, di una meravigliosità che difficilmente l'essere umano può capire e comprendere in questo momento. Anzi, ti dirò di più, ben voi, ben benedetti voi che state vivendo questo particolare momento di travaso, per quanto doloroso, perché sarete voi coloro i quali daranno poi inizio alla meravigliosità dei prossimi 1000 anni di pace.
0: Addirittura. Cioè, quindi, ma questo è perché c'è una selezione da lassù, dal capo, che ha un progettino, eccetera, o una selezione naturale, oppure individualmente siamo neanche che se auto-eliminemo, oppure se auto-incentiviamo, andiamo avanti, insomma, cioè, com'è sta storia? Se me la puoi spiegare un attimo.
1: Il percorso che avete fatto e che state facendo punta direttamente all'obiettivo finale di far sì che questa mano che il buon Dio ha su di voi rimanga lì, intonsa, pura, fortemente, come si può dire, un termine vostro, lì di quel vostro presente, fortemente coinvolgente e bello, positivo, di grande presenza e amore. Perché questo è quello che voi state dispensando, al di là della vostra stessa consapevolezza, non solo conoscenza e informazione, ma tanto, tanto, tanto amore. E questo è quello che fa veramente gioire l'Eterno Padre.
0: Ho capito. Cioè, avete capito, tigrotti e tigrotte l'ascolto, nonché gammani e gammane? Cioè, Gemo è il capo, Gemo il Paron, che è particolarmente contento di sta radio, di suoi volontari. Quindi, oh Fabio, anche te che si ciappa de mezzo, con tutto il tuo amore per la radio, che è un cote, ma proprio un cote, è il compleanno del Fabione. Abbiamo fatto il collegamentone, ho capito, col 2526. Ma allora, a parte che, insomma, di quelli che adesso viventi in maniera fisica, sicuramente non ci saranno poi nel 2526, ma qualcos'altro in più ce lo puoi dire, ce lo puoi magari raccontare, Futurano?
1: No, non posso, te l'ho detto, nei particolari non posso scendere. Chiaramente a livello fisico tanti di voi non ci saranno, ma tante, tantissime anime attualmente viventi in corpo fisico saranno vive e presenti anche fisicamente a godere e a vivere del paradiso dei 1000 anni di pace.
0: alla faccia, però oh, mi scusate, sarà che c'è anche un dei 25, quindi tra poco arriva il famoso e nonché incredibile Luke Skywalker degli Irriducibili, mi daria a concludere. Penso che per oggi abbiamo ciappato una bella botta di autostima, e quindi al di là delle preoccupazioni attuali, se le proiezioni future se queste, è siccome quando che uno che va a fare i cosi, no? Le votazioni, le elezioni, eccetera, che se a partenza che se così incerta, e dopo pian piano arrivano le proiezioni che si alzano in percentuali positive o si abbassano in percentuali negative. Ecco, nel metterla così, quante percentualità positiva ghemo de non svacare da strada giusta neantri de Radio Gamma 5?
1: Non dovrei dirvelo, ma ve lo dico perché mi è permesso e concesso. Un 98-99% di probabilità e di possibilità di rimanere sulla strada giusta, purché continuate tutti e tutte così.
0: Poi a te scherzare, mamma mia. Vabbè, grazie, Futurano. Mio prossimo avo, non so, pro. Ma aspetta, come hai fatto a essere, cioè, essere che ti semino gofioi, eccetera? Perché questa è una domanda. Poi ti rispondo a questa domanda.
1: Tu comunque hai dei familiari, comunque ci sono dei barbato in vita, e quelli daranno progenie a quello che poi sarò io e diventerò io. Futurano Barbato, hai capito? Non proprio tu in particolare, ma quella è la dinastia. La dinastia.
0: Ah, capetina canaglia. Eli, mi raccomando, se ti sei all'ascolto, non so se te Gabi Moroso, se te si devi sposarti, te a sposare, eccetera, però insomma, ti o tuo fradeo o che altri ne vuoi che bisogna che vedere da fare, a parte che no, che i fiori del mio fradeo che già comincia a prolificare, com'è che si dice, insomma, già diventare genitori, quindi abbiamo una possibilità del proseguio dell'etnia, della genia, della genetica barbatistica barbatiera. Va bene, Futurano, io ti ringrazio a nome di tutti noi e naturalmente anche a nome, spero che si sia sentita, eventualmente se avete domande o richieste, no richieste, domande su qualcosa non avete ben capito, cercherò di farvi rifarvi in mente locale io. E quindi, caro mio prossimo avo, Futurano Barbato, non mi resta che dirti che tanto ti ho e tanto ti avrò da amarti, sì lo so. Anche se sei un mio consanguineo, anche se futuro. Quindi grazie. Grazie di cuore e porta un abbraccione da parte di tutti noi al capo in persona, ok? Per questo collegamento con te e con 2526.
1: Va bene, io ringrazio te, caro Oriano, caro mio antenato, e do un saluto a tutti voi perché comunque sia, ci ritroveremo tutti, ma proprio tutti, quando sarà il momento, alla casa del padre. Ciao Gammani, ciao Gammane, ciao Tigrotti, ciao Tigrotte, ciao Radio Gamma 5, ciao.
0: È andata. Ok. Vabbè. Vedo qua che c'è delle persone che evidentemente noi capisse, cioè, oppure diciamo così, non sai che noi capisse, capisse quello che vuoi capire. E perché si è morto quel prete giovane con un ragazzo di 16 anni nella galleria? Stando ai tuoi ragionamenti, se gli era una foto del nonno, e se gavaria a salvare. Ma non si è scritto da nessuna parte. Se ti tuoi un attimo di tempo, ti tuoi una bibliografia del nonno Pio, del santo nonno Pio, ti vedrai che anche io, nonostante tutto quello che si tirava addosso io per aiutare che altri, che si sta tante volte che nonostante le preghiere, nonostante i sacrifici, nonostante che dicesse a Gesù e a Madonna e a Dio, dasime a me i carichi, ma salvesta sta persona fisicamente o fasia guarire, eccetera. Ma sento quante volte anche a Eo invece gli rispondeva di no. Perché te devi capire che solamente uno conosce tutta la verità. Né altri esseri umani, ma anche i santi o le sante, e la conosce sempre nella limitazione che Dio le permette di sapere, per chi crede che esista un Dio, ovviamente. Quindi, perché non se la salva? E ora, come mai salva dei delinquenti, perché che ne sei dei delinquenti in giro per il mondo, e mica ne ho conosciuti, chi gacciapade che miracoade, i gasvangade che bastonade, sì, vabbè, no a morte fisica, ma neanche a punta denongia noi si è fatto mai, per dire. E come mai un santo viene trascina via, oppure un boccia ai 15 anni come appunto Carlo Acutis, oppure la santa Maria Goretti, oppure anche tanti putei che sdrio morire adesso, eccetera, quei va. E dopo che sei di grande inquenti, figura porche, che neanche una ungia non si incrina per tutto il percorso della loro vita. E chi se che ha la risposta? Mi so che è così, ma non so perché è così. Mi so che il Padre Eterno purtroppo per tanti si comporta così, a questo modus operandi, ma mi non so perché. Alcune volte me lo dice. Ma tante volte se fa giustamente gli affari suoi e dice: cosa ha avuto l'Oriansì del lunedì e il GVD? Te fossi l'Oriansì di tutti i dì e ora te sei 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ti diria qualcosa di più. Ma te messi là solo al lunedì e il GVD, due volte a settimana per qualche ora, non sai che te posso proprio spiegare tutto, dire proprio tutto. Quindi. Anche a me non so perché certe volte le robe mi senta bene e altri meglio di me che senta mai, o viceversa, a me mi senta mai e a persone che mi forse giudicando mai, forse valutando mai, e che era peso di me e che senta benissimo e continua ad andare anche benissimo, che non so. A me non stavo là a ciurlare sul manico a dire al paron cosa fare. Si toti il paron di sta azienda che si chiama umanità, arrangiate. Mi cerco di fare il mio al meglio che posso e dopo vediamo e spero di non finire nel fosso. Aspetta, perché dopo c'è un'altra frase. Senti, a sto punto stua radio pietà Gesù, ecco, vedito te che stua a radio, ma sul fatto di aver detto pietà Gesù ti ti hai chiesto pietà a qualcosa, a qualcuno che mi non voglio ancora capire se ti te che credi che che sia o non che sia, però ti ho che fatto pietà Gesù. Portami via l'Orianù, il barbatù. Io lo sapete che ironizzo molto, poi ho la fantasia che galoppa, creo queste situazioni così, no, all'improvviso, no, durante il fiume, così venendo qua in radio, magari a mattina mi gira di contare, fare certe robe e via. Ma ho smesso di chiedermi il perché o il per come. Di sicuro ho capito una cosa, che ha sempre un senso, anche se quel senso non lo capisco al momento. Quello che faccio e quello che dico ce l'ha sempre, e alla fine vedo che quello che ho fatto, quello che ho detto andava proprio ad essere di base, di cemento o di muro o di proseguimento a quello che sarà dopo. Ormai che ho ciapasto andazzo, cosa vuoi fare? Viva la gran coppola di azzo, cosa voglio che vi dica? Perdonami, portai pazienza. Voi che siete infinitamente misericordiosi. Ciao, sta ben caro. Sito rivà? Sì. Però non mi risponde. Sito rivà! Luca! Oh! Sito!
2: Ci sono.
0: So che un conto che fa il so partito mi stamattina, ho ricordato che un conto dopo te fa il resto. Col Fabione.
2: La fortuna di
0: vedo E se cosa stamattina è 9? Allora già avete capito che sarà veramente un come dire, un felicione, un gioione, un gioioso parterre radiofonico con Luca e con Fabione, che compie gli anni oggi, perché il Tusat se lo merita, assolutamente se lo merita. Oh, vediamo, questo come ho letto. Poi questo anche. Che mona che ti sia, Orian, sì, Andrea de Isola Vicentina. Cioè, Andrea, ora se tu vuoi andare altri 23 giorni in ferie, a me sta bene, perché se devi tornarmi dai ferie o dal lavoro, quello che sei, dopo 22 giorni, parlarmi anche del mona, è meglio che te stai, stammi distante, che non stammi ascoltare, che così siamo felici tutti e due, no? Ti perché non ti ascolti un mona, e mi perché così non ciappo da mona, anche se comunque te hai ragione, mona sono non perché lo sono, ma perché lo faccio, e spesso volentieri, o forse anche un fiatino so proprio dalla nascita, ma non lo so, vedremo. Adesso che penso, dopo ve lo dico. Va bene, dai, allora, intanto, visto che ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma, a Dio piacendo e per voi contentezza, andiamo, non devo chiuderlo così, devo chiuderlo così, dobbiamo preparare la sigla finale, ecco, la tiriamo fuori e benedizione che siamo già pronti, eccola là, là. Sì, siamo tutti pronti e intonsi, sì, dai, vi do qualche minuto di pausa musicale e naturalmente se risentim tra poco, non so se per i saluti finali o comunque da questo presente, questo 6 luglio 2026, ci sarà il commiato, ito uto detto e fatto da Orian C. Barbato, per, a Dio piacendo, GVD, fra qualche dì, d'accordo? Ecco, vabbè, vai.

Anche Ale, voglio. E lo so che esponi la parola di Dio in modo ironico, no, non sono ironico verso Dio, è che uso una mia particolare fantasia o modalità creativa per raccontare delle cose così fantasiose, improbabili, improbabilissime, ma non detto che siano impossibili. Non ti ho mai dimenticata. E lo so che mi vuoi bene, dai Andrea, dall'isola fantasiosa.

Percorso che ho iniziato con gli arancioni orologi e con l'arancione in particolare tanto tempo fa. Perché portato al braccio destro, quello col quadrante nero rappresenta l'emisfero sinistro, quello razionale, quello un po' scuro, un po' così, mentre quello al braccio sinistro, che rappresenta l'emisfero destro, ha il quadrante bianco, che è quello in luce, non è quello scuro, in maniera tale che mi sia sempre chiaro che ogni ora è scandita da luce e oscurità. Perché un conto è pensarlo, un conto è sentirlo, un conto è dirlo, ma quando te che due orologi, costa 10 euro l'una, non credi, che te che dice, guarda che te che la luce e l'oscurità insieme, che insieme dicono e non sfallano un secondo la stessa cosa e lo stesso orario, te me capisci che sono avanti, ragazzi, sono avanti, altro che 500 anni.

Sei forte, Arianna, ti ho ascoltato in streaming. Grazie, Arianna. Tessi che me capisci, cara. Ale, voglio, andiamo avanti, paesa, dai, l'ultima canzone che poi vi saluto. Vamonos, Ale.

0: Parzialmente soleggiato, lo dice Google con la voce di Oriensi Barbato.
1: Si caglia con in mezza lasciata sotto i palazzi del centro. Gente che mangia, che beve e che piange quando risente il suo accento. La storia è uguale, Sicilia e Calabria, da Bari fino a Sorrento. Giri le case di tutti i parenti perché
0: mamma che fame che mi sono diventato usato.

Gay dalla discoteca di Radio Gamma Stellare International 5. L'ostra Arian DJ sta per congedarsi. Ieri era ora, direte voi, ieri era ora, lo dico anch'io.

va a casa, te sì pesante, te hai ragione. Però ti devo sì, perché peso l'ultima volta mi sono pesato, però devo dirti che sono dimagrito, quindi peso un po' meno adesso, perché prima ero su anta abbondanti e adesso sono sotto gli anta, non vi dico qual tipo di anta, quindi effettivamente sono pesante, però sappi che peso meno. E tu dirai, cappettina canaia, cioè pensati ti sei anche dimagrio, quindi te dovresti pesare meno, usatemi pesi una montagna adesso, ascoltarti, figurate dopo se te aumenti di qualche chilo. E va bene, se effetto della grigliata, della poenta, che mi ingrasso solo pensando che robe. Infatti sono arrivato qua questa mattina che ero 3 kg di meno, proprio garantiti, assicurati, ma sentendo la pubblicità del 15 di agosto e pensando a sta grigliata, a tutto quello che farà, ma neanche ai taglieri con i formaggi, con i panini e a poenta, mi sono già ingrassato 3 kg. Fate conto di come è sociopà. E sociopà talmente mai che bisogna che vaga via prima che mi manda a Saravai. Allora, che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita passata, presente e futura. Vi amo tutti indistintamente, a quelli che peso ma anche a quelli che non peso, indipendentemente dal mio peso. E come dico spesso, volentieri, e finché così sarà, ben venga per me, non so per voi, a Dio piacendo ci risentiremo giovedì dalle 7 alle 10, ma chiaramente, pur dicendovi che vi amo tutti indistintamente, comincio a salutarvi con le parole di Nonno Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E adesso ci andiamo giù di brutto, brutto, brutto, nel senso bello, bello, bello, con parole che ci caricano energeticamente la nostra anima e il nostro spirito. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana. Neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi 6 fratelli, incatenate Satana. Disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. E se ne volete saper di più di chi manipola il mondo intero, e anche dagli, se volete, per motivi vostri, un nome diverso da Satana, magari Strucca Botton, venite domani sera al Cineforum qui di Gamma 5, perché proietteranno Snowden. Chi non l'ha visto, vivamente glielo consiglio di vederlo, e così capirete cosa si intende per Strucca Botton quando ve ne parlo e quando ve lo cito. E ultime ma non ultime, le parole così veramente calorose e benedicenti di Padre Candido Amantini: che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Uto ito, detto fatto, se ne va l'Oriansi barbato, e come prima precedentemente ho detto, a Dio piacendo ci risentiremo per un altro trasmissionetto, magari giovedì dalle 7 alle 10. Ciao a tutti e buona settimana.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

E come può il cielo non essere sempre più blu in questo lunedì 6720266 luglio 2026? E allora, signori, si parte.

0: E allora che il buongiorno sia con voi nel nome del Padre, del Figlio, del Santissimo F883 che fa sempre 886339. Giornata storica oggi, ma ne arriveremo tra poco, perché oggi potremo tranquillamente cavalcare l'onda per quanto riguarda il governo italiano, che ammette finalmente che Israele sta bloccando le evacuazioni sanitarie dalla striscia di Gaza. Va bene. Nulla di nuovo sotto il sole di un semplice luglio 2026. Potremmo parlare anche di questo nuovo attacco di Trump a Georgia. Sì, serve un ordine restrittivo nei suoi confronti, perché questo slang viene utilizzato un po', diciamo, in chiave ironica, per quindi parlare di ossessioni, di cotte, le cotte di colei che oggi è la ducetta nazionale nei confronti del nostro Orange Taft, e quindi il ciuffo arancione, quindi le sue fissazioni. Potremmo parlare del ciao Canada e ciao Messico. Perché? Perché i mondiali si stanno sviluppando in quei tre contesti, canadese, messicano e americano, e Canada ha già salutato il Messico stanotte con Great Britain. E per quanto ad arresto, ragazzi, tocca agli Stati Uniti contro il Belgio. Però, se avete notato, potremmo parlare di Folarin Balogun, no? La stella statunitense ai mondiali di calcio, che gioca là davanti e qualche volta riesce a buttarla dentro, che però sarebbe squalificato, sinceramente detto tra noi, per quanto riguarda la partita che dovrà quindi sostenere l'America di qui a poche ore. Però, quando a capo tu hai uno psicopatico del calibro di Donald Trump e dall'altra parte hai il paron della FIFA che è un infantello infantino, tutto è possibile. Quindi è stata tolta la quindi espulsione, va ben così, ragazzi, non importa, incredibile. Un unico precedente c'era stato nel lontano X anno per quanto riguardava Ronaldo, no? Perché si rifà tutto all'articolo 27 del codice della disciplina della FIFA. Perché? Perché questo codice permette anche di sospendere le squalifiche. Questo è scritto, ripeto, nell'articolo 27 del proprio codice disciplinare FIFA. Va bene, Infantino ha preso paura a FIFA, d'altronde la FIFA si traduce in questa maniera, e di conseguenza il ragazzotto sarà in campo. Il Belgio si è detto leggermente stupito, però non importa. Va bene, oggi potevamo accennare anche soprattutto al piano israeliano sionista di far fuori i negoziatori iraniani. Poi è intervenuto il sistema americano per dire fermati un secondo per favore, caro fratellone. Potevamo accennare a Rizzo, Toscano e Vannacci per quanto riguarda il futuro della DSP, che fa sempre democrazia sovrana e popolare, oppure i giochi in seno sicuramente al mondo del dissenso, perché bisogna prepararsi ormai le elezioni del 2027 che cambieranno l'Italica, Italia sono prossime, e quindi bisogna cominciare già con la campagna del promessaio e quindi la campagna elettorale. Potevamo anche accennare assolutamente a quella minima presenza per quanto riguarda i funerali di Ali Khamenei, assassinato ancora. Oh ragazzi, noi avevamo appena toccato il 50° anniversario, qualche giorno dopo, il 28 febbraio 2026, parte il conflitto tra Israele e l'Iran, viene assassinato Ali Khamenei e dopo 4 mesi il funerale. Nel frattempo noi abbiamo visto assolutamente che le promesse appunto di Israele sono state portate a compimento per quanto riguarda che il cambio di regime in Iran sarebbe stato imminente e velocissimo. Peccato che ieri i funerali ci fossero dai 15 ai 20 milioni. No, 15-20 milioni di iraniani. Signori, a noi di sta roba qua, però, sinceramente, oggi non me ne frega niente. È il 6 febbraio. È il 6 febbraio, ciao. È il 6 luglio 2026. Disco Music. Un buonissimo compleanno al nostro grande 883. Oh, nacque il 6 luglio del 1973, e se tanto mi dà tanto, da allora ad oggi sono passati 53 anni, 53 barette. Oh, parlavi sia il microfono, però non sente un cacchio. 53 anni per la nostra colonna, la nostra colonna. E allora, prima parte di giornata, la devo dedicare assolutamente, sicuramente, a nome di tutti gli altri volontari che hanno fatto la fortuna di questa radio, che fanno la forza di questa radio, che fanno le colonne portanti di questa radio. E lui le rappresenta un po' tutte, considerando che insomma non ci sta orario. Lui arriva in bicicletta, impennato,
1: non ci sta orario.
0: Buse o no buse, anche stamattina già alle 9 era qui.
1: Da ieri
0: addirittura,
1: esatto. Ieri pomeriggio.
0: E ora se che demo una mano a trovare praticamente un cartoccio, nel senso, non un cartoccio, quello delle pizze, un cartoccio nel senso una roulotte piuttosto che ne so, una baraccopoli, e poi star qua a farmi un po' da guardianella o guardiania, ragazzi, molto importante. Volete sapere che il volontariato è il luogo in cui l'umanità si ricorda di essere una sola famiglia. Ripeto, il volontariato è il luogo in cui l'umanità si ricorda di essere una sola famiglia. E allora, visto che il nostro 883 oggi compie gli anni, teme che sempre dito, questa è la mia grande famiglia.
1: Questa è la mia grande famiglia, la seconda casa. Non so dove che sia prima.
0: Esatto, non so dove che sia prima.
1: Infatti, lo so.
0: Anche perché dobbiamo ricordare assolutamente, l'altro giorno eravamo presenti anche alla dipartita della grande Irene, la mamma e tutto, che salutiamo, abbracciamo fortemente.
1: Visto anche a voi.
0: Che sei sempre al fianco tuo, che manca di altro. Una grande mamma, nel senso che, cioè, nove fratelli, se tanta roba, otto al maschile e uno al femminile. Sì. Tua sorella si chiama?
1: Paola.
0: Paola, ringraziamo, ma salutiamo perché si è andata a fare tantissimo. Sì, ecco, tua mamma fino l'altro giorno e continua a fare anche per voi altri tantissimo. Vabbè, no?
1: Quella prima che ha accudito col papà.
0: Esatto. Tuo papà si è venuto a mancare 10 anni fa, quando?
1: 10 anni fa.
0: 2016, insomma.
1: 2016.
0: 2016. Vabbè, questa è la tua grande famiglia, insomma. Sì, grande famiglia. Questo mi ho sempre detto, ti ho sempre fatto capire assolutamente. 6 luglio 73, 6 luglio 2006, sono passati 53 anni. 53 per lui sono 19 anni di presenza all'interno della baraccopoli radiofonica via Etere. 19 anni. 19 anni, assolutamente. Però adesso dobbiamo rinverdire un po' il tuo curriculum vitae qua dentro. Oltretutto, per chi volesse sfogliare sotto l'ombrellone, non quelle carte patinate, merdose, per quanto riguarda l'idea del Papa Urbano Cairo, ex Papa Urbano Cairo, come dico spesso, ci sarebbe anche il libro del 50° che adesso arriverà sicuramente con la terza sfornata per quanto riguarda la vostra richiesta di averlo sotto mano e portarlo sotto l'ombrellone, oppure in collina, oppure in montagna, oppure in casa, tranquilli, rilassati. Tra poco arriverà da nuovo il caldo africano e allora potete sicuramente sventoarvi, che il libro se ne scampa di mano, fasi un danno mostruoso, perché spacchi tutti i denti frontali, cioè, parte, se ciappa di spigo spacchi i denti frontali, però non importa. Però a parte questo, ragazzi, a pagina X ci sta lui, ragazzi. Non ve lo dico, ma pagina 179 del libro La frequenza della libertà, ci sta lui. Con il dominio delle nuvole, il maestro delle nuvole. Quando serve, lui sa regolare anche il flusso delle nuvole. Quindi potrebbe dare una mano anche per quanto riguarda la geoingegneria clandestina, ma di questo ne parleremo sicuramente più tardi nel corso della giornata. Senti una cosa, allora, partiamo da qua. Nella vecchia sede a Cadone, che ci sei mai stato, in via Antoniana, cioè no, Antoniana sei qua, via Belzoni 9, sì, mai stato?
1: Belzoni 9, sì.
0: Ti sei stato nel passato?
1: Sì.
0: Mi ricordo, si arriva una volta che era il ladino al microfono, giusto?
1: Sì, era il ladino al microfono, sì.
0: La tua prima volta di incrocio con la sede storica, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Cosa sta?
1: Dove? La prima volta che siamo incontrati, che vado a Tetadei qua.
0: No, a sapere, il Tetadei è un'iniziativa, no, dicevo, come struttura radiofonica, eravamo dall'altra parte, che era il ladino al microfono. Adesso, dopo che sta il Tetadei come apertura in assoluto?
1: Da là che mi ero presentato in radio.
0: Ti ascoltavi a radio? Come se si casca dentro sta frequenza qua? Come è successo?
1: Ascoltando sempre il ladino.
0: Ascoltando il ladino, ti chiappava il ladino, no? Ma quei cuffiette che avevi a radio qui a Veccia, il vecchio transistor casa. Ma prima volta, come è successo? Girando a caso te che sentivi il ladino, come è successo? O qualcuno te ha detto?
1: Non ascoltavo Franco.
0: Anche Franco Carraro, sempre, spesso?
1: Sera, sì.
0: Ti dormivi poco di notte come oggi, giusto? Ti il notturno te piace?
1: Dopo ascoltavo di notte, dopo cominci ad ascoltarla del giorno.
0: E anche del giorno, ovvio, che mi riempio la giornata, tutti i colori che mi ascolta, che metà basta. Senti, il Tetadei, che era Papa Gigio allora, però, sinceramente.
1: Sì, era Papa Gigio, io mi sono presentato. No, ma prima si sta.
0: Dove si sta?
1: Giorgio, primo.
0: Giorgio sta il primo, e dopo di che si va Papa Gigio, da ieri è il Tetadei. Ma ti, Papa Gigio, ti incontravi però da Carmen, perché mi so tutto.
1: Ah, da Camarone. No, io mi ero conosciuto grazie tramite a Carmen, sì.
0: Che sei un tabaccheros, un tabacchino, cosa dico sto Carmen?
1: Io ero un tabacchino che adesso era anche in pensione.
0: Sei in pensione adesso?
1: Sì, adesso sì.
0: Ti tendevi a fare cosa? Tutte caramelle e sigarette, cosa dico?
1: No, io venivo
0: da
1: tabacchino.
0: E ti cosa fai tu, fuori dal tabacchino?
1: Che mandava messaggi.
0: Ah, che mandava messaggi? Cioè, tutti che sapessi, ragazzi.
1: E mi sentivo a me perché mi conosceva ben me. Che mandai i messaggi a Papa Gigio.
0: Allora, la prima volta che noi ci siamo incrociati, mi e ti, era l'8 marzo del 2008, che sei tanti 8. Sì. È un numero fecondo per quanto riguarda in Giappone chi si sposa con l'8. Però a parte questo, ed è un numero anche infinito, 8 marzo 2008, così, l'inaugurazione della nuova sede con una torta lunga 1,5 chilometri, cioè molto più lunga del ponte sullo stretto di Messina, e ti arrivi in bicicletta o no?
1: E vieni, arrivo in bicicletta per la prima volta.
0: E mia prima roba che ti ho visto qua è Asea, ma rimasto ti ricordi?
1: No.
0: Te do una mano. Patatine.
1: Ah, patatine.
0: Cosa è che ti ho dito?
1: Patatine.
0: Ti ho dito, ti mi finisci tutte le patatine qua.
1: Sì,
0: ti ricordi?
1: Mi finisci le patatine.
0: Io ho visto la prima volta, ragazzi, e questo se che tu fa nei patatini, ho detto, ma da dove arrivi sto qua, ragazzi? A se ne abusa, per carità. E ieri le patatine che te vedi voare, sembrava qua, sai, qui quell'ancia in alto 4-5 mele che
1: sì,
0: le
1: sì,
0: fa
1: sì,
0: giostrare in alto.
1: Le patatine.
0: Ti ricordi che ti ho visto così? Cos'è che ti ho visto?
1: Questa è la prima volta che sono venuto qua.
0: Porca voglia. Te mi mangi tutte le patatine?
1: Te mi mangi tutte le patatine? No, perché ma è un po'
0: vito. Sì, era la classe.
1: Prima di metà gli amici.
0: Siamo diventati grandi amici, però prima mi cacciava tutte le patatine dell'8 marzo. Se qualcuno l'8 marzo rivendica ancora delle patatine, ragazzi, che te li disparte prossimamente, perché tutte le patatine se andai. Ciulette! Ragazzi, però quando noi parliamo di Fabio, attenzione, perché qua si parla di una forza che abbiamo solo noi altri dentro, diciamo, sta realtà radiofonica, che è qui di volontari, di qui che si mette quindi in gioco, di qui che scende in campo, no, stile Berlusconi, qui scende in campo sempre, sì. Questo mi fa anche da guardia, arriva a domenica, le vede se si è a luce impissata, se è a porta, se è verta, se è il gatto che ha magna, se è il gatto che ha fatto la pipì, se è l'albero si è pistorto, se è cascato a moari, se la moero si impie, se la giara si è spostata. Ah?
1: Sei buche,
0: è stato un periodo, ti ricordi dei buse?
1: Madonna, cosa del catale.
0: Ti ricordi che te che hai fatto un rientro da un gas e che abbiamo sentito due bombe atomiche? Cosa è successo? Rispiego?
1: Spacca tutto.
0: Il toso in questione me parte da un gas e va verso Casera, cioè va verso casa, e che se che i busi al centro e a De Via Antonina 76, che le sta. Se che spaga?
1: Ma metà la bicicletta.
0: Sì, se che spaga la bicicletta. Cioè lui le caccia pade in pieno. Non sai che uno possa, non gli era facile sicuramente deviarle, però neanche proprio è più imponenti, neanche che i laghi artificiali, che è roba che neanche a Quirra, che se dove chi sperimenta le bombe de americane, che se un poligono di tiro, che se che buse là. E lui le caccia pade. Te che sentio, da quattro che sentio, clock, boom, boom. Sembrava una roba stile questa. Oh, quanti lunedì si tu venivo da qua a rompere i maroni a Oriano?
1: Ma tanti lunedì.
0: Ti ricordi?
1: Sì,
0: e io potessi tornare a casa una volta, che era il capiteo, e ti che ci appalsa il garo, ti ricordi?
1: E prima volta ieri era il capiteo.
0: Che ieri era il capiteo prima volta. Ti che ci appalsa un selgaro,
1: ma
0: però.
1: Ma poi selgaro, ti so che sei un bel capiteo.
0: E allora, dove sei il capiteo, ti che ci appalsa il garo? Come che tu ci appalsa il garo?
1: In curva ho fatto la curva a secco.
0: Ma a secco?
1: Da basso,
0: ma capitombolo o no? Capitombolo?
1: Sì.
0: A roda in tata? Spaccando a roda, esatto, ragazzi. Voi non dico più perché mi servono le donazioni qua dentro. Allora,
1: tre bici l'ho fatto fuori.
0: Esatto. Ghiamo i più grandi volontari che purtroppo fa fuori che le biciclette. Quindi se il 5 per 1000 dopo 14 anni lo destinate nella direzione radio gamma 5 94 megaciclo megahertz, che dir si voglia, è come facevi un gran piacere, perché Ghiamo deve mettere in sesto le bicrette, una volta sedia bicrette, sedia bicrette con tante inch al centro, bicrette, quindi negate si fa più di qualcuna, e catalpe, e marciapie, e il capiteo, e abusa, non ti si fatto mancare nulla di te che timbra tutta la strada e ritorno. Sì, i cani che fa pipì per fare quindi a traccia. E ti invece dosso?
1: Prima quando che tagliavo l'erba.
0: Attenzione, allora.
1: Aspetta, che fate una botta. Ieri sono dentro quattro divani.
0: No, stiamo una botta su cosa? Allora, no, bisogna che spiega una roba, però. Il signore in questione è stato il nostro giardiniere di fiducia per un bel periodo, per tanti anni. Cioè, questo o c'è mai in effetti Fabio Pollice Verde. Sì, Luga, tanti di quei nomi che mi serviria un libro il doppio del nostro, perché FDP 883 e Fabio De Appianta e Pollice Verde. Era Pollice Verde perché lui si dava da fare, però a un certo punto se è il fumo che neanche i Rockets puoi permettersi dal vivo, perché si è saltato tutto, soprattutto.
1: Pum!
0: Pum! Esatto, quel po, Drio, che il pon, che il pon l'aghese sta le bestemmie da parte nostra, perché gli era sempre da investire su. Cos'è che era che a volte a macchinetta rasa erba? Cos'era?
1: Rasa erba.
0: Esatto, perché la, ok, uno dice rasa erba, attenzione, la parola dice rasa trattino erba. Se sei rasa trattino piera, rasa trattino roccia, non sei rasa erba, no, ti chiamo rasa erba. E quindi quando che è andato a incocciare contro i Rolling Stone, se partì un improperio a parte nostra. Però te facevi un lavoro che era certosino, ragazzi, perché l'erba era tagliata, giardino inglese, ragazzi.
1: Era diversissimo quello che ho aggiustato, che ha fatto funzionare ancora.
0: Per romperlo poco dopo, però, sia chiaro, perché avevamo rotto anche poco dopo, assolutamente sì. Va bene, abbiamo fatto tutta l'epopea, te che sentivo anche le battaglie qua dentro 2020, 21, 22, per quanto riguarda la pandemia, chi la chiama covidiotismo, chi lo chiama covid-19 se ferma là, e ti a un certo punto, in una giornata alquanto felice per te, ti sei andato nel parco, come si chiama quel parco dove sei andato a abbracciare?
1: Luis San Giorgio dei Petri, allora, a abbracciare gli alberi come avevo sempre.
0: Oggi grandissimo compleanno della nostra roccia qua dentro, Iron Man Fabio Dea Pianta. Quello sono tutti i nomignoli, i soprannomi che ti ha dato, quello che più di tutti te si attacca bene, quello è quello che ti piace più di tutti quelli che mi ho dato. A 883 ieri, riferimento al finale del numero del cellulare, sì, che ti è ancora quello.
1: Forse ancora questo.
0: Sì. È ancora quello, ragazzi.
1: Ancora l'8.
0: È un bel cellulare, se lo vedo qua, è granata, bravo. Ma dopo te ringrazio, che tu vuoi ringraziare? Allora, ringraziamo qui stamattina, che vuoi ringraziare a Tiziana e Filippo, a Kiki
1: e
0: Lorenzo Speed, i primi, e Oriano, tutti ringraziamo, tutti qui che mandano i messaggi. Dopo leggo i messaggi di arrivare qua, che qualcuno usate che manda gli auguri per quanto riguarda sta giornata strepitosa. Ringraziamo la M2, Michele 59 e grande la Michi, Monica, te ha portato un pensiero poc'anzi.
1: Bravo a questo grandissimo pensiero.
0: Beh, sto regalo che te ha portato. Te ha portato un bellissimo regalo. Un cuscino bellissimo. Un cuscino bellissimo dove poter sognare i migliori sogni della sua vita. E dopo di chi ha portato i panazzi a Mortadella, bisogna dirlo, perché i tre siamo andati a mangiare, no? Adesso, ti avviso. Miti, sì. E Sofio e Grigio, siamo andati a mangiare. Sofio e Grigio, Gido Gatti, sia chiaro. Bene. Ok, che sia Mortadella, grazie mille, ragazzi, che portate a Mortadella. Tutto si festeggia alla grande. Oggi si festeggia alla grande.
1: Oggi si festeggia
0: un bellissimo compleanno, non puoi che cascare dell'uni, quindi sì. L'apertura è dedicata a Tess, e bastas, sì. E bastas. Però raccontami l'episodio, l'aneddoto del parco. Ti arrivi al parco e...
1: Io arrivo al parco, mezzo silenzio.
0: Bravo, parlami, sì, bravo.
1: E mezzo silenzio, mi sono là che sta imbrassato all'albero.
0: E allora, te che sentito tante volte in che abbracciare l'albero è importante, perché le vibrazioni, sì, l'energia, sì. Da una parte a che altra. Ti senti abbracciare un albero, sai che è il momento tremendo dove che tutta l'Italia è in casa, tutta l'Italia è incarcerata e il resto domiciliari, che se qualcuno che va in giro, quei pochi che va in giro, deve andare assolutamente in giro col permesso oppure con la mascherina.
1: FFP2.
0: Noi ti chiamo un'altra P2 qua, ma non importa. FFP2, vai. Forse non mi capisco. Allora, lui abbraccia all'albero, sente un rumore di un calpestio sul ghiaino, non si degna nemmanco di girarsi perché non che riguarda, però anche altro riguarda. Evidentemente sì, arriva questo signorotto immascherato, e cosa fa?
1: Mi vado a sbagliare. Ops.
0: Ops. Ops. Ops. Onomatopede di cartoni animati. Ops, come dire. Ops.
1: Tutto a posto, volete fare l'ambulanza?
0: Forse non vi capivo. In quel periodo era tutto a posto, devo chiamare l'ambulanza?
1: Sì.
0: Poi essa sì a risposta, perché gli era partì l'ambulanza, cioè per lui. Per lui.
1: Ah, per lui, sì.
0: Era per lui. Sì. Fargli capire dove che gli era entrato, in che il brutto giro che gli era entrato. Ogni tanto fermo a discoteca, dai.
1: Ogni tanto bisogna.
0: Ogni tanto
1: fare
0: a discoteca. Sì, bisogna che partiamo a discoteca. Ogni tanto, perché, ragazzi, se no siamo fermi sempre a rock qua e basta. Quindi nel 2021, ragazzi, questo Dio abbracciare l'abros e l'epopea a tutto Covid, arriva il migliore, una specie di testa da battipai, come direbbe sicuramente il nostro grande Leo. Testa da battipai, però dire peso. E questo che arriva è anche Bussa, che dice: ciao, come chiamare l'ambulanza? Ops, vi capisco che l'onomatopea. Madonna di Dio. Vabbè, e buse che mo c'appare tutte, e catalpe che mo c'appare tutte, i marciapiedi che mo investì tutti, e quindi siamo a posto. Però senza queste persone qua, Radio Gamma 5 che perderia molto, perché quando serve organizzare, uno arriva qua praticamente alla sera inoltrata, come nel caso dell'ultimo concerto spettacolo, Leo da una parte e Luca dall'altra, e vede tutto praticamente bello posizionato. Ma se non te che è la base dei volontari, se non te che è qui che praticamente viene qua e dopodiché spussa sotto i brassi, se non Ghesè qui che dà una mano dal gas a iniziative, ai corsi, piuttosto che anche a far da guardiano un po' al tutto, i viene qua spesso E ripeto, questa per te è la prima casa e mezza. Volevo dire la prima casa e mezza, non la seconda, perché questa è la prima casa per te ormai, sinceramente, per molti aspetti.
1: Messa di sì.
0: Quindi se mettessimo qualcosa, non so se puoi metterlo, per carità, però non importa. Se come se fossi sempre qua. Ti in bicicletta quanto castetto?
1: Dipende, anche a mezz'ora, un'ora. Dipende.
0: E lui sta dalle 30 ai 60 minuti ogni qualvolta vieni in radio. E ripeto, il lunedì è qua. E il martedì succede che sia qua, il mercoledì sicuramente è qua perché sia Lilli. Il giovedì che siamo altri è qua, il venerdì se c'è qualcosa è qua, il sabato per forza è qua, domenica è ovvio che devi vedere. 7 su 7 il Toso non manca. Attenzione ragazzi, questa è la nostra forza, quello che abbiamo fatto riecheggiare anche all'interno del libro dei 50 anni. Il volontariato è sempre stata una pietra miliare all'interno delle nostre strutture radiofoniche. Ove di praticamente al gas è il sequeo che fa, tra virgolette, il lavoro sporco, che il porta il peso, che scarica roba, che il mette a posto. E che per un giorno, però, attenzione, mi viene in mente che questa mi. Dopo di noi altri, dopo di me, che sarà Luciano, ex.
1: Ah, Madonna.
0: Petta di Dio, è bravo, che sarà ex, ex carabiniere. Petta. Succede che sei qualcosa. Volte che vi ho presente, non so se vi presente. Allora, arrivedorci, ho chiamato tante volte. Qua, macchina di stagli olio che va dentro a posa, a posto. Arrivedorci. Quando cos'è arrivedorci? Che se nati, arrivedorci. Gese, spesse volte, il nostro stagli olio. Che aveva una toia lunga in man e si gira e dice dove sei o che altro, boom, nel frattempo che si gira e gli dà una stecca sulla testa che altro, che versi a testa, stock bene. Qualche anno fa è successo anche questo, quel riecheggio la stile e le ali della farfalla, sai che ali a farfalla, da un colpetto e sfodera un terremoto in lontananza nel mondo, vabbè, l'effetto farfalla. Detto questo, che il giorno è, spiegami una scianta, cosa che hai visto da fare?
1: Io dio mettere dentro tutto,
0: Dio mettere via tutto dopo il gas,
1: sì,
0: cos'è il gas,
1: sì,
0: cos'è?
1: Dopo il gas, sì.
0: Tutto vuol dire te che
1: e me carico cose in spaia.
0: No, e cosa si bisogna piegare bene? È una panchina lunga? Una toia?
1: Doppia panchina.
0: Ah, doppia panchina.
1: Allora, doppia panchina in spalla.
0: Archimo un bel spessore di panchine. Doppie panchine sulla spalla.
1: E che batte in testa a Luciano.
0: Forse non vi capio. Questo si gira, come dire, richiamato da qualcuno, e il ciapa in piena cabeza è il nostro Luciano.
1: E dopo si diventa speaker.
0: Attenzione, dopo diventa speaker. Quindi tutti i futuri speaker dovrà passare attraverso la pignatata sul muso, o sulla testa, o sulla coppa, o sul terzo occhio, con le panchine de 883, sia molto chiaro. Luciano che ha fatto carriera qua dentro e grande merita Luciano. Il nostro grande applauso. Ma Luciano, ti ho detto un tio, però sinceramente, perché ha detto Luciano che serve una stecca.
1: Sì,
0: ma te si gira praticamente, tu c'è poi dove c'è passato testa?
1: Testo, pum.
0: Esatto, pum.
1: Con i piedi. Ho sogno solo che era carabiniere, quindi.
0: E quindi dava capite di tutto sommato, dai che benedizione doppia, dai che doppia benedizione, potrei dare capire, assolutamente sì. Senti, mi piace la il bacca e aggrigliata.
1: E aggrigliata.
0: Con
1: la punta già.
0: Ecco questo ragazzi, no, per dirvi che allora quando lui arriva praticamente nel nostro contesto radiofonico 883 Elze è un po' chiuso, una stante,
1: sì,
0: era chiuso,
1: sì,
0: molto chiuso dopo si era aperto e un po' a volte siamo riusciti praticamente a portarlo sempre più vicino ai nostre battaglie, alle nostre lotte, ai nostri contenuti e quant'altro. Però immaginare di portarlo davanti a un microfono perché diventasse protagonista anche di uno spot non elettorale in questo caso ma radiofonico, non avrei mai pensato in vita mia. E invece dal ciao Mara storico che riecheggia ancora in eterno sino all'altro giovedì che abbiamo girato lo spot e si divertimo un sacco perché sentì anche la sua sganassata, perché lui si trova davanti al microfono e ti devi andare a ridere tantissimo comunque e non beato te e io rido tantissimo perché metterlo un po' in boia puoi dire sì, ma mettiamo un po' in boia. E che dà la grande, però mi non mai pensare di riuscire a portare
1: però,
0: il ragazzo
1: più che sente pubblicità più me la carica alla prossima.
0: Detto, più che sente pubblicità più si carica per la prossima, che siamo già pronti perché è il 29 agosto, non si può mancare di fronte o lago a Castelmino di Resana al Casolare. Facciamo la cena al 50° anniversario, abbiamo fatto il pranzo, facciamo la cena al 50° anniversario 29 agosto. Il 15 saremo comunque da Boraccia, dove per la prima volta dopo 52 anni, perché oggi sei 53 ma era 52 nell'agosto 2025, per la prima volta ti vedi una sommità di una montagna, ti vedi dei rilievi, dei guglie, ti vedi la montagna, giusto?
1: Siamo dai anche
0: al bosco?
1: No, dove si deve mangiare pizze là.
0: No, è meno, se poi per montagna inteso qui mie tre.
1: Insomma,
0: beh, se
1: voglio dire. Fare che passeggiate là.
0: Sì, no, ma ti parli dove facciamo la pizza biologica? Ma se passano la testa va a rovina, a siamo bassi, a se collinetta, sì, ma non siamo a montagna dea, là siamo a 1.350, a sapere te magari c'aveva 100 metri in spot, te magari c'aveva 100 metri in spot, te dici 1.250, se 1.350, quindi sai che c'è 100 metri in più, ma non altri che voi muovete, e va benissimo così, ta. Per la qualcosa, attenzione, ti la prima volta in montagna là, la prima volta in collina là.
1: Là.
0: Ragazzi, dopo 53 anni, poi modello praticamente, qualche settimana fa, 7 giugno 2026, e ho visto gli occhi stile ciao la scopre la luna, va un po' edulcorare il tutto, ma stile ciao la scopre la luna, praticamente la prima volta dopo 53 anni Fabio 883 di fronte all'ampiezza massiccia del mare. Ti non hai mai visto il mare?
1: Mai visto il mare.
0: Mai visto il mare. Mai stato in motonave per forza?
1: Mai stato in motonave.
0: Gli abbiamo fatto vedere la laguna, più l'uso di Dio fanno una slurpata, stile onomatopea, slurpa, una slurpata totale, sì, di tutto. Cioè che siamo Dio farghe guadagnare tutto quello che ha perso in 52-53 anni. Le colline, le montagne, i boschi e soprattutto il mare.
1: È il mare.
0: Bello,
1: il mare.
0: 7 giugno 2026, grande ricordo tuo. E ho visto che se gli occhi andava, se staccà dal corpo, sì, e che rimbalzà praticamente, camminava nell'acqua, come Jesus Christ sull'acqua.
1: Via nell'acqua.
0: E ieri solamente a Pellestrina.
1: Pellestrina.
0: Dove chi prende sonno viene in casa in ritardo.
1: Pensate.
0: Sai uno che c'è passato, non si scoglie.
1: Sì,
0: sai?
1: Sì.
0: Perfetto. E dovrei essere io rientrare qua a fine mese, rientra. Dovessimo fargli assolutamente. Incredibile, ragazzi. Noi altri siamo ancora convinti che il volontariato sia una roba morta. Ma cosa dici io? In Italia no, è sicuro, però, perché il volontariato è il luogo in cui l'umanità si ricorda di essere una sola famiglia. Gesù, un miliardo e mezzo di aneddoti, un miliardo e mezzo di aforismi, di frasi, frasette, frasone, ma questa penso che sia adatti molto anche a te per quanto riguarda il grazie che abbiamo da formulare da parte nostra, perché quando serve, ad esempio, stiamo un po' distanti in ritardo, fa un piacere, vatti là, spostami a roba, guardati, guarda chi arriva a scaricare a giara, guarda che mi va a fare il marciapie, guarda che mi va a fare la rete, guarda che mi va a fare il cancello, guarda che mi va a fare il coiro, guarda che mi va a fare il fosso, guarda che mi va a fare niente, e lui che sia lo stesso, assolutamente sì.
1: È sempre io.
0: Lui che sia sempre quando serve, anche quando che non serve, perché potrebbe tornare a servire immediatamente appena che abbiamo detto che non serve, e lui è sempre pronto a partire, ragazzi.
1: Sempre.
0: E qua va veramente, però Dio, al pari suo, tantissimi altri, però io, il nostro 883, ragazzi.
1: 8883.
0: Qualti o vedi ovunque, sempre presente, in ogni sempre. Dove, ragazzi, in ogni dove. Un po' indietro.
1: Vento, piova, neve.
0: E
1: già, vento,
0: e già
1: piova, e neve. E già.
0: Bisogna rinforzare la bicicletta, perché abbiamo fatto fuori più biciclette che...
1: Sì, sì, tre bici. Quale poche.
0: Pian, e una volta se stai estratto il primo premio, te ho vinto? A bicicletta? Al pranzo, te lo ricordi?
1: Qui è andata.
0: Ah, se è andata, esatto.
1: Andata, andata.
0: Qui è andata in che maniera? E come, perché è andata in che senso?
1: Buse. Si è rotta a metà, dopo la sera di unio.
0: Allora, se è rotta a metà, se è di unio per forza divina, per forza di cosa?
1: Sì, sì, se la riunivo adesso se acqua
0: qui è in cimitero, che qui è cimitero e biciclete, biciclete, anzi al cimitero e cimitero e biciclete, cioè.
1: Incredibile,
0: ragazzi, a Vergane ti hai capito il caifo una volta, no?
1: No mai aspetta, sì, vabbè, mi ha portato un caifo vecchio.
0: Esatto, quel caifo vecchio intendo io. Sì.
1: Io ho l'unico paio di luci in mezzo a 5 cambi di terra.
0: Attenzione, califfo portato in casa sua, San Piero, dove siete viviti? San Giorgio?
1: San Giorgio delle Pertiche.
0: Esatto, chiese 5 ettari, 10 campi e chiese un solo palo della luce.
1: E mi ho forca in pieno.
0: Col caifo.
1: Col caifo.
0: È il califone, ragazzi.
1: È il caifo, ciao, a tocchi.
0: Vespa ET3 rossa invece?
1: No, tra rossi la birra a Iera 22,
0: altrimenti gli si sfanda anche qui, su che altro paio sicuramente. Quindi lui intercetta tutti i pai. Ti interessi bene se fai una sede nel deserto, ti non hai nessun problema. No, anzi, te c'è più dune e te già abiti.
1: Sì. Qui.
0: Esatto, quindi nel deserto forse andessimo bene a fare la sede per evitare disastri, perché non volessimo mia perdere prima del previsto, e cacchio, parete che è una forza, e rimbalza il toso, che è una forza disumana. Tanti io conosco, tanti esiste tra i nostri grandi mascotte, come Giacomino, ma questo sei anche uno Stakhanov, un Travaglie, un lavoratore di quei straordinari.
1: Certo.
0: Sei tu indietro adesso, no? O sì, un po'?
1: Un po' indietro.
0: Sì,
1: oggi indietro.
0: Sì, Fietre.
1: Fietre, Fietre, Fietre, Fietre.
0: Fietre, se mi dite che mamma mia, che potevamo portare i panini con la mortazza. Io a mangiare i panini. Se mi dite, ciao. Senti, mi va come uno dei più grandi ascoltatori dei notturni.
1: Sì.
0: Ti piace ascoltare la notte tantissimo?
1: No, sì, ma sì.
0: Sì, ma mi volevo farti la domanda, però quante ore dormito durante la giornata?
1: Poche. Dipende.
0: Ma dormito ti dico.
1: Mercato fa radio accesa.
0: Ah, beh, è giusto. Ma di notte quante ore sei che ti arrivi? 3, 4, 3, 5, 10? Quanti?
1: Dipende.
0: Ma poche?
1: No.
0: Ti comunque il notturno ti sia. E questo è importante, ragazzi, perché se succede praticamente che i ladri vieni in diretta qua, lui sarebbe già il primo a arrivare qua con la bicicletta e forse andare addosso a tutti, che andrei addosso anche ai ladri, e quindi mi copa qua fuori e quindi sarissimo a posto da che lato è. Addio. E il notturno comunque se sembra bello ascoltare i notturni, no? Che ti metti appaccato, tranquillo, madonna. Senti ancora, torniamo al parco delle guizze. Lasciamo perdere sicuramente il devastà mentale che te ga sbussa le spalle per dirti egoezza malambuianse. Ti sia abbracciato e se nell'immediatezza del saluto che diamo, l'estremo saluto a nostra grande Cristina, la Cris,
1: sì,
0: giusto?
1: Cristina,
0: la Cristina,
1: sì,
0: la di partita della Cristina, cosa succede? Cosa è successo?
1: No, un giorno che sono là, sono in brasa Cristina, un abbraccio.
0: Sei metaforico, siamo metaforico. Cioè
1: sì, le ho mandato a Cristina e mi chiudo gli occhi e mi ha visto la ombra passare davanti.
0: Avevo capito, ragazzi. E questo mi va a contare proprio a caldo a noi altri, esattamente per quanto riguarda anche il ricordo della nostra grande Cristina, quella dell'orto che dedico l'orto,
1: sì,
0: insomma.
1: L'orto, sì.
0: La Mara, te vuoi un bene dell'anima?
1: Anche anche a Mara, sì.
0: A Mara te vuoi tanto bene, tanto bene. Te avevi un bellissimo rapporto con entrambe, ma penso con tutta un po' la comunità. Anche perché e te vede, tutti te vede, perché ti spesse a volte, non abbiamo detto, ti si posteggiatore. Giovani 1, giovani 2, ma ti sì, il posteggiatore, non un posteggiatore, il posteggiatore.
1: Il
0: posteggiatore. A sapere che qualcuno va sotto dentro il fosso. Ma non c'entra niente quello. Prendi a fare lavorare in carrozzeria. Non è mai successo. Scherzo, mai successo. Ma è stupido perché mai nessuno è andato dentro il fosso.
1: Mai.
0: Bravo, fin adesso, esatto, che se arriva il caldo e passi il fiocco dentro, esattamente. Quindi è anche il posteggiatore, te fai anche.
1: Esatto.
0: Di qua, di là, quindi coi brassa stile. Nei piste degli aerei che va da decoare o da atterrare, assolutamente sì, insomma. Va bene, a panchinata, altre panchine, e tu battezà qualche altro? Non te che battezà nessun altro speaker qua?
1: Solo Luciano.
0: Ma ti hai fatto carriera Luciano, però tu sommato anche?
1: Guarda, sì, che ero.
0: Tu visto? Ieri ero qua?
1: No, ieri no.
0: Domenica? Che ieri Luciano?
1: Non so se era, ma...
0: Pensi che fosse un coche, sì, sì, e ora?
1: Oggi c'è.
0: Oggi c'è, hai visto? Teo che battezzato? Assolutamente. Teo che battezzato.
1: Lucianino.
0: Battezzato. Senti una cosa, per quanto riguarda Anna delle Poesie. Anna e Poesie era una che si legava molto anche alla storicità ai 94 MHz, partecipava tante iniziative, come Carmelo, come tutti quei che Ghemo Seudà nel frattempo, purtroppo, ma... E una curva lassù che è immensa ormai, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Quando arriveremo speriamo di poter riabbracciare collettivamente in maniera ampia tutti quei che, per carità, quelli che stai là, però la fetta più grossa è quelli che mi ha dato veramente motivo di costruire masso dopo masso o mattone dopo mattone i 50 piani della Radio Gamma 5. Non devo ricordare, Dio caro, ti viene da ridere, cos'è che sei adesso? Cos'è che sei? Adesso è in borassà, ragazzi. Cosa è successo? Ho detto, cos'è successo? Cosa che sei? A pubblicità ti viene in mente? Ma cosa ti viene in mente? Non capisco. No, Luca, sto dono qua, segni particolari. Ogni tanto io parte ridar e sei un bellissimo, perché chi sa ridere? Sei veramente parone
1: del mondo.
0: È parone del mondo, vedo che te che impara anche a te sta roba qua. E tu hai visto che te che impara? Dio, Dio. Senti una cosa, Anna delle Poesie, quasi arriva qua la prima volta che aveva paura di te, dopodiché invece sei rientrato.
1: Sì,
0: cosa è successo? Ah, sapere che il telefonino che ti ho spacco! Dammi qua il telefonino, dammi qua. Metti via il telefonino. Tino, ti sia il telefonino. Ogni due secondi il galzo telefonino, cioè, te il muso. Basta col telefonino. Vieni qua, è importante oggi.
1: Ecco.
0: Siamo qua a festeggiarti, ecco, e a farti festa.
1: Ecco.
0: 53 anni, 883. Però con Anna e Poesie non era partita bene la cosa.
1: No, aveva paura.
0: Di te?
1: Sì, aveva paura.
0: Ma perché aveva paura di te?
1: No, beh, aveva un po' paura di tutti e era un po'.
0: Ma di te di più, però?
1: Mi veniva dentro come.
0: Ti vieni dentro come?
1: Dopo
0: fa questa, ma sono fuoco, come vieni dentro? Cioè?
1: Venivo dentro così, devo venire
0: così. Beh, allora vieni dentro così.
1: Sai che ha paura io.
0: Però dopo si diventa i grandi amici, eh?
1: Sì, sì, dopo.
0: Allora, bisogna ricordare sta roba qua, ragazzi.
1: Dopo siamo diventati amici, ma dopo un tempo.
0: Dopo un tempo? Serve sempre un tempo.
1: Mamma, prima che sta Carmelo, che sono diventati amici.
0: Il grande Carmelo, quello del libro d'oro, grandissimo ricordo anche Carmelo, vi ricordo, con sto sul tavolo in là e metti là l'albo d'oro.
1: Una radio da lui.
0: Non capisco.
1: Una radioina che vendi a radio Carmelo.
0: E vendi a radioina e te comprare una radioina io.
1: Sì.
0: Ah, ancora?
1: Che era ancora Cadone.
0: Ma se non mai Cascaco e la radioina ha preso, no?
1: Sì.
0: Ah, quella radioina ha preso di si casca. Quindi è rotta la radioina. Il gesto secco manca si slarga, ragazzi. Vi presente uno che è arrestato, ecco, slarga i bracci verso destra e sinistra, est e ovest, viene fuori esattamente la risposta. Spacanga quello. Spacca tutto. Spacca tutto!
1: Vabbè, tutto.
0: Senti qua, ah, senti queste spese partì un coan. Allora, tantissimi auguri irriducibili al

0: basta.
1: Grazie Simone, grazie Rossella.
0: A te allestissi sempre è il punto vendita.
1: Sia.
0: È il punto vendita.
1: Sì, ma se ho perché c'è Rossella.
0: Senti, panchine che caccia passo a testa l'ex carabiniere ieri destinai a lui.
1: No? Sì, sì, sì.
0: Ieri era per lui. E ho capito. Mi pareva strano che ne fosse dedicata. Quindi ti che tutte panchine da lui e te che sbottu a testa De Luciano.
1: De Luciano, pensa te.
0: Il battesimo.
1: Il battesimo a Luciano.
0: Bravo.
1: Speaker.
0: Ciao guarda. Luca, dedico a Fabio 883 Roccia Viva. Oh ragazzo, Roccia Viva.
1: Ah, grande, anche una poesia.
0: Ti te sei tu, ti te vedi oltre. Ti te vedi oltre. Dai ragazzi, senti una cosa, poesia per te, sia chiaro. Porta via. A Pian va ringraziato anche per le bellissime parole per Irenea. Mi tengo sì. Gira la poesia qui che mandava a caldo quando mi studio notizia della, di partita di tua mamma l'altro giorno e praticamente è stato veramente diciamo beh che parola là no? Te l'ha emozionata, te emoziona molto.
1: Sì.
0: Roccia viva, non ti importa di essere una roccia dura, come vestito ami il verde, natura, con tanti alberi, pini, abeti e cipressi che nascono sulla tua pelle tra ruscelli e pendisco. Assodio lesa. No,
2: sai che hai borassata dopo.
0: Dio te mande! Ma non ti puoi ridere adesso.
1: Un miliardo.
0: Un miliardo, esatto. Aspetta, come vestito ami il verde? Riusciamo a tenersi?
1: Sì. Amo il verde.
0: Ma che cazzo di odiamo il verde?
1: Lillesi.
0: Lillesi, Lilli te devi dire. Lilli, cacchio. Te devi dire Lilli, te devi dire. Che rapporto che ho con Lilli?
1: Ah, ma Lilli, ottimo. Ciao Lilli.
0: Va bene, dai.
1: Ascolti tu.
0: Tu che ti ascolti, mi fai ascoltare se la fa mañana, poi mia stai a bruciarsi, Maria brucia tutto. Senti una cosa. Allora, a sto punto ho cominciato un bel po' di cose, che c'è tanta altra roba, però il tempo è tiranno. Però allora, dopo 19 anni, che non sei 9 mesi il parto, non sei 19 mesi, se dopo 19 anni ragazzi, c'è tanta roba. E a sto punto serve capire e carpire e farlo capire a tutti a casa. Dopo 19 anni, sta radio, cosa te l'ha dato?
1: Un stracazzo.
0: No, non si è capito. Dopo 19 anni cosa hai dato?
1: Stracazzo.
0: Signori, eravamo fermi qua, però come vestito ami il verde natura con tanti alberi, pini, abeti e cipressi che nascono sulla tua pelle tra ruscelli e pendisco scesi. Un abbraccio che mi tocca da radice e roccia, che al contrario dell'umano, per non cadere con amore si tendono la mano. Buon compleanno, caro Fabio, da Roby l'Alpin e Family. Ma Fabio 883 è parente di Max Pezzali, che anche lui è un 883 oppure no? Adamo dubbioso. Togliamo il dubbio Adamo. Sì, tuo parente?
1: Sì, sono parente.
0: E ora sei parente, ragazzi.
1: Sono parente Adamo.
0: Buon compleanno a Fabio 883.
1: Adamo.
0: Anche dall'Eden ti arriva gli auguri. Buongiorno ragazzi, tantissimi auguri al nostro Fabio 883. Illil. Illil.
1: Illil.
0: E che Illil? Illil.
1: Lili.
0: No, beh. Aspetta, sì, dai, da destra leso, cacco dico, Lili, oddio.
1: Lili!
0: Lili! Lili! Fabietto, auguri, ma sei tu un bairin de salsa e merende?
1: E chi dico questo?
0: E questo smeno dirlo. No, Daniele, se sei.
1: Daniele!
0: No, esempio solo le parole qua.
1: Daniele!
0: De salsa e merende. A me mi piace, e il bacca.
1: E il bacca,
0: E...
1: E a grigliata qua puenta saia.
0: No, per far capire che sei l'origine.
1: Caro Daniele.
0: Perché più di qualcuno che ha scritto si fa se con l'intelligenza artificiale faravosa di 883 ne spot. Invece se la voce
1: mia.
0: È sua. Esatto. Buon compleanno Fabio da David 66.
1: Grazie Davide.
0: Ti dici 73 però.
1: 73.
0: Ma che giorno sei donato ti?
1: 6 luglio del 1973.
0: Ma siete sicuro oppure?
1: Sono nato il 6 luglio 1973. 6 luglio sì, 1973.
0: In casa, in acqua.
1: Campo San Piero.
0: Sì, ma dove?
1: Sì, dopo che ho buttato via stampo, però fa fortuna, sì.
0: Ma ti dico, tuo fratello, dove sei che ti metti dentro? Cioè, chi ne è 3 dopo, 3 prima, 8 prima? Quanti sì? Cioè, 9.
1: Mie.
0: No, quanti ne è più giovani di te? Neanche uno? Sì, pisone ti.
1: Ne hai 12 più giovani di me.
0: Ah, è doppio giovane di te. 9 fratelli, ragazzi, 8 più 1, 8 al maschile.
1: Io avevi visto là.
0: Sì, e ho visto al funerale mercoledì. Ringraziamo a David. Auguri a FDP che ha le radici a RG5, Mari e Michela. Mary e Michela.
1: Grande.
0: No, dite che veramente rise qua. E ripeto, questa sia la nostra forza.

0: Noi altri siamo passati attraverso mille baruffe, mille contrasti, mille effetti derby, però ragazzi questa realtà non l'avevamo mai persa. Attenzione, lui come portavoce, rappresentante oggi, certo. Guinè, tantissimi altri, tantissimi cosa c'è da ridere a no qua ragazzi, qua ragazzi, no qua facciamo un corso di risata veloce, veramente, quanto che yoga risata, qua facciamo yogurt risata, beh yogurt risata, facciamo il corso di yogurt risata, ah, se assaggi i vari yogurt e se ride. Sì, perché yoga risata è casa fatta. Auguroni al nostro potente Fabione determinante nel gruppo di volontari di Via Pascoli. Un abbraccio, Ottavio! Via
1: grande
0: Pascoli!
1: Ottavio!
0: Ti ricorda qualcosa Via Pascoli 7?
1: Ah, ma la per carità.
0: Signori, Ottavio, mi fermo qua. Dio, Madonna, per carità.
1: Ottavio!
0: Ottavio! Dai, fimmi seri, come sei?
1: Fimmi seri, Ottavio!
0: Fimmi seri, dai. Vetri ovunque! Alle! Va bene, ciao Luca, che Loriano, il Zetteribi e il Gacciapà, il posto del creatore a parlare su Fegre fa una visita. Ma no, vogliamo bene o altri ragazzi, noi siamo fatti de mille, siamo fatti de mille pezzi e quando che incorniciamo tutto viene fuori quell'emblema Radiogamma 5. Noi però siamo fatti di sti pezzi qua che non va magari in diretta, anche se però ripeto, se un ben di Dio sentirlo in diretta, perché io una volta anni fa aveva una paura su avvicinarsi all'antiregia, non la regia, adesso lei ho diventato una specie di voce narrante nel sistema.
1: Ma il canceo è fuori del canceo che ho paura.
0: Sì, che aveva è paura, stava fuori addirittura del canceo che è rosso e quindi lo chiama dentro come i tori e va alla carica. Però portarti un microfono non avrei mai pensato. Quando andavo a passavi qua come il carbonasso qua laterale, che ogni tanto passa il carbonasso e ti andavi gira attorno a quanti giri hai fatto qua attorno?
1: Tanti giri.
0: Beh, Barichello qua a Ferrari che ha fatto un cazzo rispetto a te.
1: Sì, sì, no.
0: E quindi puoi dirlo chiaramente: 19 anni in radio, cosa te l'hai dato?
1: Un stracazzo!
0: Discoteca Forever Disco Music, disco, ragazzi, la Disco Music. Quindi salutiamo anche Ottavio. Fabio, cosa te ha dato la radio in tutti questi anni? Auguroni da Andrea Sceriffo. E allora, cosa te ha dato?
1: Un stracazzo. Grazie Andrea.
0: Ara qua, a una pista di a radio, il Fabio il mega magna anche a me pissa. Bisogna mettere che il morso, bisogna mettere che il morso come i cavai. Ciao Tosi Demis.
1: Grande Demis.
0: No, esatto. Qua è quasi un altro aspetto. Noi non facciamo mai briciole, oppure sì, pochissime, e non vansiamo, noi ricicliamo tutto.
1: Tutto.
0: Quando serve che te che a panza piena, te guardi a destra o a sinistra, con te che hai messo nel mirino, ti te che passi a roba.
1: Tac, tic, tac,
0: tic, tac. Tic, tac. E lui te dà una man a finire tutto nel piatto. Ciao Luca, potresti metterlo a dormire sul container? No, dove sono le panchine? PS, chiudi bene il frigorifero, sennò il te magna tutto. Diego della pasta.
1: Diego!
0: No, questo è bastardo.
1: Grande Diego, bastardo!
0: Ma dentro però?
1: Ma dentro e anche fuori, dappertutto.
0: Questo sei un super bueo?
1: Super bueo?
0: Marsu.
1: Marsu. Super bueo Marsu.
0: Nessuno come ti diceva a Beppi,
1: Bueo Marzo.
0: Bueo Marzo.
1: Baby Batte Marzo, Bueo Marzo.
0: Esattamente. Buongiorno, ciao Luca, auguroni per tanta salute e serenità. Fabio 883, buon proseguimento di trasmissione. Lei è Ada di Asolo, la collina.
1: Ada.
0: Il mare dopo 53 anni.
1: Sì.
0: 53 anni.
1: 53 anni.
0: Ti viene da ridere ancora adesso? Bravo, bravo. Moreno Daglietoli, tantissimi auguri, grande e grosso Fabione.
1: Grande Moreno.
0: Immenso, le colonne portanti, puoi morire a radio, ma Lorri no. Anzi, non mi sono a ringraziarli perché dico, io di prima, quando che vedi praticamente l'iniziativa, ti dici bravi, bravi ragazzi, ma che prima che sia un lavoro di preparazione,
1: un lavoro
0: in profondità, e serve soprattutto qui che spussa sotto i brassi, serve quello che viene qua e si piega come Andreotti, ma Andreotti portava a casa a casca tutto qua, è un casino. E che è dato steche quei man che se te ciappa dentro il naso e te fa praticamente una narinoplastica immediata, ragazzi. Guarda, te lo dico sa. Ciao ragazzi, allora Max 58 te saluta e te fa gli auguri.
1: Max,
0: ciao Luca, ho sentito che oggi compie gli anni il mitico Fabione, fai gli auguri da parte della famiglia della Pasta Palladio, buona trasmissione.
1: Ciao papà, amici della Pasta Palladio, buoni biscotti, ogni volta mi dai biscotti,
0: esatto,
1: ottimi.
0: Allora l'appello sottovoce, se quei del gas ogni tanto riempie una borsetta, questo va a casa la sera, facciamo anche contento, perché sinceramente lo Stato Stato, se ne sbatte altamente.
1: Stracazzo.
0: Uno stracazzo, esatto. E da praticamente niente a niente. Cioè, ciao Luca, siamo Drio, pisarse d'osso da ridere. Mitico Fabione, numero uno.
1: Number uno. E chi è?
0: Number uno mi piace. Number uno.
1: Number uno.
0: Number uno. Quante volte in discoteca?
1: Mai.
0: Perfetto, che mi rompere ora. No, che
1: ma qua non sono discoteca, qua la radio, dai.
0: No, ma no, per parlare una discoteca, quelle luci, quelle robe giuste.
1: Mai.
0: Che tu hai mai visto una signorina discinta sul cubo?
1: Mai.
0: Mai.
1: Mai,
0: ragazzi. In 18 anni più uno, costa che ha dato sta radio qua. No ragazzi, a livello teatrale ormai, perché sei una fisionomica che va oltre, la mano esce stile polipo e va fuori nella chiesa. Auguri, buon compleanno a Fabio della Pianta, Fabione, grande lavoratore, simpatizzante Gamma 5, Arianna da Vigonza.
1: Grazie Arianna.
0: Lui e Papà Gigio si ingolfava del bignello Zabaglione. May. Auguri Fabione, Beppi 300.
1: Grande Beppi, buon marzo.
0: Questo gli era il periodo.
1: Beppi, Beppi.
0: Ma hai capito? Lui e Papà Gigio si ingolfava del bignello Zabaglione.
1: Madonna, sì.
0: Ti piace il Zabaglione?
1: Bei tempi qui, grande Beppi.
0: Beppi si è passato 19 anni.
1: Beppi, 19 50. Anni, Beppi.
0: E allora cosa puoi averti dato sta radio?
1: Ustra, caso, Beppi.
0: Russo che guida perde la patente a Putin, ma la cazzolaggine trapelata dall'Ocho Ocho Cren è incommensurabile. A 100 di questi cazzi, Davide, sei ucciso. E te fai auguri a sua maniera anche. Grande
1: Davide.
0: Il compleanno è un giorno importante, ma tu sei importante ogni giorno. Ragazzi, qua
1: è
0: la filosofia, è la poesia, è la prosa, è Luisa. A Siul. No, da destra a sinistra, a Siul. Luisa. Il compleanno è un giorno importante, ma tu sei importante ogni giorno. Buon compleanno Fabio, scritto in maiuscolissimo.
1: Ottimo, grazie.
0: Senti che partenza, dai ragazzi.
1: Che partenza.
0: Tanti auguri Fabione da Andrea da Isole Vicentina, tuo coscritto.
1: Andrea.
0: 73, classe di ferro.
1: Ro. Classe di ferro, sì.
0: Fabio, anche se non sono mai presente in radio perché abito lontano, ti penso sempre. Auguri caro Fabio Mariano.
1: Grande Mariano, grazie.
0: Vito, gente che ti vuoi bene, gente che ti apprezza, gente che fa parte dei nostri 19 anni di radio.
1: 19 anni.
0: Cosa te l'ha dato?
1: Stracazzo.
0: Tantissimi auguri di cuore al nostro Fabione da Beatrice e Valeriano. Ciao carissimo Luca, tanti cuori per te, tutti rossi. Diego, viva l'oltre, te fai auguri, vi abbraccio entrambi in uno stretto lamento onduloso, viva l'oltre. E allora siamo già giunti a conclusione, adesso lui metterà compagnia perché i panini da mangiare, dopodiché ti stai qua per quello, suppongo.
1: Io forse.
0: No,
1: certo, sì.
0: Sta qua per mia radio o per
1: sta
0: panini?
1: Qua per te, per sempre.
0: Anche panini
1: fista sera.
0: Grande fista sera, ragazzi.
1: Chi son?
0: Sento che poi mi fanno una casetta solo all'albero.
1: Solo all'albero?
0: No, che sei il salice piangente, solo all'albero. Mettiamo una casetta, e il problema sarà la scaletta per venire su. Mettiamo sì. Una friga a testa sola, col binocchio. Te mi controlli tutto. Ti piacerebbe stare veramente qua, sempre H24? Anche perché tutto sommato sta radio te che ha dato.
1: Ustra caso.

0: E ringraziamo tutti i messaggiologhi e quindi tutti quei messaggi, tanti messaggi arrivai, Iga apprezza sicuramente, anzi ti apprezza tantissimo e ti ripeto, noi ti vogliamo un ben. È saltata la luce. Ma che forza che hai detto un colpo? Che energia che hai detto? Anche la luce te ne hai fatto saltare, Dio te mande. Però qua vedo che va tutto, per cui la luce si è saltata, ragazzi. È saltata la luce, cos'è? Su parte va fuori, va bene, grande. Va bene ragazzi, 20 secondi dopodiché andiamo a Feltre, dopodiché andiamo a Sanremo, prima Feltre dopo Sanremo, e faremo un po' di interviste e quant'altro. Va bene, salutiamo quindi Mariano. Carissimo Luca, avrei una canzone per Fabio che gli dia forza e coraggio ad affrontare i giorni a venire visto la perdita della mamma. Mariano cacchio, mandami un po' prima perché adesso sono un po' impegnato. Comunque beh, vedo che te me l'hai mandata, segarò l'occasione, adesso vedremo. No, va bene, qui è emergenza adesso qua, dai, non importa, dai. Non importa, vedo che tutto il resto va e quindi finché va, finché c'è vita c'è speranza.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

L'inferno per noi sarà garantito al 1000 per 1000. L'inferno sarà garantito. Con Rosario di oggi dalle 12.55 alle 14.25 l'inferno è garantito al 1000000 per 1000000.

0: E allora, ma intanto che mangià, bevuto, frutta, caramei, dolci, panini e panozze, se li va l'ex carabiniere che ci ha pamatonato sulla testa l'allora. E qua che c'è due cose da dire. O un blackout nei nostri confronti e del quartiere Antoniana, o sto compleanno che porta un po' di... È il tempo di dire che ho stagliato a radio 19 anni. Cioè, ragazzi, lui oggi 53 parete.
1: Le pastine
0: già mangia tutto. Sei un'ora e mezza che mangiamo con i buei ormai. Cioè, finì amo, finì pesche, finì pere, finì i panini a mortadella. È tutto. Allora non va la messaggistica, ma va però WhatsApp. Si vive lo stesso. Allora, che bel compleanno! E come che se lo ricorderemo sto compleanno?
2: Oh, Madonna!
0: Madonna di Dio, se lo ricorderemo! E ho capito, Luciano, in 19 anni di radio, costa che ha dato sta benedetta radio?
2: Non posso dirlo.
0: Beh, perché
1: una volta in testa da parte sua.
0: L'abbiamo raccontata prima degli aneddoti, eh?
1: Sì.
0: E il battesimo qua dentro te l'ha dato lui, con una doppia panchina, stile Staglioli, bom bom. C'è un colpo che risuona ancora oggi, Luciano.
2: Risuona ancora oggi.
0: Quello è un colpo da strike, veramente. Cosa ti dica? Musica.

0: La disco music oggi è tutta disco e soprattutto è il 53esimo anniversario.
1: 53esimo anniversario.
0: Isa, tanti anni sei.
1: Tanti anni.
0: Ti senti tu tutti oppure no?
1: Eh sì.
0: 53.
1: 53.
0: Va bene, siamo ritornati, sì, perché c'è stato un blackout che ha colpito tutto il quartiere, tutta la via, tutto il paese, tutto il nord-est, tutta l'Italia, tutta l'Europa,
1: tutto
0: il blackout, sono blackout. Prove di silenziamento,
1: eh? Sì.
0: Il tempo di dire cosa ci ha dato sta radio,
1: un stracasso,
0: esatto, lui ha detto un stracasso ed è saltato tutto
1: il quartiere, pensa.
0: Dio! Va bene,
1: pensa.
0: Bene, pensa Ariello. Va bene, ok, ho posticipato a lunedì prossimo intervista allora con Tizianello Fantinelle per quanto riguarda il gruppo Coltivar, condividendo il riferimento soprattutto a quale alternative mettere in campo o mettersi in campo per quanto riguarda soprattutto la lotta a questi nuovi OGM e quindi costituire, se possibile costituirlo, delle filiere decenti, quindi tutelanti. E così anche ho sentito Rosario Marciano e rinviamo tutto lunedì prossimo, ragazzi. C'era un bel po' di carne al fuoco, ma comunque non cambia nulla, il tempo passa velocemente per qualcosa. Faremo lunedì prossimo. Sabato prossimo ringrazio già i volontari, saremo qui a mettere i piastroni, marmittoni, sabato. Piastroni.
1: Siamo qua.
0: Sì, si fa il grande lavoro qua all'esterno e quindi saremo qui pronti ed agevolati. Oggi il nostro Luciano ci porta, in che lidi ci porti Luciano? Luciano sta mettendomi a posto praticamente gli schermi, ecco.
2: Musica!
0: A richiesta. Ok, è una richiesta ti da fare, che è una richiesta per il compleanno, magari un... io è matto per Bassanese come te?
1: Luca
0: Bassanese, sì. Luca Bassanese.
2: Sto Luca, che nome che...

0: E lo mandava fuori sul palo a vedere se era scritta, che era qualcosa Elena o no?
1: No,
0: non era niente.
1: Nessuna scritta Elena.
0: Quindi non siamo stati avvisati, il classico blackout, ne seguiranno altri, non lo so, ma comunque noi si resiste, giusto?
1: Si resiste.
0: Infatti fuori abbiamo scritto ristorante.
1: Ristorante, fuori abbiamo scritto ristorante.
0: Ma te pensano, resistenti
1: al ristorante.
0: E che altro se li va e grito, ma qua ha fatto un ristorante adesso?
1: Sì.
0: Sì, ha fatto un ristorante, ma di prima però. 100 stories high. Solo carne di yak e basta.

0: Va bene, allora ringraziamo tutti quelli che donano a Radio Gamma 5. Ne approfittiamo per ricordare sicuramente che dopo 14 anni abbiamo la possibilità di quindi cavalcare nuovamente il numero magico 0159890288. Vuol dire esattamente il 5 per 1000 da destinarsi a Radio Gamma 5. A voi non costa nulla di nulla, e quindi se potete dare una mano, thank you very much. Perché qua ragazzi, no, anche se salta tutto, noi continuiamo a pagare le boete. Non so chi mi stacca un po' di ore, di blackout, anzi mi ricarica ancora di più. Ah beh, comunque ringraziamo a tutte le gocce oceaniche che danno una mano direttamente attraverso il conto corrente postale piuttosto che il bonifico alla BCC Credito Cooperativo. E allora, in questo caso, come sempre facciamo, rimandiamo al sito di Radio Gamma 5, perché insomma l'elenco numerico, alfanumerico in questo caso sarebbe molto lungo. Va bene, Cine Gamma 5 presenta Snowden, e quindi questo martedì 7 luglio, e vuol dire esattamente domani a partire delle ore 21:30 in sede radio, poi il 15 agosto sarai con noi, tio, o no? Siete con altri? Sì, 15 agosto.
1: No, penso di sì,
0: a mangiare so. L'ira di Dio, perché mangeremo veramente bene. Saremo in casa a Malga Boraccia a 1350, non 1250 come si di pubblicità, ma 1350. Nel regno delle mucche limousine, piuttosto che le grandi marmotte del fischio, altro che il nostro continuato, come si chiama il tipo della Gigio Nero? Gruppo di continuità, altro che il gruppo di continuità, che marmotte l'abbia sopra 10 volte. E poi ci stravaccheremo alla grande nel pomeriggio del Ferragosto, il 15, là, di fronte a un paesaggio d'un verde ammaliante e soprattutto diciamo di un cielo che tocchi con un dito, e una pozza di acqua grande laddove il 52enne allora Fabiolino 883 fece blim blim, Dio, blim blim, e tutte le mucche scappate, Dio caro. Va bene,
1: ringraziamo tutti quelli che
0: va bene, saremo là in un paradiso veramente, un posto, un luogo da fiaba, come abbiamo scritto. E quindi per chi vuole iscriversi, ripeto, per chi mangia la grigliata 20 euro, altrimenti chi porta sul sacco non costa un tubo e basta. Ci troviamo però al mattino direttamente lì in località Campo Fontana, via Casara numero 8, e poi con la nostra grande guida partiamo per una passeggiata bellissima all'interno del bosco, e poi baff, si esplode in piena luce verde e azzurra, sempre che l'azzurro sia quello.
1: Loppia con 2B,
0: tu sei stato a imparare Loppia con 2B, Campo Fontana senza neanche, no, Campo Fontana invece che su una P e una basta avanza. Vabbè, oggi è andato tutto in vacca dalle ore 13, purtroppo ho visto il blackouts, però la discoteca rimane reale. Dimmi.
1: Dai, 4 stanotte. Allora, primo sta Lorenzo Spide.
0: Allora, visto che oggi è il giorno del compleanno del nostro grande quindi RRDC. Sì, RDC, perché RDM non te ne ha fatto gli auguri, ti avviso.
1: Sì,
0: non te ne ha fatto gli auguri. Però a parte questo, a parte ciò, il primo non sta qui, ho tanti i messaggi tutti prima, insomma, quindi aspetta che ringrazio un po' di persone. Ringraziamo allora il Filippo, Simone, Giulia, Simone Rossella, Roby L'Alpin, Adamo, Lilli, Daniele, David, Mary. E dopo di questi chi ieri? Ottavio, Beppi 300, Luisa, Diego, Andrea da Bologna, 83, buon compleanno, ciao Luca, andrà a Bologna, ma sarà Andrea a Bologna sicuramente, quindi anche Andrea a Bologna,
1: oh,
0: auguri Felsini, Dio te mande, tantissimi auguri di buon compleanno caro Fabio da Franco e Daniela di Isola Vicentina, il nostro Franco e Daniela, ciao belli, Mariano Bastianello, fra poco leggiamo, ciao Luca Solato, per chi meningia le testre treme a un cremlino ghiacciolificato, ecco, il ghiacciolo siamo fatto mancare, per adesso siamo fatto tutto, esattamente, tutto. La mandarita è sbucata dai nudici a tutta frutta dalle oriunde mordilunghe, Cori Ninja a calare le tempera cruda, ecco, importante questa, sulle rive ardeatine della senoteca balneare, non si trova floscio o le sottezze, tutto il cocco passato in taniche da bacinoia gelida, uno ci mette le satte dentro e puzza un motivengo tra tomelloni e parti di, aspetta che qua entra di tutto, il soltelone serve a pro cuoco su carne albine. Però ci eravamo lasciati con Bastianello con la canzone Se non erro, vediamo se riusciamo a farla partire, perché il teatro dedicava a tus, a tus, a tus. questa Stringi questa vita, dedicata da Mariano Bastianello al nostro Mariano, festeggiato di oggi 53 anni, 6 luglio 1973, 6 luglio 2026, 53
1: anni,
0: e quindi in 19 anni questa radio costa dato
1: stracasso.
2: Fai che il cuore voli oltre questo.
0: Sì,
1: una volta.
0: Salutiamo e ringraziamo anche Andrea da Sceriffo, Alessandro, Mario, Moreno, Ada, Alex, poi 820484, buono dai, Max58 e Mariano, appunto, l'ho già detto. Tutta la sera ti mandi auguri, dai, che te vuoi ben.
1: Lorenzo Spide.
0: Ecco, allora ti fa l'elenco di qui a stamattina.
1: Lorenzo Spide a 4:40.
0: De notte?
1: Sì.
0: Bravo Lorenzo.
1: A Chicchi è 7.
0: Se presto.
1: A Chicchi.
0: No, anzi, se tardi pa' a Chicchi. Ma comunque, vi
1: 7:20 Filippo Adoio.
0: Ole, ragazzuoli.
1: Alle ore 8
0: si se morivano altri, alle ore 8 se morivano altri.
1: Alle 9:11 si arriva a Tiziana.
0: A Tiziana 9:11.
2: Stringi questa
1: basta.
2: Vita.
0: Basta.
1: È 11:43 a Lilli.
0: La Lilli.
2: Come tanto tempo fa, quando ti bastava un bacio.
1: 3:40 è 11:40.
2: Sogno in più. Tieni accesa questa.
0: Fabietto, auguri, ma sei tu un bairin? Sei un bairin?
1: Sì, sì, bairin.
0: Sì, Daniele, lunedì prossimo facciamo tutto. Lunedì prossimo facciamo tutto. Salutiamo Andrea. Ciao Andrea.
1: Andrea.
0: Troppi blackout, il conto non mi torna. RDM questo ti manda. Troppi blackout, il conto non mi torna. Non che torna il conto. Il funk galoppa sulla gamma. Sulla gamma, aspetta, come inserca, perché questa l'ho perso. Il funk galoppa sulla gamma, botta Davide il poeta pazzo. Studio leso dalla Geggio. Qua non entrano i messaggi. Ex carabiniere.
2: E voler bene sciolga sempre.
0: Ma non entra i messaggi qua. Erano entrati? Ah no, appunto, non ce l'abbiamo fatta, esatto. Infatti io li sto leggendo da qua, cioè nel senso. Sì, sono quelli vecchi. Ok, allora lo fai te, dai, fra un quarto d'ora, intanto ormai manca sempre meno, dai, sinceramente.
2: Prova a guardare.
0: Sì, sì, no, vedo.
1: Tanto
2: tempo fa.
0: Devo dirlo. È un carabiniere, non è mai un ex carabiniere.
3: Rimane sempre carabiniere.
1: Infatti.
0: E anche a Toeada rimane sempre, che mi raccontava certo. Prima. Incredibile. Incredibile, doppia panchina, non una.
1: Doppia
0: panchina. In entrata e in uscita. Bom bom, stagli olio. Arrivederci. Arrivederci.
1: Arrivederci. Sono quasi andati così.
0: Sì, ovvio,
2: le lacrime non sono mai sconfitte.
1: Beh, ringraziamo quello che mi ha
0: portato. Le lacrime non sono mai sconfitte. Dimmi.
1: Ringraziamo
0: chi?
1: Nicky
0: e Monica.
1: E Mickey e Monica che mi ha portato i panini, se no, ciao.
0: Cosa fatti fuori? Già fatti fuori.
1: Fuori.
0: È un bellissimo cuscinone con la scritta auguri al nostro Fabiolone 883.
1: Grandi.
0: Oh, mai cambiare numero di telefono, perché è sempre quel
1: mai,
0: finale.
1: Mai
0: cambiare numero. 19 anni fa, ma te pensi di garassa del busa che ti sia entrato? Te che ha cambiato la
1: anche
0: vita.
1: Anche ha fatto settare la corrente.
0: Sì, esatto, te che hai detto, un stracasso, ho visto qual è l'ampeggio e te che stio stroke. Il black di CDC. Sì, se ne ha bloccato tutto, se ne ha bloccato. Tutto te che blocca oggi.
1: Tutto
0: te che blocca.
1: Nella storia, nei giornali devo finire.
0: Siamo già nei giornali, siamo già nella storia dei 50 anni. Aspetto al laghetto comunque. Senti, col nuoto come sto messo, maito? Cioè, se ti butto dentro, ti resti dentro.
1: E ora.
0: È il mare è un po' quello suo, montagna lo stesso, qui è lo stesso. E il nuoto, per stavolta, per questa vita, lasciamo perdere. Fermo prima insegnarti a camminare sulle acque. Farisimo molto prima, assolutamente. Oppure ad orso. Te te metti ad orso, te metti un vassoio vicino a destra, a sinistra dei panini e un altro delle pastine. Marse.
1: Era,
0: ah, beh, saluta a Beppi, mi hanno smettato a tutti.
1: Beppi.
0: Salutare Beppi 300. È catastrofico. Beppi, pasta Marse, ti ricordi la pasta Marse?
1: Madonna, quante paste.
0: Quante paste che abbiamo mangiato. E i panettoni, erano pochi panettoni.
1: Madonna, i panettoni.
0: Buoni i panettoni. Arrivano, dai, olè. Olè.
1: Beppi.
0: Il tuo piatto preferito. Ti non ti piace il riso, non ti piace la pasta, non mi ricordo più. Cosa non ti piace? Il riso?
1: Non mi piace la pasta.
0: Ah, non ti piace la pasta?
1: Non mi piace.
0: Adesso ti piace, esatto.
1: Vedo che non mi piaceva.
0: Non ti piaceva, ma no. Adesso a radio che insegna che si può mangiare che pasta. Qui è buona, integrale, è buona.
1: Verdura e anche...
0: A verdura, a frutta. Integratori. E miele. Per le ferite metti miele che ti passa.
1: Anche il miglio.
0: Anche il miglio, sì, l'ultimo miglio, sì. Soprattutto l'ultimo miglio.
1: L'ultimo miglio.
0: Sì, dal film, l'ultimo miglietto. Niente mai. Addio male, madonna di Dio, aspetta, non andiamo fuori mai perché sennò mi fuori un casino. Va bene, saluto Daniele.

0: appunto sempre. Ti arriva
1: quella del capo sapiero o ti arriva?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non ti arriva neanche quella del capo d'asso. Quella
0: del capo d'asso. Sì, no, via con te.
1: Esatto, esatto, esatto. Discoteca. Discoteca, questi Kiss, ragazzi, Kiss. I was made for love and you. Questa qua, sui giostri, siamo andati sui canè, giostri.
0: Ah, sì.
1: Siamo andati sui canè.
0: Questa è...
1: Questa è...

0: scuole dove ti ho fatto le scuole, Fabio?
1: Medie e elementari.
0: Sì, dove? No, ma dove?
1: San Giorgio.
0: Ma ti sei nativo da San Giorgio Apertiche?
1: Sì.
0: Ti sei sempre vissuto là?
1: Sono sempre vissuto a San Giorgio delle Apertiche, ma al momento ancora là.
0: Se cambiassi dove pensi di andare? Tra Milano, Venezia, Padova, Vicenza, Roma, Torino?
1: A chi sei io?
0: Parigi? All'estero? Mai andato?
1: Mai andato all'estero.
0: E allora dimmi dove ti piace andare, che un attimo organizzare. Dove ti piace andare? In Spagna, in Francia, in Germania, in Belgio, in Olanda e olandesine? Dove ti piace andare? Sì, illuminacque olandesine, te ieri serissimo.
1: Ah, olandesine.
0: L'olandesina, ti ricordi la pubblicità dell'olandesina? Mira, mira.
1: Ah, via.
0: Qui là, è nel Sempiati, è un'altra roba, non Sempiati. Quindi, ti piace andare all'estero?
1: I figli.
0: No, mia, cosa devo dire? I figli di... I fighi? Ma i fighi, cosa devo dire? I fighi?
1: I gai
0: perché non rimaniassi
1: schiusi.
0: I gai perché non rimaniassi schiusi, assolutamente, insomma, ecco, dai. Vabbè, salutiamo Davide, poeta pazzo, però Davide poeta pazzo. Te ne dica poesia anche, Davide. Hai visto Davide?
1: Grande Davide.
0: Davide è l'unico che abbiamo sotto contratto.
1: Il poeta pazzo.
0: So che gli vorrei fottermi, però, sinceramente.
1: No.
0: Sì, no, sì, sì. I kiss nella giornata del bacio, pezzo a che... azzeccato, i kiss nella giornata del bacio, pezzo azzeccato.
1: Pensate.
0: Grandi kiss, ragazzi. Eric Carra alla batteria, no? Ash Frehley, che se mi va a mancare, penso che sia il chitarrista, no? Un po' Stanley, era veramente un bel gruppo, anche se non si ricordiamo. Cosa che sei da ride adesso? Cosa che sia? Cosa sei successo adesso? A riduina, cosa che sei? Cosa ti è venuto in mente? Fabiolino? Cosa ti è venuto in mente? Io si imborassa, ragazzi. Lui si imborassea. Si imborassea. FDP, FDO. Quante mandi e firme? A quante firme hai? 12 milioni di firme hai?
1: FDP, FPV.
0: Ma a quale ti sei più legato? Oh, quella alla quale sei più legato? Se 883, va, ti avviso.
1: Ma è il libro?
0: Il?
1: Fabio, FDP.
0: Beh, sorpresa essere sul libro, però te si trova sul libro.
1: Ma non
0: te,
1: no, sei... sul libro.
0: Non sapevi nulla, pagina 179, ne avevo l'uomo che fa il da maestro alle nuvole. Ti riesci a coordinare le nuvole. Però te riesci a farmi saltare anche al blackout. Te manda in blackout tutto il paese oggi. Che pensa, la forza che te è l'energia, che ti assorbi.
1: Ma manda in blackout tutto il paese.
0: Tutto il paese?
1: Ma una, un fulmine.
0: Quindi vuol dire tutti i frighi che mi ha messo capo la roba che era dentro. I condizionatori non dava più, i teleschermo, tutto si era bloccato e basta, bisogna rendersi autonomi. Se qua avevamo la possibilità di avere 10 biciclette e quei pedali giusti e quindi per produrre energia saremmo stati indipendenti, sarebbe stata una bella cosa. In anteregia invece tenere che a toia là che serve solo per mangiare, perché domenica mangia tutti i giorni. Luciano mette 10 biciclette e si mette 10 persone a pedalare per tutto il tempo che l'Enel o chi per esso si dava a fare per rimediare ai blackout. Sarebbe un'idea, no? Con la bicicletta qui a pedalata assistita o un motorino, mettiamo un motorino col fumo e tutto, che fa girare velocemente e facciamo un sacco di energia.

0: chirurgia. Non sarebbe male. Quindi facciamo pedaemo, ti non tenessi problemi.
1: Pedaemo sempre.
0: No, se sei buso tenessi problemi, spacchi tutto. Ti...
2: Un pannello da 500 watt.
0: Un pannello, ma di solare in questo caso, sì, fotovoltaico.
2: Costa circa 100 euro.
0: 500 watt costa circa 100 euro.
2: Sì, 100 alla seconda.
0: Quindi ti dici metterlo su per rendersi un po' più indipendenti?
2: Fotovoltaici.
0: Ma diversi me ne avevi a parlare sta roba qua, sì.
2: E poi avere qualche batteria di accumulo.
0: Qualche batteria di accumulo, esatto, per tenere tutto ben accumulato. Sì. Va a vivere in Città del Vaticano e fare il porta particue, sempre all'estero, te sì. Te puoi andare al Vaticano, te? Quei particue che rapporto che hai? Ti piace particue? No, qui è il corpo di Cristo, piace mangiare.
1: No, cioè, qui è...
0: Vai mai in chiesa? Vai mai in chiesa?
1: Mai.
0: Beh, senti, in orto, sì che te vai in orto, spero.
1: Qui è il particue, l'orto.
0: Ecco, questo è l'orto, lì... Te ritrovi la figura cristiana
1: dell'orto.
0: E particolare dell'orto.
1: Mangiare pomodori così. Ciao.
0: Cioè, presi così e crudo così.
1: Sì. No, ti ho mangiato. Fatto. No.
0: Sì, fatto, ho capito, però ti ho mangiato così, senza stare a lavarlo e niente ti.
1: Yes.
0: Esatto, e dove sei il problema?
1: Dove...
0: Ma senza, sì, olio e sale, ciao, così il sudore che porta olio e sale, cioè dove sei il problema, cioè.
1: Se niente.
0: E come la frutta? Qui amo, quanti amo che tu mangia qua? Tutti.
1: Tutti.
0: Tutti. Però mi ha fatto manco sto albero qua quest'anno, perché?
1: Sì.
0: Mentre l'altro in fondo gli era pesante addirittura,
1: sì,
0: con tonnellate di brombe, brombette e gocce d'oro.
1: Sì.
0: Questo invece niente.
1: Niente. Sì, era mi, ma se avessi. Quello di era più di estate.
0: E che ha fatto? E che ha fatto un bel colpo.
1: Perché qua era
0: ma se avessi.
1: Le posava la bicicletta addosso, niente.
0: Assolutamente. Senti, è notturno? Stanotte si ascolta cosa? Bestemme?
1: Un stracasso,
0: esatto. 19 anni che ti sei qua dentro a bazzicolare, a darte da fare, a travagliare, sì, ho fatto saltare la radio, questo abbiamo capito. Però a parte questo, dopo 19 anni, sta radio gatto, tanto te l'ha dato.
1: Tanto.
0: Come dire uno stracasso, esatto. Perché la fonetica che fa la differenza.
1: Sì,
0: in quello stracazzo che sei praticamente un abbraccio vitale, un abbraccio vincente, un abbraccio familiare.
1: Chi vuoi salutare?
0: Chi?
1: Paolo, Matteo, Loregianda,
0: Madonna,
1: Saito.
0: bravo, che fine.
1: Salutiamo
0: Paolo, Matteo, Loregianda, Saito. Esatto, che fine che ti ho fatto, Paolo, Matteo, Loregianda, perché.
1: Loregianda,
0: puoi mandarti che auguri, un 53 anni. Prima abbiamo spento 52 candeline, perché una abbiamo mangiata accidentalmente. Capitan Harlock. Verrai i cartoni animati, ti da c'è o no?
1: Sì,
0: I Simpson. No, ma i Simpson è una roba quanto recente rispetto a qui che intendevo mi. Era un po' prima qui che intendevo. Mi era Super Gulp, fumetti in TV, se lo ricordo, Luciano.
1: Madonna.
0: Grandi. Che era il gruppo TNT, Trinitro Toluene, che era Alan Ford e Bob Rocca dal Nasone, che altro era biondo e oggi azzurri.
1: Esatto,
0: ma
1: sì.
0: Era il numero uno, e Grunfo più la Carriatide, che era tutto di più, il Conte Oliver, ti ho smentito. Bellissimo ricordo. Ah, difatti di qui al. Ah sì, no, il prossimo mese faremo il Remember. Anni 70, primissimi fino a 82, 83, insomma, però arriviamo agli anni 70 soprattutto. Con cosa? Parapapam. No, questa è la famiglia Adams, cacchio dico. No, qui a quel bocchino tutto quanto era straordinario, Pantera Rosa, veramente era oltre. Però era uno meglio di che altro, come sigla che era dei cartoni animati allora, e se ancora oggi ascoltabili al massimo livello, anche stesso Capitano Harlock, che dici prima, bellissimo, o se no Orzoway. So che noi camuffiamo tutto, rabaltiamo tutto. Orzoway che ci ha vischiato fra lei per comprarsi il Capaway. Gigi Bagigi che va a Parigi. Cioè che era veramente che battute allora, e noi siamo cresciuti così, quindi male, molto male. Però mi salvava le cave. Ti sono mandato te cave, neanche i gava. E te porteremo sei cave. E te sotterraremo dentro, tutto dire, per me, e tutte sotterrabi, e tutte sotterrai, e tutte bombe ecologiche. Quindi te portiamo dentro, te mettiamo acqua, una vaschetta di acqua. Le plastiche, perché una volta che era l'acqua, che era i tuffi, il bagno, il ciappalsole, le ragazzette, che era ignari da cercare, i gommoni. Sono mai andato con i gommoni in acqua, Luciano. Si sì, è
2: fatto delle immersioni, anche qualche cava di.
0: Te hai fatto che immersioni, che sei su quel bombo di tutto ora?
2: Sì.
0: No, mi no, mai fatto che roba. Però immersioni, buono, sì. Che sei ancora i cavi avuto a Fieri a Castelfranco, o tra Castelfranco e Godo, per capirsi, insomma, dove chi ha ancora da farsi i fai i brevetti e quant'altro, insomma, mi va sotto parecchio, però viene venuto a mancare diversi, sento, madonna, viene venuto a mancare diversi, perché purtroppo sì. E quindi, bella esperienza quella sott'acqua, sì, ovvio.
2: Diciamo,
0: vediamo.
2: È come lanciarsi col paracadute.
0: Ecco, no, ecco, me lanciarei col paracadute, però. Me lanciarei col paracadute, molto bello quella. Body jumping mai fatto, no? Body jumping, no. No. Fabio, ti voglio che ti portassi, ecco, come regalo, potevamo darti il biglietto per andare a fare body jumping, sei del ponte Piave. Sì, sta bello, sì. Ti arrivai in terra, ma sperando non sbattere. Io ho sbattuto, te l'ho sbattuto e panchino sulla testa. Te sbatti la testa per terra, si squessetto allora, era dura. Sì, collaudata, assolutamente. Ti dica che tu conoscevi allora?
2: Quale?
0: Con te c'è una botta, no?
2: No, ero qua con Mariano.
0: È merito che è stato il battesimo, perché si entra in radio di lì, hanno molto, insomma.
2: No, diciamo,
0: più avanti
2: con Mariano, che dava una mano a Mariano,
0: ma Mariano qua è quello di, che lese i romanzi, o sì, Mariano, sì, dei libri,
1: Mariano,
0: quello che fa trasmissioni
2: in America, sì,
0: ho capito, quel Mariano là, no, Bastianello, che altro, ho già capito. Quanti anni sei che ti sei, ma quanti anni sei che ti sei qua, ti?
2: Che abito in radio, penso più di una,
0: bello questo qua, che abito in radio, vedo che sei come una casa, vedo che abito in radio, viene da dire così, come lui che ha detto praticamente, ma è la mia prima casa praticamente la radio, e tanto a me l'ha dato, e in effetti in 19 anni questo l'ha dato,
1: un
0: tracasso, esatto, però che sei la fonetica che ti porta a capire che sei
1: un
0: tracasso, esatto, ma non sai che sia tanto da ricamare che sono, ragazzi, è uno tracasso, basta, chiuso, basta, a posto.
1: E finimo qua.
0: No, aspetta un secondo che voglio vedere. Allora. L'uomo tigre Sanpei Vardavito Fabieto. Vardavito Sanpei.
1: Sì, ciò.
0: E c'è poi sempre Sanpei, c'è poi sempre pesi, ragazzi, tutto il giorno, c'è poi pesi. L'uomo tigre, sì, era famoso da quello. A San Giorgio passava a corrente oppure non era a corrente? E era a corrente a San Giorgio.
1: Lì era a corrente.
0: L'883 spegni i candelabri.
1: Oh.
0: E qua fa molto di tutto, ragazzi. Qua che sei Palestina, che sei Israele, qui candelabri, no? Che sei di tutto e di più, che sei la stella a sei punte. Va bene, noi vi salutiamo con manco un minuto allo spot. E parte quindi regolarmente a trasmissioni dopo il blackout cittadino by Campo d'Arsego, provincia di Padova, tra Padova e Campo San Piero, che è questo paese qua, dove mi ha confinato, perché eravamo dall'altra parte in via Belzoni 9, siamo usciti, ok, in via Antoniana 66, con altro 6 diventa il numero della bestia, però fa, cioè 666 è il numero della bestia, per la qualcosa. Non è un caso che noi si sia qua. Ringraziamo tutti quelli che la prima ora, andiamo in diretta prima ora, praticamente basta. Ti ha mandato tantissimi auguri per la tua festa. Oggi è la festa del nostro Fabio 883, compie 54 anni.
1: 53 anni, ecco.
0: Ha messo tanto avanti? Ma
1: aveva avanti?
0: Beh, 55, beh, 55 fermo un festone, cioè se due volte Radio Gamma, Radio Gamma 55, no, esatto, se che arriviamo, no, ma dite che arrivi sicuro, ma facciamo uno di chi festoni che va in blackout veramente tutto il nord Italia, se, quei candeli, tutto, però se magna, se beve, se festeggia, se fa d'oltranza, un anno di compleanno facciamo, torte, tortine, tortoni, andiamo andare fuori con 185 kg, un colesterolo che dice no, che credo, neanche il più grande esperto al mondo, non ci crediamo. Vabbè, vi lasciamo la musica, dediche e quant'altro al nostro buon amigos che abita qua dentro, Luciano abita qua dentro. Va bene, nel frattempo l'America, siamo fuori dai mondiali, l'America, dai, ma cambia poco, ragazzi, che siamo di seguire veramente col contavoce. Ciao a tutti!
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
8: Ripeti?
0: Ripetitore. E il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
14: Poentai Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a Selmo con dei preti.
0: Poentai Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
1: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
8: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
15: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
1: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
1: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
8: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
1: Per info e prenotazioni
7: 3
15: 2 9
7: 0 0
15: 3
7: 8
3: 9
0: 8
5: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
1: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
1: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

Buongiorno, scusate, buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, sono le 15 e 16 minuti più o meno circa. Al microfono sono io, me, Luciano, sarò con voi fino alle 17. Oggi è stata una giornata un po' particolare perché ci sono stati dei blackout qui in giro, non so se solo qui o quant'altro qui vicino, Morale della Favola, appunto. Il sistema è ripartito un po' tentennando, c'è ancora qualche problemino qui col telefonino per quanto concerne la sincronizzazione con il programma, quindi vedremo di riuscire a fare qualcosina, oppure casomai chiediamo un aiuto a Thomas, che lui è gentilissimo ma non so se sta lavorando o cosa. Quindi allora iniziamo in primis con le attività della radio. Allora, un attimino che stoppiamo oggi il caldo, siamo in agosto, cioè dico siamo in luglio, siamo in estate e il caldo ci vuole, insomma, dai, sino qua sempre a lamentarsi del caldo. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Alla richiesta appunto del 5 per 1000 c'è da inserire il codice fiscale, che è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi c'è anche sempre la possibilità per sostenere appunto la radio e sostenere la cooperativa Gamma 5, si possono fare diversamente o sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Chi invece ha dimestichezza con le coordinate bancarie può fare un IBAN alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsego, in questo caso l'IBAN lo estrapolate dal sito della radio www.radiogamma5.it, riconoscibilissima dal logo del cagnone, lo stesso cagnone che vedete è stampigliato un po' dappertutto, anche sui nuovi cancelli, ecco. Oppure si può portare il contributo direttamente presso la sede della radio, gli incaricati preposti, che sono membri del CDA, quando ci sono delle serate, conferenze, corsi, gas, gite fuori porta, insomma ogni momento buono troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E poi c'è il Cine Gamma 5, presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Questo film verrà il martedì 7 luglio alle ore 21:30 qui in sede radio. Qui non riporta se c'è da prenotarsi o quant'altro, comunque presumo di sì. Beh, insomma. Poi abbiamo Radio Gamma 5, organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia 2B a 1350 metri di altitudine. Ed è sabato 15 agosto, tutti in malga, a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, provincia di Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa via la passeggiata con guida, poi alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù è di grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
€20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni contattate questo numero H24 329 00 38 988. Poi un po' scritto: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di €20 all'organizzazione. Quindi ciao Bay, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Poi qua c'è la creazione gruppo editoriale per Edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Allora, nel dettaglio le varie competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, l'editing, quindi correzione, preparazione del testo, l'impaginazione, creazione di video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita, opere, comunicati stampa, e poi anche l'aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienze e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Quindi poi per proporsi inviate una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamate o inviate un messaggio WhatsApp a questo numero +39 347 71 59 717. Poi ricordiamo a F Energia, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Un grazie a tutti, le ferie. Poi c'è Franco: cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento. Il budget è da €350-400 al mese. Per info, Franco, a questo numero 334 320 1392. Poi abbiamo le vibrazioni del sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, le prime sono le piramidi bosniache dal 27 giugno, sono già in corso, quindi al 4 luglio il primo. Poi abbiamo quelle dal 22 al 29 agosto, poi c'è la Sardegna energetica ed esoterica. Queste sono dal 5 al 12 settembre di quest'anno. Quindi è un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Poi per avere informazioni e prenotazioni avete Valentino a questo numero 349 77 80 167. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria. Poi abbiamo qui principi di libertà, relazione, c'è questa mail pervenuta. Dice: buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconto le mie esperienze in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al datore di lavoro la contestazione al provvedimento, chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza, in quanto era in possesso di una legittima certificazione di esenzione, e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda però ha depositato reclamo, per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda, condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale.
Purtroppo, in molti casi, come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato a ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail che è giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato. La causale è donazione e giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal michelevo72@gmail.com, oppure, se volete, potete contattarmi al numero 348-92-34852. Ripeto questo numero perché al limite contattate questo numero e vi fate passare l'IBAN, perché io ve lo posso anche leggere, ma poi, essendo lungo, c'è il rischio di fare errori di trascrizione. Quindi questo è più corto, quindi casomai lo contattate e il numero è il 348-92-34852, Michele Levorato, ringraziandovi anticipatamente per portare avanti i principi della libertà, Michele. Poi abbiamo Ciao Bay, è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende, favoriscono lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola, protegge dalla medicina di protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Bene, poi abbiamo... Allora, cerco casa. Per mancato rinnovo locazione ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Potete contattarmi a questo numero al 338-99-46575. Grazie. Poi abbiamo Romanato, Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo quindi un aiuto. Chi può, si può versare a questo IBAN, che è presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Allora, l'IBAN inizia sempre con le due lettere, Imola Torino, quindi IT 94, poi abbiamo la Y, poi 08 32 76 296, poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, li andiamo a scrivere tutti e 7 e poi termina con 80 15 15. E poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardanti la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. La campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Si può firmare online con Speed OCE oppure andate su www.difesacivilenonviolenta.org. E con questo abbiamo espletato le attività della radio e sono già le 15:31 minuti circa. Noi continuiamo adesso con musica anche a richiesta, nel limite appunto anche dei messaggi qui che arrivano e quant'altro, insomma cerchiamo di fare qualcosina. Allora,
questo microfono, eccolo qui. Quindi allora adesso ci andiamo a ascoltare Francesco Gabbani con Summer Funk. Eccola qui.

Banica, Banicon, Summer Funk. Bene, adesso invece ne faccio ascoltare una che è un po' particolare, è One Republic Artificial Paradise.

One Republic. Allora adesso invece, e questa è recentissima, questa che vi faccio ascoltare è recentissima, è da poco che è fuori. Allora sono i Corvi, è un ragazzo di strada.

0: recentissima, vero? Sì, ci avrei giurato. Allora, adesso invece vi porto con una canzone di Francesco Guccini, che è Cirano. Eccola qui.
1: Io cammino.
0: Errore degli UKIP, che era poi, allora, prima Francesco Guccini con Cirano.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

Eccolo qua, anche Ciranoco del grande Guccini. Bene, abbiamo ascoltato questo, adesso invece ci andiamo a ascoltare il grande Gabber con Ia Riccardo.

0: dietro ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità,
1: l'infelicità.
0: Poi Gelaldo, il Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: Ma il più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Santi Vin qui ogni sera, se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito sei volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera a vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali sono lì dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio, che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico

0: po-pu-pa-ta-pa. Ma è più simpatico che ci sia, che noi a quel bar, che noi alla sera, la sera veglia si calma.
1: Uè, il Riccardo di Giorgio Gaber. Allora, dopo di questo, ci ascoltiamo. Questa invece la dedico a Giovanni, se all'ascolto. Gli Apache con The Shadow.
2: Guarda come
1: dondolo. Oh là là, no. Errare umano est. E allora eccoli qui, dai.

The Shadows con Apache è del 60, anche questa recentissima, insomma, ecco. Allora invece adesso ci andiamo a ascoltare gli Equip 84 con Io ho in mente te, tutte recenti, dai.

C'è una strana espressione nei tuoi occhi, i Rockets, le Rockets. Allora, adesso invece ci andiamo a ascoltare un altro, mancano 2 minuti, no, non facciamo tempo, quindi attendiamo lo spazio pubblicitario e fin tanto che poi continueremo appunto. Qui il telefono fa ancora i capriccetti e vediamo di riuscire a fare qualcos'altro. Adesso sentiamo se riesco a rintracciare qualcuno che può dare una mano. E perché i messaggi si arrivano se scrivete quant'altro sul telefono, però non è allineato col programma, diciamo, dei monitor, e quindi di conseguenza attendiamo fiduciosi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

E dopo i Delirium possiamo ascoltarci anche un'altra canzone, anche questa recente, sono The Animal con House of the Rising Sun.

Questi erano gli The Animals con House of the Rising Sun. E dopo di loro ci ascoltiamo anche questi allora, che sono i The Mama e Papa con California Dream.

The Mamas and Papas, Californian Dream. E allora, dopo di loro, ci ascoltiamo invece gli Eagles con Hotel California.

Questi gli Eagles con Hotel California. Adesso ci ascoltiamo invece Simon Garfunkel con Il suono del silenzio, The Sound of Silence. Eccoli qui. Questo è il concerto in Central Park. Dal concerto. Anche questo è recente.

Simon e Garfunkel con Il suono del silenzio, dal punto del concerto in Central Park, The Sound of Silence. Bene, allora adesso invece ci andiamo a ascoltare i Queen con The Show Must Go On.

E questi qui con The Show Must Go On. Allora, dopo di loro invece ci andiamo a ascoltare, andiamo questa volta con in lingua italiana, dai. E allora possiamo ascoltare tranquillamente una canzone di Branduardi. Dov'è che l'ho messa? Eccola qua, alla Fiera dell'Est.

possibile.

Bene, dopo questi due brani di Zucchero, appunto Vedo Nero e Baila Morena, ci andiamo ad ascoltare invece un Adriano Celentano, che anche lì è parecchio che non veniva gettonato. E ci ascoltiamo però, è la colonna di un film che è Yuppidoo. Eccola qui.

ci abbiamo a conclusione di questo spazio radiofonico, manca una manciata di secondi, quindi buon proseguimento con Cristina degli Space Boy. Noi ci risentiremo domani mattina appunto col programma Debito e Democrazia, quindi che altro dire, buon proseguimento e a risentirci.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode!
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Ed eccoci qua, questa è Radio Space Boy e ora diamo il via alla sigla.

0: Buon pomeriggio a tutti, siamo qui. Questa è Radio Space Boy, è lo spazio per i ragazzi soprattutto, ma anche per chi vuole aiutare questi ragazzi e per i nonni che stanno dietro a questi ragazzi. Bene, Space Boy parte tutto da un libro. Un libro scritto da Davide Biscaro, che ha messo la sua storia che aveva nel cassetto scritta, e questo libro è un mezzo che ha servito per tirare fuori quel dolore, quel percorso di vita che l'ha cambiato. Questo ha fatto sì che questo libro viene messo in scena da una rock band e da una serie di letture tratte dal libro. Questo spettacolo viene portato nei teatri e nelle scuole proprio per sensibilizzare su questo argomento, la violenza sui minori. E questo ha fatto sì che dopo un po' di tempo si creò questa associazione, una ONLUS dedicata proprio ai ragazzi, la Spaceland, dedicata a questi ragazzi che vivono situazioni difficili o che sono state vittime di violenza, che non vuol dire solo la violenza carnale, ma che stanno affrontando dei dolori e che non riescono a trovare una strada per guarire, se così si può dire. E noi abbiamo visto che tramite l'arte ti dà la capacità di trasformare quel dolore in qualcosa di più sopportabile e di trasformarlo in un qualcosa che ti possa elevare soprattutto la tua autostima attraverso la concretezza di saper fare qualcosa, perché noi siamo esseri molto capaci e molto dotati di tanti talenti, solo che non sappiamo di averli, e soprattutto chi ha avuto situazioni difficili, la capacità di dire valgo qualcosa si annienta. Oltre a questo, li aiutiamo tramite l'arte, e musica, scrittura, teatro o qualsiasi forma di arte, e ti dà questa associazione ti dà la possibilità di far parte di una grande famiglia, una famiglia che si aiuta gli uni con gli altri, perché questo è il senso. Comunque, nel nostro percorso stiamo lavorando per incrementarci sempre di più e portare sempre più in giro questo messaggio. Oggi abbiamo con noi la nostra amica Monica, che ormai ci accompagna in questo viaggio.
1: Ciao, no, Cristina. Cara Monica. Ciao, ciao Cristina. Sì, stavolta abbiamo fatto un viaggio un po' meno caloroso. Cosa
0: sì,
1: ne
0: un
1: dici?
0: Po' meno,
1: un
0: sì.
1: Po' meno, decisamente. Quindi più confortevole. Sì. Un caro saluto a tutti, naturalmente. Ho ricevuto delle mail dove mi chiedono l'interpretazione della data di nascita. Io lo faccio molto, molto volentieri, ma telefonicamente. Quindi quando mi mandano la mail, in genere rispondo. Che possono chiamarmi fra le 7:30 e le 8:30 di sera,
0: certo.
1: Perché è un orario che per me è congeniale.
0: Fattibile.
1: Sì, inoltre durante questa chiacchierata, che è una comoda chiacchierata, cioè io non sono mai sbrigativa, non so se si capisce, ma tendo sempre a parlare molto. E magari durante questa chiacchierata effettivamente può saltare fuori un rimedio floreale, oppure, che ne so, un oligoelemento o qualcosa che può sostenere la persona in questa fase della vita, perché qui diamo un'indicazione per quanto riguarda magari le pietre, oppure quindi cristalli, oppure qualche fiore di Bach, però avendo più tempo insomma cerco di fare una cosa un po' più accurata nel momento in cui vengo chiamata a casa la sera. E poi la cosa che dico a tutti è che eventualmente se hanno piacere possono fare una piccola donazione a Radio Gamma 5, visto che ci ospita, visto che ci mette a disposizione questo spazio, e in modo tale che anche la radio venga sostenuta. Sappiamo che hanno sempre tante spese, hanno sempre tanti impegni burocratici da affrontare, quindi questo è il mio modo per dare un supporto. Aiuto, sì, certo che sì. Quindi ecco, magari di volta in volta nelle mail che mi scrivete non mettetemi 4 date di nascita perché 4 date di nascita richiedono un tempo molto molto lungo al telefono, ecco, piuttosto ne mettete una e poi la volta dopo richiamate o mandate nuovamente un messaggio e quindi lasciamo spazio anche ad altre persone, insomma. Quindi così, una piccola precisazione. Poi è chiaro che quando mi vengono inserite le date di nascita di tutta la famiglia, per me è anche divertente, perché effettivamente vedo chi può dare cosa come contributo energetico, quindi che siano i figli o che siano i genitori o a volte anche i nonni, siamo lì proprio per dare non solo la parte energetica frequenziale, ma anche di conoscenza, di natura, se vogliamo, che può essere l'arricchimento di cui abbiamo bisogno. Perché parlavamo lungo la strada, dicevo, sai Cristina, io prendo sempre i fiori e li prendo perché penso che spazio per migliorare c'è sempre, ne abbiamo tutti spazio per migliorare, e quindi la mia scelta è quella di farmi accompagnare da queste vibrazioni meravigliose che sono senza giudizio. Quindi è un approccio dolce, come dico sempre, senza effetti collaterali, come dico sempre, e che porta in superficie la nostra vera natura, i nostri talenti. Spesso manco sappiamo di averli, poi improvvisamente scopriamo qualcosa che ci stupisce, e soprattutto stupisce chi è intorno a noi, perché in genere sono più gli altri
0: a vederlo che
1: notare il cambiamento. Sì, perché per noi avviene in maniera molto delicata, molto naturale, rispettosa, quasi naturale, esatto, e invece all'esterno il cambiamento lo notano, perché noi cambiamo atteggiamento rispetto alle cose, anche proprio modo di comportarci. Menziono sempre in questi casi il fiore Centauri, che Bach diceva è il fiore dello zerbino, cioè di chi non è capace di dire di no, si fa mettere i piedi in testa. È il miglior collega di lavoro che ci possa essere, perché avrà gli altri colleghi che gli scaricano lì
0: la roba,
1: esatto, e lui non sarà capace di dire di no. Allora gli altri magari escono dall'ufficio, vanno in piscina, vanno a casa, vanno dove vogliono, insomma, e questo rimane lì col carico dei colleghi che hanno lasciato, e lui molto gentilmente, con grande come dire zelo, eccetera, rimane lì fino a ora tarda. I centauri a volte sono anche coloro che all'interno di un gruppo aziendale sono i punti di riferimento quando ci sia l'allarme antifurto dell'azienda che suoni. E siccome un allarme di una struttura può suonare di giorno, ma soprattutto di notte, loro sono molto bravi e quindi si occupano di andare a vedere se è successo qualcosa, fanno le verifiche, disattivano l'allarme se non è successo niente, quindi lo riattivano, e non sono capaci di dire di no. Quindi interessante anche per loro, Centauri. Perché dico interessante? Perché potrebbe essere una buona strategia per loro, visto che comunque possono passare sempre in uno stato sottile di tensione, no? All'idea che possa suonare l'antifurto, potrebbe essere interessante scambiare il ruolo, magari, che ne so, una volta al mese si dice questa volta te ne occupi tu, la volta dopo me ne occupo io, proprio per riuscire ad alleggerire questo carico, questo non saper dire di no.
0: Vero, è vero.
1: Sì, sì.
0: Bene, cara Monica. Lanciamo il nostro giochino?
1: Sì, volentieri.
0: Allora, oggi, cari ascoltatori, lanciamo il nostro giochino solito della data di nascita. Vorrei che però questo fosse una lettura dedicata ai ragazzi. Quindi, per chi è in ascolto, se vuole condividere la data di nascita dei propri figli oppure dei nipotini, oppure che siano i ragazzi a chiedere la data di nascita, delle piccole informazioni, e che siano, visto che è uno spazio per i ragazzi, che siano loro i protagonisti. E possiamo leggere anche le date di nascita dei genitori o le proprie, però se è così, questo è uno spazio per i ragazzi, sarebbe giusto dedicarlo a loro.
1: Sì, poi naturalmente non stiamo qui a negare a nessuno, certo. Ci mancherebbe, anche perché è un gioco curioso, poi sai, chi trova magari degli spunti, è poi quello che dice al proprio figlio o nipote, dai, prova a chiamare anche tu, e così si gioca, veramente sì. Si gioca, però sì, a volte sai, abbiamo bisogno di sentirci dire dagli altri ciò che siamo, sì. Perché in genere abbiamo un giudice interiore che
0: molto severo
1: e dovremmo mandare in vacanza. Rock Water è il fiore del giudice interiore, Bach diceva il fiore di colui che porta il cilicio, cioè vuole essere un esempio, quindi giudice interiore è quello che lo porta quasi al perfezionamento di tutto ciò che fa, però questo implica veramente una disciplina che fa perdere anche la parte gioiosa, divertente delle cose, e non permettendosi alcun errore svaluta se stesso, perché ha come la sensazione di non essere all'altezza, e quindi il fiore poi diventa l'arch, il fiore di chi non si sente all'altezza, oppure pine, il fiore di chi vive i sensi di colpa. È curiosa anche la distinzione fatta fra l'arch e pine, perché l'arch è l'arice, pine è il pino, e giusto perché si parla dell'autostima, l'arice è quell'albero maestoso che in autunno diventa rosso e poi perde tutti gli aghi, e quindi diventa rosso per la vergogna, perché poi diventerà sarà nudo per tutto l'inverno, e confronta se stesso con pine invece è appunto il pino, che è un sempreverde. E quindi pine è il fiore dei sensi di colpa, perché si dice che per l'appunto sotto il pino non cresca nulla, e quindi si sente in colpa proprio perché non dà la possibilità agli altri di poter vegetare. Quindi abbiamo due alberi che si somigliano, ma in realtà uno agisce in un senso e l'altro nell'altro. Sì, io penso che soprattutto le donne, che adesso sono veramente multitasking, come sempre lo sono stati per la verità, però stra impegnate, la casa, i figli, e il lavoro e il marito, e insomma, credo che delle buone damigiane di pine e larch non sarebbero una cattiva idea, perché certo, ti tirano fuori da quella senso quasi di frustrazione, no? Per non sentirsi all'altezza, non abbastanza brave con il lavoro, non abbastanza brave con i figli, non abbastanza brave, punto. E quindi l'autostima e nel contempo il senso di colpa, proprio per perché magari non si è compiuto quello che l'altro o gli altri si aspettano. E quindi
0: bene,
1: questi sono dei bei fiori, soprattutto per il femminile. Pensa che in studio io pongo due domande: da 0 a 10 autostima. Le donne mi dicono da meno 11 a 1000, cioè tutto molto tutto spesso, sotto. Tutto sotto, no? Gli uomini in genere sempre medio. 8, 9. Sensi di colpa, l'uomo 0, 1. Dai signora, metta 1 giusto per mettere qualcosa. Donna 10, veramente, sì. È proprio una natura diversa. E d'altro canto è giusto che sia così. Perché se cerchiamo la nostra proiezione dovremo trovare un partner uguale identico a noi stessi, e lì non ci sarebbe crescita. Perché se di fronte a me ho una persona che ha la mia stessa modalità, le stesse modo di azione, di pensare, di vedere la vita, insomma, è il mio clone? Anche no.
0: Simili ma non uguali.
1: Direi proprio di sì, direi proprio di sì.
0: Un binomio perfetto, forse.
1: Sì, infatti.
0: Bene, carissimi, vi ricordo il nostro numero di telefono per mandare i vostri messaggini: 334-7102-672. 334-7102-672. Vi lancio una canzone e dopo abbiamo già qualche data di nascita.
1: Bene.

0: Sì, cara Monica, il senso di ogni cosa, perché c'è un senso ad ogni cosa.
1: Assolutamente sì, assolutamente. È che magari non
0: Noi
1: lo cogliamo al momento e lo riconosciamo dopo un po' di tempo, no?
0: sì, dopo che abbiamo magari metabolizzato tutto quello che è avvenuto,
1: Metabolizzato oppure c'è la
0: affrontato.
1: serie degli eventi, diciamo, che è quella che poi ci spiega per quale motivo qualcosa è accaduto. E quindi sì, magari nell'immediato non riusciamo a far quadrare le cose e poi scopriamo qual è il motivo
0: Il
1: per
0: cavillo.
1: cui. Sì, assolutamente sì. Sì, come dico sempre, di fronte alle difficoltà varrebbe la pena di fermarsi un attimo, vederla, quella difficoltà. Non mi piace usare il termine problema perché dico sempre che il termine problema è una definizione di ordine matematico.
0: Se già
1: Quindi può
0: ti
1: essere.
0: crea un qualcosa di da scastrare
1: Sì.
0: già prima del
1: Sì, anche quando dicono complicato, no? È complicato. È complicato o è complesso? Perché complicato ha un significato ben preciso. Immagina che io debba costruire una casa e laddove pensassi di costruirla in un giorno, sarebbe impossibile, sì, forse una capanna riesco a costruire in un giorno. E anche lì bisogna vedere che abilità ho. È complicato è decidere che devo costruire una casa e la voglio costruita in un giorno. È complicato. Cioè, dovrei fare un mega stampo, all'interno di quello stampo metterci dentro gli impianti elettrici, idraulici, sanitari, le scale, il tetto, eccetera. Complicato. Complesso invece è una sequenza di cose che devo fare per ottenere come risultato finale quella casa. Quindi, di fronte alle difficoltà possiamo dire che la nostra vita è splendidamente complessa. Tutto ha una spiegazione. Al momento magari ci fermiamo e capiamo che siamo di fronte a qualcosa che ci deve e ci può insegnare qualcosa, però continuare a fare le nostre cose laddove naturalmente sia consentito, perché è chiaro che se io di punto in bianco mi trovassi sul letto di un ospedale con una gamba ingessata, è evidente che mi dovevo fermare. Allora, gamba destra, gamba sinistra, sappiamo che la lateralità ha un suo significato preciso, si inverte, ma non sempre ho notato io laddove la persona sia mancina. Anziché destrimane, però probabilmente quella forzata sosta è necessaria per recuperare energie e magari ero troppo stanca, oppure quella sosta aveva la funzione proprio di smuovere, cambiare nuove situazioni vecchie che oramai stavano mostrando il loro limite. Nell'interpretazione di questi imprevisti c'è un bel libro che io consiglio sempre a tutti, che è La metamedicina di Claudia Renville, perché in base a quello che mi capita, anche ci riferiamo alla salute in quel caso, io posso pormi una serie di domande che mi spiegano per quale motivo mi sta accadendo un qualcosa. Adesso parliamo di una banalità, se vogliamo, che è l'herpes labiale. I miei clinici studio non hanno più l'herpes perché ho spiegato loro per quale motivo viene fuori e quindi ogni qualvolta sentono prudere il labbro, sanno benissimo cosa devono fare, che tipo di ragionamento devono fare per
0: Spezzarlo.
1: risolverlo. Sì, per sciogliere, risolverlo. Quindi addirittura l'herpes, che io stessa poi sono stata soggetta all'herpes, mediamente ha un decorso di una quindicina di giorni, mi riferisco all'herpes labiale. Quando io trovo la spiegazione, nell'arco di pochissimo si risolve. Quindi, appena sento prudere, riuscire a capire qual è la strategia per risolverlo è molto, molto utile perché si blocca, si ferma lì. Quindi, sì, gli imprevisti, gli ostacoli, chiamiamoli come vogliamo, sono lì per mostrarci qualcosa. Anche anche le rotture degli elettrodomestici di casa o dell'automobile ci stanno indicando qualcosa. Adesso sicuramente il pubblico di Radiogamma 5 conosce la dottoressa Mereo, che ha avviato un canale fantastico che è proprio collegato agli elettrodomestici che si rompono, comunque al meccanico, se vogliamo, qualcosa che si rompa, e ne trova la spiegazione, che è collegata spesso e volentieri a chi in quel momento si trova di fronte al famoso elettrodomestico che si blocca, si ferma. Tu Cristina sei stata in studio da me, ma lo vedrai, se vorrai, quando tornerai, sulla caldaia in studio c'è un bigliettino che ha 5 fiori di Bach lì, che sono serviti proprio per far ripartire la caldaia. Quindi figuriamoci, sì, incredibile veramente, già previsto l'intervento, sostituzione a pompa e tutto quanto, e niente, con le frequenze si riesce a fare veramente qualcosa di grandioso. Allora, avevamo le due date di nascita,
0: sì,
1: giusto?
0: Direi che ci scrive Daniela da Treviso la data di nascita per sua figlia Aurora, 02/08/2015. Poi ce n'è un'altra, ma la leggiamo dopo quella.
1: Ok, allora, per quanto riguarda Aurora, facciamo la lettura secondo la medicina tradizionale cinese, e è una bella segnatura ricca. Io, come dico sempre, la mia è molto molto basica, qui invece vediamo il 5, quindi è considerata un fulcro per quelle che saranno le sue amicizie. È determinata nel voler raggiungere i risultati, ci mette il cuore, c'è la creatività, l'iniziativa, e come per la sottoscritta non sono presenti i numeri 9 o 4, che corrispondono nella medicina tradizionale cinese all'autunno, e quindi come meridiani, meridiano dei polmoni e dell'intestino crasso. Ecco, qui in qualche momento potrebbe esserci magari eccessiva autocritica, e anche il timore di non essere riconosciuta. Ma sono sfumate queste due cose qua, perché c'è il 5. Il 5 corrisponde alla loggia terra, e la loggia terra o movimento terra è presente in tutti i movimenti della medicina cinese, quindi è sfumato, se vogliamo. Come fiore, sai Cristina che io qui ho tutti i 38 fiori, e poi abbiamo una serie di carte che fanno riferimento ai quarzi. Come fiore per Aurora potrebbe essere utile Sclerantus. Sclerantus è il discernimento, la scelta, l'altalenanza. E l'altra cosa che ho visto è, facendo invece la lettura secondo la visione pitagorica, che potrebbe aver bisogno nello studio di alcuni fiori australiani, che sono davvero utili per aumentare la concentrazione, portare a termine quello che si inizia, anche se poi ha un 9 come risultato finale della lettura della data di nascita secondo la visione pitagorica, quindi portare a termine quello che inizia. In particolare, quindi, faccio riferimento allo studio, quindi Aurora adesso mi pare, vediamo, perché passano gli anni e la velocità di calcolo magari diminuisce, dunque dovrebbe essere nella fase di passaggio tra la scuola elementare e la scuola media. Io sì, direi, se sarebbe una buona cosa iniziare subito magari con questi fiori, in modo tale da farle affrontare il ciclo delle scuole medie con più dedizione e anche maggiore capacità di memorizzazione. Quindi avevamo Sclerantus, come fiore, mentre invece come quarzo abbiamo l'ametista, splendida veramente, che favorisce la comprensione, guarda caso, riarmonizza e rilassa, stimola l'urgenza di realizzazione, l'immaginazione, la creatività artistica e la spiritualità. E come parole chiave abbiamo la comprensione, appunto, la realizzazione e la spiritualità. Poi, per chi volesse approfondire, il web ci mette a disposizione tanti bei siti, non cercate però quelli delle risposte dell'intelligenza artificiale, cercate proprio un qualche bel sito specifico e all'interno di questi siti è possibile inserire il nome del quarzo in questo caso e quindi avere maggiori informazioni. Per quanto riguarda i fiori di Bach, se prendiamo come esempio Scleranthus, la lettura del significato del fiore è molto più profonda di quello che spesso noi troviamo. E poi le letture che faccio io sono qui molto molto veloci, però insomma anche per quanto riguarda Scleranthus, ecco, quello che consiglio sempre quando si va a leggere il significato del fiore è non tanto di andare a vedere il difetto, il limite, ma di vedere leggere la qualità, perché quella qualità lì appartiene alla persona. Quindi se si va a leggere il difetto, il limite, la fragilità, ci si deprime un pochino. Se invece si guarda cosa il fiore riesce a portare in superficie, è necessario veramente comprendere che quello che porta in superficie è la natura di quella persona, che magari non è consapevole di avere. Quindi non i limiti, ma le capacità. Avevamo poi Eliana, giusto?
0: Sì, Eliana, 2305-2017.
1: Allora, ecco, queste due segnature, Aurora e Eliana, si somigliano, cioè per entrambe mancano i numeri 9 e 4, l'uno o l'altro, insomma tutti e due. Quindi anche qui l'intestino crasso come meridiano e il meridiano dei polmoni. Il meridiano dei polmoni è riferito polmone destro papà, polmone sinistro la mamma, ed è il riconoscimento, ma è collegato anche alla paura. E quindi in qualche momento potrebbero essere bambine che si spaventano con una certa facilità. E qui è molto importante per loro avere mamma e papà che tranquillizzano, che spiegano, che danno un significato reale alla paura. Quindi non è il bambino che si possa sentire dire guarda che dietro la porta c'è l'uomo nero, come si diceva una volta, assolutamente no. Sono bambini che hanno bisogno anche del riconoscimento del loro valore. E qui insegno sempre un piccolo escamotage, perché proprio facendo riferimento al riconoscimento dico sempre che una buona idea è dare loro un piccolo incarico, che potrebbe essere, che ne so, piegare la tovaglia piuttosto che preparare la tavola o qualsiasi altra cosa, o preparare la ciotolina del cibo del gatto. Ecco, mi sono astenuta dal dire crocchette perché io ho un rifiuto naturale per le crocchette, che siano per i cani e i gatti, però meglio cibo normale. Ecco, e quindi spiegare loro che ogni qualvolta eseguiranno quel compito avranno un soldino da mettere nel salvadanaio. Quando dopo un po' di tempo che è partita, diciamo, si è iniziato con questa routine, il papà e la mamma si devono dimenticare di dare il famoso soldino, che magari è un soldino alla settimana, e il bambino naturalmente, che non ha ancora il concetto del valore del denaro, non ci baderà più di tanto e spetterà a mamma e papà far presente al bambino o alla bambina che l'accordo era che ne so, per dare la pappa al gatto o al cagnolino ci sarebbe stato un riscontro. E naturalmente il bambino o la bambina dirà ma no, non importa, e invece questo servirà a far sì che questi bambini imparino a vedere riconosciuto quello che loro fanno, anche un riconoscimento economico o un premio, insomma. Perché? Perché poi crescendo altrimenti si diventa ottimi collaboratori, in quanto non saranno mai le persone che vanno a chiedere l'aumento quando stanno svolgendo il loro lavoro e se lo meritano, perché magari rimangono lì più a lungo, perché hanno delle responsabilità. Quindi riuscire a far passare il messaggio al bambino che ha valore. E che quello che fa è giusto gli venga riconosciuto. Per quanto riguarda Eliana, invece, abbiamo come fiore Cherry Plum. Cherry Plum è molto utile anche quando si studia, perché è utile a non commettere lo stesso errore, non ripetere il calcolo sbagliato, per capirci. Quindi potrebbero essere scusate, ho fatto confusione perché avevo qua entrambe le carte. No, Cherry Plum è quando si teme di commettere degli errori, di perdere il controllo, scusatemi. Quindi per chi ha paura proprio di perdere il controllo mentale e teme di commettere azioni sconsiderate, quindi anche il famoso aumento di cui si parlava prima, non lo vado a chiedere perché potrebbero licenziarmi, se chiedo l'aumento mi licenziano. Oramai purtroppo ci si deve aspettare un po' di tutto, no? Quando si lavora all'interno di una struttura. E aiuta quindi a utilizzare positivamente le energie interiori e favorisce la spontaneità. Come frasi positive, sono padrone delle mie energie interiori e mi libero dalle fissazioni dei pensieri negativi. Come pietra invece abbiamo una pietra che io adoro veramente, ed è l'opale bianco. Sviluppa la medianità e la chiaroveggenza, dona chiarezza interiore ed equilibrio emozionale, e in particolare quando c'è l'inclusione gialla stimola anche l'intuizione e la scelta intuitiva. Nel caso di Eliana, nella sua griglia, diciamo, secondo la visione pitagorica, è una stratega, quindi sarà molto brava a organizzare il lavoro anche per gli altri. Per entrambe, sia Aurora che Eliana, un bel colore è il colore bianco, oppure le vacanze verso ovest, l'autunno anche per loro è una buona stagione. E come dicevo prima, i numeri 9 e 4 o 9 o 4, quindi è possibile prendere, visto che sono bambine, un lembo di tessuto bianco, mamma disegna i due numeri 9 e 4, poi inserisci questo lembo di tessuto fra la federa del cuscino e del copricuscino, perché i numeri sono frequenze e quindi questa ricchezza viene trasferita sia attraverso i colori sia verso naturalmente i numeri.
0: Bellissimo. Così, ma cara Monica, abbiamo altre due sorelle.
1: Voilà.
0: Allora, il signor Gianluca.
1: Sì.
0: La prima è 1-5-2014. Qua non c'è nome.
1: Mm-hmm.
0: E l'altra è 12-10-2016.
1: Allora, non si sa se sono femminucce, se sono maschietti.
0: Non si sorelle, per cui penso okay. Femmine.
1: Allora, vediamo anche cosa da una e cosa dall'altra. Cosa una dall'altra, meglio. 1, 2, 1, 0, 1, 6. Allora, abbiamo entrambe con la loggia terra il numero 5 e lo 0, che potrebbe sembrare un numero insignificante lo zero, in realtà nella medicina cinese ha il suo valore proprio perché è collegato al movimento terra. Allora, se prendiamo la prima data di nascita, abbiamo 2-1 che corrispondono alla stagione dell'inverno. L'inverno è una stagione apparentemente morta, in realtà sta accumulando le energie per partire, per ripartire meglio con un nuovo ciclo. Chi abbia 1 e 6 o più 1 e più 6 nella segnatura è in genere in collegamento, diciamo, con gli altri mondi, quindi ci può essere proprio la capacità di passare dal concreto allo spirituale.

aiutano anche a potenziare le caratteristiche della persona. Quindi nella prima data di nascita, se dovessi consigliare un colore, è il verde. Le vacanze verso est è la primavera, è la capacità di portare fuori quello che si conosce. Quando dicevo prima ci sono 1 e 6 ripetuti, c'è la capacità di entrare e uscire dai mondi, quindi dalla concretezza alla parte spirituale. C'è una buona intuizione. E quindi queste intuizioni vanno portate fuori, vanno esplicitate. E come si esplicitano? Attraverso la creatività, l'iniziativa, il partire. I numeri sono 3 e 8, il colore verde, e sono fegato e vescica biliare, è l'iniziativa, è anche il coraggio. Ecco, qui nella prima data di nascita, 1 maggio 2014, potrebbe essere utile il contatto con la natura, anche con un animale domestico, quindi il fatto di accudire questo animaletto. Se pensiamo, la primavera è la tenerezza dei germogli, la freschezza e anche il vento, la novità, e torno a dire il ripartire. Per quanto riguarda invece la seconda data di nascita, qui ci metterà in riga tutti questa bambina, tanti 1 e un 6. Tanti 1, poi vorrei fare una precisazione riguardo i tanti 1, secondo la visione pitagorica. E i tanti 1 e il 6 corrispondono, come abbiamo detto prima, al nord, all'inverno, apparentemente una stagione non propizia, che non porta niente, invece sta raccogliendo tantissime energie e forze per il nuovo ciclo. Tanti 1 e tanti 6, quindi una grande capacità di percepire, vorrei dire anche di canalizzare in qualche momento, ma saranno magari dei passaggi che verranno fatti più avanti. Io sono stata allieva di Jean Spinetta, poi lui si è nuovamente rinominato Orwin Avalon, e faceva notare per l'appunto che i figli si alternano come capacità, quindi l'errore grande che può essere fatto da un genitore è fare i confronti. Da mamma posso dire che anch'io ho fatto i miei danni, quindi non posso, come dire, nascondere la testa sotto la sabbia. Valorizzare la natura di entrambi credo sia uno dei passaggi più impegnativi anche per un genitore, perché se abbiamo il primo figlio che è il perfetto, pretendiamo la stessa cosa dal secondo o viceversa, e invece riuscire a cogliere la tipologia di intelligenza che quel bambino ha significa aprirgli la strada ad avere il massimo della soddisfazione e gratificazione nella vita. Per quanto riguarda i fiori, nel primo caso il fiore che è emerso in questo momento forse per queste due bambine, anzi senza il forse, è Gorse per la prima data di nascita, 2014, e Mustard per la seconda data di nascita. Prima ho detto, questa ci metterà in riga tutti, parliamo della seconda data di nascita, 2016. Sono bambini che fanno fatica a manifestare le loro emozioni, vanno dritti verso la meta, sono considerati delle colonne da chi poi negli anni si avvicinerà a loro, e degli ottimi punti di riferimento. Quindi riuscire a dare loro anche lo spazio per riposarsi sarà molto molto importante. Nella prima data di nascita dicevo il colore verde, nella seconda data di nascita direi ancora il colore verde. Mi spiace di non sapere i nomi di queste bambine.

0: però insomma dai, 2014 avevamo come quarzo, come pietra, l'agata, che è un potente energetico ed una forza a tutti i livelli, sostiene nel processo evolutivo perché sviluppa le capacità di discernimento. Vorrei fare anche un'altra considerazione, vediamo un attimo, secondo 4, 6, 7, 8, 13, da più 1, 4. Allora, il fare nel primo caso, nella lettura pitagorica, il fare sarà l'azione, il movimento per la prima bambina. Vediamo la seconda. Entrambe, solo che nel primo caso 2016 sarà molto più focalizzata, molto più determinata nel voler raggiungere i risultati. E anche qui potrebbero essere molto utili dei fiori che possano stimolare la concentrazione, il portare a termine le cose, lo studio in particolare, quindi la memorizzazione e anche la capacità di portare fuori quello che si conosce.
1: Abbiamo i nomi.
0: È là, 2014
1: Adelaide,
0: sì,
1: e 2016 Agata.
0: È curioso il fatto che Adelaide ha bisogno dell'agata facendo la...
1: Ho pensato anch'io.
0: Sì, mentre invece per Agata è il turchese. Induce pensieri positivi e rilassa. Abbiamo detto che Agata andrà avanti dritta come un fuso veramente, quindi però la necessità di arrivare a rilassarsi. Sviluppa la capacità di essere una guida rispettosa e saggia per gli altri, ce l'ha come natura, come segnatura, stimola la sensibilità psichica e aiuta durante la meditazione e la contemplazione. Se pensiamo alle caratteristiche di Agata, sì, è proprio così. E poi, avendo 3-1, Agata in qualche momento avrà la sensazione di parlare, di dire le cose e nessuno la capisce. Lei dirà: ma io vi ho detto, io vi ho spiegato, ma voi non mi avete ascoltato. Avrà sempre questa sensazione qui, quasi di parlare un'altra lingua, e forse anche così, proprio perché avendo 3-1-6 ha una connessione animica decisamente particolare.
1: Forte.
0: Sì, sì.
1: Bene, vorrei leggere un messaggio molto bello. Carissima Cristina e preziosa ospite, che ci ha dato dei preziosi riscontri e suggerimenti. Tutto quello che ci hai riferito corrispondono a pieno. Grazie, grazie, grazie. Attendiamo la comunicazione del contatto. Luce a voi. È riferito alle due date di nascita che avevi chiarito prima.
0: All'inizio, sì, sì. Sì, poi se vorranno, torno a dire, una piccola donazione a Radio Gamma 5, visto che è un piccolo appello che faccio io e insomma ci sta.
1: Giusto, grazie da Gianluca, che è le due date che hai appena letto.
0: Sì.
1: E visto che manca qualche minuto, dopo ne facciamo altre, le altre.
0: Volentieri.
1: E intanto ci dirigiamo verso la pubblicità. Manca qualche minuto, ma se vuoi...
0: Posso leggere un pezzettino?
1: Sì, se vuoi leggere qualcosa.
0: Sì, è tratto dalla vita segreta delle piante, che è un libro veramente meraviglioso. Dice a un certo punto, queste sono ricerche fatte da ricercatori russi: non stupitevi, anche noi eseguiamo molti esperimenti del genere e tutti indicano una sola cosa: le piante hanno memoria, sono capaci di raccogliere impressioni e di conservarle per lunghi periodi. Abbiamo chiesto a un uomo di molestare, o meglio torturare, un geranio per diversi giorni di fila. Egli lo stringeva, lo lacerava, gli bucava le foglie con un ago, gli colava dell'acido sui tessuti vivi, lo bruciava con un fiammifero acceso e gli tagliava le radici. Un altro uomo si prese tenera cura del medesimo geranio, lo innaffiò, ne rimestò la terra, lo irrorò di acqua fresca, mise sostegno ai rami pesanti, gli curò le bruciature e le ferite. Quando collegammo i nostri strumenti alla pianta a mezzo di elettrodi, sapete cosa successe? Appena il torturatore si avvicinava alla pianta, il registratore dello strumento cominciava a scatenarsi. La pianta non diventava semplicemente nervosa, ma era spaventata, terrorizzata. Se avesse potuto, si sarebbe gettata dalla finestra o avrebbe assalito il suo torturatore. Non appena quel giustiziere se ne andava e veniva rimpiazzato dall'uomo buono, il geranio si calmava, i suoi impulsi si placavano e il grafico presentava linee regolari, oseremmo dire affettuose. Questo per dire che benedizione siano i fiori. Sì. Quindi un libro veramente interessante.
1: Parlavamo proprio venendo qua che la natura ci riporta alla nostra condizione naturale.
0: Sì, quando tu vivi in un ambiente naturale per un periodo relativamente lungo, direi almeno una settimana, i tuoi cicli cambiano completamente. Invece magari stiamo osservando una continua decapitazione di alberi in tutte le città, inspiegabile, beh, spiegabilissima per chi si è informato di quello che stanno facendo con il 5G, e vedi proprio che c'è la mancanza di attenzione per la natura, veramente l'aridità, ecco, che l'aridità del business
1: che c'è nel dintorno è questo che porta ad allontanarci da...
0: Sì. Poi vedi questi poveri uccellini che magari avevano il nido, che si posano sul tronco che è stato lasciato lì monco. È veramente di una tristezza estrema.
1: Concordo. Bene. Intanto la trasmissione è registrata, ma al momento non abbiamo ancora i file.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo!
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
3: Radio Gamma...
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
13: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
14: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
12: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Bene, bene, bene, siamo qui di ritorno. Adesso, prima di immergerci nelle altre letture della data di nascita, vorrei leggere un po' invece del mio libro, il mio primo libro, La casa del cuore. È un libro che è stato molto ispirato e che racconta in forma poetica questo mio viaggio interiore che ho fatto. Tutto parte da come ti parli. Scolpire un corpo, una mente, con parole inflitte, risuonanti, parole che nel tempo hanno segnato l'anima come frecce acuminate, portando a uno stato d'errore profondo. Quella voce risuonava nel buio, eco di disordi, discordie e di malesseri. Il corpo si lasciava travolgere dalla mente fragile ingannata. Ma l'intelligenza della natura è più forte, ha la capacità di trasformare, di mutare tutto ciò che porta male. Coltiva parole come semi di luce, che nel tempo diventano bellezza e si fanno fioritura. Lascia che la mente imprigionata si lasci sorprendere dal vigore delle parole belle. Accoglie, anche all'inizio sembrano difficili. Se seminate con cura, crescono incessantemente, sfidano il mare e sbocciano ovunque. Sta a te ascoltare e trasmutare quelle parole buie in parole di luce, far sì che quei semi luminosi facciano fiorire il corpo in bellezza, nel suo tempo, con pazienza. Come il bruco che si fa farfalla, apri le ali e liberati dai legami. Accetta il tuo bello, lascia che cresca in te la vita, l'amore, la gioia, così che tu possa seminare negli altri ciò che sei davvero. Sii fonte di energia, cerca e scegli ispirazioni vive, innovazioni creative, poiché tu sei il seme, tu sei la radice, fai la tua parte, semina, cresce, evolvi nello splendore che porti. Solo allora potrai donare agli altri le parole belle che nascono dal cuore, quelle che sbocciano in chi è pronto ad accogliere, a moltiplicare il bene e il bello. Ascolta quelle parole, trasformale, sostituiscile con la tua voce più vera, con la gioia che è già in te, poiché quella farfalla esiste già in chi è pronto a fare errori, errori di rinascita. Ecco, questa...
0: Quello che emerge come al solito è che quando finalmente riconosciamo il nostro valore, possiamo riconoscere anche il valore di chi c'è accanto, di chi c'è intorno. Altrimenti, se continuiamo a giudicarci, a autoinfliggerci appunto qualsiasi tipo di nomignolo, pensa che in studio a volte capita che magari la persona che è lì dica: ah, sono stata una stupida, oppure che ne so, ero un idiota. Ripeto sempre un vecchio proverbio veneto, ovvero mai dir mai de noi altri, che a dir mai che pensa sai altri. Cioè, anziché autoflagellarci, è bene veramente riuscire a vedere le sfumature positive che noi tutti abbiamo e mettere da parte quelle sfumature che magari, quegli spigoli, e poi piano piano abbiamo una vita per levigarli quegli spigoli lì e trasformarli in armoniose. Sì. Quindi davvero riuscire a...
1: accogliere,
0: a vedere, sì, perché altrimenti cosa siamo qua a fare? Farci il male?
1: Sì, a continuare a punirci, tra virgolette, per ciò che in verità dobbiamo, tra virgolette, percorrere per trovare quello sì. che è veramente il nostro splendore, chiamiamolo
0: sì,
1: così.
0: Sì. Ma possiamo definirci tutti dei diamanti grezzi e poi piano piano lavorando quel diamante grezzo irregolare
1: diventa
0: finalmente un brillante dalle mille facce, dalla luce, dalle mille
1: splende.
0: Sfumature. Sì, assolutamente sì. E mano a mano che andiamo avanti queste... Io dico sempre, sgrezziamo sempre più, dopodiché è un po' come usare la carta vetrata, no? Cominciamo con la carta, che ne so, grana 60, io sono esperta di carta vetrata perché mi piace rimettere a nuovo anche i mobili. Partiamo con una grana molto molto grezza per levigare, poi piano piano arriviamo fino all'infinito e portiamo davvero luce a ciò che siamo. E passo passo questa, questa luce traspare. Si guarda gli occhi, lo sguardo di quella persona cambia. E si vede uscire quella luce come scintillante, luminosa, gioiosa, leggera, quindi fresca, vorrei dire, nonostante magari l'età avanzata, però senti che c'è una freschezza, una leggerezza
1: nuova,
0: sì, nuova, conquistata giorno per giorno. È un po' come quel film Lo strano caso di Benjamin Button, che è un bel film dove appunto l'interprete nasce vecchio e muore bebè, no? Effettivamente quando siamo qui per prepararci alla vita successiva, e quel tornare bambino puro è la strada che ci porta alla vita seguente, quindi all'incarnazione, perché ci creda naturalmente, io ci credo, e penso che ci sono dei talenti musicali, artistici, bambini piccolissimi che suonano il piano divinamente o dipingono in maniera, o sono delle menti matematiche, e quella cosa lì è proprio legata a quello che si portano dietro da chissà quante altre vite.
1: Sì.
0: Infatti.
1: Bene, carissima, abbiamo una canzone che ci metterà allegria, come sì, hai detto tu.
0: Sì.
1: Ed è Israel Song.
0: Sì.
1: Giusto.

0: Bene, cara Monica, volevo leggere un messaggio prima di passare alle date. Ciao simpatiche e brave ragazze, potete dire il sito di Gabriella
1: Mereu.
0: Mereu?
1: Sì, allora per quanto riguarda Gabriella Mereu non è un sito, ma è un canale WhatsApp e casomai lascio il mio numero di telefono e mi contatta questa signora che così posso comunicarglielo personalmente. Per quanto riguarda la dottoressa Mereu vorrei raccontare un episodio. Io ho avuto ospite in studio la dottoressa Mereu l'anno scorso e no, per la verità non l'anno scorso, ma l'anno prima, sì, era verso la fine dell'anno. Stavamo appunto passeggiando a Bassano e le ho raccontato di questo strano incidente che, ahimè, avevo avuto e che di fatto aveva reso l'auto inutilizzabile. Era accaduto che tornando alle 7 di sera da Tiene, avevo di fronte a me un'auto che andava molto piano, un'auto nuova di quelle super tecnologiche SUV. Faccio la premessa, l'antefatto. Al mattino ero stata dal carrozziere perché volevo mettere ordine alla carrozzeria dell'auto che aveva preso grandine, qualche striscio, eccetera. Però è un'auto che non viene più prodotta, quindi io sapevo benissimo che mettevo mano a un'auto che era irreparabile laddove si fosse fermata, in quanto non ci sono più i pezzi di ricambio, era una Saab. Sta di fatto che concordo con il carrozziere che la settimana successiva gliel'avrei portata, ma ero molto indecisa se metterla a posto e dicevo: sono soldi buttati via, cioè è un'auto che comunque ha fatto la sua strada. È un'auto che aveva quasi 400.000 km e li avevo fatti tutti io e avevo un legame con quell'auto che non ti dico, Cristina, perché mi aveva salvato la vita tante volte. Aveva un motore fantastico, veramente. Sta di fatto che quella sera, quindi al mattino vado dal carrozziere, la sera sto tornando da Tiene e di fronte a me, davanti a me c'è quest'auto che andava molto piano e io non avevo fretta, quindi io stessa la seguivo, andavo piano, mantenevo le distanze di sicurezza e quest'auto correva molto vicino alla linea di mezzeria, quasi sai come se stesse cercando di svoltare a sinistra. Finalmente, dopo qualche chilometro, mette fuori la freccia e sta per svoltare a sinistra. Quella strada, la famosa Gasparona, è piuttosto larga, quindi io ho sorpassato a destra, ma perché lo consentiva la strada essendo molto larga, e la signora ha improvvisamente cambiato idea e quindi io l'ho speronata, letteralmente speronata. Comunque sia, facciamo intervenire i vigili, tutto quello che deve essere fatto, e racconto questa dinamica alla dottoressa Mereu con la quale per l'appunto stavo camminando, stavamo andando in studio da me, e lei mi dice: ma quindi l'auto era tua? Sì, dico, era mia. Ah, dice, ma chi era l'indeciso? Beh, ho detto, la signora che era di fronte a me era l'indecisa perché era chiaramente alla ricerca di una strada per svoltare verso sinistra, ma evidentemente non la trovava fino a quando ha messo fuori la freccia, ma poi ha cambiato idea. Eppure dice qualcuno doveva essere indeciso. Io rimango lì in silenzio. La caratteristica della dottoressa Mereu è che quando colpisce,
0: Colpisce.
1: colpisce, ma chi riesce a trovare subito la spiegazione si fa una grassa risata e lì c'è spesso la risoluzione del conflitto. E quindi io ero silenziosa, lei camminava, mi sono fermata, ho detto: io ero l'indecisa. Mi fa: perché eri indecisa? Ma dico: guarda, Gabriella, era un pezzo che dicevo, la metto a posto o la vendo? La metto a posto o la vendo? La metto a posto o la vendo? Alla fine l'auto ha deciso per me.
0: Eh sì.
1: Quindi, rifacendomi a quella parte che ho letto poco fa sulla vita segreta, delle piante, si fa proprio riferimento al fatto che e i russi, ma anche gli americani, poi hanno secretato tutte le ricerche. Si parla della fisiologia della materia, ovvero la materia, che può essere, che ne so, l'auto, come abbiamo detto, la famosa caldaia, oppure comunque qualcosa a cui siamo molto molto legati, manifesta un danno, a volte irreparabile, ahimè, un danno che è collegato allo stato emozionale nostro. E porto un altro esempio. Supponiamo di avere in cucina 4 sedie, sono lì, fanno il loro servizio da chissà quanti anni, e poi improvvisamente decido di cambiarle, quelle sedie, quindi le porto in cantina. Nel frattempo arrivano quelle nuove, naturalmente. Puoi star certa, Cristina, che quelle sedie lì cominciano a rovinarsi, a deperire in tempi velocissimi. Se fossero rimaste in cucina, pulite, sarebbero andate avanti chissà quanto, e invece come elimini una cosa, questa comincia subito a deteriorarsi. Che poi sia la ruggine di una bicicletta, la sella che si rompe su, comunque accade. E l'altra cosa interessante è, se prendiamo il caso delle automobili, la parte che si rompe, che si danneggia, corrisponde molto spesso a quella parte nostra che è collegata alle emozioni, che magari non abbiamo preso in considerazione. Però gli oggetti si sacrificano di buon cuore, c'è solo da sperare che si sacrifichino, ma che serva a qualcosa. Perché se io penso soltanto ho fuso il motore e non faccio l'associazione del motore dell'auto con il mio cuore, magari che ne so, sto soffrendo per un qualche motivo, eccetera, e quindi l'auto mi sta dando delle indicazioni, quell'auto, per l'appunto, quel motore si è sacrificato inutilmente. Anni fa dovevo vendere una delle auto, l'auto che usavo io, perché poi la dovevo cambiare. E io mi ricordo che 2 mesi prima di portarla alla concessionaria, dove poi avrei ritirato quella nuova, ha pianto da tutte le parti. Si sono rotti i tubicini dei lavavetri, della vetro anteriore, poi si sono rotti i tubicini dei vetri dei lavavetri dei fari, poi si sono rotti i tubicini, il tubicino che portava l'acqua al cruscotto posteriore. Questa piangeva a non finire, piangeva perché poco dopo l'avrei lasciata. E infatti dico sempre, quando siete in auto, se avete in programma di cambiare l'auto, non ditelo mai in auto. Se dovete parlare con l'amico e spiegargli che appunto stai per cambiare l'auto, meglio dirlo al telefono, ma fuori dall'auto, perché potrebbe lasciarci a piedi. Quindi è una precauzione,
0: una sfida, sennò
1: sì,
0: diventa una sfida.
1: È una cosa che sì, lo dico con un po' di ironia, ma sono certa che chi sta ascoltando adesso comincerà a mettere in fila degli eventi e si renderà conto che effettivamente è capitato. Sì, è capitato. Quindi davvero consiglio a tutti questo bel libro, La vita segreta delle piante. È molto molto molto interessante, è facile da leggere, e c'è un biologo, Stefano Mancuso, che studia le piante, e che non ha molto condiviso quello che è contenuto, quello che è stato scritto qui. Quello che è certo è che il dottor Mancuso sta facendo moltissima ricerca ed esperimenti con le piante, e che le piante abbiano una sensibilità è un dato di fatto. Che i russi e anche gli americani abbiano secretato invece le ricerche riferite alla fisiologia della materia, e questo è anche interessante, molto molto bello esplorare anche questi ambiti.
0: Verissimo. Bene, cara Monica, passiamo alla data di Christian, 21/7/2003.
1: Allora, Christian è un uomo di cuore, un giovane uomo, mette il cuore in tutto ciò che fa, ha i piedi piantati per terra, quello che fa lo fa con l'intento di raggiungere l'obiettivo finale, c'è creatività, iniziativa, proprio perché un ragazzo di cuore avrà intorno a sé tanti amici che vanno lì e chiedono la sua spalla per poter piangere o per potersi sfogare, perché è un bel punto di riferimento, sì. Anche qui non abbiamo 9 e 4 nella data di nascita, ma come dicevo 0 o 5 compensano per certi aspetti queste sfumature collegate al meridiano dei polmoni e dell'intestino crasso. Direi che c'è una buona stima, autostima, e trasformandolo poi nella griglia pitagorica è anche uno stratega. Quindi ecco, io stessa sono una stratega, ma sono molto brava con la strategia per aiutare gli altri, per me stessa magari un po' meno, quindi dovrà fare un po' di allenamento a riguardo, e quindi donarsi con equilibrio e pensare anche al suo di equilibrio. Come fiore qui fra le carte è emerso Gorse. Perché probabilmente Gorse? Perché queste sono persone che non vanno a chiedere aiuto, e quando lo fanno è possibile che intorno ci sia il vuoto, ovvero gli amici scappano, ma non perché siano cattivi amici, ma perché lui è un grande punto di riferimento, quindi si stupiscono del fatto che Christian possa aver bisogno di aiuto. E l'altra cosa che posso dire è che nel tempo, insomma, dovrebbe anche imparare a misurare le sue energie, le sue forze e prendersi anche il giusto riposo quando possibile. Come pietra abbiamo il quarzo rosa, che stimola l'amore incondizionato, la dolcezza d'animo. Ce le ha queste caratteristiche qua, quindi evidentemente ha bisogno di rafforzarle. Forse per quale motivo? Perché i ragazzi sono i nuovi bambini, chiamiamoli così, sono qui per rompere gli schemi del business, della competizione, sono qui per portare amore. Quindi quarzo rosa stimola la tolleranza, la comprensione nei confronti di se stessi e degli altri. Come parola chiave l'amore incondizionato, la comprensione e la compassione. Poi avevamo Mattia, giusto? Sono due fratelli?
0: No.
1: Ok.
0: Poi avevamo Mattia 07. No, 09-2006.
1: Ok. Allora, come natura potremmo dire che somiglia a Christian. Allora, nel caso di Christian abbiamo il 3, quindi il coraggio, l'iniziativa, il partire. Nel caso di Mattia invece è la concretezza, il raccogliere il risultato degli sforzi, del lavoro, dello studio e quant'altro. Anche qui mette cuore in ciò che fa, ha i piedi piantati per terra, quello che fa lo fa con l'intento di raggiungere i risultati e anche di raccogliere quello che gli spetta di diritto. Sia in un caso che nell'altro abbiamo, così se vogliamo aggiungere qualcosa, abbiamo come numero del destino il 6, sia per Christian che per Mattia, e 6 è l'amore per la casa, per la famiglia, casa intesa come famiglia, la creatività. E se dovessi consigliare anche un fiore australiano per entrambi sarebbe Turkey Bush o Turkey Bush. Per Mattia il fiore di Bach è Wild Rose. Wild Rose potrebbe essere adatto in questo momento, Mattia 2006, non so se è studente o se lavora, però potrebbe essere una fase quasi di rassegnazione, come dire, ecco, non ho uno stimolo in qualche modo, non ho... mi sveglio al mattino, non voglia di alzarmi, insomma passerei tutta la giornata sul divano. E quindi Wild Rose stimola la capacità di lottare per un fine superiore, esprimendo intensamente la creatività. come frasi positive, voglio che la mia vita sia sempre più bella e interessante e mi impegno per realizzarmi. Se prima avevamo il quarzo rosa, per Mattia invece abbiamo la tormalina rosa e verde, che ha delle sfumature splendide e stimola la comprensione attraverso il cuore, l'amore per tutte le creature, dona pace e serenità. Come parole chiave, la comprensione, comprensione amorevole, serenità e realizzazione. Prima avevamo il rosa, adesso abbiamo il verde, e nel primo caso si parla di amore e il verde invece lo possiamo collegare al chakra del cuore. E poi avevamo un altro giovane ragazzo, vero?
0: Sì, avevamo un altro giovane uomo, e questa è l'ultima per oggi.
1: Sì.
0: Ed è Enrico, nato il 5/7/1964.
1: Allora, quasi coscritto, Enrico. Prima non ne ho parlato. Chi abbia 5 nella data di nascita tendenzialmente vuole essere libero. Potrebbero essere amanti dei viaggi, potrebbero essere aver bisogno di una libertà, ovvero piedi piantati per terra, però non datemi il cartellino timbratessere al lavoro, toglietemi il cartellino timbratessere. Chi abbia 5 nella data di nascita, e tra l'altro lui ce l'ha anche, Enrico ce l'ha anche come numero del destino, il regalo più grande che si possa fare a queste persone è appunto togliere il cartellino timbratessere al lavoro. E adesso magari Enrico è già in pensione, ma quando gli si dà la libertà si impegneranno ancora di più. Quindi mio figlio anche è il 5 come numero del destino. Lui un giorno è arrivato a casa e mi dice: sai mamma, hanno preparato le divise in azienda. Ah beh, dico, una bella cosa, no? Assolutamente, ha detto, io non vado in giro con la targa, diceva. E quindi le divise che sono state fatte successivamente sono state fatte col marchietto più piccolo, allora lì per lui era accettabile, e invece quelle grandi che avevano fatto all'inizio non gli piacevano, perché lo vedeva quasi come una limitazione,
0: una omologazione,
1: sì, precisamente. Nel caso di Enrico, se dovessi consigliare un colore, è il colore verde. I numeri 3 o 8, io dico sempre che poi i numeri ci inseguono, e quindi è possibile che i numeri che non abbiamo nella nostra data di nascita ce li ritroviamo magari sul cellulare oppure sulla targa della famosa auto. Io che non ho 9-4, in quell'auto avevo 9-4, quindi è nutrimento che arriva indirettamente, ma questo accade anche per i colori. Quindi usare il verde cosa significa? Sì, magari qualche dettaglio nell'abbigliamento, oppure potrebbe essere, se adesso non è il caso di Enrico perché è un uomo, però se fosse una signora consiglierei uno smeraldo, quindi di andare dal marito e dire: guarda, per nutrire la mia energia avrei bisogno di uno smeraldo da portare
0: storie
1: tutti i giorni, sì. E ho individuato come fiore di Bach, pine, il pino. Prima abbiamo parlato della differenza fra larch e pine, il larice e il pino. Il pino è adatto a chi trova sempre qualche difetto in ciò che fa, per chi si rimprovera e si assume colpe che non ha. Quindi molto spesso noi portiamo i segni dei genitori, e da mamma e nonna so benissimo che quando arriviamo su questo pianeta non arriviamo con il libretto del bravo genitore, quindi ahimè purtroppo qualche danno lo produciamo sui nostri figli. Il pino libera dai sensi di colpa, induce a guardare i propri limiti con serenità e tolleranza. Come frasi positive, mi accetto e mi amo così come sono, e attraverso gli errori si impara. Io credo, anzi senza il credo, sono convinta che i fiori dal momento del concepimento fino ai 100 anni servono sempre, sono sempre utili. Quindi mai abbandonare l'idea che non ci sia spazio per migliorare. Se prendiamo i fiori australiani, ci sono dei fiori che vengono consigliati proprio nei momenti finali della vita della persona, proprio per lasciarsi andare, lasciare andare il veicolo biologico per tornare luce nella luce. E quindi dal concepimento in poi, dico dal concepimento in poi, ma vorrei dire anche prima, perché un concepimento di due genitori felici, soddisfatti di ciò che sono, di ciò che hanno, che sono, stanno affrontando questa importante scelta di mettere al mondo una vita, favorisce poi tutto quello che il bebè vivrà sia nella vita intrauterina che naturalmente dal momento del parto in poi. Uno dei fiori australiani che aiuta a dimenticare tutte le storie antiche collegate ai nostri antenati è Boab. Quindi anche per mamma e papà, magari fare un ciclo di Boab prima di decidere di avventurarsi in questa splendida avventura sia una buona cosa. Per quanto riguarda Enrico, tornando a Enrico, la pietra è lo zaffiro, stimola l'energia creativa e favorisce la realizzazione degli obiettivi prescelti, dona armonia e chiarezza interiori, favorisce il contatto con le energie cosmiche attraverso la sensibilità psichica e come parola chiave abbiamo chiarezza e armonia interiori, percezioni psichiche e ispirazione. L'altra cosa che posso dire è che queste preziose vibrazioni, frequenze, che poi si chiamino fiori, pietre, numeri, eccetera, ci mettono in contatto col campo quantico e ci aprono dei canali che ci permettono di attingere a informazioni che in condizioni, se vogliamo, normali non avremmo potuto ottenere, recepire attraverso le intuizioni, e che grazie a queste aperture invece veramente sono intuizioni, sensazioni che invece sono molto molto arricchenti.
0: Perfetto. Ci chiedono grazie davvero, come vanno assunti i fiori?
1: Oh beh, mi piace questa domanda tantissimo, perché io sono dissacrante in questo senso. Li studio da oltre 30 anni e come raccontavo anche in qualche altra occasione, ci trovavamo nella foresta in Brasile e questa farmacista non aveva portato con sé dei farmaci, perché diceva: ma figurati se mi porto in vacanza i farmaci, sai, una piccola pochette con dentro le cose di no, zero. E io non avendo a disposizione i fiori, le ho scritto, in quel caso lì si trattava di una cistite e non c'erano altri mezzi, quindi io ho tentato, ho scelto la via individuata dal medico spagnolo Riccardo Orozco, quindi il principio transpersonale, e in corrispondenza delle vertebre cervicali ho scritto con la penna alcuni fiori, appunto secondo quella che è la visione del medico spagnolo. L'ho invitata a ripetere come un mantra quei fiori, non avevamo altre vie, sia chiaro, quindi non c'era possibilità di fare diversamente, e il giorno dopo la signora stava bene. Quando viene preparata la miscela dall'erborista o dal farmacista, io consiglio 4 gocce sublinguali più volte al giorno. Quando mi dicono quante volte al giorno, non si preoccupi, anche 10 volte al giorno. Tanto guarda Cristina, il primo giorno magari sì, i fiori ci chiamano, ne abbiamo bisogno, e quindi 10 volte al giorno va benissimo. Il giorno dopo diventano 8, 2 giorni dopo magari sono 5 volte al giorno, poi diventano 4 volte al giorno. Quindi la bellezza dei fiori
0: viene in automatico.
1: Viene in automatico, sì, viene in automatico. Altra cosa che mi sono sentita di sperimentare e ho visto che funzionava magnificamente. Io metto più dei 6-7 fiori che consigliava Edward Bach. Perché? Perché penso che siamo un coacervo, abbiamo una gamma infinita di vibrazioni, di frequenze dentro di noi. Quindi ritengo non sia vero che troppi fiori causino confusione. Questa conferma poi a distanza di anni, essendomi innamorata dei fiori australiani, l'ho avuta ad esempio nelle miscele predisposte da Ian White, ricercatore australiano che appunto ha scelto queste 71 frequenze, e c'è uno di questi fiori che ne ha 16 all'interno. Quindi quello che capisco io è che noi vibriamo di splendida luce. Questa luce ogni tanto è offuscata da condizionamenti sociali, familiari, scolastici, eccetera, e queste vibrazioni quasi si affievoliscono e i fiori le rinverdiscono, le ripristinano, e quindi se siamo qui, siamo qui per essere felici, non per essere infelici. Sicché i fiori li vedo proprio come una bella opportunità, e il regalo più grande che possono fare i miei clienti studio e quando magari ci si vede una volta ogni 3 mesi perché stanno bene, perché dicono vengo a fare il tagliando signora, quando mi dicono ah sì, mi sono trovato in quella tal situazione, allora sono andato in farmacia, mi sono fatto preparare la miscela con questo fiore, e mi si apre il cuore, perché dico hanno capito qual è il senso dei fiori, hanno capito che non causano danni. Il massimo che possa accadere è che il fiore non viene letto, non viene integrato, se vogliamo, ma se non viene integrato è semplicemente perché quella qualità lì ce l'ho, esatto. Sì. Quindi sì, quando mi dicono quante volte al giorno, dico vabbè, Bach diceva 4 gocce sublinguali 4 volte al giorno, io invece penso che possiamo usarli in 1000 modi. E anche la capacità di come dire, di adattarli a noi è sempre legato alla sensibilità che riusciamo a manifestare dentro di noi quando tocchiamo, quando siamo a contatto con quelle energie. Quindi non agiamo più, i miei clienti insomma vedo, non agiscono più secondo una modalità prefissata, esatto, ma secondo quello che loro sentono. Nel caso della miscela di fiori per lo studio, per la concentrazione, lì ci sono i ragazzi che cominciano alcuni giorni prima, adesso è passato il periodo degli esami, ma cominciano a prendere i fiori e ne hanno bisogno, e io ritengo che sia giusto così,

0: impegnativa che è stato il parto e quindi il bambino prende i cicli del sonno quasi subito, cicli del sonno che vengono favoriti da un allattamento che deve assecondare il bambino. Io dico sempre occhi aperti mangiare, occhi chiusi dormire. Allora il bebè piano piano prende i ritmi del sonno. Per quale motivo? Perché la mamma secerne un latte che contiene melatonina verso sera. Il bebè non è in grado di produrre, non è in grado di produrre melatonina, la mamma invece sì. Quindi a secondare i cicli del bebè, occhi aperti mangiare, dico sempre occhi chiusi dormire, significa veramente portarlo quanto prima, nei tempi giusti del bambino, perché poi sono tutti diversi naturalmente, al giusto riposo, ai giusti cicli e all'equilibrio e soprattutto a due genitori felici perché non devono passare le notti in bianco.
1: Giusto. Bene, carissima. Ci chiedono anche, potresti ripetere i riferimenti di Monica?
0: Allora, sono Monica Sartore, vivo e lavoro a Bassano del Grappa. Il mio numero di telefono è 335 573 8110. Come indirizzo mail invece, laddove si voglia chiedere la lettura della data di nascita, monica.ebra. Empoli, Bologna, Roma, Ancona, @gmail.com. Lo ripeto, monica.ebra@gmail.com.
1: Perfetto, cara Monica. Ci stiamo avvicinando. Lancerei un'ultima canzone e poi ci addentriamo ai saluti finali.
0: Bene.
1: Questa canzone mi piace molto perché mi ricorda l'estate ed è Summer Paradise.

0: Bene, cara Monica.
1: Ciao Cristina,
0: ciao.
1: Siamo quasi saluti, vero?
0: Sì, manca 5 minuti, fa conto.
1: Sì, io vorrei fare un piccolo appello appunto per chi ha ricevuto la lettura della data di nascita, di fare una piccola donazione a Radiogramma 5. Adesso non sto qui a leggere l'IBAN perché come sempre è lunghissimo, però magari entrando nel sito della radio, appunto di Radiogramma 5, lo possono individuare e per l'appunto dare un piccolo contributo a una radio che si è sempre battuta per la libertà. Ma pensati che facendo la somma del codice fiscale di Radiogramma 5 si ottiene un 5. E il 5 è per l'appunto il bisogno di essere liberi,
0: libero,
1: di non avere schemi, di non rimanere intrappolati. E quindi guarda te, fai la
0: casualità.
1: La casualità è che poi
0: sempre,
1: come sempre, i numeri ci inseguono, sì. E quindi essere liberi di poter parlare sempre con rispetto, con garbo, anche nella discussione, però in apertura credo sia fondamentale, e in questo senso direi che Radiogramma 5 ha da insegnare.
0: Centrato.
1: Certamente sì, certamente è una radio che dà spazio e che dà voce da 50 anni, quindi
0: sì,
1: figuriamoci.
0: E soprattutto che ancora ha persone che l'ascoltano,
1: che
0: perché
1: ascoltano,
0: al giorno
1: sì,
0: d'oggi molti non si ascolta più la radio come era una volta.
1: Sì. Sì, e poi con la genuinità vorrei dire anche, no? Si parlava poco fa, Cristina, del preparare, no?
0: Sì.
1: La trasmissione, del fatto che noi non prepariamo,
0: no,
1: praticamente
0: noi
1: niente.
0: Andiamo a braccio.
1: No? Sì, è la spontaneità. Poi è anche vero che parlare a un pubblico non è facile, è un po' come l'attore che faccia teatro o faccia cinema.
0: Richiede
1: una scena nel cinema la provi 30 volte, teatro no. Quindi riuscire ad essere dei bravi conduttori di trasferire emozioni e messaggi,
0: che...
1: sì, è importante e impegnativo anche, quindi sì, una bella esperienza. E chissà mai che fra i tuoi ospiti arrivi qualcuno dei vostri ragazzi che porti la sua splendida esperienza.
0: Sicuramente arriveranno. Adesso siamo nel periodo dell'estate, quindi si percepisce un po' la voglia di andare al mare, di godersi l'estate.
1: Sì.
0: Quindi magari verso settembre, quando ritorniamo anche a essere più operativi, sicuramente avremo,
1: sì,
0: qualcuno che ci viene a trovare, diciamo.
1: Sì.
0: E soprattutto prossimamente tornerà anche Davide a condividere con noi questa trasmissione.
1: Giustamente, magari ci leggerà anche qualche pezzetto del suo libro, che è di una tenerezza estrema, importante, impegnativo, ma di grande tenerezza e coinvolgimento, sì.
0: Concordo pienamente. Bene, cara Monica, vuoi lanciare un saluto?
1: Beh, il saluto io lo faccio a tutti i giovani che sono il nostro futuro, e a tutti i nonni, perché da nonna mi rendo conto di quanto importante sia anche la figura del nonno e della nonna naturalmente, e di quanto possa essere utile per il bambino avere dei saldi punti di riferimento. Più ne hanno a livello affettivo e più saranno adulti felici.
0: E forti anche.
1: E forti, sì.
0: Perché acquisiscono tutte le informazioni.
1: Sì, quindi avanti con tutti i nonni, facciamoci sulle maniche, cerchiamo davvero di essere
0: di esempio.
1: Sì, di esempio e anche i loro sostenitori, no?
0: Sì,
1: sì,
0: sì, sostenitori, sì, per la crescita e quel senso di autostima che poi porterà a diventare quel bambino un uomo o una donna capace di esprimere i suoi talenti al meglio.
1: Sì, concludo dicendo e ricordando che i genitori educano e i nonni viziano.
0: Sì,
1: faccio ammenda.
0: Bene.
1: Io. così.
0: Carissimi, io vi auguro una buona serata e un buon 15 giorni, perché ci vediamo fra 15 giorni, e grazie a tutti.
1: Ciao Cristina.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei Qualetti, e adesso al ristorante, a Selvo con dei preti.
4: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
6: Con guida!
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopare! Boom!
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri, oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Ode.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei, e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Buonasera, buonasera a tutti. Inizio in questo momento Tiferet. Buonasera da Laura Ferro. Siamo qui in diretta dagli studi Radiogamma 5 in Via Antonina 66 a Campo d'Arsego. C'è la possibilità anche di seguirci direttamente dal sito della radio, ovvero in streaming dal sito www.radiogamma5.it. Più tardi, quando faremo appunto un'intervista, ci sarà un'intervista alle ore 20, c'è la possibilità anche di seguirmi direttamente dal mio canale YouTube Tiferet Laura, oppure da Telegram Tiferet Laura Ferro. Ma Tiferet, che cos'è? Tiferet, che è posta al centro dell'albero della vita, è la sesta sefirà, ossia il sesto sentiero, chiamato anche intelligenza mediatrice, il punto di mediazione tra il micro e macrocosmo, cioè quelli della forza spirituale e i piani inferiori o della forma. Tiferet si rivela contemplando il bello, lo splendore, l'armonia estetica. Corrisponde all'esperienza della compassione, che è amore misurato, capace di premiare e di lodare, ma anche di rimproverare se necessario. Nel corpo umano si trova al centro, al cuore, come pianeta il Sole, e corrisponde al quarto chakra. Tiferet, cioè la visione dell'armonia delle cose, che è un fattore indispensabile al nostro lavoro come costruttori di questa nostra puntata e anche della nostra vita. La nostra puntata ci vedrà assieme fino a circa le ore 22 questa sera e la svilupperemo attraverso una serie, io direi una serie di vostri interventi, per cui già da adesso io sono disponibile, appena adesso leggo le iniziative della radio, e sono disponibile ai vostri messaggi, alle vostre telefonate, a quello che appunto avete voglia di dire, di comunicare, sempre insomma in tutto quello che può essere il rispetto per entrambi e per tutti, da questi microfoni. Per cui io aprirò le telefonate e eventualmente ci ascoltiamo anche un po' di musica assieme. E farò anche delle letture all'interno di questa puntata, per cui avremo un ospite dalle ore 20 che vediamo un attimino di cosa ci parlerà. E vedo che non manca, beh, intanto Luca, sì, non sono registrata, no, no, non sono registrata, sono direttamente in diretta, sì, è vero, hai ragione, sono mancata, sì, un po' perché, ferie, le ferie, mi sono presa esattamente un giorno di ferie, esattamente la lunedì diciamo, di quando avevo la trasmissione qui. E invece Davide, grazie, ti vedo con piacere ritornato in questa tua, penso che tu non l'hai mai abbandonata, questa tua vena poetica, in cui adesso parte lo scioglilingua di Davide 625 poeta pazzo. E allora vediamo cosa mi scrive. Borboletta che calauretta coi rosegotti alla fruttarola. Il suo cubetto da gnara seduta è già tutto Knorr. Fateli i busetti brisbi sulla sedia, così respira aria seria e apritele la firenza, se no le crolla la fresca coscienza. Un ventilabone, così le svolazza il vestitello, ma lupino, un gelaro al toroncino e una granata al pis-cacchio da parte del poeta pasto. La maga Malaga, dondolante, col ghiacciotto è sgocciolante, state rombi a visciolarla, che ci prende lusso, che inizia purgata a modo buffo. Tutti i comfort per una ferro e stasca è tutta per buoi. Davide 625 poeta pazzo, mamma mia, anche questa sera me l'hai fatta penale, il scioglilingua. Tu veramente stai tentando a far fare nodi alla mia lingua. Allora, innanzitutto vediamo se riusciamo a leggere quelle che sono iniziative e terrei in sottofondo musicale qualcosina. Beh, teniamoci col play, sì, certo. Sottofondo però, in sottofondo. Allora, ricordiamo per tutti coloro che stanno facendo adesso la dichiarazione dei redditi che c'è il 5 per 1000. Sì, quest'anno infatti è possibile da parte vostra, nostra, tutti, il 5 per 1000 a Radiogamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il
1: il vostro aiuto è sinonimo di sì, resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti della Radio Gamma 5, 5 per 1000, grazie. Però noi sappiamo benissimo che Radio Gamma 5 si sostiene grazie al contributo di tutti noi, e infatti la radio non ha sponsor, diciamo, pubblici, cioè non esistono contributi pubblici, ecco, questo volevo dire, da parte dello Stato, bensì la radio si sostiene grazie, solamente grazie a tutti coloro che, ascoltando questa radio, credono in questa radio e desiderano che abbia lunga vita. E ricordo che ci sono tre le modalità per poter contribuire a Radio Gamma 5. La prima modalità è quella di fare un versamento sul conto corrente postale. Qui vi invito carta e penna, e il numero del conto corrente postale è il 25386459. La seconda modalità è quella di portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono solo e soltanto i membri del consiglio di amministrazione. Quindi sappiamo benissimo che, appunto, poi loro rilasceranno, dando a loro il contributo, poi loro rilasceranno la ricevuta, e quindi sarà un modo, appunto, per coloro che magari non vogliono fare un versamento su conto corrente postale. Oppure la terza modalità è quella del bonifico bancario, e il bonifico va fatto al Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. Per l'IBAN invito ad andare direttamente sul sito della radio, e nella sezione sostieni la radio lì c'è l'indicazione del codice IBAN. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, per cui la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E poi abbiamo martedì, cioè domani sera alle 21.30, qui in sede radio, Cinema Gamma presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato da un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che da una montagna virtuale di dati viene registrata, tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri, potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quella di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. E quindi, appunto, questo film sarà proiettato in sede Radio Gamma 5 domani alle ore 21.30. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravacchissimi in località Lobbia, 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boragia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 il pranzeremo in Malga. Il menù è grigliata di polenta, salsiccia, carne salata. Questo non è per vegetariani. Fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio volontà. Allora, tutto questo, formaggio volontà, è anche quello che abbiamo letto sopra, a euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco, quindi c'è anche questa possibilità. Per info e prenotazioni il numero è il 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. E quindi vi aspettiamo con gioia a questa iniziativa. Allora, creazione gruppo editoriale Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano la grafica copertina del libro, l'illustrazione, l'editing, ovvero la correzione e preparazione del testo, l'impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto, vendita opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con un desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporvi inviate una mail a turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 717. Ma che bella iniziativa questa cosa, interessante, molto molto bello per coloro che appunto avessero delle competenze, volessero aiutare Radio Gamma 5 come volontari a sviluppare altre edizioni, altri qui si dice per creare un gruppo editoriale appunto di Gamma 5, e avessero questa voglia di mettersi in gioco anche sotto questo tipo di esperienza. Quindi fatevi avanti. Ah sì, giusto, devo dire il numero degli sms per intervenire in diretta, che è lo stesso di WhatsApp, ricordo essere il 334 710 2672. Ripeto, 334 710 2672. Poi per quanto riguarda invece le telefonate, il numero è 049 700 700, oppure 049 700 838. E perché non vorresti telefonare? No, ma assolutamente, ma c'è un anonimo che mi scrive che ha paura di chiamare. No, ma perché devi avere paura? Assolutamente. Anzi, mi fa solo che piacere. Le vostre telefonate mi fanno piacere. Chiamatemi, chiama. Sì, adesso finisco di leggere le iniziative e poi mi potete chiamare, certo. AF Energia, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. E poi abbiamo Franco che dice: cerco urgentemente casa, anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento. Euro 3,50-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392. Ecco, speriamo che Franco riesca a trovare casa. Un grande in bocca al lupo. E poi abbiamo Le Vibrazioni del Sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi Bosnia, che belle, dal 27 giugno al 4, già fatto, sono in viaggio, dal 22 al 29 agosto 2026, poi abbiamo Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni il numero è Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E poi ancora abbiamo una mail in cui Michele scrive: buongiorno, sono un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria del 2020. In queste righe racconto la mia esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Sulla base di esami specifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato una certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale. Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione rapporto di lavoro per in ottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato al dottore di lavoro la contestazione al provvedimento chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto era in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro immediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo al rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo, in molti casi come il mio, vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa mail: giustiziasanitaria2025@gmail.com. Se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato e l'IBAN è questo: Imola Torino 41 Como 0306234 21. Poi abbiamo 60. Poi abbiamo 30 60 322. La causale è donazione giustizia sanitaria. Oppure attraverso anche PayPal, che è Michele Levo 72@gmail.com. Se volete potete contattarmi al numero 348 923 4852, ringraziando invece anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Michele, grazie. Bene, in bocca al lupo, Michele. Allora, poi abbiamo Ciao Bay, Radiogamma 5. Ciao Bay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radiogamma 5. Ciao Bay, Radiogamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani di reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio, la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali, come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpress, Subito.it, eccetera. Offre servizi di ricerca e offerta di lavoro, anche saltuario e stagionale, anche di aiuto a persone bisognose e non abbienti, crea nuove figure lavorative. Promuove nuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e di biodinamica, il mercato e il consumo dei prodotti bio. Sostiene una nuova scuola, meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi, favorendo la conoscenza di medici e medicina nel rispetto che per il malato, di un approccio psicosomatico e olistico. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bay, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero telefonico 049 538 5577 o il telefono della radio 049 700 838. Ciao Bay non ha scopo di lucro, andate direttamente sul sito www.ciaobay.org oppure la mail è info@ciaobay.org.

poi ancora, cerco casa per mancato rinnovo locazione, devo lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina, abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al numero 338-99-46575. Grazie. Bocca al lupo. E poi ancora Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con carico a moglie e due figli, affetto da calcinoma squamoso, cheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare l'IBAN? Ecco, vi do il conto corrente per fare un versamento bancario, un bonifico bancario, e l'IBAN è Imola Torino 94 Y 08327629 6, poi abbiamo 33680, poi 801515. La banca è il Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. In bocca al lupo a Fabio Romanato.

È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile, servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15/9/2026. Per firmare online con SPID o CIE, www.difesacivilenonviolenta.org. Ah, questo non lo sapevo. Ebbene, perfetto, quindi ci siamo. Penso di aver letto tutte le iniziative.

Ciao Roby, vedo una tua canzone, no scusa, una tua dedica. Cara Laura, ti dedico Noi siamo la vita. Allora, nessuna... Aspetta che mi trovo anche una canzone che mi è venuta proprio in mente con... Allora, aspetta che poi me la metto. Mi trovo una canzone... mi è venuta in mente leggendo la tua prima riga. E vediamo se la trovo. E poi leggo... Sì, leggo che questa è bellissima e quindi poi parte questa. Sì, vediamo se è questa. Infatti dovrebbe essere questa. Allora, cara Laura, ti dedico Noi siamo la vita. Nessuna creatura evoluta è paragonabile a noi uomini, nemmeno se la super tecnologia volasse a bordo di tante belle astronavi, perché solo l'uomo ha dentro di sé la luce eterna e divina, che è la forza riproduttiva della vita. Se solo ci svegliassimo dall'incantesimo del solito potere che ci vuole succhiare le vene, si strapperebbe il velo della menzogna, permettendo a tutto il mondo di vedere che noi siamo la vita e siamo stanchi di essere usati ogni giorno come una stupida batteria. Un abbraccio, Roby Lampin. Grazie Roby, grazie. E allora, beh, mi viene in mente questa, certo, grazie davvero, un caro abbraccio anche a te.

Tiferet Radio Gamma 5, oggi 6 luglio 2026, siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5, via Antenna 66 a Campo d'Arsego. E allora, sì, proprio in diretta, non sono in ferie, no basta, non sono in ferie, mi scrivono qui, è così. Allora, e voi dove siete? Siete tutti in ferie? Quali sono le prossime ferie? Andate a Sottomarina, andate a Jesolo, andate in montagna, rimanete in zona? Che cosa fate di bello i prossimi mesi, le prossime settimane, i prossimi giorni? Fatemi sapere. Io sono qui, abbiamo una mezz'oretta di tempo, sì, poi ci sarà l'ospite. Io però intanto torno con questo, per esempio. Sì, vediamo, ci ascoltiamo questa. Mamma mia, questa era l'estate quando? Probabilmente, 10 anni fa, probabilmente, sì. Ce l'ascoltiamo insieme.

sì, questo qui è circa 10 anni fa ormai, decisamente. Allora, ecco, che cos'è che mi sto scrivendo? L'International Hit più riccia ce l'ha solo la Urisha. Eh sì, solo io quando tifo in diretta, abbonati, sì. Allora, Elisa, io starò tutta l'estate a casa, però andrò nel weekend al mare. Ecco, brava Elisa, sì, così prenderai un po' di sole e farai vitamina D, perfetto. Molto bene, che fa molto bene. Nelle ore più calde non esporti, ma esporti magari esponiti solamente nelle ore appunto dopo le 16 o la mattina entro le 10, in modo tale che poi sviluppi la vitamina D e non ti metti la protezione. Beh, sappiamo, la protezione ha il vincolo del non produce vitamina D, non si producono quindi il calcio nelle ossa non si fissa. Però se noi ci esponiamo al sole non oltre le ore 9:30-10 della mattina, non oltre, oppure la sera, poi verso le 17, insomma, riusciamo anche a preparare la nostra pelle per il sole e per cui appunto poi fare belle scorpacciate di vitamina D. E, che cosa vorrei leggervi? Allora, vi ho portato, vediamo un po' di abbiamo un po' di minuti, sì. Vi ho portato un libro nuovo. Lui è Thomas Torelli, probabilmente qualcuno l'ha già sentito, probabilmente ha visto anche qualche suo docufilm. È, diciamo, un regista impegnato. Io andai infatti a vedere un suo spettacolo fatto con persone che avevano della disabilità e fu molto interessante, anche molto toccante il tema, come lo trattò, perché fu veramente molto, molto simpatico, molto leggero, ma allo stesso tempo profondo. E, lì trovai un suo libro che è appunto Il sentiero della gioia, appunto di Thomas Torelli, e dice I 7 passi per creare un mondo nuovo e vivere una vita piena. E nel capitolo 4 abbiamo Anima Mundi e adesso così l'ho preso vedendo come dire, come si dice, a caso, a random, per vedere che cosa saltava fuori, appunto. E lui scrive questo in questo suo capitolo. Per procedere con consapevolezza sul sentiero della gioia, è giunto il momento di chiederci chi siamo, da dove veniamo e dove faremo ritorno dopo che questo viaggio volgerà al termine. In altre parole, di interrogarci sulla vera natura dell'universo e di ciò che ci anima. Nel documentario Pachamama, il cui filo conduttore è la riscoperta di Madre Terra, quando ho domandato a Enzo Braschi, che ha dedicato la sua vita a studiare la spiritualità dei nativi americani, quale fosse la concezione della vita, della morte e della nostra vera essenza per i popoli nativi, parafrasando Alce Nero, mi ha risposto: è l'ignorante che vede tante cose là dove non vi è che uno. Mi sono interrogato a lungo sul significato profondo di queste parole, andando a curiosare tra le altre culture. Quello che tutti i miti antichi e i saperi ancestrali indistintamente ci tramandano, dall'Oriente fino alla tradizione mesopotamica ed ebraica, dello sciamanesimo, ai miti orfici, delle teogonie, delle cosmologie, dell'esistenza di una realtà oltre il mondo, delle forme sublunari, che non si può indagare perché preesistente agli eventi fisici, alla parola, al tempo e allo spazio. E così recita il Tao Heging, il classico della via della virtù, il grande libro del taoismo. Indistintamente qualcosa prese forma, qualcosa nato prima del cielo di terra, silente, vago, romito inalterabile. Definirlo potremmo madre del cielo e della terra. Il suo nome io ignoro, ma via lo si designa. Se costretta a nominarlo, grande, io direi. Essere grande vuol dire congedarsi. Congedarsi vuol dire allontanarsi. Allontanarsi vuol dire far ritorno. Sembrano parole criptiche, ma in realtà ci rimandano alla visione universale della nascita dell'universo da un Dao, da una via che è anche parola nella sua accezione di gesto generatore, che non è possibile nominare, che precede l'uno e che dà vita al due, il cielo e la terra. Per
lo spazio e il tempo, principio eterno, innominabile e insondabile. Il padre del taoismo lo definisce grande, essere supremo, grande anima dell'universo. È anche il significato del termine sanscrito matma, che si compone di ma, grande, e atma, anima. Questo è anche l'essenza del grande spirito delle popolazioni native americane, Wakan. È inspiegabile, onnipotente, portatore di vita e di sapienza. Dall'altra parte del mondo, in un occidente che gravitano attorno al mondo greco, nello stesso periodo nel quale il padre del taoismo componeva una delle opere più importanti prodotte dall'umanità, XVI secolo avanti Cristo, anche i filosofi appartenenti alla scuola ionica si interrogavano sul principio originario che genera ogni cosa e dal quale ogni cosa prende origine. Partendo dal principio che dal nulla nulla si genera, si misero alla ricerca dell'unità che dà vita alla molteplicità del mondo. Anassimandro

una spinpatia, sentimento di compassione che unifica la sfera sovrannaturale con quella umana, per cui ogni evento, seppur minimo, si ripercuote su ogni altro. Da Platone ad Aristotele, giungendo fino ai grandi pensatori del Rinascimento italiano vicini all'alchimia, si dipana un filo conduttore che vede la creazione dell'universo da un'anima mundi, una materia pura, informe e, proprio perché priva di forma, non contaminata dal divenire, non soggetta al tempo. Una bellissima definizione di questa anima mundi, reinterpretata in chiave cristiana dai padri della Chiesa come Spirito Santo, è stata data dal filosofo Guglielmo de Conches, 1090-1154, che la scrive come divina armonia, che è ciò da cui tutte le realtà hanno l'essere, il muoversi, il crescere, il sentire, il vivere, il giudicare. Lungi dall'essere esaurita, questa ricerca intorno a ciò che presiede l'origine dell'universo e del suo funzionamento ha trovato grandi rappresentanti tra i pensatori e i fisici moderni. Così, il principio fisiologico, dal nulla, nulla si genera, unitamente al pantarei, tutto scorre, di Eraclito, riecheggia nella legge della conservazione della massa, postulata nel Settecento da Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Mentre il grande computer coscienziale, che è l'anima del mondo, nell'interpretazione di Stephen Hawking è stato splendidamente raffigurato come la mente di Dio, nella quale gli uomini sarebbero immagini della mente di Dio. Se sappiamo spingerci oltre i nomi e le definizioni, al di là degli idealismi e degli scetticismi, vediamo come la tensione che ha animato tutta la filosofia dell'Oriente e dell'Occidente, al pari della riflessione mitologica, religiosa e teologica, fino alla più recente fisica quantistica, interpreti la vita come qualcosa che discende da una ragione formante, da una coscienza universale, da un principio indivisibile e immateriale, grande. Lo definisce Laozi, spiegandoci anche il valore che attribuisce a questo termine, lungo una via, un Dao, che nell'allontanarsi porta al ritorno. Essere grande vuol dire congedarsi, congedarsi vuol dire allontanarsi, allontanarsi vuol dire far ritorno. Questa immagine ci riconduce al mutamento che, per sua stessa natura, rende priva di valore la cessazione definitiva. Se tutto muta, nulla finisce. La nascita è un passaggio, un bardo, secondo la definizione tibetana. La vita è un bardo, la morte è un bardo. In poche parole, la nostra intera esistenza non è che un vicendarsi di passaggi. In questo quadro, l'anima, questa animula vagua, blandula, piccola anima smarrita e soave a cui l'imperatore Adriano si rivolse nelle Memorie di Adriano, non è che un frammento coscienziale dell'anima nel mondo, che non precipita nel mondo materiale per un qualche peccato, ma discende in esso per farne esperienza. A quest'anima il medico statunitense Duncan McGowell provò a dare consistenza all'attribuire un peso. Secondo la sua teoria, supportata da numerosi esperimenti, il corpo umano al momento della morte perderebbe il peso della sua anima, lasciandola libera di migrare verso altri lidi. Il suo peso, nel 1901, fu stabilito in 21 grammi. Accolta con grande scetticismo dall'ambiente scientifico, questa scoperta vanta però un importante precedente, quello della psicostasia egizia, ossia della pesatura del cuore. Nel libro dei morti ci viene descritta nei dettagli la cerimonia alla quale, secondo gli egizi, veniva sottoposta l'anima del defunto prima di poter accedere all'aldilà. Nella sala del tribunale di Osiride, il dio Anubi poneva il cuore su uno dei due piatti di una bilancia. Sull'altro piatto era invece deposta una piuma a rappresentare Maat, la giustizia. Se il cuore era più leggero della piuma, l'anima era accolta nel regno dei defunti. In caso contrario, veniva divorata da Amit. Questa immagine mi torna in mente ogni volta che sento il cuore pesante. La naturale essenza dell'anima è dunque collegata con la leggerezza. I termini con i quali viene disegnata rimandano nel ventaglio delle loro sfumature al respiro. Anima deriva dal latino anima, connesso al greco anemus, mos, soffio.

0: soffio, vento. Parimenti, psiche, l'anima metafisica, deriva da psychein, respirare, soffiare, mentre il significato di spirito è da ricercare nel latino spiritus, soffio, respiro, spirito vitale, da cui l'accezione di soffio, alito, respiro. La Genesi ci dice che Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici l'alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. E nel Qolet o Ecclesiaste si parla di Hevel, alito soffio, soffio dei soffi, dice l'Ecclesiaste, soffio dei soffi, tutto è soffio. Nella Cina antica troviamo un principio affine nello Shen, anima o spirito del cielo. Antecedente allo Ying e allo Yang, lo Shen non possiede definizione né conosce limite. Accanto allo Shen troviamo il Qi, pienezza e perfezione dello Shen. Secondo Confucio, il Qi, vapore e spirito vitale, è l'elemento più sottile che entra nella composizione di tutte le cose, ma anche la manifestazione esteriore dello spirito, le sue attitudini. Energia universale, il Qi, è al contempo l'essenza individuale che caratterizza ogni persona. Anche in questo caso, dall'anima mundi, dell'anima vagua, blandua. Legati, etimologicamente i termini che rimandano all'anima spalancano a un'infinità di interpretazioni che, a seconda delle culture, divengono nelle concezioni relative alla natura, al numero, all'origine e al destino delle anime. Scrive Lucrezio nel De Rerum Natura. Signore, infatti, quale sia la natura dell'anima, se sia mai nata o al contrario, si insinui nei nascenti. Se perisca insieme con noi, disgregata nella morte, o vada a vedere le tenebre di orco e gli immani abissi. O per volere divino, si insinui in animali di altra specie. Signorava e signora ancora, se vogliamo avvicinarci a questo concetto seguendo una logica razionale cartesiana, mentre quando viaggiavo in America centrale per girare un altro mondo, mi sono sentito ripetere più volte che noi occidentali pensiamo molto, ma sentiamo poco. Questo sentire non ha a che fare solamente con l'aspetto emotivo dell'esistenza, ma con la capacità di aprirsi all'invisibile. Camminando sul sentiero della gioia, ci dobbiamo domandare com'è possibile provare gioia se abbiamo smarrito la capacità di sentire. Proviamo a chiederci non già cosa pensiamo, come sappiamo, ma come cosa sentiamo. A riappropriarci di quella capacità innata di indagare con il cuore la profondità insondabile, che non è al di là di noi, ma dentro di noi. La parte che ci anima con l'energia del tutto, che ci connette all'anima del mondo, che ne è una sua emanazione. Ricordate la scena finale del Grande Dittatore, uscito nelle sale nel 1940, nella quale Charlie Chaplin tiene il suo discorso all'umanità? Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. L'abilità ci ha reso duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi portate l'amore nell'umanità del cuore. Voi non odiate. Coloro che odiano sono solo quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate che nel Vangelo di Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo. Profetico. Avete fatto caso alla data? 1940. Questo capolavoro non è stato pensato e realizzato dopo il conflitto, ma nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, quando il destino del mondo intero era ancora incerto. Anche in questo sta la tragica grandezza del cinema e dell'arte tutta. Forti di queste parole, proviamo a indagare la nostra anima di uomini come faremmo con un profumo nuovo che ci sgorga inatteso. Proviamo a sentire, non a pensare, a quel regno di Dio che è nel nostro cuore. Assaporiamo la meraviglia di riscoprire un qualcosa di ignoto, ma al contempo familiare, in cui non abbiamo memoria, ma che conosciamo da sempre. Perché ancor prima di raggiungere i nostri sensi, che è parte di noi, apriamoci alla possibilità infinita, spogliandoci almeno per un istante delle sovrastrutture mentali che ci ingabbiano in un eterno conflitto tra psiche e soma, tra volontà e materia. Proviamo a sentire, a intraprendere un dialogo con questa sconosciuta che risponde al nostro nome, soglia, bifronte dell'inconfondibile e pur familiare anima del mondo. Il regno di Dio è nel cuore dell'universo. Il regno di Dio è nel cuore dell'uomo. Vangelo di Luca. Thomas Torelli, Il sentiero della gioia. Questo il libro di oggi.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000.
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi è così, prendo al volo questa occasione. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Tiferet Radio Gamma 5, 6 luglio 2026. Siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campodarsico. E a questo punto, come vi avevo promesso, questa sera, adesso, allora, a brevissimo abbiamo aperto la diretta. Inizia in questo momento la diretta anche su YouTube Tiferet Laura, e quindi saluto l'ospite di questa sera, che è Flor De Maria Farfán. Buonasera Flor.
1: Ciao Laura, ciao Tiferi, buonasera.
0: Buonasera e benvenuta di nuovo qui a Tiferet per altre cose curiose che andremo a scoprire questa sera. E per i nostri radioascoltatori, appunto, volevo comunicare che c'è il numero per intervenire con i messaggi, l'SMS WhatsApp, che è il numero 334 710 2672, oppure la possibilità anche di scrivere qui direttamente nella chat di YouTube, dove appunto c'è la possibilità anche di vederci in diretta in questo momento. E Flor, come stai? Tutto bene?
1: Bene, fa tanto caldo, ma bene.
0: Ma più che il Perù fa caldo qui? Sì, l'umidità forse.
1: In questo periodo sì. C'è da dire che dappertutto il clima è cambiato, ma in questo momento si fa fatica un po', però è normale, siamo in estate. E quindi andiamo avanti.
0: Abbracciamo anche questo infatti. Allora, questa sera Flora, in realtà è già stata qui protagonista a Tiferet, una serie di interventi, per cui io invito eventualmente ad andare direttamente sul mio canale YouTube, appunto Tiferet Laura, oppure Telegram Tiferet Laura Ferro, dove c'è la possibilità di ascoltare con i numerosi interventi, dove Flora ha appunto raccontato anche nell'ultima nostra intervista quella che è stata l'esperienza in Perù, un Perù un po' diverso, con delle particolarità che eventualmente appunto chi volesse poi anche andare a scovare, a trovare. Sono dei percorsi un po' diversi, non turistici, ma diciamo che forse lo arriveranno piano piano, perché comunque sono dei percorsi un po' particolari, e alla scoperta di femminilità, di donne di un certo tipo, per cui tutta una cultura che magari è anche sì, che fa parte della vostra, ma che è lontana nel tempo e che si sta riaffiorando attraverso, grazie anche agli archeologi che in questo momento sono anche in completo, appunto, anche stupefatti da quello che stanno ritrovando giorno per giorno. L'incontro di questa sera però è un incontro un po' diverso, perché in realtà io questa sera chiederò a Flor di parlare del cacao e della cioccolata. La cioccolata vista sotto però la cultura peruviana, e quindi Flor si interessa anche come operatrice all'interiorità delle persone, quindi Flor ha appunto questa capacità, questo desiderio anche di supportare le persone in percorsi. Fai dei cerchi di donne nei quali appunto c'è questa condivisione, ci sono una serie appunto di riti che vengono agiti all'interno del cerchio. E, però questa sera appunto mi piacerebbe parlare con te, Flor, di di qualcosa di per noi dell'immaginario. È il cioccolato, la cioccolata, quindi il cacao è qualcosa che ci riporta all'essere bambino, alla dolcezza, a un momento conviviale. E invece mi piacerebbe appunto parlare con te di che cos'è cos'è questo rito del cacao, come avviene, che cosa rappresenta.
1: Allora, è una usanza della Mesoamerica. Mi senti?
0: Sì, benissimo.
1: Ok, benissimo. La cerimonia del cacao è in realtà di quello che stiamo parlando e tu mi stavi introducendo. È molto vecchia, nel senso di che storicamente tantissime culture mesoamericane hanno portato avanti questa pratica, ok? È una pratica per noi, indigeni, direi, e io come curandera la porto avanti come una cerimonia che va a aprire il cuore.
0: Quindi agisce direttamente sul cuore.
1: Sì, è una pianta, è un semi sacro, ha tutta una procedura particolare. Il cacao viene prima essiccato,
0: sì,
1: e poi viene macinato, ma ancestralmente ha tutto un rituale da quando viene seminato, cioè il cacao cerimoniale, stiamo parlando del cacao cerimoniale, che non è lo stesso per una cioccolata. Questo cacao cerimoniale viene da sé già anche seminato, cresciuto di un modo diverso, ok? Si cerca di farlo ecologico, biologico, ma non è solo quello. La persona che andrà poi a essiccarlo, a macinarlo, metterà anche il suo, ed è tantissimo, tantissima energia in gioco. Per questo si parla di un cacao cerimoniale.
0: Capisco.
1: Ok,
0: sì.
1: Il cacao adesso diciamo che è venuto fuori questa usanza nostra, ed ecco, ultimamente tante persone non hanno modernizzato la pratica la ancestrale. Ed una cosa molto lunga, come ti commentavo l'altro giorno. Allora, da quando viene essiccato, macinato, è già un percorso di questo cacao cerimoniale molto più energetico, visualizzato, pensato per le persone che verranno a avere la sua cerimonia.
0: Quindi tu mi stai dicendo, se riesco a capire bene, che questo cacao è come se avesse già un intento di un certo tipo, quindi gli viene dato è un messaggio, è una, come dire, è ricco, è di un'energia di un certo tipo, proprio perché gli è stato dato con colui che ha raccolto, che ha seminato, che poi ha portato avanti l'ha raccolto, anche una sua intenzione.
1: Sì. Sì, assolutamente, ha una carica energetica diversa.
0: Capisco.
1: Spesso, volentieri, sono donne, donne che fanno questo lavoro, ok? Non soltanto donne, ma spesso volentieri. E quando arriva poi un cacao pronto per farsi una cerimonia, il tempo è passato, l'energia è passata delle persone prime alla persona che farà il curandero o quella che farà la cerimonia proprio. Allora, a quel punto lì ti sto spiegando un po' la procedura.
0: Certo, perché è molto
1: ancestrale.
0: Curiosa. Certo, è molto curiosa.
1: Ok, la
0: Flor,
1: procedura
0: sì.
1: Ancestrale. Ribadisco, ultimamente non è che si fa così. Ah. Ok? Ci sono delle preghiere che una volta arrivata la persona, tipo me, che io do il cacao, arriva, io lo devo pregare, devo starle mettendo la mia intenzione, la mia energia per questa cerimonia per 55 giorni.
0: 55.
1: Okay? Io curo questo cacao perché possa arrivare ad aprire il cuore delle persone.
0: Wow.
1: No, sembrerebbe più facile la storia, ma non è la tradizionale, non è affatto facile, è un lavoro d'amore proprio.
0: Capisco.
1: Perché devi stare lì a cogliere questo cacao, a tingerlo delle tue energie, a tingerlo delle vibrazioni giuste, ok?
0: Capisco.
1: E arrivare al momento, al giorno di fare la cerimonia del cacao. Allora, la cerimonia del cacao si può fare in gruppo o si può fare individualmente, dipende se ha una intenzione. Quindi l'intenzione, se ha un'intenzione determinata, insieme al cacao, che è una dosis diciamo maciza di cacao, perché realmente sono acqua e cacao, e a seconda di quello che tu lavorerai li puoi aggiungere determinate altre cose.
0: Sì.
1: Ok. Dimmi.
0: Sì, ho capito. Pensavo che fosse solo cacao, invece non è così.
1: Allora, sì, può essere solo cacao. Se è un lavoro, è un gruppo di persone che lo fa per prima volta,
0: sì,
1: e non ha un'intenzione particolare, io do solo cacao.
0: Capisco.
1: Però se c'è una persona che io conosco e vuole lavorare specificamente un tema,
0: sì,
1: allora lì insieme al cacao vengono altre cose, altre erbe piuttosto che spezie che vadano a il cacao con le spezie o erbe vadano a raggiungere l'obiettivo di lavorare su quella cosa che la persona ne ha bisogno o vuole.
0: Capisco.
1: Ok, o la stessa cosa se fai una cerimonia del cacao con un tema, no? Può essere, cioè, gli ancestri, può essere, non lo so, l'abbondanza, e quindi lì cambia un poco. Questa però è più che altro una tradizione messicana.
0: Quella di unire altre spezie, dici?
1: Unire qualcosina, sì, in più. La tradizione azteca no, e loro guardano più che altro una procedura molto più mirata a lasciare andare la energia senza nessun intoppo, no? Senza nessuna una cosa cattiva, no? Allora, per assurdo te dico, ci sono i molinetti, queste cose di non so se l'hai conosciuto, sono queste cose di legno,
0: sì,
1: che fanno schiuma.
0: Ah, non la conosco.
1: È un strumento così che tipo per sbattere le uova,
0: sì,
1: più o meno,
0: sì,
1: okay? Però è di legno.
0: Sì.
1: Loro tradizionalmente non la usano, usano un mestolo di legno, però questa cosa che servirebbe in certo punto non si usa perché tradizionalmente è un segno, un simbolo che hanno portato gli spagnoli, e quindi tra di questo obietto viene tantissimo il dolore della nostra terra.
0: Capisco.
1: E quindi loro non la usano.
0: Capisco.
1: Evita. E così sono piccole cose che potrebbero sembrare sciocchezze, ma sono rituali.
0: Certo.
1: Ed è un rito, non è mai niente di sciocco, non è mai niente di scontato,
0: certo.
1: Tutto ha un ordine, tutto ha una logica, tantissimo guidato per l'amore, e per di più il cacao, che proprio il suo obiettivo è lavora sull'amore. Ok, ci sono tante altre piante sacre che lavorano di diverso modo, però che hanno un componente allucinogeno tipo. Ok, il cacao non ha niente, cioè il cacao non ti farà avere delle allucinazioni, cioè non ti farà andare a un altro piano,
0: certo,
1: ma bensì ti farà entrare al tuo cuore, ascoltare il tuo cuore, ascoltare quello che tu senti e che per la vita quotidiana o per la poca abitudine non senti, cioè non hai contatto con questo, no? Ed è importante per questo il cacao. Il cacao è grandissimo, è amore, amore, amore, perché va a riscaldarti il cuore, riscaldare il corpo, e se ti mette in un tipo di meditazione profonda, che anche lì noi aiutiamo con la musica, con delle meditazioni, ripide respirazioni, in modo che tu possa facilmente accedere a ascoltare quello che il corpo ti sta dicendo, magari troppo stress, magari troppa stanchezza, che tutte queste cose non sono altro che manifestazioni della tua emotività.
0: Capisco.
1: Ecco, e quindi è tutta una pam pam pam. Capisci che sono come pezzi di puzzle che vanno mettendosi in ordine.
0: Sì.
1: Se uno non lo sai, cioè, gli difficulta la situazione, no? Ed è così. Questa è la cerimonia del cacao.
0: Ma e questa cosa può essere, può avere, come dire, ha un inizio, quindi le persone in cerchio, oppure cioè, devono stare distese, sedute, come
1: Ah,
0: avviene la
1: sì.
0: cosa?
1: Allora, in pratica si svolge di questo modo, no? Si fa un cerchio, tutti si presentano, si chiede a libera parola spiegare un pochino il motivo, no? Cosa le ha portato questa esperienza e poi dopo si pratica un pochino la respirazione che in quel momento hai scelto. Il momento cruciale, no? La bevita del cacao, che il cacao deve essere tiepido, non troppo caldo, non troppo freddo, ok? È bevuto, quindi tu offri un cacao puro, puro, puro,
0: E non è
1: senza
0: dolce, e non è
1: acqua, no.
0: dolce, giusto? Perché il cacao, infatti, quindi
1: Da sé lui già è un po' dolciastro. Okay, ha
0: sì.
1: un sapore molto buono. Ok, tanta gente le mette un po' di zucchero. In realtà è panela si chiama,
0: Panella?
1: non
0: Ah,
1: so.
0: non conosco.
1: Panela sarebbe lo zucchero greggio, greggio, greggio della canna da zucchero,
0: Ah, la
1: che
0: canna da
1: vengono
0: zucchero.
1: fatte in paloni così.
0: Sì. Ah.
1: E quindi questo è quello che va un pochino, no? E poi offri questo alle persone, lo bevono, si fa la preghiera di apertura, si accomodano le persone e cominciano la sua esperienza. E noi accompagniamo questa esperienza con della musica, tamburi, canti.
0: E quindi in pratica è un modo lento che piano piano, come se anche il cacao entrasse dentro di noi e facesse l'effetto.
1: Io sempre dico amorevole, cioè ci sono tante altre piante sacrate che quando entrano nel circolo del tuo corpo, loro vanno e lavorano quello che vedono che devono lavorare, no? Cioè, non guardano in faccia a nessuno e pum, vede che questo devi lavorare, vai a lavorare su quello, no? E tanti altri possono essere più dolci. Di tutte le piante, secondo me il cacao è ancora molto più rispettuoso, molto più dolce, molto più amabile, no? Entonces, quindi va
0: Soave,
1: e con
0: sì.
1: la meditazione tu vai, ti siedi o ti sdrai, la posizione comoda per te, e comincia il tuo viaggio. Saranno 15-20 minuti che noi accompagniamo anche con Icaros. Icaro sono dei canti particolari che si usano anche con l'ayahuasca, il San Pietro, tutte
0: Sì.
1: queste piante. Si possono usare anche
0: Col
1: il cacao.
0: cacao.
1: E quindi, dopodiché, le persone si svegliano. Può entrare anche, se ha bisogno, di utilizzare anche il mapacho, che sarebbe il tabacco.
0: Ah, il
1: Tabacco.
0: mapaccio.
1: Sì.
0: Che cosa intendi se ce n'è bisogno?
1: Allora, ci sono le persone che comunque possono fare possono sto cercando la parola
0: Sì,
1: giusta.
0: certo.
1: Resistenza,
0: Sì,
1: no? E
0: cioè fanno
1: quindi
0: fatica a lasciarsi andare, questo mi stai
1: hanno
0: dicendo.
1: fatica a
0: Ad
1: ascoltare e
0: ascoltare se stessi.
1: accogliere quello che le sta mostrando il cacao.
0: Ah.
1: Quindi lì vai a intervenire con il mapacho,
0: Col
1: che è
0: tabacco.
1: il tabacco, sì, che è un'altra pianta sacra.
0: Però, perdonami, perché detta così, magari per la nostra cultura si pensa che magari si prende una sigaretta e si fumi. No, non è questa
1: No,
0: cosa. Non si fa fumare la persona.
1: non è così. Non è una sigaretta per cominciare, è una pianta
0: Esatto. È una
1: sacra. Ed è
0: pianta sacra.
1: una pianta sacra, se io dovrei fare una cerimonia di cacao nel mio paese, sì, non mancherebbe sicuramente la foglia di coca.
0: Ah, la foglia di coca, anche lì è una pianta sacra.
1: Che per noi è sacra, è sempre presente in tutte le cerimonie che tu fai. Ok, entonces ci sarebbe, ma qua non si può.
0: Chiaro.
1: No, non si può.
0: Quindi utilizzi il tabacco.
1: Anche perché non c'è.
0: No, infatti, anche perché lì è libera, giusto? Le foglie di tabacco sono di coca sono libere. E qui tu utilizzi il tabacco, anche questo tabacco sacro.
1: Sì. Cioè il tabacco è un'altra pianta sacra mesoamericana, utilizzata mesoamericana, antichissima, che ha tutto un percorso, ha tutto così come il cacao, ha tutto un apprendizaggio nel tempo dell'uso del tabacco, no?
0: Capisco.
1: Quindi interviene con quello, e dopodiché è arrivato un momento, le persone si svegliano, escono di questo momento molto personale. In quel momento, per alzare la vibrazione, perché ognuno di noi lavora quello che deve lavorare, si mette un cambio di musica, no? Una musica un pochino più allegra, una musica che ti possa dare la grinta che ne hai bisogno, no? E poi basta, poi una condivisione e finita. Non è detto che però il tabacco non sta lavorando con te, perché il tabacco lavora 48 ore. È vero che la cerimonia del tabacco, la cerimonia del cacao è finita. Nostra cerimonia, abbiamo aperto il cerchio, abbiamo chiuso il cerchio, chiuso il lavoro, ma in te continua a lavorare il cacao. E quindi bisogna fare molta attenzione nei sogni che puoi tenere dopo e nelle cose che ti possono venire fuori dopo.
0: Quindi lavoro continuo, quindi durante la notte o comunque anche i giorni successivi, per 48 ore, ecco, due giorni.
1: Sì, sicuramente meno intenso, ogni volta meno intenso, ma continuo a lavorare su di te.
0: Capisco. E quando parliamo appunto che il tabacco lavora, non c'è da aver paura, ecco, togliamo via magari qualcuno che magari può temere.
1: Assolutamente no. Allora, te spiego, ci sono delle piante sacre che hanno psicotropici.
0: Sì, psicotrope, certo.
1: L'ayahuasca. San Pietro, sì. E tante altre,
0: sì,
1: che anche voi avete, non è una proprio una pianta, però è il fungo, è anche un molto conosciuto psicotropico, sì, no? E che si lavora in differenza con questo, il cacao, il tabacco non ti produce mai quell'effetto.
0: Ok? Certo.
1: Tu sei sempre tu
0: presente, non, sì,
1: presente, non farai nessuna allucinazione prodotta per il cacao, però sì, puoi avere delle cose tue, cioè dei conflitti, dei traumi che vengono fuori, che è tutta un'altra storia. Questa è un'altra storia, cioè,
0: certo.
1: Se io e non voglio accettarla, lì posso passare passami il termine, un momentino malo, no? Un cattivo, non bello, e quindi è lì dove viene a aiutare il mapaccio,
0: il tabacco,
1: persona, il tabacco nero puro, che venga a che questa persona possa equilibrare tutto il nuovo sistema che sta vivendo in quel momento.
0: Okay,
1: quindi, e se c'è da pulire, pulisce, e c'è da capire, capisci.
0: È come mi viene questa immagine finché adesso stavi raccontando, quindi come agisce il cacao. È come se andasse piano piano a risvegliare dei dolori, delle chiusure di cuore, delle chiusure di cuore che noi abbiamo avuto, in modo tale per piano piano sciogliere e fare in modo che noi ne riprendiamo con una leggera. Con coscienza e con amore,
1: sì,
0: quell'avvenimento, per poterlo rivedere, rivivere con un,
1: sì,
0: nuovo stato d'animo, quelli di essere anche
1: sì,
0: più forti.
1: Ma non solo in negativo,
0: certo.
1: Cioè, ci tengo a dire non solo in negativo.
0: Ecco.
1: C'è chi fa una cerimonia del cacao bellissima con tanta la felicità perché sta vibrando su quello,
0: sì.
1: Il cacao verrà a lavorare su di te nella vibrazione che tu in quel momento stai vibrando.
0: Capisco.
1: Se hai una vibrazione elevata, la tua cerimonia sarà bellissima. Se hai una vibrazione un pochino più bassa, dove c'è tanta paura, tanta rabbia, tutte queste cose un po' brutte, allora il tuo viaggio potrebbe essere un pochino più difficile, insomma, no?
0: Capisco, capisco.
1: Un po' di lotta tra il bello e il brutto di quello che stai vivendo, di quello che deve uscire.
0: Sì, capisco.
1: Dipende dalla persona, non è mai una volta, una bevuta di cacao non è mai uguale di una persona all'altra e non è mai uguale di una volta all'altra, perché se tu hai bevuto adesso e tra un mese, due mesi, che se consiglia minimamente 6 mesi.
0: Ah, 6 mesi da una cerimonia ad un'altra.
1: Ecco, sì, perché sei già un'altra persona, quindi questa volta che vai e fai la cerimonia non sarà mai uguale all'altra.
0: Capisco.
1: Perché tu sei già un'altra persona.
0: Chiaro, certo.
1: Stai già in un altro momento. Ecco.
0: Sì. E quindi...
1: Ecco, e questo un pochino. Allora, il componente più importante del cacao è il teodromina, si chiama la teodromina, che è delicato come... è un pochino più delicato come la caffeina.
0: Sì, come la caffeina?
1: Sì, un pochino più sottile e delicata della caffeina. Ci sono delle accorgimenti per accettare che una persona possa fare la cerimonia del cacao. E si considera, se una persona ha la pressione alta,
0: sì,
1: lì bisognerebbe o non farla o darle una dose molto più ridotta.
0: Capisco.
1: No? Uguale se la persona è cardiaca, no? Ha problemi cardiaci. Se la persona è incinta, anche no, non è il momento di una
0: cerimonia, certo.
1: Non è il caso. E non è il caso anche se non è il caso, però lì non è il caso, ma si va caso a caso, viendo la persona, se prende antidepressivi.
0: Capisco.
1: Ok,
0: sì.
1: E quindi lì bisogna capire bene, meglio no, meglio non prendere.
0: Non lo consigli la cerimonia.
1: Sì, sì, meglio di no, lì sì, è un confronto personale, no? Sì,
0: chiaro.
1: Però generalmente meglio no. Ecco, sì. I benefici sono che te rallenta, ti fa entrare in te, ti dà consapevolezza di te, su di te, e quindi questa è una cosa molto interessante, se ti fa sentire connessa con te stessa e con quello che, con i tuoi obiettivi, con quello che vuoi, con quello che credi, no? Favorisce la riflessione anche, no? Che sto facendo, non sto facendo, perché ti apre proprio il cuore e ti apre, aprendoti il cuore ti dà la possibilità di ascoltare il corpo. Ascoltare il corpo, che è molto interessante, che è un po' legato poi dopo a una consapevolezza del nostro corpo. No, il corpo, si dice che il corpo parla, no? E il mal di testa, piuttosto che un mal di gamba, o non viene mai a caso, e non è perché è sempre un stadio dopo a una emozione che non è stata ascoltata, no? E quindi il cacao va a vedere la emotività, la cosa che non è stata ascoltata, e se viene accolta, benissimo.
0: La cerimonia del cacao quindi può essere fatta sia da uomini che donne,
1: assolutamente,
0: entrambi.
1: Assolutamente sì.
0: E i bambini?
1: Preferentemente no. Cioè, allora, è importante che la persona abbia già un certo grado di maturità, quindi parliamo, direi no, neanche 18 anni, direi più 20-22 anni.
0: Capisco.
1: E lì, dopo una chiacchiera no, con la persona per vedere se regge una cerimonia. Oddio, ti parlo, ribadisco, di una pratica tradizionale, ok? Di una pratica tradizionale. E poi possono bere senza la cerimonia in una dose molto più ridotta le persone, gli anziani, però non è proprio con l'obiettivo di fare una cerimonia.
0: Capisco, capisco. Certo, certo. Quindi sì, diciamo che allora gli adulti, ecco, la consiglia agli adulti fondamentalmente, perché è un modo comunque per poter investigare in se stessi, per riuscire a comprendere e a sentire meglio se stessi, come hai detto prima. Quindi hai detto appunto che tra una cerimonia e l'altra è il caso di far intercorrere almeno 6 mesi.
1: Sì, perché tu in una cerimonia lavori determinate cose.
0: Sì.
1: E ti dà tanta informazione. Allora, qual è l'obiettivo di fare uso delle piante sacre, del cacao cerimoniale, del tabacco nero cerimoniale, tutto in cerimonia? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è andare su di te, entrare in te, capire ciò che sta facendo, ciò che sta succedendo, e che ti aiuti a uscire dalle cose che non stai riuscendo a farlo da solo, capito?
0: Capisco. È un aiuto, un supporto.
1: Supporto. Insieme alla neuroplasticità che tu puoi mettere, è nato altre cose, quindi ne hai bisogno di tempo per lavorare queste cose, per veramente sentirle, prendere coscienza e farle tue.
0: Sì, quindi tu dici,
1: se fai una dietro l'altra
0: non ha senso, è più che altro
1: tante informazioni.
0: Capisco. Quindi tu dici, tra una cerimonia e un'altra tu dici guarda, è una modalità per entrare dentro se stessi, quindi con il desiderio di conoscere se stessi, affinché anche un certo tipo di allegria possa nascere, possa essere svelarsi in sé, possa essere riconoscere se stesso, se stessi sotto una nuova luce, sotto una nuova energia. E quindi quello che emana appunto la cerimonia del cacao, sotto questa nuova energia c'è anche la necessità di andarla a vedere e di andarla a scoprire in un arco di tempo che possa permetterci di lavorare su questa.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, tu devi avere il tempo, magari, cioè, ci sono delle persone che per accogliere tutto hanno più tempo, e ci sono quelle che sono molto più pratiche e si mettono meno tempo, ok?
0: Sì.
1: Va bene, con queste persone che si mettono meno tempo potresti un mese in prima, cioè non 6-5 mesi. Però non è una pratica quotidiana, ecco, non è una cosa che come vai al cinema, no?
0: Sì,
1: oggi
0: diciamo
1: vai al cinema perché ti è piaciuto e poi allora la settimana prossima te ne vai a un altro.
0: Sì, sì.
1: Anche no, cioè, parliamo di un utilizzo tradizionale, ok?
0: Chiaro.
1: Questa è un'altra cosa, fare una dieta già è un'altra cosa,
0: sì.
1: Ancora, però
0: non è questo il caso. Sì, certo, anche perché sai, magari dire cerimonia del cacao, uno ha un'idea, almeno il cacao, che sia una qualcosa di leggero, qualcosa di frivolo, qualcosa che in realtà, appunto, come ci sta spiegando Flor, si parliamo di cerimonia, ma che dietro ci sono, come ci hai raccontato, per esempio, 55 giorni in cui tu prepari questo cacao prima di poterlo poter andare offrire, andare in cerimonia, in cui tu ogni giorno metti la tua energia, un'energia di amore, quindi di preghiere, gli dai degli intenti, quindi ha veramente una forza spirituale, una energia di un certo tipo, che quindi non stiamo parlando di un cacao acquistato, la tavoletta di cacao acquistato, nulla togliendo insomma quella che si costa in un supermercato, però qui stiamo parlando qualcosa di diverso. Come dicevi all'inizio, già nel momento in cui noi coltiviamo, cioè colui che produce il cacao stesso, è un cacao diverso da quello che è la commercializzazione solita per poter appunto dare un cibo. È un cacao che ha una sacralità, è un cacao che ha un'intenzione diversa.
1: Sì, sai che io qualche mese fa sono tornata del Perù.
0: Sì.
1: E io mi sono portata il cacao.
0: Ah.
1: Io sono stata con la persona, abbiamo fatto insieme il tutto. Cioè
0: quindi chi l'ha coltivato? Hai anche raccolto tu il cacao?
1: Sì, abbiamo raccolto il cacao, lo abbiamo macinato, lo abbiamo seccato. No, seccato no, perché già, però cioè, abbiamo fatto tutto il processo. Ok, per avere questo cacao cerimoniale.
0: Wow.
1: E quindi se non lo avessi fatto io, no, e non mi avessi portato io questo cacao, anch'io stessa direi beh sì,
0: non ci crederesti, no? No? È come dire, hai toccato con mano, che cosa vuol dire?
1: Eh sì, è la forza che poi porta questo cacao, no? Cioè il tempo, la forza, l'energia che hanno messo le persone che lo hanno fatto. Beh, io ho aiutato giusto per fare la curiosa e per capire e sapere, perché sì, bisogna sapere le cose.
0: Certo, bisogna addentrarsi, sì. Veramente conoscere per capire effettivamente, sì. Quando sì, come dice qualcuno, bisogna mettere le mani in pasta, e in questo senso le mani nel cacao, le mani nella terra, per effettivamente capire cos'è il senso e la dedizione che ci sta anche nella raccolta di questo cacao. E, questa cerimonia, se qualcuno effettivamente volesse in qualche modo approcciarsi a questa cerimonia, cosa possiamo dirgli? Dove possono andare per poterla fare? Dove la fai?
1: Allora, ti racconto che io e altre due donne, bravissime anche loro, il suo, stiamo facendo un ritiro trasformativo. Questa volta però ho pensato in donne che hanno voglia di avvicinarsi a tutto quello che sarebbe la spiritualità, l'energia femminile, scoprire l'essere donna e cosa vuol dire, no? E quindi stiamo facendo questo ritiro trasformativo. Sarà il 28, 29 e 30 d'agosto ad Assisi.
0: Sì.
1: Ok. Avremo anche... insieme, tutto è collegato, no? Tutto quello che abbiamo messo insieme in questo ritiro è collegato, perché c'è tanto dell'alimentazione, un'alimentazione consciente, c'è tanto anche del contatto fisico, perché si parlerà e si farà anche il massaggio, metamorfico, che è un massaggio bellissimo, molto molto bello. E poi ci sarà
0: verrà insegnato
1: per
0: così ognuno potrà praticarlo.
1: Sì lo impari e te lo fanno e tu lo fai, così capisci benissimo cosa vuol dire. C'era la persona che lo insegna, che è un'esperta e che ci farà capire bene questo, no? Poi dopo faremo questa cerimonia del cacao e abbiamo anche un'altra cosa interessante, tutto dentro di quello che sarebbe una consapevolezza, no? Prendere consapevolezza del nostro corpo, del nostro io.
0: Sì.
1: E parliamo anche di un'altra pratica che abbiamo chiamato danza intuitiva dell'anima.
0: Bello. Ah, cosa vuol dire questo? Cosa sarà questo, Flor?
1: Questa danza intuitiva dell'anima non è altro che un'espressione emotiva attraverso il movimento. non esiste, è un spazio dedicato all'espressione autentica di sé,
0: sì,
1: no? Del corpo non esistono passi imparati, non hai bisogno di pensare se sei ritmica, aritmica, perché si porta la persona dopo una meditazione, dopo un lavoro previo, a sentire il corpo e lasciare il corpo parlare in libera libertà, ovvero il corpo diventa la voce e il movimento l'istrumento del linguaggio. In tutta libertà,
0: okay.
1: No, tutta libertà. E questo è bello perché la danza,
0: sì,
1: per le culture antiche è importantissima, è un modo di comunicazione con il divino, ok?

0: e se te metti in gioco a fare tutto questo, tutto guadagnato.
1: Eh sì, decisamente. Quindi abbiamo detto 28, 29, 30 agosto.
0: Sì,
1: C'è
0: sì, sì, sì.
1: una mail che dovrebbe essere il sacro femminile
0: Sì, esatto.
1: chiocciolalibero.it.
0: Giusto, sarà in un agriturismo in Assisi, un posto anche quello già energetico per conto suo, tanto dell'energia femminile e anche, sappiamo, Francisco, no? San Francesco di Assisi,
1: Eh
0: poi
1: sì,
0: una forza della natura.
1: tanta energia di un certo tipo, certo, infatti. Bene, quindi in pratica ci sarà, questo è un incontro adesso, questo per adesso, perché prima avevamo detto che comunque il cacao può essere utilizzato uomini e donne, però questo è un incontro prettamente per donne, quindi è un...
0: Sì, questo incontro è per donne, questo weekend, no?
1: Sì.
0: Queste weekend
1: 28,
0: lo
1: 29,
0: abbiamo.
1: 30 agosto 2026, sì.
0: Sì, questo ritiro è pensato per donne. Il cacao si può prendere sempre, tante volte che. Beh, io vengo spesso a Padova.
1: Sì, per esempio, se ci fossero anche degli uomini che fossero interessati a fare questo ritiro con il cacao, per esempio,
0: Ci contatte, noi lo facciamo, lo facciamo molto molto volentieri, ma molto volentieri. Ne abbiamo bisogno di
1: Uomini
0: uomini coscienti,
1: aperti, con il cuore aperto, che si può
0: aperti, che si mettano in gioco per
1: gioco.
0: trovare, cercare e vedere questa parte femminile che hanno anche loro, no?
1: Sì,
0: Questa energia. Che
1: certo.
0: se mi permetti,
1: Sì.
0: io sto venendo da vostra parte
1: Sì,
0: questo weekend.
1: quando? Quindi l'11, 10, 11, 12.
0: L'11 vengo, sì, è l'11, no, vengo il, no, il 10 abbiamo un incontro che è una cosa meravigliosa, no? Cioè un incontro dell'energia femminile con l'energia maschile. Stiamo seminando la terra, l'energia maschile e la terra della Dama del Cao, che è
1: Quella che avevamo
0: la mia,
1: parlato, la tua, sì,
0: che ne abbiamo già
1: la
0: parlato
1: volta
0: della Dama del
1: precedente, sì, nella
0: Cao,
1: nostra intervista.
0: sì, e l'energia maschile con la terra dell'Himalaya. Entrambe si uniranno
1: In
0: da
1: questo
0: voi,
1: rito, da
0: nella
1: noi,
0: terra mediterranea. E
1: wow.
0: lo faremo il 10, venerdì 10.
1: Venerdì 10 luglio.
0: Sì.
1: Wow, che meraviglia.
0: Quindi sì, tutto
1: Chi fosse interessato
0: siamo pronti.
1: eventualmente può sempre. E la cerimonia del cacao invece verrebbe fatta quando? Sabato.
0: Allora, se c'è gente, se c'è sabato, sì, se c'è il gruppo della gente che vuole farlo,
1: Sì.
0: cioè minimamente devono essere 8 persone.
1: 8 persone, sì.
0: E se vogliono farlo, cioè, si fa assolutamente, come ti ho detto, io sto preparando, ho il cacao pronto e continuo a preparare di più, e quindi volentierissimo.
1: Bene, bene. Allora
0: Volentierissimo.
1: questo vediamo. Allora innanzitutto sì, se c'è la possibilità, se qualcuno vuole, appunto può scrivere, e se no eventualmente appunto questo ritiro tutto al femminile. Ecco, che infatti l'incontro ha anche il titolo Il sacro femminile, memoria, presenza, rinascita nel cuore. E c'è questo ritrovo che appunto ha anche questo scopo, quello di sentirsi, di stare in presenza, di poter affrontare se stesse in un weekend, insomma, tutto dedicato a se stesse.
0: Tutto dedicato, sì, assolutamente. Secondo me è un bell'inizio d'estate, un bell'inizio, un punto di partenza bellissimo per chi volesse avere l'esperienza e donarsi tante altre cose dopo, poi sicuramente, sì.
1: Benissimo, benissimo. Flor, io ti ringrazio tanto anche di questa testimonianza, di queste spiegazioni, sono state molto per me interessanti, non le sapevo, non le conoscevo. Cosa dirti? Beh, ci sentiamo eventualmente prossimamente, se per caso magari ci fai un aggiornamento, ci dici qualcosa e magari
0: Certo,
1: partiamo.
0: molto volentieri. Magari siamo in

0: più, cioè,
1: Esatto, eventualmente
0: grazie,
1: anche
0: sarebbe
1: giusto per
0: bellissimo.
1: informare infatti un po' di persone in più su questa cosa del cacao e di quello che può avvenire insomma nel ritiro. Grazie davvero, un caro abbraccio, buona continuazione di serata.
0: Grazie
1: Ciao,
0: a te.
1: ciao cara Flavia, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao.
1: E allora, ecco, avete capito? Quindi la serata... Abbiamo appunto questo weekend possibile, il 28, il 29 e il 30 di agosto 2026. Allora, io vedo che Luca di Mandria, ciao, bella, bella, saluto Davide, Andino, Marco. grazie Luca. Allora, poi vedo che c'è un messaggio, però forse vedo che questo messaggio forse non è stato, non lo so, non riesco a leggere. L'804 finale, non riesco a leggere questo messaggio. Grazie Robby, grazie. Allora, vediamo se riesco a mettervi questa canzone e poi andiamo in pausa pubblicitaria. A fra pochissimo ce l'ascoltiamo insieme, però sono qui con voi, sì, questa ce l'ascoltiamo assolutamente insieme.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Sfumiamo, sfumiamo e torniamo in diretta. Tiferet, Radio Gamma 5. Eh sì, allora mi scrive Luca, mi dice: ed io invece andrò in montagna. Con questo caldo non posso che lasciare queste città e andarmene in alto. Ecco, bravo. Sì, anche la montagna può essere un'ottima soluzione invece di stare qui con i condizionatori, perché è inevitabile. In ufficio non è possibile stare senza condizionatore. È vero, è vero, è vero. Allora, vediamo qualcosa che vi posso proporre. Per esempio, questo. Adesso ci ascoltiamo. Non è mio parente, eh? No, no, no, no. Adesso, Davide, tu non scrivere cose che. Comunque, Zabaglioni dannata. Sì, è vero. È così. Infatti, è anche un po' un Zabaglioni plastificato, no? Adesso, una volta era giovane, era veramente direi quasi perfetto come uomo, no? Bellezza. E adesso è un po' plasticato, cosa volete? È così. Allora, sì, ma ascoltiamo insieme lui, sì, e vediamo anche con Carmen Consoli.

Eccoci qui, anche questo un bel po' di anni fa, però è sempre carina e a me piace. Ecco, la canta testa Toccaferro. Esatto, bravo, esatto, Tiziano Ferro, che non è un mio parente, assolutamente no, non è un mio parente. E adesso ci sentiamo lui. Ah sì, vediamo se Davide lo riconosce. Relativamente recente. Sì, relativamente.

Il motorista Fabrizio, ottimo cantautore. Ah, bene, ti è piaciuta questa Davide allora? Bene, ma siete tutti in vacanza questa sera? Eh sì, in effetti vedo che ci siano. Sì, io non so ancora dove andrò in vacanza, ma quale spunto mi dai? Dipende, dipende. 337, dipende, perché cosa ti piace? La vacanza? Ti piace la spiaggia? Ti piace il mare? Ti piace andare? Cosa ti piace? Ricordi come hai lasciato nel tuo passato e nel presente cosa vedi nel tuo futuro? Io non apprezzavo Renato Zero, ma adesso ho capito il suo messaggio. Ascoltiamo assieme il carrozzone, se vuoi. Ascoltiamolo assieme, va bene Roberto? Allora, il carrozzone. E allora ce lo ascoltiamo, vediamo cosa. Proviamo, proviamo, proviamo. E adesso, eccolo qui, eccolo qui.

E un grazie anche a Roberto che ci ha dato questo suggerimento. Abbiamo fatto di nuovo un ascolto di questa canzone che effettivamente, come ha detto giustamente, il grande Renato Zero aveva una profondità come pochi, in effetti, come poche persone, così come Battiato mi viene da ricordare. Sono artisti di uno spessore che hanno creato anche delle canzoni di un certo tipo che poi, insomma, a chi voleva fa riflettere, chi vuole ascoltare non solamente con la mente ma con altri strumenti. E allora cambio libro rispetto al precedente, ritorno a un libro che a me piace molto. Vi propongo Il cerchio di Firenze 77, Dai mondi invisibili, incontri e colloqui. Siamo a pagina 83 e parliamo delle cristallizzazioni. Che cosa sono le cristallizzazioni? Cosa ci dicono i maestri disincarnati con riferimento a questo? Allora, un grave pericolo corre l'individuo ed è il pericolo della cristallizzazione del suo pensiero. Quando l'individuo è riuscito a dare una spiegazione soddisfacente ai vari perché che lo assillano, egli corre realmente un pericolo, perché generalmente si chiede ad ogni ulteriore comprensione e gli forma una gabbia attorno al suo intimo, una gabbia che lo chiude a tutto quanto ancora v'è da conoscere e del quale ancora non si domanda il perché. Ma se il chiedersi spiegazione costituisce per l'individuo un incentivo alla sua comprensione, anche quando non si hanno pressanti domande, scusate un attimo che devo rifinire i limiti, ecco qui perché c'è, non sentivo bene in cuffia. E gli forma una gabbia appunto al suo intimo, una gabbia che lo chiude a tutto quanto ancora v'è da conoscere, del quale ancora non si domanda il perché. Ma se il chiedersi spiegazione costituisce per l'individuo un incentivo alla sua comprensione, anche quando non si hanno pressanti domande, l'individuo deve restare aperto al comprendere. Per restare aperti e facilitati nella comprensione occorre nascere di nuovo ogni giorno. Guardate la natura, imparate. Perché l'uomo abbandona i suoi veicoli e nasce nuovamente? Perché in questa opera di rinnovamento egli ha facilitata l'ulteriore comprensione, perché inizia nuovamente, quasi da tabula rasa, a ricostruire l'edificio del suo comprendere. Senza attendere la morte e la rinascita, siate nuovi ogni giorno. Non chiudetevi nella sicurezza di ciò che avete o che siete riusciti a capire. Siate pronti ad abbandonare tutto pur di comprendere. Questo è importante. Siate pronti a demolire tutto, a tutto scartare quello che voi sapete, se ciò rappresenta un ostacolo ad un'ulteriore comprensione. State lontani da ogni cristallizzazione. Non crediate che voi e solo voi siate depositari della verità. Nascete ogni giorno tutto dimenticando quello che siete riusciti a capire, se ciò vi fa meglio intendere l'ulteriore tappa del comprendere. Analisi del profondo. L'uomo di oggi prende coscienza dello sfruttamento a cui è sottoposto da varie parti, ma parlo solo del lavoro. La moglie e i figli, facendo leva sull'affetto familiare, esigono da lui più di quanto sia ragionevole chiedere. Il prete, paventando catastrofi in questo e nell'altro mondo, esige un voto politico che assicuri un regime favorevole alla religione e così via. La reazione della presa di coscienza di fronte a tutto questo e dai privilegi goduti da pochi rafforza l'egoismo di ognuno. Si dice allora: io non voglio più essere sfruttato, io voglio godere i privilegi che gli altri godono. Così le parti si invertono, gli sfruttati diventano sfruttatori, la confusione e la licenza aumentano, lo scontento di ognuno. Se l'operaio non ha la sua giusta paga, è suo sacrosanto diritto lottare per averla, ma il suo dovere è quello di amare e difendere il suo lavoro. D'altra parte, non è assimilabile che le posizioni vantaggiose di pochi mortifichino la collettività, che per il guadagno di certi venga danneggiata l'economia generale. Ogni uomo, per quanti beni possegga, per quanta abilità e capacità abbia, non è che un uomo, cioè un operaio degno del suo salario e nulla di più. La società futura, se vorrà sopravvivere, non potrà fondarsi sul profitto e sull'egoismo di molti in ultima analisi.
È perciò necessario inserire l'individualismo nel collettivismo, nel senso di strettamente assolvere i propri compiti, ma lavorare per la collettività e non per profitto personale. Solo da una fusione dell'individualismo con il collettivismo potrà nascere una società nuova, fondata e costituita da individui nuovi. È chiaro che ognuno si attende che questo cambiamento avvenga imposto dall'alto, da chi governa, dai pubblici poteri, essendo ognuno convinto di non avere ruolo alcuno nella cosa pubblica. Noi affermiamo che ciascuno ha la sua responsabilità. Ognuno contribuisce a creare l'ambiente nel quale vive, non fosse altro che le sue tacite acquiescenze. Ciò che noi diciamo è esattamente l'opposto di quello che si crede comunemente. Nessuno è responsabile della vostra inettitudine. Se la società è ingiusta, è perché voi non siete sensibilizzati al problema della giustizia e a vostra volta siete ingiusti. Come potete pensare di responsabilizzare gli altri di ciò che voi dovete fare e non fate? Quando osservate il triste spettacolo della corruzione e del facile arricchimento, voi rimpiangete di non essere nel giro, di non avere l'occasione di arricchire facilmente a vostra volta. Così, allo stesso modo, condannate il privilegio perché voi non siete privilegiati. Se non viene superata individualmente una concezione egoistica della vita, nessun problema che affligge l'umanità potrà essere durevolmente risolto. Che cosa dovete fare dunque? Per prima cosa, convincetevi che la felicità non sta nell'accumulare ricchezze o qualità di amicizie o qualità o amicizie. Liberatevi dal desiderio di sfruttare gli altri ed essere convinti che la sola ricchezza è quella che giace nelle profondità del vostro essere. Ogni individuo è ricco solo di se stesso. È sfruttare gli altri, anche volendo convincere le proprie idee per avere dei seguaci. Capisco la vostra facile obiezione, ma noi non vi parliamo per avere dei seguaci. Noi pensiamo che possiate trarre un aiuto dalle nostre parole. Ma se voi non credete e non seguite ciò che noi diciamo, non soffriamo. È chiaro che alla base dell'esistenza di ognuno c'è l'egoismo e che l'egoismo non può essere sradicato ipso facto. Così, quello che vi chiediamo all'inizio è un comportamento più giusto nei confronti dei vostri simili, dell'esistenza in cui le necessità siano ridotte all'essenziale, ben sapendo che questo non vi cambia, che questo ha valore solo nel confronto degli altri e della società in cui vivete, ma che vi lascia inalterati nell'intimo vostro. Tuttavia, è necessario acciorché la libertà dei singoli non divenga licenza, l'egoismo individuale non si trasformi in crudeltà, prepotenza e tirannia. Ma voi dovete superare l'io egoistico e personale che impronta ogni vostra azione, ogni vostro desiderio, ogni vostro pensiero. Ciò che è possibile solo se si è convinti della necessità di un simile cambiamento. Il discorso che noi facciamo ha valore per chi sa che la causa della confusione, di tutto ciò che non procede rettamente, non sta al di fuori di sé, ma sta nell'intimo di ognuno. Le nostre parole invece non servono a chi rinuncia alla società perché si pone nella posizione della volpe, nella favola di Esopo, che rinuncia all'uva solo perché non vi può arrivare. Ma com'è possibile superare l'io egoistico ed umano? Per secoli gli uomini, quando hanno pensato a questo problema, sollecitati dalle grandi spiritualità, hanno creduto sufficiente comportarsi come degli altruisti per cancellare il proprio egoismo e non hanno pensato invece che cambiando l'atteggiamento esteriore, la natura interiore rimane immutata. È perfettamente inutile che l'ambizioso si cosparga il capo di cenere se non ha mutato la sua natura interiore. Lo farà indubbiamente. Lo farà indubbiamente per meritarsi un posto preminente in una supposta vita spirituale. L'unico modo per superare i propri limiti è quello di rendersi consapevoli di essi. Vedete, lo scopo della vita dell'uomo, potete chiamarlo come volete, ma in sostanza significa una cosa sola: superare una visione egoistica dell'esistenza. Nessun sentire di coscienza può essere raggiunto se non viene superato l'egoismo. Questo, in poche parole, lo scopo della vita dell'uomo. Allora, per raggiungere questo scopo, è necessario rendersi consapevoli dei limiti che stanno alla base di ogni concezione egoistica della propria esistenza. Eseguire una sorta di auto-psicoanalisi.
Ciò può sembrare molto complesso perché, scoprendovi egoisti, voi pensate di cambiare la vostra natura cambiando un atteggiamento esteriore. Tutto dando, distruggendo la vostra esistenza che fino ad allora avete costruito fondandola su quella visione della vita. Ma non è così, niente di tutto questo. Ed ecco dove la cosa. Da complessa si fa semplice perché richiede sole e null'altro di più che un po' di costanza. Voi dovete esaminare i vostri stati d'animo e quindi i vostri comportamenti. Dovete ricercare la ragione dei vostri timori, della vostra incomprensione, dei vostri pensieri. Voi dovete fare per le vostre azioni e per i vostri desideri quello che fate nei confronti degli altri. Io vedo con questa solerzia, con quanta solerzia voi cercate di indovinare le intenzioni altrui nei vostri confronti, specialmente. Perché mi avrà fatto questa domanda? Per quale motivo avrà evitato di incontrarsi con me? Dunque, quello che c'è da fare voi lo sapete fare. Si tratta solo di spostare la vostra attenzione dagli altri a voi stessi, mantenendo nell'analisi un contegno distacco e sincero. Alcuni sogliono giocare delle partite a scacchi da soli, ponendosi ora da una parte, ora dall'altra della scacchiera. Così voi, nell'analisi di voi stessi, dovete svolgere questo doppio ruolo dell'osservatore e della persona osservata, dimenticando, nell'osservare, che gli osservati siete voi stessi. Ma la fase più delicata dell'analisi, oltre a rendersi consapevoli, è di non cadere nella tentazione di comportarsi in modo opposto a come si scopre di essere. Vediamo di fare un esempio. Supponiamo che analizzando voi stessi scopriate di essere degli arrivisti che non esitano a mettere in cattiva luce i propri colleghi pur di valorizzare se stessi. Da un certo punto di vista, l'arrivismo non è un difetto, è un pregio perché rende attivo l'individuo e così lo rende creativo. Ma ciò che io affermo è che l'arrivismo è un portato dell'egoismo e l'egoismo limita l'individuo, lo fa schiavo e lo rende crudele. Se voi siete convinti e soddisfatti della vostra esistenza, se credete che la causa di ogni confusione risieda fuori di voi, allora arrivismo non è un difetto, è un pregio. Ma se fate parte del novero degli uomini che, pur potendo soddisfare ogni loro desiderio, si sentono inappagati, allora l'arrivismo è un difetto che deve essere troncato alla radice e si giunge alla radice per non comportandosi come dei non arrivisti, ma ponendosi fuori da quella concezione che vi conduce ad essere degli arrivisti, convincendovi che prima ho detto che la felicità non sta nell'accumulare cose che si crede possano arricchire il proprio io. Forse queste parole ricordano una concezione religiosa della vita. Non fate l'errore di considerare l'uomo diviso in due parti, una spirituale ed una materiale, e credere che quando la materiale egoistica, la spirituale soffra e viceversa. Quando l'uomo soffre è perché non ha compreso qualcosa e se allora il suo spirito potesse soffrirebbe. Io ho cercato di riassumere in modo sintetico qual è l'analisi che voi dovete fare di voi stessi. Non so se sono riuscito, in poche parole, a rendervi più chiaro quello che già sapevate, ma è verso coloro che qua seguono da poco che io mi rivolgo. Avete forse altra domanda? E l'altra domanda è: scusa, ma non ho capito bene cosa significa non comportatevi nella maniera opposta a quella che... Risposta. Come ho detto, l'insegnamento morale che l'uomo ha conosciuto, o perlomeno l'interpretazione dell'uomo data dalle parole dei maestri, è stata sempre del tutto esteriore. Si è mirato ad avere un modo di agire. Se l'uomo pensa ai cosiddetti maestri, pensa che questi siano altruisti, ma si comportino in un certo modo. E da allora crede che l'evoluzione di quei maestri sia raggiungibile comportandosi in quella maniera. E non comprende invece che la cosiddetta evoluzione è un fatto di sentire interiore, che non ha alcuna importanza nei confronti di questo sentire interiore ed individuale il mutare di un atteggiamento esteriore. Non è così, lo ripeto, figli. Voi dovete rendervi conto di ciò che si agita nell'intimo vostro. Voi dovete superare una concezione della vita fondata sulla separatività. Che cos'è in sostanza una cura psicoanalitica? Riportare nella sfera della consapevolezza dell'individuo quegli istinti che, per il suo fatto d'essere condannati dalla morale e dalla società, sono stati dall'individuo sepolti negli stati profondi del suo io, e riportandoli alla sua consapevolezza, fateli superare. Quello che io vi propongo è un analogo processo.
Voi dovete rendervi consapevoli di ciò che sta dentro di voi, nei limiti che sono alla base della concezione egoistica dell'esistenza, al di là della tentazione di comportarvi in modo opposto a come scoprirete di essere, al di là del bisogno, direi quasi di condannare voi stessi, semplicemente rendendovi consapevoli, perché è questa consapevolezza che per un processo naturale vi affrancherà da quei limiti che sono alla base di ogni concezione egoistica, troncando così alla radice la causa di ogni dolore, di ogni incomprensione. Pace a voi.

Ma io non lo sapevo, Davide, oggi è la giornata del bacio, quindi solo canzone del kiss, solo canzone dei baci, ma non lo sapevo questa cosa che oggi, 6 luglio 2026, la giornata non lo sapevo proprio, guarda, no, assolutamente. Beh, ma allora solo canzone del bacio, questo adesso mi fai pensare, mi fai un po' pensare su questo, decisamente. Continuiamo, e adesso io vi leggo invece un altro pezzo per quanto riguarda Teresa. Teresa cosa dice? Io vi sto leggendo Cerchio di Firenze 77 dai Mondi Invisibili, Incontri e Colloqui, Edizioni Mediterranei. Teresa era un'altra presenza, qui dicono che appunto si manifestava accompagnata da un intenso profumo di rose, delle si agitava in mezzo a una cerchia quasi sempre in stato di levitazione. Allora, la pace. La pace sia con voi, con coloro che vi amano, con coloro che vi odiano. La pace sia con gli oppressi, con gli oppressori, con chi fa il bene, con chi ha ricevuto il bene. Sia con chi soffre, con chi combatte, con chi uccide, con chi è ucciso. La pace discenda sugli accecati dalle passioni, su chi giudica, su chi non crede, sull'egoista. La pace sia per tutti, acciorché chi ama, ami con amore puro. Chi odia, placi l'odio. Chi è oppresso sia sollevato, chi fa il bene nella pace sia ricompensato, chi ha ricevuto il bene sia in grado di rendere il bene, chi soffre abbia dolce la sofferenza, chi combatte cessi di combattere, chi uccide pianga l'atto commesso, chi è ucciso non abbia moto di ribellione contro l'uccisore. La pace discenda su tutti acciorché l'accecato dalle passioni plachi il tormento interiore. Il giudice giudichi con discernimento. Chi non crede trovi Dio. Chi ama se stesso abbia la luce. Tutto ciò perché nella pace riceviamo gli influssi della scintilla divina. Nella pace ritroviamo noi stessi. Nella pace siamo più buoni. La pace sia dunque con tutti. L'amore. L'iddio è amore, e quelli che resta dell'amore rimane in Dio e Dio con lui. O fratelli, amate voi? Il vero amante non chiede, dà tutto se stesso senza curarsi se l'oggetto del suo amore l'apprezza o corrisponde. È invincibile perché ha in sé la stessa natura divina e non teme gli ostacoli. Niente per lui è spiacevole o impossibile. Ma se voi dite: mi sacrifico, o vi scusate con l'impossibilità, o temete, o soffrite se non siete corrisposti nel vostro amore, voi non amate, voi siete schiavi delle circostanze, schiavi di una passione da voi idealizzata. Il vero amore non conosce distinzione di ceto o di sesso, né di morale, né soffre per la lontananza dell'oggetto suo. È più forte di ogni cosa, più della violenza, più della coscienza, perché è forza invincibile, suprema ragione, divino sentire. Felice è colui che ama. Niente desidera, perché tutto possiede, vive nel mondo, ma non è di questo mondo. I suoi affanni e le sue glorie non possono trattenerlo nell'intima unione col supremo amore. Ama la vita, ma non teme di perderla. Ama le creature, ma non teme di perderle. Per lui Dio è amico, fratello, padre, madre, tutto. Non è un fanatico perché non ha bisogno né di tempio né di culto per rendere gloria al creatore. Per il vero amante il creato stesso è tempio e la vita che conduce gloria a Dio. Il suo Dio non è il vero, è il solo, l'unico. Egli ha rispetto per la concezione che ha il filosofo della divinità, come per quella che ne ha il selvaggio, come per la sua dinanzi alla quale egli tace, perché il suo silenzio è più di ogni giaculatoria. Ma il vero amore, fratelli, non è nelle mie parole, non può essere descritto, deve essere provato. Solo se avete un temperamento o devoto o comprensivo o amante potete intendere cos'è amore. Il Dio è amore e quelli che resta dell'amore rimane in Dio e in Dio in Lui. Quante creature incontrate nel vostro cammino? Le soppesate, le scegliete, con quelle che vi interessano, allacciate delle relazioni più o meno strette, da loro ricevute a loro date. Ma quante volte, fratelli, donate voi segretamente a chi non conoscete? Se amate alcune creature, le amate per quello che esse possono darvi e non per amore. Amore, non per questa grande fiamma che tutti voi dovete sentire e trovare nell'intimo vostro. Saper ascoltare i lamenti delle creature, saperli comprendere, rare virtù.
Le querule parole danno tristezza e all'amarezza si vuol fuggire, e con essa le creature che soffrono. Oh, quale celeste benedizione scende su chi, dimenticando il proprio svago, cerca di sollevare del peso delle spalle del proprio fratello. Aiutatevi l'un l'altro, sorreggetevi vicenda, e un grande consolatore vi seguirà nella vita ed oltre. E poi andiamo invece in quella che è andiamo a leggere qualcos'altro e vi porto nella lettura dell'equilibrio interiore. Cosa si intende equilibrio interiore? Chi parla qui è il fratello orientale. Il fratello orientale ha sempre delle modalità un po' antiche di esporsi e di parlare. Vediamo cosa ci dice. Sono lieto di essere qui con te, sapendo che in questi momenti tu hai coscienza di questa nuova nostra unione. Io sono unito a te sempre, ma tu non avverti la mia vicinanza spesso, anzi, ti senti solo e entra incompreso. Credi di essere l'oggetto dell'altrui scherno, vittima di congiure tramate dal malantino dei suoi tuoi fratelli. Altre volte ti ritieni perseguitato dal destino. Se ti accadono quei piccoli incidenti, che in definitiva sono i comuni contrattempi della vita, tu li interpreti come inequivocabili segni di una divina persuasione. Spesso tracci piani per il futuro riguardanti relazioni o il tuo lavoro, quando la realizzazione dei tuoi piani, spesso irrealizzabili nei termini che vorresti, tarda o presenta difficoltà contingenti, cadi in uno stato di agitazione che ti fa imprecare contro chi, in definitiva, manca di ciò che di cui tutti manchiamo: amore al prossimo. Non riconosci mai di aver sbagliato o di aver desiderato qualcosa per te irraggiungibile. Dai sempre la colpa agli altri, quando invece devi riconoscere quello che i tuoi fratelli hanno saputo fare più di te. Dici che sono stati aiutati dalla fortuna, eppure, quando ci indirizziamo gli uni agli altri, abbiamo tutti momenti di decisioni, tutti abbiamo paura, abbiamo il lato tenero, abbiamo l'elogio e non vogliamo sentirci dire la verità. Sei scontento e sfiduciato, chiuso in te stesso e pur desideroso di relazioni. Vorresti che gli altri riconoscessero le tue capacità, ma ti nascondi, non per modestia, per timore. Questo insieme di incoerenza, di contraddizioni, è l'uomo. Sei tu che ancora non hai raggiunto un ordine ed un equilibrio interiore. Raggiungere un ordine ed un equilibrio interiore non significa avere dei principi presi a prestito dalla morale e vivere coerentemente a quelli con sforzo. La legislatura più rigida e più completa non vale la coscienza sociale di un popolo. Così raggiungere quest'ordine significa vivificare la propria coscienza di unità nella pluralità, in funzione della pluralità stessa. Un fratello che ha raggiunto quest'ordine è equilibrato, costante, non è trascinato dall'entusiasmo, non è annientato da un contrattempo. Vi sono alcune cose o altre creature che sono per te fonte di dolore, eppure ti daranno un qualche interesse, visto che non vuol distrarti di loro. Queste cose, queste creature o relazioni, ti irritano tanto da riempire di malumore te stesso e di riflesso l'ambiente nel quale vivi. Maledici per esse la vita e per chi non ti aiuta a risolvere il tuo dolore. Se tu volessi intendere, fratello raro, non vi sarebbe bisogno che noi ti parlassimo in particolare, perché nei passati insegnamenti vi è già la soluzione che desideri. Che cosa possono farti delle parole quando la sofferenza che ti procurano queste relazioni, creature o cose non è sufficiente a farti reagire? Se sono per te importanti come l'aria che respiri, devi accettarle come sono, con il loro lato piacevole e con quello spiacevole. Se invece credi di poter vivere egualmente, senza creare danno ai tuoi fratelli, prendi coraggio e liberati. Vi sono alcune cose nella vita che sono per te pesanti, bagagli, conseguenze di azioni che cerchi di scrollarti di dosso, ma che in un modo o nell'altro, da una parte o dall'altra, tornano a te.
Non ti servirà il malvolere verso chi è l'apparente causa di questa tua gravosità. Non esiste dolore, sia pure causato da altri, che ricada ingiustamente o inutilmente su te. Questo è importante, fratello caro. Ti ho udito spesso dire: vorrei aiutare i miei fratelli, ma non posso, ho poche possibilità. Se ne avessi di più, potrei anche aiutare di più. Se tu perdessi quello che hai, ti accorgeresti di essere ricco e di non aver voluto dare, non di non aver potuto. Anche nella più grande miseria c'è qualcosa da donare. Nessuno può dire di essere al di fuori di ogni aiuto. Così aiuta tutte le creature, amale. Non mostrarti scandalizzato. Se un tuo fratello ti fa una confessione, confessa a te un suo grave errore, non giudicarlo. Dona a lui comprensione. Se mostri molta riprovazione per ciò che ha fatto, interrompi fra te e lui quella prima corrente di simpatia che si è stabilita e non potrai più aiutarlo. Accrescerai in lui la crudeltà, non la fiducia nell'altrui comprensione, non la fiducia nella vita. E c'è tanto bisogno di comprensione nel mondo. Ecco che cosa può portare la pace nel mondo. Non è certo la reciproca paura che può tenervi a lungo lontani da un conflitto, ma se non distruggi le barriere che sono fra te e il tuo fratello, come potrà esservi la pace nel mondo? Se non cessi di sfruttare, come potrà essere che tu non sia sfruttato? Così aiuta le creature. Tu forse non immagini quanto sia più facile per un fratello beneficiato aiutare a sua volta un altro fratello, quanta fiducia gli dai nella vita, un atto che a te costa poco. E perché non donare questo amor fraterno, sapendo che non è solo la sensazione di sentirsi circondati di affetto, ma che può cambiare tutta l'esistenza di una creatura? Tu getti un seme che germoglia, che dà i suoi frutti. Tu metti in moto una catena di cause e di effetti che trascinerà chi agisce per convinzione e chi dà per ricevere. Anche chi non dona spontaneamente imparerà, vedendo i meravigliosi effetti del fraterno aiuto. Tu forse pensi: perché devo essere così comprensivo con i miei fratelli, quando da qualcuno di loro non ho ricevuto che dolore, che crudeltà? Proprio per questo ti ricordo di ciò che tu hai provato deve spingerti ad evitare ai tuoi fratelli qualsiasi dolore. Forse, ascoltando queste mie parole, tu pensi che non esprimono niente di nuovo. Da tanti secoli sono state dette, nessuno le ha messe in pratica.

Fratelli maggiori, se tu sbagli, l'assoluto non attende che tu riconosca il tuo errore. È lui che ti fa comprendere e tu cerca di contraccambiare l'amore che egli ha per te, amando le sue creature come io ti amo. Torno a te, torno a portarti il mio consiglio, perché desidero vederti sereno, più consapevole della vita. Spesso ti vedo amareggiato dall'esperienza del vivere ed allora soffro di questa tua infelicità. Anch'io sono passato dalle stesse situazioni, anch'io ho creduto trovare la felicità in tanti ideali che mi ero creati e che poi sono caduti ad uno, sicché un giorno, in un bagliore improvviso, ho intuito. Mi auguro che anche per te venga presto questo giorno. Oggi parleremo assieme delle relazioni che intercorrono fra te ed i tuoi fratelli. Quando scorgi un fratello dal volto penoso, indirizza verso di lui una corrente di simpatia. Avrei fatto per lui quello che faccio per te. È tanto bello, credi, essere in armonia con tutti, accettare ogni fratello com'è, senza desiderare che cambi il suo carattere. Tutto ciò che deve ispirarti l'amore per le creature e tu non chiuderti a questo sentimento che viene dalla parte più pura e più vera di te stesso. Abbandona quel senso di diffidenza che generalmente hai verso chi non conosci. Non chiedere prove di fedeltà a chi ami. Il vero amore non fa soffrire né non si estingue con la lontananza, ma ti fa sentire universale, spiritualmente unito a tutti gli esseri del creato. Perdona con facilità gli errori altrui. Hai molto amato e molto ti sarà perdonato, dicono le scritture. Hai molto perdonato e molto sarai amato, possiamo dire noi. Sorvola quindi sui difetti del tuo fratello, sii sempre pronto a perdonare le sue mancanze. Nulla turbi la tua serena comprensione nei suoi riguardi. Un giorno ti ho sorpreso mentre, vedendo un fratello parlare a bassa voce, credevi dicesse contro di te. Ricorda, ti parlai del significato di morire a se stessi. Ebbene, se tu fossi morto a te stesso, non avresti pensato una cosa di questo genere. Accade che molte persone riescono a tenerti legato a sé, o con il dovere della famiglia, o con il dovere filiale, e così via, dicendo mentre vorresti vivere la tua vita. Abbi discernimento, cerca di capire se soggiacci a questa imposizione per una convenienza o per il senso del dovere vero e proprio. Può essere una convenienza che il timore di affrontare una rottura completa con chi ti lega. È senso di dovere solo se non ti pesa questo sacrificio. Non sono qui per giudicarti, fratello caro, ma solo per consigliarti, ed il mio consiglio è questo: sappi che solo vivendo per gli altri si vive la propria vita.

E torniamo in diretta. Allora, vediamo se riusciamo. Ciao Roberta, grazie del tuo messaggio. Ciao Lauretta, sempre bello e interessante. Grazie, grazie. Sono contenta che vi possano piacere queste letture, che non sono assolutamente semplici. Sono letture anche molto impegnative, mi rendo conto, anche per l'orario. Però io le propongo e poi, insomma, spero che comunque nell'animo agiscano in qualche modo. E allora, forse abbiamo ancora una manciata di minuti, ma sì, potrebbe anche essere che ci sentiamo. Facciamo che leggo qualcosa e quindi e poi facciamo i salutini. Ecco, ho già preparato anche, ci dico, la canzone. Leggo quest'ultima parte, che è La vera libertà. Il progresso porta coi vantaggi nuovi problemi. Ciò che si costruisce per rendere comoda la vita dell'uomo spesso si rivela fonte di scomodità. Ciò che si fa per renderlo indipendente non di rado lo fa schiavo. Ciò che si fa per facilitare la sua esistenza lo rende sempre più scontento. Il Buddha disse: «Tutti i tormenti dell'anima umana traggono origine dal timore e dai desideri». Io vedo come la tua serenità venga distrutta dalle tue ansie e dalle tue brame. Tu temi anche ciò che non è certo, ma questo non è saggio. Tutto potrebbe accaderti, ed allora, pensando a questa probabilità, vuoi rendere la tua vita un solo timore? Chi non teme è libero. Pensa a quante cose ti rendono servo e a come sarebbe importante per te poter usufruire di tutta la libertà di cui potresti disporre. La vera libertà non sta nel poter appagare tutti i tuoi desideri, ma sta nel sottrarsi ad ogni influenza, prima fra tutte la coercizione esercitata dal tuo desiderio. Devi essere così libero e forte da poter disporre di te stesso in ogni momento. L'uomo forte, il più potente, è colui che sa comandare a sé medesimo. Puoi gloriarti di comandare gli altri se non sai comandare a te stesso? Devi essere forte per servire. Nell'autocontrollo genererai l'ordine e nell'ordine interiore la tua liberazione. Sempre la libertà si fonda sull'ordine, ma l'ordine non può essere imposto. Chi affermasse il contrario, in sostanza direbbe che la libertà si fonda sulla coercizione. Sarebbe in contraddizione con se medesimo. La libertà dei tuoi desideri non la puoi raggiungere violentando te stesso, reprimendo le tue brame, ma generando in te quell'ordine che risulta dall'aver trasceso la radice dei tuoi desideri. Questo è vero non solo per il tuo mondo interiore, ma anche per la società nella quale tu vivi. L'ordine sociale, perciò la vera libertà, è raggiungibile solo nel convinto adempimento dei propri doveri individuali. Quindi l'ordine sociale, e perciò la vera libertà, è raggiungibile solo nel convinto adempimento dei propri doveri individuali. Ciò che devi raggiungere è la convinzione che non puoi vivere solo per te stesso, che fai parte di una società la quale può avere un assetto armonioso solo se i suoi membri posseggono una coscienza sociale. Fa che il tuo desiderio sia il desiderio di tutti. Chi nulla desidera per sé è il più ricco degli uomini, perché ha già ciò che gli altri cercano di raggiungere appagando il loro desiderio. Se desideri sapere, sappiti istruire, ma non istruire per essere considerato un maestro e perciò essere amato, piuttosto ama. Non adorare i morti, per quanto degni possano essere stati, ama i vivi, ma non far dipendere da essi la tua felicità. Infelice è l'uomo che fa dipendere dagli altri la sua gioia. Non aver paura del dolore, se non sai nulla della sofferenza, cosa puoi sapere della felicità? Se non hai patito un sopruso, cosa puoi sapere e come puoi amare la giustizia? Ricorda, l'uomo deve conoscere la felicità e il dolore, il bene e il male, per essere al di là di essi.

E torniamo in diretta giusto per i saluti, perché allora saluti e io chiedo a questo punto anche, beh, intanto la mannoia, naturalmente, sì, certo, lo sai che questo è il mio must. Comunque sia sempre la mannoia, qualcosa ascolto, però chiudo con un messaggio molto profondo di Sisto, mi dice ciao Sisto e saluto anch'io. Chiudo questo. Parole senza scampo, parole dove le nostre giustificazioni impallidiscono, parole senza tempo perché una volta comprese entrano nella totalità eterna, cioè l'eterno presente dove il tempo non esiste. Grazie, Sisto. Quindi sì, accolto proprio le parole dette con riferimento proprio al cerchio di Firenze 77, quello che ho letto un po' per volta questa sera. Io vi ringrazio per la vostra presenza, per coloro che hanno scritto e per coloro che hanno anche ascoltato in silenzio. E vi auguro una buona continuazione d'estate. Noi ci sentiamo fra 15 giorni, sempre qui con Tifret. E nel frattempo vi auguro una buona continuazione di serata e anche una buonanotte. Un abbraccio a tutti da Laura Ferro. Grazie davvero, alla prossima.

È un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido, torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia, no? Mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica a quell'emergenza Covid-19, idee e nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate nazionale, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, nel 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione. Vabbè, poi è ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO, Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, per noi tutti. Va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questo.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda Carbonara, lasciamo perdere la Ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

0: Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può, per voi da sempre, Ale, viva a difesa l'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione per la qualcosa, ripeto, il ventaglio è già preparato, ovvio si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no, però per chi non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione. E poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo, è già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quella realtà che si chiama appunto Sardegna, è ancora un'isola italiana, non sappiamo ancora per quanto, la Maddalena insegna assolutamente che la contaminazione a firma precisa, così anche il poligono di tiro di Quirra, ma non solo, abbiamo di tutto e di più anche per quanto riguarda, perché voi avete gli agnelli con due teste? Probabilmente perché, ovvio, abbiamo talmente contaminato l'ambiente per la qualcosa, da quelle pecore ne nascono sicuramente feti abortiti in numero industriale, ma soprattutto anche, diciamo, realtà con due teste. Va bene, tralasciamo, salutiamo comunque il nostro Giorgio, è in bicicletta come sempre fa quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo. Davide da Lesiano, DDL. Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia, quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene, Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre, siamo andati in nava scoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo, siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajont, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno, ma salendo nei fianchi arriviamo sino a Gena Alta e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto in un contesto dove si può mirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, lago appunto del MIS, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Vabbè, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti all'attracco in quel del bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina e così tutti i nostri, così anche la Mariella che è appena salita a miglior vita, come si suol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. e per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre alla capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Bocoio, perché la festa del Bocoio era sviluppata, abbiamo sviluppato qui il 25 anche aprile, quindi un mese fa, vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i Cini del Sole, la musica del Marco, la guida del Marco, la Monia, canalizzatrice, poi il Colmeda per un tuffo assolutamente, se continuerà sicuramente a fare ancora questo popo di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po', Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia, i ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano se non in, serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i Gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto da un punto di vista economico, lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan ancora peggio sinceramente, doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non ne ha mai indovinata una, e quindi la media rimane questa, insomma, dal cuscinetto. Allora Dantan continua a dirmi il Milan rossonero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande, e stavolta incredibile veramente con il rossoblu. Sardi, già salvi, ha preso le due scoppolate per qualcosa, adesso partirà sicuramente una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rossonere della Fossa dei Leoni, così menzionati nei vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare, come diceva Bartoli, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta, costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero, non si capisce nulla. La più grande debacle in assoluto, rosso-nero e bianco-neri, noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno dell'eterno presente, basta beccare il toro, e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto, se qualcuno legge velocemente ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là o sconti diretti, sta di fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no? Sarebbe addirittura il 13° posto, d'altronde noi si festeggia il 9°, se tutto va male è l'11°, se è il 12° non può essere così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande affezionato sgranata Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi, se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate, e quindi le prenotazioni onde decollare già da stamattina. Va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua, se ha bisogno fammi un fischio che noi ti irroriamo, va bene? Quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla, se portate un dolce lo si divide, arriverà anche Beppi 300 che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci e quindi come minimo ragazzi noi daremo in giro i biglietti, non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4 e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27 grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande Mara, quindi sempre Mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi va bene, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile, va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero un territorio. È una patria e quindi anche un territorio, una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana che dir si voglia, perché ragazzi, lui lo disse, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto ragazzi, sono due in vita ancora che noi pensiamo morti, Jim Morrison, Doors e La Porta Aperta di Andreotti, mai morto, ma come fa a morire uno così ragazzi, dai, assolutamente, però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto, e allora?
2: Io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Questo... altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
3: profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982, l'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese, 3.000 palestinesi uccisi.
4: Dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale a respingere da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
3: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di C o il segretario del PC avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro, e allora la 7 l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra la mala, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riecheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però la 7 che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista, e vabbè, ok ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir, e dice giusto il Mazzucco, ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi, la colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo, non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto dell'anniversario pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore della legione ebraica nel 31, questo Jabotinsky era uscito dalla Haganah perché la considerava troppo debole con gli arabi e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi, che considerava degli occupanti illegali. E dopo un'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista all'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista razzista suprematista del governo Netanyahu, e tutto torna, va bene, Pertini e Andreotti. No, beh, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba che bisogna dire Andreotti, ragazzi, va bene. Noi vedevo questo perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a eleggere Donald Trump in America, perché lui nella campagna presidenziale, se vi ricordate, aveva detto che in 24-48 ore la guerra Russia-Ucraina l'avrebbe messa sicuramente a tacere, avrebbe iniziato un percorso seriosissimo, diciamo, di pace. Purtroppo, che sappia io, adesso potrei sbagliare, l'Aris è ormai, diciamo, dal gennaio dell'anno scorso praticamente la presidente degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza non ha potuto mettere in pratica nulla di nulla. Peccato, perché magari anche tanti qua dentro tifavano praticamente per questo ciuffo arancione al potere nell'America stelle e strisce, e quindi in quella realtà dei 50 stati, sempre che il 51esimo non sia il Venezuela, il 51esimo non è il Venezuela, perché siamo noi assolutamente, essendo praticamente satellite dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari, perché ogni tanto la voce arriva, no? Meno 5.000, ma ne ha oltre 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15 mila sarebbe utile anche dare una bella sforbiciata, no? Una tagliata, ti regoli i cavei, no? Te vuoi i cavei lunghi per i genitori, devo riguarli, e te dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina, il conflitto non si arresta assolutamente. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246 dei 262 droni impiegati dalla Russia nell'attacco lanciato la sera di domenica 24 maggio contro l'Ucraina, e oggi è lunedì 25, non è che siamo molto distanti. Kiev colpisce oltre confine con i droni, 2 morti. Porca madoschina. Però soprattutto voi sapete che c'era stato l'attacco da parte di Zelensky, lo Snifador International e la strage di Starobelsk. No, un po' di silenzio dell'Occidente. Putin si è arrabbiato più del dovuto in riferimento al fatto che insomma fosse una scuola e quindi non era utile, anzi non era giusto assolutamente insomma colpire una scuola, ma è ovvio che Zelensky non sta là a parlare di scuola, dice ma no, ma sei un avamposto militare, ma che cazzo dici, ma sei tomato. Vabbè, loro le giustificazioni le sanno trovare, che metà basta, anche perché da anni voi sapete ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto, ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele. Quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e quindi abbiamo dato tutto in mano alla security della stella sei punte. Va bene, quindi insomma, per dirvi, per quanto riguarda il confronto, che è una guerra assolutamente iniziata il 24 febbraio 2022, si legge, dipende dove, dipende da che fonte, ma insomma sembra che insomma, i morti siano veramente tanti tanti tanti da una parte e così anche dall'altra, però sta di fatto che comunque mai verremo a sapere sicuramente mai il numero esatto, mai il numero esatto. Sta di fatto che comunque, vi stavo dicendo appunto di questo attacco da parte dei droni di Zelensky e la risposta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime feriti insomma assolutamente molto molto pesante, sta di fatto che adesso rispondiamo noi. E la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio Loreshnik, a proposito del fatto che dicevamo poc'anzi ormai non hanno più microchip insomma per quindi costituire un po' di armi nuove. Sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile medio raggio che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari, e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 km, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo, per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico che, ripeto, può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari con questa velocità superiore a Mach 10, no? Uno è abituato a Mach 10, magari, non so, le lamette per tagliarsi la barba, Mach qualcosa, Mach mai, ma nel senso che no, qua vuol dire praticamente avere un missile che è di una velocità 10 volte superiore a quella velocità del suono. Quindi un mostro in casa appunto russo, e quindi è per questo che anche i paesi occidentali sono un po' preoccupati. Noi l'unica speranza è quella di far rientrare un po' di queste questioni belliche, soprattutto sul fronte iraniano, sul fronte palestinese, sul fronte anche russo-ucraino. Perché? Perché sappiamo che sono guerre queste, e tutto sommato, chi più chi meno, finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2,2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmeno, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi al litro. Ed è ovvio che, considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quella praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tiri, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto, non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato, come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte a, quindi a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk, Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare, non è così. Ovvio che ovvio, uno aspetta tre secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare un sistema di pace tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma nemmanco lì siamo riusciti a fare nulla di nulla di nulla, e soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh, Sharm el Sheikh si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner, il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Vabbè, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, no, Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo acquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro, in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del 2022. Poi, ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland, era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco, però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però la guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia appunto della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro, il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa dico un professore di politica russa ed europea, sto parlando diciamo di uno che insegna presso l'università del Kent, ma uno dei più assoluti principali inteso studiosi di Russia e di Europa. Ha messo nel libro tutta una serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero. E c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti, quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriv venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David comincia a fare i nomi, questo appunto Richard Sakwa. Per quanto riguarda David Arakamia, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, Servi del Popolo di Zelensky, al Parlamento ucraino, era uno dei due capi della delegazione negazionale ucraina. E questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Soduira avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO che comunque Trump avrebbe detto: io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente. Va bene, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamia i colloqui furono un successo, attribuendo loro un punteggio di 8 su 10. Ragazzi, magari avete in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto alla soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovich, ecco Arestovich, è cognome sinceramente ragazzi, questo fa per sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale Ucraina e Istanbul, sempre in Turchia, afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuta in modo ancora più ottimistico di Arakamia, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne d'annata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Chali, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano diciamo i sette elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va bene, si diceva, che aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Chali afferma che i due team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come Ukrainska Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. Arakamia ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, Sakwa sempre, questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente: ok, siamo a buonissimo punto, se non al punto definitivo. Attenzione però, perché L'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo. Forse ce ne scappa uno, ma fin là. Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere il cessate il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessate il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America, in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione Roger Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump. Si tifava per un personaggio perché è ovvio, la propaganda, la sua propaganda ci ha sempre detto: io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen piuttosto che, sta di fatto che comunque, se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione di riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nelle immagini, ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizia a tal proposito non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa menoaia, come Franco diceva spesso, no, menoaia, la parola menoaia. E d'altronde è ovvio, l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto del percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso, anche i

gli anziani, i bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto, oltre il 60% di quella linea gialla è diventata oggi arancione, è fedelmente in mano, purtroppo, alla fronte dei sionisti e quindi in quel caso al sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati. C'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano. Per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio del triplo, anche perché molti, puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato e quindi l'hanno detto anche lor signori, utilizzando un'arma potentissima, con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare. Per qualcosa già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il 95, 96, 97% di Gaza è completamente livellata, completamente abbattuta, completamente devastata, è qualcosa di allucinante. E li hanno schiacciati in quella meno del 40% dove possono rimanere completamente alla mercé di aguzzini sanguinari, di terroristi macellai e tutto quello che insomma continuiamo a dire da qua dentro finché ce lo sarà permesso. Poi sicuramente arriverà il drone o il polonio oppure chissà che cosa, perché per quanto ad infiltrati Mossad o Amman ne abbiamo sicuramente altri. Va bene, nel caso dovesse ampliarsi il fronte della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto, appunto di via Antoniana 66. E parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no, un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma sei tomato, ma sei tuo lavoro che noi possiamo, diciamo, quindi imprimere, nel senso dar lavoro a Cameri. Cameri Novara, Coglione, Piemonte, Le Ali, oh testa, ah ieri giusto, fermo ancora pensavo idronismo, ma no, allora, quindi aerei molto importanti per quindi qualche difesa, magari un domani arriverà un po' di Oreshnik magari in casa nostra, quindi magari gli F-35, tutto sommato, metti mai che no, faranno nulla di nulla, però a parte questo, gli F-35 li abbiamo pagati in maniera elevata. Nel tempo trascorso, se vi ricordate, noi si discuteva soprattutto sui software piuttosto che sul fatto che non avevamo nulla in mano di concreto, nel senso sì, ripariamo ste ali da un punto di vista, diciamo, Cameri Novara, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel contesto là. Però la vicenda, diciamo, di F-35 italiano non è più soltanto una questione di difesa, perché andiamo anche oltre, cioè l'Italia, acquistando questi F-35, vengono a dirci oggigiorno che compriamo una dipendenza, ma ne siamo abituati? È ovvio, ne siamo abituati. E questo è l'ennesima testimonianza, l'ennesimo esempio di quello che abbiamo sempre sostenuto. L'Italia non compra gli F-35, l'Italia compra una dipendenza in questo caso da quelli della Lockheed, ma soprattutto dal fronte americano. Questo è matematico. Noi abbiamo speso quasi 12 miliardi di euro per questo programma F-35. Vuol dire già rispetto a prima, che prima, se vi ricordate, noi si battagliava sul fatto, erca madosca, però ci avevano detto che doveva costare un terzo. Ragazzi, dai, siamo a perdere, dai. Tutto deve lievitare. Qua siamo di maghi, Silvan, Sim, Salabim, tutto lievita in Italia. Voi avete una cuoca, lievito Bartolini, serviva a far cosa? I dolci appiattiti? Stile che cosa? No, non so, una raganella schiacciata purtroppo da un tir gigantesco? No, ah, è scortato il tir oltretutto? No, quei lampeggianti in piena notte? No. E allora abbiamo pagato il triplo rispetto a quelle che dovevano essere le previsioni iniziali. Ma noi sappiamo che a preventivo una cosa, a consuntivo è un'altra. Lo insegnano anche le nostre grandi opere. Se fosse un 30% di più, noi dobbiamo stappare il miglior champagne del mondo, inteso il prosecco, esattamente. Ma noi sappiamo che il lievitare è talmente stellare per qualcosa,
ce ne dimentichiamo, però è così. Nel progettificio Italia, qui ovvio abbiamo dovuto soprattutto dire, ma

0: Schiaria non va bene, cazzo, ne aveva sempre uno, ricordate, anni e anni a discutere, ma non va mai bene. Isi è un catorcio, Isi è un disastrello, considerando la tecnologia, il costo e l'investimento e tutto il resto, saranno anche le ali migliori, perché a Camry gli italiani non sbaglia, però siamo sempre sotto il gioco di ricatto americano, e quindi non siamo di fronte a un aereo avanzatissimo, anche se allora ci propinarono tutto questo come un aereo assolutamente avanzatissimo, avvantaggioso. Però ripeto, noi abbiamo discusso soprattutto, diciamo, del prezzo dell'aereo, che nel frattempo è andato sicuramente triplicandosi. Abbiamo parlato, diciamo, di una quindi logica anche di sistema di lavoro per quanto riguarda a Camry, quindi dai, ci danno anche il contentino di lavorare qualcosina e poi così la manutenzione, perché sono anche sistemi questi che bisogneranno di una manutenzione molto particolare, va bene, però la nostra sovranità, anche ragionando sulla questione dell'F-35, esiste oppure non esiste? Cioè l'Italia ha comprato un aereo o ha sottoscritto un abbonamento militare a tempo indeterminato? Io penso che sia questo, cioè noi abbiamo assolutamente sottoscritto un abbonamento militare, potremmo farlo con DAZN o Sky, ma in questo caso abbiamo fatto a tempo indeterminato con quella forza là americana. Quindi la sovranità non consiste nel montare pezzi, consiste nel controllare il cuore del sistema. Il cuore del sistema possiamo controllarlo noi? No. I programmi informatici ci dicono. I programmi informatici, le architetture digitali, gli aggiornamenti, i codici, i standard, la proprietà intellettuale, le catene decisionali, l'integrazione degli armamenti, l'accesso ai dati, possiamo avere qualcosa? No, zero. E allora? No, e allora siamo ragazzi, ma così, ma se abbiamo detto siamo satelliti supini mendati, dai ragazzi basta, però è simpatica questa cosa qua, no? Perché abbiamo triplicato i costi, però abbiamo anche triplicato la nostra dipendenza rispetto agli Stati Uniti d'America, ragazzi, incredibile, anche perché quando parliamo di F-35 è ovvio che la valutazione geopolitica è assolutamente massicciamente feconda, perché fedeltà atlantica che noi abbiamo pagato addirittura in anticipo, no? Eh sì, perché comprarlo significava collocarsi nel cuore dell'ecosistema militare americano, no? Significa rendere le proprie forze aeree pienamente compatibili con la pianificazione statunitense e atlantica. Quindi quello che oggi stiamo vivendo per quanto riguarda, oh, finalmente batte un colpo il fronte, diciamo, della Giorgia Meloni, piuttosto che Crosetto, l'ampio Crosetto, piuttosto che, madonna, ma già menzionare Tony Tajani, ragazzi, ma voi altri, ma uno vorrebbe avere al fianco in una partita a bocce Tajani, una partita a briscoe, in una passeggiata lungo la battigia del mare che si alzi, cioè, ma come fa effetto? Non te può dare essi, eppure l'abbiamo noi, ministro degli esteri, ragazzi. Ma d'altronde abbiamo una cozzaglia oggi di destra a centro per quanto riguarda la prima espressione al femminile, inteso il premier, e quindi di conseguenza questi si sono affratellati per raggiungere determinati seggi in maniera tale da quindi condizionare il nostro prosperar o non prosperar di vita, nel senso che questi regolano tutto quello che riguarda il nostro sistema, non solo tasse dintorni, ma anche tutte quelle promesse che non possono mantenere, ma ci mancherebbe altro. Ma d'altronde, secondo questo punto di vista, vi ho detto poc'anzi quell'elenco là che ho trovato nella cassetta della buca delle lettere sabato scorso, bellissimo, perché per un ventaglio con questo calore appunto incipiente, ma soprattutto non vorrete mica che noi si vive di slogan, si vive di promesse, e il promessaio italico è famoso in the world, ma non è che le altre parti cambi tanto, assolutamente. Però per capire, noi abbiamo speso il triplo per quanto riguarda il sistema dei costi, abbiamo una sovranità altamente operativa per quanto riguarda gli F-35, però ci dicono attenzione perché l'Italia non si ferma mica qua, ragazzi. Sì, ci mancherebbe altro. Vi parlavo poc'anzi del duo che ha detto ma che la guerra continui, ragazzi, una guerra per procura, Moreori non moriano altri, ragazzi. Noi cominciamo a studiare sistema di difesa russo, andiamo a indebolirla, quindi la teniamo impegnata su quel fronte, e dove c'è il Venezuela, Cuba, piuttosto che altre realtà, lì dove la Russia potrebbe alzare un po' la voce e il volume, e noi là quindi teniamo a debita distanza. Lo dico questo perché ne parleremo dopo lo spot che diciamo anche Regno Unito, no? Stati Uniti e Regno Unito, in questo caso Stati Uniti e Regno Unito, ma anche il Giappone, per quanto riguarda il programma GCAP, G di Genova, il GCAP, perché noi non ci fermiamo assolutamente, abbiamo già altri programmi oltre l'F-35, l'esercito va assolutamente quindi migliorato e rinforzato, in attesa sempre dell'esercito europeo, laddove siamo, diciamo, assolutamente nella quintessenza di debolezza estrema, e quindi dobbiamo dipendere dalle basi altrui e quindi dai ricatti altrui, e questo ancora suppongo per tanto tanto tempo. Però intanto l'F-35, se nessuno vi dice nulla, sarà il miglior velivolo del mondo per quanto riguarda, anche nonostante il triplicamento, diciamo, dei costi. giusti. Però, però tutto sommato la nostra difesa italiana ha deciso di darsi da fare non solo nel programma, quindi JSF, che vuol dire F-35, Lockheed Martin, no, Joint Strike Fighter, ma abbiamo anche questo nuovo programma GCAP, bellissimo ragazzi, perché qua Regno Unito ha detto e noi altri siamo da manco? Assolutamente no. Va bene, dopo la parentesi di spottismo, di trattino di spottismo, il dispottismo è quello che ci regna insomma da mo, andiamo a raccontare un po' di sta roba qua, in attesa sempre che praticamente l'Iran batta un colpo nei confronti di Amazon, ed è quello che ha fatto. Avete visto che l'Iran ha puntato Amazon? Noi qui a maledire Amazon, perché ragazzi adesso basta, però riusciamo a boicottarla, ma si cade tutti in mano, tutto boicottare, serve il libro, arriva attraverso là, ragazzi, e quindi sarà dura, però l'Iran ha detto mettiamo nel mirino Amazon e ce l'ha fatta.
1: Leggendo una tua dichiarazione molto dura contro
0: l'ipotesi
1: ovviamente Draghi presidente del Consiglio, perché presidente Cossiga, come mai?
2: Un vile affarista, non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sotto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarle, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. E il liquidatore, dopo la famosa crociera sui Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri, svenderebbe quel che rimane in meccanica, l'Eni e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.
0: Ex compagnucci di Goldman Sachs, niente male, assolutamente, insomma. Avete capito l'intervento allora in diretta Rai del Cossiga, no? Quel Cossiga scritto con la K, la doppia S nazista nei muri, anche a Castelfranco ogni tanto là si intravedeva, insomma, ecco. Va bene, un vile, va bene. Mettiamo un po' di music, cosa dite voi altri? Vi leggo qualcosa? Eccoci qua. Ah no, aspetta, che avevo questo, ciò ragazzi. Questa qua, senti che bella questa. Cosmic 83 Baldelli. E così leggo un po' i messaggi. Tempo di R4, 2CV, di An6, le AMI8, le A112, ma soprattutto il grande Palas, ma soprattutto la di An6 o il 2CV. Qui ammortizzatori imbattibili in assoluto. Che fosse il Dolly e lo Special, che fosse quello granata nero, che fosse tutto quello che te volevi, le macchine più belle del mondo in assoluto sì, anche se comunque sopra nella vetta ci sta solo lei, di tutte le colorazioni possibili, la Renault 4. Cosmic Verona 83 Baldelli. Che schifo vedere come il sistema crea spettacoli teatrali come quelli visti ieri sotto la Santissima Superga per dar sfogo alle masse. Viva il calcio giocato, sì, ma quello del calcetto del giovedì o venerdì sera. Sono in viaggio, dopo l'oltre. Vi aspetto, sedite. L'ondulé, aspetta che arrivemo, sì, e in retromarcia ti buttiamo giù dal pian terreno. Ciao Beo, in alto i cori, più che i cuori in sto caso. Parlando di Superga, in alto i cori, più che i cuori. Ciao Beo, appena in ascolto FDP, FPV, FGGF, PD, quasi tutta una serie di sigle laddove mancano praticamente le vocali. Viviamo solo di consonanti. Il Bepi 300, Casadei, chi è costui? Casadei chi? Raul Casadei, che assolutamente diventa antibiotico naturale per tutta la nostra terza barra quarta età? Oppure quel Casadei che ieri ha aperto il sistema del derby nella ripresa, quando ormai tutti gli altri erano sicuramente a festeggiare il Como che ben gioca, piuttosto che la Roma del Gasperini che ben sicuramente ha fatto? Casadei che entra sempre oltretutto da panchina, ma a me piace comunque Casadei perché i gol quest'anno li ha fatti. Ha fisicità e rabbia. Ciao Luca, come Modric da Versa non l'ha fatto maissimo. purtroppo a Cairo che piace agli allenatori, che non dà punti, esuga da cani, come Juric. Beh, Juric ha fallito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, ma parte le ultime tre consecutive tra il Verona, l'Atalanta piuttosto che la squadra inglese, ma per il resto insomma aveva fatto bene nel passato, magari tra le grinfie dell'Hellas Verona. Sì, probabilmente cambieremo anche allenatore, probabilmente si cambierà allenatore, poi dipenderà chi arriva, però ripeto, bisogna cambiare il manico qua, cioè nel senso non cambia niente chi arriva, non cambia nulla che arrivi, tanto i giocatori sono questi, se ne abbiamo, se abbiamo due o tre elementi da fare un po' di profitto e lo si fa, di incasso e lo si fa, ma lo ha sempre fatto purtroppo. Comunque dai, monitoreremo la situazione in attesa del titolo a caratteri cubitali, anche se dovessimo finire assolutamente in bocca a qualche squalo speculativo della finanza internazionale, a sto punto va bene, perché sappiamo qua già di che morto dobbiamo morire per l'edizione campionato 26-27, ma vi dico di più, anche 27-28, 28-29 nel caso ci sia il nostro appunto ex Papa Urbano o Cairo. Ciao Luke, meglio a Pepsi, perché arrivava sempre Adriano Santotto in riferimento a Coca-Cola, e una Coca-Cola che era appunto la carbonara, gli Spliff, ma e mi dice ciao Luca, ieri allo Stadio Nacional do Jamor, partita pazzesca, per la prima volta una squadra di seconda, penso che sia, perché si sbaglia scritto, seconda liga, vince l'attacca del Portogallo, ossia la Coppa Nazionale, Torrense Sporting 2-1, perché Sporting consuma Torrense, no? Torres Vedras, città dell'Estremadura di 75.000 abitanti, andrà in Europa League. Giornalisti sportivi italiani, siete scandalosi, nemmeno un articolo, vergognatevi ragazzi. Adriano Santotto a Schiavò, guarda che non ve ne fa passare una, ragazzi, un po' di inchiostro anche per ricordare sicuramente la Torrense, no? La Torrense, no? Va bene, e allora ecco, fatelo prima che sia troppo tardi, potete rimediare entro le ore 24 di oggigiorno e quindi 25 maggio 2026, mi raccomando, dovete farlo il prima possibile, per il resto è debacle rossonera. Vedo anche già prefigurarsi quella faccia triste, oggi mi è triste nel suo pizzetto bianco-nero che non è più rosso-nero, va bene, arriveremo tra poco di là, perché prima ragazzi devo inchinarmi alla santità che dalla Venezia profonda, che allora votava qualcosa di X, votava qualcosa di X, arriva questo. Buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti, sì, per forza, assolutamente 5 sopra la soglia della sicurezza, qui 40 punti da raggiungersi ad inizio campionato, sì, ma la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro passato direbbe anche qualcos'altro. D'altronde sono passati solo 50 anni dall'ultimo scudetto, solo 50 anni, cos'è nell'eterno presente 50 anni? È un soffio di vento e basta. Vento caldo, sì, il Fon come in Val di Susa. Quindi buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti che comunque possiamo considerare onesti, ma siamo sempre stati onesti. C'era anche Nesti che faceva sicuramente la radiocronaca del simpatizzante Granata, oltretutto, e non è poco per contraddistinguerci sempre. Un augurio alla Clodiense anch'essa Granata, che stasera giocherà in Vicentino, stasera, cioè proprio aperto, giocherà la finale della prima fase di playoff per la speranza della promozione in C. E allora ovvio che ti tifo con l'udienza, ragazzi. So che il colore, Granati, Ballarin, fratelli, 1, 2, 3, assolutamente, ragazzi, mancherebbe altro. Deludente quello che è capitato prima dal. Beh, quello sì, non fa parte sicuramente del mondo dello sport. È quella violenza che insomma si intraprende in ogni contesto laddove i derby si accendono in quella maniera là. E quindi sì, sì, ovvio, ovvio, ovvio, assolutamente sì. Deludente quello che è capitato. Nel 2026 succedono ancora queste. No, il 2026 sarà sempre così, ve lo dico già, è sempre così, e da tanti anni anche. Forse sai cosa? Forse potrebbe essere cambiato, potrei errare però Michele, potrebbe essere cambiato una cosa del genere, cioè sono stato a stadio un'infinità di volte, ero abbonato insomma a Curo Maratona, 20.000 km all'anno li si faceva. Adesso questioni economiche, di impegni anche radiofonici, assolutamente non si va col contagocce, però notavo che tanto quanto ho rivissuto nell'86 in quel di Siena, uno dirà che cazzo c'entra, no, e io ho visto a Siena, al Palio di Siena, a un certo punto bisognava entrare molte ore prima, noi si entrò quel giorno con la bandiera brasiliana dell'Ordem e Progresso in riferimento alla presenza al ritiro Granata di Leo Vigildo Linsgamenin Junior, appunto Junior, Leo Vigildo Linsgamenin Junior, no, proveniente dal campionato del mondo di calcio, simpaticissima persona, Leo, grande maestro, insomma, del calcio, secondo il mio punto di vista, si è molto affezionato alla maglia granata, tifoseria granata, la maratona e quant'altro. Siamo andati in quel frangente là e abbiamo visto un parapiglia veramente immenso, cioè tante de che pacche, ragazzi, tra due contrade, adesso non ricordo che contrada. Nell'86 la prima volta che io passavo da quelle parti, noi dovevamo andare praticamente a Siena a seguire la seconda parte del ritiro precampionato e mi ricordo e penso il ritiro più caldo della mia esistenza, sono 40 anni di ritiro, penso più caldo in assoluto, c'erano sì e no dei vaschette praticamente di acqua stracalda per refrigerarsi falsamente nella speranza che così avvenisse, ma così non avveniva. Però era il tempo del Moggi in casa nostra, del Emiliano Mondonico ci vide assolutamente, perché noi si dormiva all'interno, diciamo, di una Y10 in due, l'altro aveva oltre 100 kg, diciamo, in abbondanza di peso, il grande quindi amico del Piemonte, il Bertu, no? Il grande Bertu. E ci portò fuori anche delle magliette per ricambio e quant'altro, il grande Emiliano Mondonico, insomma, allenatore che ho sempre applaudito in eterno e continuerò a farlo, quello della sedia praticamente ad Amsterdam, laddove eravamo presenti. Ma ricordo, appunto, eravamo in questo frangente, passando di là c'era stato momento appunto del Palio di Siena, che oltretutto da un punto di vista dei cavalli dà molto fastidio sta roba, insomma, il cavallo cade, si ferisce, si abbatte, vabbè, a parte questo, comunque una grande rissa, però ceffoni e pugni, stile quello che anche nel calcio dovrebbe un po' esistere. Se questi che vogliono demenarsi, noi ci girarci attorno, però cotose sta violenza qua, perché so che sei la coltellata all'ordine del minuto, piuttosto che a bomba carta, bottiglie spaccate a testa, cioè veramente robe veramente allucinanti, insomma. E quindi è ovvio che questa violenza comporterà quello che purtroppo abbiamo visto altre volte, quindi sperando non avvenga. Parlo del morto, ragazzi, perché scappa il morto si dice spesso, ma è già successo in Italia, ragazzi. Se ricordiamo anche il tifoso del Genoa coltellato dal Giovincello, insomma, tifoso del Milan, in quel del Marassi, se vi ricordate, o quello della Roma morto a Milano, cioè purtroppo è così, è brutto da dirsi, assolutamente sì. Quindi nel senso, ma partì con questa ciafe monae, cioè dico roba propria che mi diceva quelli del Palio qua, non dopo, se è successo non lo so, ma penso di no, mi diceva sempre qua ceffoni a gogo, ma no bastonate, cinghiate e lame, assolutamente. Se vi ricordate che sta anche i grandi reunion degli ultra un tempo dopo qualche morte, per dire basta lame, basta infami, cioè era vero, però purtroppo sai che all'interno dei grandi gruppi che entra di tutto e di più, anche il super pazzo assoluto, insomma, ecco. Sì, brutta immagine ieri, ma ovvio è così, ragazzi. Poi anche posizionare un derby all'ultima giornata, oltretutto considerando che la partita è iniziata un'ora dopo, quindi che altra squadra di Torino, quella in bianco e nero, sapeva già praticamente che era poco da giocare per vincere, per ovvio, perché gli era già fuori da tutto. Però sono contento per il Como, dopodiché anche là andiamo a vedere il presidente, sei italiano, ma sì, impazziti, Gaio Schei, madonna, un'infinità, però Fabregas sta dimostrando che qualcosa sa fare, e Gasperini assolutamente sì, insomma, gara ha fatto fuori anche Ranieri, pezzo da 90 nella memoria del tifo giallorosso, in effetti io la ricordavo con un striscione, per dire tutto sommato, dipendendo da quello che è successo, se ricorderemo di te per sempre. Va bene, quindi ultima cosa, tra gli assoluti criminali, altro che fascismo, sionisti. Aspetta che riparto ora. Deludente quello che è capitato prima del derby 2026, succedono ancora queste cose. Ultima cosa, tra gli assolutisti criminali, altro che fascismo, sionisti o anglo-parasionisti citati, annovererai il buon Moshe Dayan, è quello che aveva un occhio solo, no? L'uomo che riesce a vedere il Messia con un occhio solo o quasi. Grazie, Michele a Vice Venezia. Michele a Venezia, teniamoci in contatto per la campagna del calciomercato, perché è ovvio, lì si vince sempre, lì si spera sempre, assolutamente, che si arriva praticamente il bidonaro brasiliano, però adesso sicuramente anche con l'intelligenza artificiale ce lo fanno vedere, magari sai, quell'unica azione vista da 8 milioni di angolature e sembra 8.000 gol, no, uno ne ha fatto, che domina una discesa e basta, ragazzi, però sei davanti, dietro, sopra, sotto, il tifoso da casa, da fuori, ragazzi, madonna, stavolta forse, vabbè, confidiamo in Petrachi, no, confidiamo assolutamente che sia l'ora che il ragazzo può 21 anni, all'interno dei quali di derby ne abbiamo vinto uno, e in 34 derby mi sembra ne abbiamo vinto uno sempre, a parte la rimonta, però la rimonta ieri sera ne manco da mettere, con la rimonta da 3-0 al 3-3 con Asta e dintorni, e quindi Lucarelli, e quindi il Ferrante Marco, no, lì ero presente, strepitoso secondo tempo. Allora, altri derby, altro tutto. Ciao Lucatto, Ale, Litrico Bevereggiante, Le Fosforace, Greta Munne, su Frigeratore Baggesco ridondano la malleppaia del parliero, e tinca che le merlotte fan la popodolina, qua loca che il pittangolo facilisso mette i sudini. Centifurbi alla sgargiassa, tutti con il mal di panda. Sgargiassa è un termine che è proprio nella brevettualità del nostro Davide poeta pazzo. Sgargiassa, rimascherati dal putazzo, liquidi persi nel gargonaro degli arsieri, con la galla morchettana in un drink che ha le loire indienate. Musonaldo del capro che si salubra su un violetto di pelle, preme il biricco e il costigliere fa strachizzo. Anche il costigliere è un'altra sua realtà brevettuale. Davide 625 poeta pazzo, ma per gli arabi l'ascolto 526 526 da destra a sinistra. Allora, questo, altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana? Un cazzo. Se io pongo la domanda 19 anni di radio cosa ti ha dato FDP, mi risponde un cazzo, perché da dentro che viene sta roba qua, cioè ti avvomiti fora e riecheggio se il stile, praticamente il battito di ali di una farfalla che impone l'inizio e lo start, il click di un terremoto in Messico, ma lei ha battuto le ali praticamente nella Padania libera. No, pian, nella Padania, stop. Questo, altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la terra, il cibo salubre e le sementi tramandate da secoli, l'agricoltura e la sovranità alimentare? Grazie. Andrea, un cazzo. Non hanno fatto un cazzo, eccetto la farloccata e quindi la mossa importantissima, allora sottoscritta all'interno del panorama del mainstream e anche non solo, per quanto riguarda quell'attracco all'interno dell'articolo 4 e dell'articolo 41 della Costituzione, laddove dopo tanti e tanti decenni, qualche anno fa, abbiamo impresso per la prima volta il termine ambiente, che tu mi riporti come prima realtà di lettura, perché poi l'acqua, l'aria e la terra, 3A e una T, AAA, cercasi, esatto, cercasi, quindi tutelanti la biodiversità, cosa che non può essere fatta, sì, in campagna elettorale, vuol dire, è sempre campagna però, elettorale però, campagna elettorale, ovvio, le promesse vanno da che parte di là, e se ne avrò, anzi, potrei anche già sganciarmi, no, ma volevo dirvi un'altra cosa, no, sganciarmi dal fatto che, insomma, vi parlo anche del nuovo protagonista dell'AIA, AIA, aia, che non è che a roba là da boicottare in riferimento ai vaccini mRNA per quanto riguarda polli e tacchini, tacchini e polli, polli noi, tacchini noi, lo stesso. Vabbè, almeno in America un pollo, un tacchino ogni tanto io salva, così fan finta di fare. Però a parte questo, no, volevo parlarvi appunto chi è il nuovo presidente AIA, allevatori italiani, allevamenti, quindi vuol dire, diciamo, chi sia il protagonista. Chi hanno eletto l'altro giorno? Chi è tornato sul palco a farsi applaudire da tutti, anche se però a differenza di qualche anno fa, costei si è beccata qualche rimproperio, o qualche improperio per meglio dire, perché allora erano solo baci e abbracci, però quello che disse allora il presidente della Coldiretti, sto parlando della Meloni l'altro giorno a Brescia sul palco della Coldiretti, la quella stessa Coldiretti che ha sicuramente quel protagonista il cui papà era grande arcigno fenomeno politicante, politicoso, appiccicoso al sistema partitocratico italiano, Ettore Oprandini, Prandini il papà, Ettore ne è il figlio, che oggi è a capo con Gesmundo della realtà giallo-verde, che non fa Brasile in questo caso ma fa Coldiretti, e l'altro giorno è stato eletto anche a capo capo degli allevamenti italiani, ma soprattutto lei l'altro giorno è andata a dire ho bisogno del vostro abbraccio, e Ettore ha detto indipendentemente da qualsiasi governo che si alternerà in Italia, noi vogliamo unicamente che il governo possa durare dall'inizio alla fine della legislatura, così promise 4 anni fa in quel di Milano al villaggio Coldiretti, perché la Meloni la prima uscita l'ha fatta salendo il palco e soprattutto sostenuta da un'ovazione ciclopica, non così l'altro giorno, però attenzione, noi avevamo migliaia di presenti, tantissimi applausi, però poi a microfoni spenti più di qualcuno ha detto è però ovvio, beccati in mezzo ai presenti, e però nei confronti di un governo che comincia a recare un po' di punti interrogativi, dubbi anche alla resistenza della Coldiretti, il cui protagonista, ripeto, Ettore Prandini, proprio l'altro giorno mi è diventato il capo degli allevatori italiani. E allora va ben così. I trattamenti igienici ad mRNA spacciati per vaccini possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale sistemica, prioni ed encefalopatia pungiforme, tumori, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Spacciare trattamenti igienici ad mRNA per vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione? Si può parlare di truffa, di sofisticazione ed altri reati? Grazie. Andrea, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa, siamo qui a contrastare assolutamente tutto quello che sarà il predominio del sistema emergenziale del presente e del prossimo che arriverà sicuramente a confrontarsi con noi. Già dobbiamo dire chiaro e tondo qual è la nostra posizione, perché questa è sempre stata, e quindi di conseguenza continuare a farlo. Secondo il mio punto di vista, ripeto, l'antivirus non attecchirà assolutamente, né manco in formula ridotta, rispetto a quello che abbiamo vissuto in quei mille maledetti giorni chiamati la pandemenza, chiamati covidiotismo, chiamati covid-19 per i regolari venduti alla scienza del Burioni, Bassetti e del Pregliasco, mentre che altro che ha fatto carriera. Il crisantemo ha fatto carriera all'interno del Partito Democratico con una bella villa acquisita, perché è ovvio, l'ha acquistata tranquillamente con le sue possibilità, che non sono le nostre, però ha detto che manutenerla ha determinati costi. È una villa, non so se sia palladiana, non mi ricordo, ma comunque mi sembra in realtà vicentina, mi sembra bella. Quindi si è regalato un grande sogno a lui e la moglie, però la manutenzione costicchia per la qualcosa. Però quando arriva il momento di San Valentino, come lo è stato quest'anno, 2500 euro a testa, se te vuoi andare là un weekend a passare alla grande, e te metti a disposizione il villone e la te fai bei sogni. Ciao Luca, visto che ormai è ora di andare al mare, te dedico Delfino. Ecco qua, anche nella politica possono mancare i delfini? No. Tenè un delfino il nostro Luca Zaia? Non lo so, però questo sicuramente Stefani parrebbe esserlo, soprattutto nel termine delle promesse, no? Perché nessuno rimanga indietro a livello veneto. Trovate qualcuno che è rimasto indietro in Veneto? No, assolutamente no. O meglio, non converrebbe partire con l'elenco, altrimenti io dovrei chiedere permesso agli speaker successivi, e parlando anche molto più veloce di quello che parlo di solito, e per la qualcosa non conviene farlo. Va bene, siamo abituati, siamo vaccinati. Va bene. Cosa cantava chi altro? I bambini all'asilo non fanno più casino? Sì, va bene. Un altro è vivo sott'acqua, quindi Delfino, Roby, l'Alpin, poeta itinerante, poeta vivo e vegeto di 94 MHz, colui che ha rotto le acque in maniera tale che oggi i fiumi di Jane possano assolutamente fregiarsi del piacere di avere quindi la poetica come ridondanza vincente. È questo Delfino, esa qua un po' di calore, è scemato via. Vivi sott'acqua, ma di tanto in tanto esci per respirare un po' d'aria, e quando salti fuori dal mare profondo sei come un bimbo che sorride la vita col fare sempre giocondo. La tua gioia è così contagiosa da diventare simbolo di felicità per tutto il mondo, perché la tua boccata d'ossigeno ci insegna a non annegare nei pensieri di ogni giorno. E quindi vediamo di non annegare nei pensieri di ogni giorno, ma di avere magari pensieri un po' costruttivi, comunque positivi, comunque ottimisti, comunque che non è facile, però ragazzi, perché Porca bosca, non è cosa facile, assolutamente. Altrimenti ci mettiamo a miagolare come i gatti di Vicolo Miracolo. Questa mi ha fatto conoscere Filippo, quello della musica. Spagnolo, rettifico, Vincenzo Spagnolo, si chiamava così, infatti il tifoso genuano accoltellato dai tifosi rossoneri, o comunque da un pazzoide, insomma giovane, comunque quello che lo ha accoltellato è giovane, anche Spagnolo, che la curva del Grifone lo ricorda in assoluto, assolutamente, grandissimo il tifo popolare del Genoa, e così anche le grandi coreografie che entrambe le realtà che giocano al Marassi sanno comporre, la coreografia è bellissima, se ci si fermasse unicamente agli sfottò e quant'altro sarebbe bellissimo, che il tifo è bellissimo, l'ho vissuto un sacco di volte, mostruoso, oltre alle organizzazioni, i costi e gli specialisti della scenografia, della coreografia, dei canti e tutto il resto, perché fate che i capolavori adesso ancora nel derby della Lanterna e quindi tra Sampdoria e Genoa, quando c'è la possibilità entrambi di trovarsi nel stesso campionato, e soprattutto in quel di Roma-Lazio, ma non l'ultima Lazio che odia a morte lo Tito. Ecco, poi rinascere, questo sarebbe importante. Si trova il venerdì. Se Modrio fare anche qua terrorismo climatico? Te dici con sto caldo? No, qua ormai siamo a meno 2. Da quando è arrivato il tuo messaggio siamo già a meno 2. Grazie mille, ciao bello. Soros, per iniziare col colpo di Stato in Ucraina e poi fare la guerra alla Russia, aveva messo 5 miliardi di dollari. Soros è sionista e chi ha spinto per la guerra contro l'Iran? Sempre loro, gli ebrei o sionisti? Di posso dire una cosa? Buei! Sì, Marsi però. Al singolare Buei a Marso, se quello che era qua ieri, Beppi 300. Se la notizia risponde al vero, i russi hanno mandato i missili ipersonici che perforano strutture blindate all'Iran, che hanno devastato le zone dove nascondono gli F-35 israeliani, ma nei TG silenzio. No, beh, ragazzi, quello che sta succedendo sul fronte sionista, quindi in casa israeliana, non si vede nulla e nulla e nulla, ma d'altronde, anche questi gaminaccia in maniera molto elevata, chiunque riprenda, chiunque riporti, chiunque metta qualcosina nero su bianco, viene trapassato. Se è bloccata la canzone, ho avuto che andiamo ragazzi, dai. Sono fermo a questa formazione e allora vivo. Si vive di ricordi, la memoria che torna, stile gambero, all'indietro, in quel memorandum storico fatto di rosso e nero, quel Milan caterpillar, quel Milan del gioco eterno, quel Milan che partiva da Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Franco Baresi l'uomo con il braccio più alzato del mondo, lo fanno solo gli indiani, quelli col braccio in alto, quelli si fanno crescere le unghie lunghe, lunghe, lunghe, ma soprattutto Franco Baresi, detto il vigile per eccellenza del mondo calcistico in Italia. Allora il VAR, ma quando mai? Allora la terna arbitrale con il guardaline che correva e si inciampava, ma soprattutto si notava sempre che quando Baresi alzava il braccio era sempre fuori gioco, anche se era buono dai tre metri. Franco Baresi, l'uomo il cui braccio destro si è innalzato più di tutti i saluti fascisti dell'era Benito sino all'era Vannacciana, sul quale torneremo anche lì, perché il ragazzo ha fatto capire che Israele tutto sommato gli è simpatico. Vabbè, Ugo Rossi, ripensaci, visto che ti sei calato tra le grinfie di questo futuro nazionale che sta comunque aprendo un sacco di comitati, di sedi anche a Verona l'altro giorno, e quindi Vannacci al 4% simboleggia quanto noi sia inutile andare a votare nella speranza che qualcosa possa in maniera mortificante cambiare. In meglio o in peggio, in niente, è già tutto scritto, tanto quanto Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Colombo o Roberto Bonadoni, Rijkaard, Ancelotti e Evani, attaccanti Ruud Gullit e Marco Van Basten. Peccato poi per quelle cartilagini che lo hanno messo in disparte, forse prima del previsto, perché Marco Van Basten di testa, di tacco, di tutto quello che volete a destra e a sinistra, la metteva anche lì ove il portiere poteva solo sognarci di arrivarci. Va bene, lui è fermo a questa realtà qua, lui è il nostro inconfondibile Fabio Lino Turin, autore di tutto quel librone che, se volete, potete ancora trovare a disposition sui 50 anni della radio, e quindi tutto quello che si lega e aleggia all'interno di una frequenza tutta libertà, 94 MHz o 94 megacicli, la differenza è sostanziosa ragazzi. Fitocina o fitocaine, e mi che amo me stesso per poter amare anche gli altri, e mi, e c'è un cuoricino. Ma se farma d'erbe qua però, benessere di naso e di gola, no, pia mia finita qua però. Sei un topinambur sto qua, cos'è che tu mi hai messo? L'aglio, aglio qua. e aglio bio e zenzero biologico del Perù a biosapori, e zenzero biologico è il zenzero, e dice che tutto sommato fa moda e fa piacere, ragazzi. Comunque, caro Luca, che abbiamo fatto il doblete, un caro saluto da Tiz. L'Inter del triplete era senza italiani, però anche là si aprirebbe un'altra questione. Noi siamo legati ancora a quel momento nel quale si edificò il titolo a caratteri cubitali, quelle classiche nove colonne, perché l'olandese arrivava in casa torinista, e Michele da Venezia ben ricorderà quando arrivò Van de Corp, quel giocatore che andava sempre de corpo e quindi era allenato a svuotarsi delle tossine prima di ogni partita, prima di ogni partita. In questo caso la replica della Madonnina per quanto riguarda il derby di Milano, laddove siamo sempre in attesa di avere un nuovo stadio, laddove poter speculare e far sicuramente girare quindi la mandorla, vuol dire la bustarea, ovvio, perché non ci sarebbe motivo per farlo altrimenti. Giulio Cesar, mi sottolineano essere il portiere, Maicon Lucio, Walter Samuel, Christian Kivu, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Samuele To, Wesley Snyder, Goran Pandev e Diego Milito, che ha fatto le grandi fortune anche del grifone che accennavo prima, perché Milito, un grande argentino, grande soprattutto attaccante, quel grande attaccante. Buongiorno Luca, maggio 86 viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, titolo bellissimo, canzone bellissima, personaggio strepitoso che per alcuni è stato quindi cacciato via dalla vita troppo presto, perché magari addentro al sistema dei cosiddetti anche servizi segreti, perché come faceva lui a sapere tutte queste cose qua e anticiparle all'interno del sistema dei contenuti e quindi dei brani musicali. Grande il nostro inconfondibile, inarrivabile, assoluto, assoluto, assoluto Rino Gaetano. E lui mi dice appunto, il nostro Giovanni Pirozzi, che salutiamo direttamente dal fronte napoletano, dove farà meno caldo che qua, perché qua è veramente tanto caldo, ragazzi, un caldo sbilenco, un caldo afoso, marmellatoso, sberle d'afa, taisoniane. Però lui mi dice che maggio 86, siamo nel maggio oggi, sì, 26, quindi, se tanto mi dà tanto, viene pubblicato il secondo album di Rino Gaetano dal titolo Mio fratello e figlio unico, che contiene il brano Berta filava, e Berta filava, filava la lana e filava con, cerca su YouTube la ballata di Berta e Raniero, grazie, un caloroso saluto da Napoli. Allora, se un caloroso saluto, caldo su caldo, fa tanta roba. Se Crisanti e il farà fatica arrivare a fine mese, fermo a sapere che siamo pronti a aiutarlo, così mi piace, così mi piace, l'uomo della terra, l'uomo della Pachamama, l'uomo dei kiwi, l'uomo della vitamina, l'uomo di Ken Lafen, perché ragazzi noi siamo sempre legati a quel momento là. Lui mi ha detto sempre, e io devo dire, sono sincero ragazzi, quando domanda di Robert Selvarego bisognerebbe metterle in pratica, però sarà un caso, ma non ce l'ho mai fatta, perché dopo mi perdo nella mia idiozia cerebrale, e quindi lui è innamoratissimo dei Ken Lafen. I Ken Lafen vuol dire praticamente il calvo. Il calvo è una canzone che loro quindi hanno messo nero su bianco un bel po' di tempo fa. E allora, se ci sono dei bambini all'ascolto, per qualche secondino tappiamo le orecchie, oppure li facciamo lievitare in evoluzione blasfemica più del dovuto. Ma va bene così, nulla di particolare. Però quando io vedo Selvarego, PS, tego scritto per posta el. Per posta el? Cosa di el? El. No, Selvarego dice, siamo pronti ad aiutarlo. E in effetti, poemono altri girarsi dall'altra parte, aiutiamola dove è utile aiutarlo. Se il ragazzo dovesse in difficoltà, casca la villa, casca. Dai, ragazzi, noi saremo pronti ad aiutarlo, ma assolutamente sì. Io non mollo Selvarego, e Selvarego non mollerà. E metteremo i kiwi a 15 euro al chilo, ma il 99% sarà destinato alla rinascita di Jingle Bell, Jingle Bell. Ecco, siamo passati attraverso anche la roba, sinceramente, ragazzi. Jingle bell, ragazzi. Come abbiamo fatto a non diventare cattivi in quel frangente là, non lo so. Oppure siamo diventati dei demoni in quel momento, ma ci siamo riequilibrati immediatamente con questa canzone che dedico niente proprio di meno che al nostro Super Selvarego, che è sempre nei campi, e con quest'afa qua, ragazzi, è il toso me perde dai 7-8 litri H24. Se basta. Okay.

tutto quello che vi resta è il 0159809028, Radiogamma 5, stavolta si può, il 5 per 1000 a noi altri. Thank you very much, vi vogliamo ben dell'anima.

Ieri imbattibilissimi, la Condensa, altro che noi semplici complottisti, quelli di ieri e quelli di oggi, ma ieri strepitosissimi. L'intesta. Madonna, chi che è la fè, ragazzi, non posso credere.

Colonna sonora del prossimo partito del Vannacci, futuro nazionale. Non c'è battaglia con l'inno però di Azzurri, ragazzi. L'inno di Azzurri vince 300-0. Generale 1 batte Generale 2. Cioè, nel senso, Vannacci viene umiliato praticamente dal nostro grande Pappalardo. Opelastra. Stavamo dicendo prima, e mi sono già perso, perché poi ho l'intervista, ma stavo dicendo che con l'F-35 l'Italia si sta dimostrando come una fedelissima anche da un punto di vista tecnologico, quindi vuol dire laddove noi dobbiamo essere supini a tutto, lo siamo. Triplicamento dei costi, dicevo poc'anzi, sovranità operativa, però l'Italia a un certo punto si rende conto di questo, si rende conto assolutamente che abbiamo firmato un trattato di assoluta dipendenza tecnologica rispetto agli Stati Uniti. Come rimediare? Semplicissimo. L'Italia deve controbilanciare questa dipendenza nei confronti degli Stati Uniti e ha deciso di investire in parallelo nel programma GCAP, Global Combat Air Program, insieme a Regno Unito e Giappone, insieme a Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo di un caccia di sesta generazione, il Tempest, entro il 2035. L'obiettivo geopolitico italiano è duplice: usare l'F-35 americano per essere pronti a determinati teatri operativi odierni, quindi già pronti a guerra, già pronti, mantenendo però quote di vera sovranità, quindi con Regno Unito, vera sovranità tecnologica e industriale nello sviluppo del caccia del futuro. Vabbè ragazzi, dai, abbiamo toccato il fondo. L'unica cosa, viva i calvi, non c'è altro.

i capelli rasta, intanto finché te c'acqui un conso casi in ferie a zappare il sorgo, che vorrebbe dire o mais. Per il resto, mio buon Luca, pienamente d'accordo su tutto, a parte è il calcio, perché a me mi piace è il Vicenza. E il Vicenza è un'altra roba, è la sgattata dell'inno, quello che Zemiro riportava in diretta allora, nei tempi passati, durante le fasi di Basport. Il Vicenza che atterra in cadetteria dove un po' di derby andremo sicuramente a soddisfarli e cucinarli nell'arco del campionato 26-27. Perché il Padova, perché il Venezia, perché il Verona retrocesso, tutti là a derbittare. E allora?

Siccome il chinino non te lo vendono in farmacia, ricordo che veniva usato contro la malaria anche in Veneto, e così questo è un integratore di chinino, visto le irrorate di virus modificati di Ebola e scie chimiche dintorni. Parleremo tra poco sicuramente, diciamo, di quel ben di Dio che ieri abbiamo visto sopra le nostre teste, perché io parlo spesso di cruciverba chimici sospesi, ma ieri era un ben di Dio. Se avete notato, penso la terza volta che io vi riporto questo, non è un caso, io lo avevo già riportato nelle vecchie trasmissioni in riferimento alla 2 giorni del voto. Arrivano le votazioni, arriva sicuramente quella perdita di tempo. Bene, però ovvio, qualcuno è chiamato a andare a votare, perché ovvio la speranza è per l'ultimo a morire, chi la perde il senso del suo futuro, vale la pena perdere il senso del nostro futuro? No, assolutamente no, vado nella speranza che finalmente stavolta, poi a conti fatti, dati alla mano, mi pento, mi strapento, stile RDM allora, quando uscì praticamente dopo aver votato Movimento 5 Stelle, il tempo di uscire proprio dal seggio e già si era pentito. Vabbè, quello è un Guinness dei primati, qualcuno si pente magari l'indomani o comunque dopo l'attesa, diciamo, di quel promessaio che non viene mai realizzato, nemmeno nell'ordine dello 0,qualcosina%. Io ricordo benissimo che durante le fasi elettorali, e quindi oggi lo riporto per la terza volta, e d'altronde non c'è due senza tre, ieri mattina i cieli erano popolati di X giganti. Sarà un caso, e lo è sicuramente, sarà una supersonica cazzola quella del sottoscritto, e lo è assolutamente, sarà l'ennesima fonte a tutto complottismo di un semplice lunedì di fine maggio, comunque molto caldo, e quindi essendo un ghiacciolo si scioglierà come neve al sole. Ebbene, quella X gigante sempre in prossimità di una tornata elettorale, ragazzi, perché bisogna capire di andare a votare e fare quella X, onde uno vuol farla, non importa, perché c'è una X gigantesca anche ieri nei cieli che da Casteo Franco portavano in sede Radio Gamma 5, e così nel Padovano e così nel Vicentino, delle X gigantissimamente gigantesche, e così l'ho notato per la terza volta in riferimento al momento della tornata elettorale. Tutti stasera prendere dalle labbra sicuramente di Rete Venezia per capire chi succederà a chi. No, nel senso, da un gallo all'altro di qualcuno, beh, sicuramente Argirmio o Agimmo, come cacchio si chiama, non ce la farà assolutamente, però non importa. Ma Brugnaro dovrà sicuramente farsi in parte. Va bene, dai, comunque non importa, non è roba nostra. Però Castelfranco sì, però, ragazzi. Castelfranco sì. L'esperienza costruisce. Si può. Stavolta si può. Tanto materiale cartaceo, quindi vuol dire che Castelfranco è assolutamente intrisa di vecchi e vecchiume. Perché? Perché altrimenti con i social si farebbe tutto sto incartamento, una marea. Attenzione, alcune tripliche, quadruple, godiese copie uguali, praticamente sono facendo i nomi, perché fino alle 15, altrimenti questi viene mai a dirmi, lo faremo mai prossimamente, ma tutti questi nomi qua, ma quante volte sei passai cacchio, ragazzi? Cioè i stessi devo dire. Però ottima grammatura cartacea, ragazzi, per la qualcosa. Ci siamo. Il promessaio castellano, ale. Posso farti una domanda? Ma prima di iniziare la trasmissione, hai girato per bene la molla dietro la schiena che parti da subito in quarta, bello spedito? Scherzi a parte, sempre avanti, con la mente piena di idee e l'anima mai doma. Buon pomeriggio da Marica ai genitori. La Marica con la K ci piace, non la K di Cossiga in questo caso. E quindi mandiamo un grande abbraccio in maniera sostenibile. Anche là. E rinnovabile, sostenibile, bene comune, resilienza, sostenibile, bene comune, tutto messo lì, stile opera d'arte, in maniera tale che PNRR, una volta, nelle onomatopee fumettistiche, quel prr era sinonimo di scoreggia, o no? Adesso PNRR, quindi piano nazionale per prelevare gli schei, pagarne un interesse elevatissimo, non averne pochissimi a fondo perduto, non riuscire a mettere in opera le opere entro il 2026. Però qualcosa, ragazzi, l'Italia è sempre questa, tanto quanto sul fronte dei problemi che adesso sorgono anche nelle cronache locali, intanto per quanto riguarda il post Olimpiadi 2026, fronte Cortina, casa nostra, così anche a Milano, fronte Lombardo, in casa Sala, ma qui abbiamo anche sin d'ora da puntare l'indice nei confronti di quello che già si immaginava. Anche Torino, una debacle, un disastro, un buco di bilancio tra le varie concause, insomma, di quella amministrazione. Però non proprio l'indomani, qua, ragazzi, e la giustizia, e le denunce, e i processi che ci saranno, e i costi, e la manutenzione, e Cortina, e il sindaco che non ne può più. In effetti, si diceva ancora mesi prima dell'evento sportivo, il sindaco aveva sempre detto in intervista: non riesco più a dormire, ragazzi, massa problemi qua.
troppi problemi. Attenzione, quelli per far fare le gare adesso gli sarà il triplo i problemi, assolutamente. Chi mantiene che la roba è a? Chi copre i buchi? Al momento ci dicono quelli di Simico, devono rispondere gli organizzatori. Simico, quella MIFA Milano, quella COFA Cortina, ve lo dico già. Però a parte questo, poi soliti noti in prima linea, sia molto chiaro, insomma, ecco. Comunque avete capito? L'importante è che gli allevatori siano fedelmente nelle mani di Ettore Prandini. Anche a ragazzi, ovunque, sempre la solita meno aia a posto. Ah, neanche farò apposta, ho appena aperto. Hai notizie alla pista da Bob? Sì, adesso non ce la faccio, devo fare l'intervista, ma ho già pronto il materiale. Più che la pista, sì, pista da Bob anche, ovvio, perché abbiamo tanti interventi da farsi. Ed è appena finito il tutto a febbraio, ragazzi, non è che sia passato 10.000 anni. Quindi interventi, però ripeto, lì ci siamo stati due volte, grazie anche al Bepi e alla guida che ci ha messo a disposizione. Abbiamo visto che, ovvio, con le riprese sane, sagge dall'alto, le gare sembravano sicuramente svilupparsi in un contesto bello bello fino in fondo. Invece era bello solo nella parte superiore, comunque nella parte interna, per quanto riguardava sicuramente le corse del Bob, slittino o scheletro, all'interno del giasso. All'esterno avevamo già visto mesi prima che era impossibile riuscire a formulare tutto come fosse nuovo nuovo da scartare, e così non è stato. Però adesso andremo sicuramente elencando anche quali sono i problemi post olimpiadi, perché adesso i cosiddetti nodi cominciano tutti ad arrivare al pettine. Ovvio, i nodi arrivano al pettine, però se uno è calvo non utilizza il pettine, ragazzi. Come fanno con la TAV a Vicenza, con scavi a rischio per rifiuti o resti FAS? Torneremo sul tema del TAV per quanto riguarda il fronte caldo e storico della Val Susa, ma soprattutto anche riferimento a Vicenza. In effetti l'impatto è devastantissimo, ma è quello che è facilmente visibile passando in quel contesto lì. Però ovvio, dobbiamo avere i binari veloci, dobbiamo avere soprattutto l'alta velocità. Sì, siamo d'accordo, era possibile sicuramente fare qualcosina, diciamo, di differente, nel senso di vogliamo fortificare quello che già abbiamo sotto i nostri piedi, in questo caso sotto le nostre ruote di ferro per quanto riguarda il sistema ferroviario, quindi i treni. Noi fermi ancora ricordo del sogno babbo natalesco del treno Lima, vi ricordate o no quel marchio? Bene, detto questo, si poteva fare altrimenti? Sì, ma sto progetto qua impone tempo, devastazione e tanta tanta mandorla da suggerirsi a destra, devo dire, tanti soldi, tanti costi e con tante formule speculative, ovvio, e quindi bisogna anche espropriarli. Cioè quei che rompi i maroni, che si trova, diciamo, di mezzo, bisogna espropriarli. Eh sì, il Milan dei difesi, sezione braccata, perché Davide Poeta Pazzo me la mette in sta maniera qua.

Se tutto ciò non basta, ciao Luca, hai mai approfondito perché la squadra del Torino vinceva tutto prima della strage di Superga? Grazie. Beh, hanno fatto uno special, siamo antecedenti i momenti del 4 maggio 1949, allora 17.03 arriva quel pandemonio, qui 31 sicuramente caduti in quel di Superga, tutta la squadra, dirigenti, anche giornalisti e così anche i piloti, e quindi il Meroni, no? La guida, uno dei due piloti si chiamava Meroni. Ma vinceva perché noi avevamo un presidente allora che aveva costruito una squadra con una parsimonia, una capacità unica, investendo anche allora, perché non ti arriva Valentino Mazzola dal Venezia, Loic, con semplicità, devi spendere il giusto, però è ovvio che poi quel giusto l'hai ammortizzato in termini, diciamo, di campionati vinti e di calcio giocato in maniera esemplare. Era una squadra che si cingeva al quinto scudetto consecutivo, soprattutto anche avere quello che viene a mancarci oggi per molti aspetti. Tradotto vuol dire questo, vuol dire che il grande Torino maturava all'interno di una culla chiamata il Philadelphia, che finalmente dopo tanti anni abbiamo rimesso in moto, nel senso abbiamo rimesso in sesto per gli allenamenti della squadra, dove però manca il cosiddetto dodicesimo uomo in campo. Quelle immagini storiche in bianco e nero, quelle migliaia di biciclette barra motorini, per chi aveva la fortuna di averlo, era quel sostegno che si dava sicuramente alla squadra, perché lo stadio era completamente pieno durante anche le fasi degli allenamenti, e questo dava una carica mostruosa, tanto che ci passa alla storia quel Bolmida, quel particolare

0: 2, 3, 4, 5. Allora si costruiva dall'1 a 11, l'1 era il portiere, 2, 3 i difensori, 9 centravanti, l'1 il 7 a destra e il Diese magari il centrocampista. Però la capacità di Ferruccio Novo, allora presidente di quella grande Torino, lui si salvò da Superga, lo anticipo, ebbene era quella, diciamo, di trovare gli elementi giusti per quel gioco mostruoso e affidarsi ad un capolavoro tecnico di mister, era tecnico, era allenatore di tutto e più, Egri Herbstein. Era uno che aveva conosciuto sicuramente le peripezie di una guerra, lui essendo ebreo, scappato, mi sembra dall'Ungheria, e quindi aveva anche questa voglia di vita oltre ogni immaginazione. Sua figlia ha 100 anni compiuti qualche settimana fa ed è stata, e lo è ancora appunto, una ballerina di fama internazionale, la figlia di Egri Herbstein. Vabbè, quel grande Torino là è insuperabile, quinto scudetto consecutivo, 10 uomini in nazionale, toglie il portiere Sentimenti quarto di fede bianconera, gli altri erano tutti del Toro Calcio. Però a parte questo, ripeto, una squadra costruita negli anni, nel tempo, pescando anche dal Venezia, ma non solo, pure i fratelli Ballarin, per quanto riguarda quello che si ricordava prima con l'amico Michele da Venezia in riferimento alla Claudiense, colori granata, lì Aldo e Dino Ballarin, poi la sfiga insomma del terzo portiere del Toro, il cui fratello Dino dice lo portiamo con noi a Lisbona, e purtroppo verrà a morire anch'esso, insomma, ecco. Vabbè, poi c'è un terzo fratello, Aldo e Dino Ballarin, un terzo fratello che seguiva sempre la squadra, che si è salvato, ma non giocava a calcio, ma era un tifoso stile gli ultra di oggi, seguiva tutte le vicende del Toro ed era salito in aereo anche in quell'occasione là. Però aveva i documenti un po', quindi, non formulati nella maniera vincente e quindi scaduti, e si è salvato la pelle, ecco. Quindi lui è arrivato fino a 93-94 anni, morto a Mira nel Veneziano, Miro Mirano, insomma, so che era Miro Mirano nel Veneziano. Va bene, altri ricordi, altra epopea, altro calcio, altra, tutto quello che volete. Rimane però ancora questo nostro sentore, insomma, di tifare per dei colori. Io quando vado in ritiro da tantissimi anni, insomma, dal 26 luglio 86, non interessa più nulla di chi veste quella maglia, anche se oggi ci tengo, per carità, però andiamo lì per la storia, la passione, tutto quello che ci portiamo dietro da c'è, insomma, ecco. Poi sai, anche essere del Toro vuol dire molto anche per quanto riguarda quello che ti capita in vita, perché il Toro ha conosciuto anche, ovvio, tragedie veramente a T maiuscola e cadute veramente corpose, quindi molto si riflette anche nella vita di molti di noi altri, insomma, tifosi del Toro, tutto quello che riguarda questo, insomma, cioè 50 anni senza uno scudetto non potrebbe anche cambiare ogni tanto, dire me butto nel liscio, mi butto sicuramente nei scapoli ammogliati. No, rimane sempre sta roba qua, nonostante tutto, anche ieri sera, insomma, ci sono i colori, c'è la storia, c'è il passato, c'è di tutto di più, ecco, ovvio. E lo si vede soprattutto anche nei ritiri precampionato, quando ci si ritrova, insomma, di fronte a una fede, ecco. Brutto da dire, probabilmente sì, insomma, ecco. Per il resto ci sta Mastercard, con la quale potete comprarvi tutto, eccetto la nostra fede. Nella vita si può cambiare di tutto, eccetto che la mamma e la squadra. Per il resto possiamo cambiare tutto, a partire da questo frangente, per cambiare canale, se già non l'avete.
1: Quando sono solo in casa.

0: Dovremmo già esserci. Rosario, mi senti?
1: Sì, ti sento, grazie. Ciao Luca.
0: Oggi fa tanto, tanto caldo, grazie ancora. Allora, siamo in direttissima con Rosario Marciano, parte numero 2, lato B, insomma, di quel disco che abbiamo acceso l'altra volta su temi altamente delicati. Ricordavo poc'anzi ai nostri radioascoltatori l'abominio vissuto ieri sopra le nostre teste. Sarà un caso, ma io è la terza volta che riporto di queste X gigantesche. Si manifestano queste X gigantesche sempre nel periodo Mari, nel quale siamo chiamati alle tornate elettorali. Nel caso nostro avevamo tanti comuni impegnati ieri e così sino alle ore 15 oggi per quindi il sistema di voto. Sarà un caso.

0: insomma, comunque X gigantesche, ovvio che ci diranno sempre, caro Rosario, sono semplici sia di condense, voi siete i soliti complottisti. Va bene, come sta intanto te e tuo fratello, come state?
1: Abbastanza bene, grazie.
0: Si resiste in questo caso, si resiste.
1: Ma ci attrezziamo di condizionatori d'aria, perché qua ovviamente il caldo artificiale è ripreso grazie alle intense operazioni di aerosol clandestine. Il discorso della condensa non sta in piedi, perché sono Bravo. Aerei che rilasciano a bassa quota, quindi a parte il fatto che la condensa è rarissima anche ad alta quota, perché lì non c'è l'umidità, non c'è l'umidità, perlomeno sono valori bassissimi, ci sono magari le temperature sotto i 40 gradi centigradi, ma non c'è l'umidità sufficiente. A bassa quota invece, quindi a quota cumulo, che sono le nuvole che devono distruggere o devono impedire che si formino, e quindi a circa 2000 metri, 2500 metri di quota, non c'è la temperatura, cioè le temperature sono troppo elevate, quindi se c'è l'umidità non c'è la temperatura. Siccome i fattori fisici devono corrispondere, devono essere contemporanei, devono sussistere umidità relativa, temperatura e pressione idonee, se non ci sono è ovvio che non si tratta di cieli condensa. Ci possono raccontare tutta la favola del lupo che vogliono, esatto. Ma ormai io non ci ho mai creduto, poi se ci crede ancora qualcuno purtroppo non dipende da
0: affari loro. Senti, perché tanker enemy? Cosa vuol dire aereo cisterna nemico? Nella traduzione cosa vuol dire tanker enemy?
1: Perché all'inizio, prima del 2007, quando Teller propose di coinvolgere le compagnie civili, operavano solo aerei militari a fine settimana, quindi erano in gran parte KC-135 e KC-12, quindi erano velivoli aviocisterne di solito attrezzate per il rifornimento in volo, per cui aviocisterna in inglese è tanker, e quindi abbiamo preso il nome tanker enemy da quello.
0: Senti, nel verbo del pensiero unico dominante per quanto riguarda la narrazione di questi servizi meteorologici, questi ci dicono sempre velature alte in quota, giusto?
1: Sì, è un ossimoro, perché poi in realtà sono velature artificiali basse in quota. Loro ti dicono che sono innocue perché non lo sono, e ti dicono che sono alte perché non lo sono.
0: Ho capito. Senti, tu hai pubblicato l'altro giorno quello che avevamo già accennato un bel po' di anni addietro, e quindi leggo: nel lontano 2017 realizzai uno stimolatore di pioggia con la tecnica degli ioni negativi, fui dileggiato dai soliti fate checker, ma avevo ragione da vendere. E parli di questa nuova tecnologia che punta ad aumentare le precipitazioni nel caso del Nevada senza il tradizionale cloud seeding, no? Di cosa si tratta, se lo rinverdiamo in memoria, caro Rosario?
1: Sì, è una tecnologia che permette di depurare, di ripulire l'aria. D'altronde è la copia, diciamo così, di quello che già fa la natura, perché dove c'è molta acqua in movimento, quindi vicino a una cascata, vicino a un torrente, vicino a un fiume tempestoso, si producono ioni negativi. Gli ioni negativi si legano alla polvere che è praticamente caricata positivamente, quindi le nanoparticelle aviodisperse, come anche tutte le altre polveri inquinanti, vengono attirate dagli ioni negativi che praticamente abbattono drasticamente l'inquinamento atmosferico e ristabiliscono l'ordine delle cose, e cioè facilitano di nuovo, nonostante le operazioni di geoingegneria igroscopiche, sì, e cioè che asciugano l'umidità atmosferica, ristabiliscono la possibilità di poter tramite l'atmosfera resa idonea a quel punto, di poter formare di nuovo nubi che, sviluppandosi, possono produrre benefiche piogge, chiaramente non torrenziali come quelle che vengono causate dalla inseminazione delle nubi alte, quindi dei cumulonimbi, tramite iodoro d'argento, batteri geneticamente modificati o grafene 3D.
0: Ho capito. Senti, io ce l'avevo spesso praticamente parlando di OGM, adesso arrivano le TEA, queste tecniche di evoluzione assistita, un termine utilizzato solamente diciamo sul fronte italiano, non considerato a livello europeo, tanto quanto noi si parla di termovalorizzazione, quando invece dovremmo parlare espressamente di inceneritori. Accennando a Kennedy, che è arrivato poi ai 100 anni, io ricordavo spesso che lui ha sempre riportato negli anni 70 una frase del genere, cioè chi controlla il petrolio controlla l'economia e chi controlla il cibo controlla le popolazioni e quindi insomma controlla il cibo e tutto il resto, quindi importante no? Chi controlla le sementi controlla il cibo. Volevo dirti, vedevo che però ancora prima nel 62 il presidente americano Johnson diceva chi controlla il meteo controllerà il mondo, però, e anche questo è importante da agganciarsi a quello che ho appena riportato, chi controlla il meteo controllerà il mondo.
1: Sì, poi il piano di modifica del tempo o comunque di controllo generalizzato sia del tempo che del clima parte proprio da un progetto dell'USAF redatto nel 1995 che si chiamava Conquistare il clima entro il 2025. Il 2025 l'abbiamo raggiunto e superato e devo dire che effettivamente il controllo del clima è totale, tant'è vero che in Iran non l'hanno capito bene, però in realtà gran parte dei benefici che si sono avuti sul territorio iraniano, e cioè
0: la pioggia improvvisa, insomma, sì,
1: il ripristino delle precipitazioni piovose, la fine della siccità che durava ormai da anni,
0: sì,
1: così come ce l'avevamo noi qui nella Liguria di Ponente, è dovuta in gran parte non tanto all'abbattimento, sì, in parte sì, però non tanto alla distruzione dei radar ionosferici e non della NATO, ma soprattutto alla interruzione totale del traffico aereo civile che praticamente aggira il territorio iraniano e non percorre più quelle aree. Ovviamente non essendoci più il lavoro degli aerei di linea, degli aerei cargo e passeggeri,
0: sì,
1: che disperdono anche semplicemente bruciando carburante additivato della NATO sopra il territorio iraniano, ovviamente le precipitazioni sono riprese perché si sono di nuovo potute formare le nubi da bel tempo che sviluppandosi diventano cumulonimbi e provocano le precipitazioni.
0: Sì, tu hai fatto un articolo sicuramente molto molto ben fatto per quanto riguarda questa guerra invisibile per il clima, il caso Iran, quindi Rosario Marciano, e leggo queste due righe qua per capire i nostri radioascoltatori. Questo, e tu dici praticamente, poi improvvisamente le dighe hanno cominciato a traboccare, siamo in Iran in questo caso, questo miracolo meteorologico non è avvenuto per caso ma è coinciso millimetricamente con la distruzione di sistemi radar strategici ad alta potenza in tutto il Medio Oriente.
1: Sì, questo è il punto focale.
0: Sì.
1: Ovviamente i satelliti, le stazioni radio e radar che sono situate in diverse basi NATO come il MUOS di Niscemi in Sicilia
0: sì,
1: ovviamente interagiscono attivamente con le sostanze elettromagnetiche irrorate dagli aerei. Se manca una di queste due parti, anche se i radar fossero restati in piedi, le precipitazioni in Iran sarebbero riprese. Come sono riprese le precipitazioni piovose da noi quando abbiamo attivato i primi ionizzatori negativi nel 2017 e quando per esempio nel 2020-2021 quando è successo,
0: sì,
1: hanno interrotto il traffico aereo civile per la fanta pandemia,
0: sì, esatto,
1: quindi per 3 giorni hanno smesso di volare e guarda caso in quei giorni il tempo e il clima è ritornato naturale come 30 anni fa, quindi si sono tornati a comparire i cumuli da bel tempo, il cielo era naturalmente blu e non certo additivato blu di manganese e praticamente aveva ripreso a piovere, quindi è normale che questi radar abbiano una interazione diretta con le operazioni di aerosol clandestine. Ripeto, ribadisco e non mi stancherò mai di dirlo che ad oggi sono operate in gran parte dai velivoli commerciali.
0: Sì.
1: Quindi quando io leggo di gente che dice guarda questi non sono aerei di linea, come fai a dire che non sono aerei di linea? Certo, ci sono anche le operazioni integrative che sono queste scie circolari, le vediamo, ma spesso e volentieri le fanno proprio perché magari in quella zona i velivoli commerciali non hanno potuto per qualche motivo intervenire. E infatti in questo periodo sono aumentati questi tipi di scie circolari. Perché? Perché per via dei problemi del carburante su alcune compagnie sono stati abortiti dei voli e quindi logicamente i militari hanno dovuto ripristinare le condizioni atmosferiche elettroconduttive ed igroscopiche tramite l'intervento specifico e straordinario di aerei militari, così come era successo nel 2020 quando hanno interrotto per pantomima i voli civili per qualche giorno per dare l'idea alle persone che c'era veramente una pandemia in corso.
0: Sì. Volevo chiederti, uno si domanderà, va bene, che costo può avere tutto questo, non solo dal punto di vista salutistico e di impatto ambientale, ma anche dal punto di vista economico. Allora, la domanda che ti pongo è questa: queste operazioni di geoingegneria clandestina vengono finanziate attraverso il signoraggio? Nel senso, è giusto quello che ho detto oppure è giusto solo in parte? Che perché uno magari pensa al decollo a 20 euro, vado in Inghilterra, prendo il caffè, torno a casa e è costato poco di poco, ma evidentemente rientrano i soldi in un'altra parte, avranno altre funzioni nel fare quel decollo a 30 euro o no?
1: È una via, logicamente. E se noi andiamo anche sul sito di disinformazione istituzionalizzata Wikipedia,
0: Sì.
1: troviamo ugualmente che le compagnie low cost, come anche le compagnie tradizionali, sono finanziate tuttora e lo sono sempre state per miliardi di euro l'anno dalle regioni e dallo Stato, almeno io parlo per quanto riguarda l'Italia, poi logicamente altrove faranno ugualmente e questo giustifica il fatto che oggi costa di più andare in auto da Sanremo a Genova piuttosto che prendere, ipoteticamente ci fosse un aereo da Sanremo a Genova, costerebbe di meno perché chiaramente questi soldi che arrivano per operare geoingegneria devono arrivare per forza dallo Stato e quindi no, non necessariamente i prezzi debbono essere elevati,
0: Ho
1: perché è
0: capito.
1: chiaro che più aerei ci sono in quota, quindi più clienti ci sono che prendono l'aereo, più è facile operare geoingegneria.
0: Senti, nei cosiddetti paesi sviluppati, ti chiedo se tutto questo aumentare di malati per quanto riguarda l'Alzheimer piuttosto che l'autismo, sentiamo di vaccini e sappiamo, ne parliamo spesse volte qua dentro anche di vaccini e quant'altro, ma può essere correlato questo aumento, ripeto, di malati per quanto riguarda l'Alzheimer, l'autismo o comunque malattie similari a quelle irrorazioni sospese che poi ricadono nella nostra quotidianità, le famigerate chemtrails, cioè si lega secondo dal punto
1: Allora,
0: di
1: differenziamo,
0: vista?
1: l'autismo è provocato dalle vaccinazioni. Le
0: Ok.
1: malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la SLA ed
0: Sì.
1: altre sono, come già certifica lo scienziato neurologo Blalock statunitense, noi avevamo riportato le sue ricerche già nel 2013, se ricordo bene, anche se adesso hanno rilanciato le sue scoperte, le sue dichiarazioni in merito alle cosiddette scie chimiche, queste sono la causa principale delle malattie neurodegenerative, perché le nanoparticelle che vengono diffuse in atmosfera, in bassa atmosfera e che ricadono al suolo e che addirittura inquinano anche le falde acquifere, quindi anche la nostra cosiddetta acqua potabile,
0: Sì.
1: in realtà superano la barriera ematoencefalica anche solo per inalazione e raggiungendo il cervello chiaramente danneggiano anche perché il target primario dell'alluminio, che è uno dei composti che vengono diffusi e che se andiamo a fare delle analisi dell'acqua piovana è in quantitativi enormi rispetto anche ad altri materiali come il bario esistente, il diffuso, il manganese e compagnia bella. Questo alluminio ha come target proprio i neuroni cerebrali, quindi i primi ad essere danneggiati sono i nostri neuroni che infatti poi il risultato qual è? Che malattie neurodegenerative che una volta, ti parlo di 30-40 anni fa, erano definite malattie della quarta età, come l'Alzheimer, adesso colpiscono anche ragazzi di 20 anni. Quindi questo cosa significa? Che la concentrazione di nanoparticelle di alluminio nel cervello è così elevata che oramai al posto dei neuroni abbiamo solo nanoparticelle di alluminio e la gente si ammala di malattie che chiaramente sono a decorso infausto e che non sono curabili.
0: È accennato al 2013, a me viene in mente, ne parlammo un po' allora, nel senso, ricordo che Matteo Salvini, l'artefice di questa bagianata chiamata Ponte sullo Stretto, diede in là allora da europarlamentare, quindi intascava anche attraverso l'Europa più del dovuto, secondo il punto di vista, aveva dato in là questa interrogazione sulla gengerie clandestina, se ti ricordi, perché diceva praticamente che le scie disperse nell'aria sono assolutamente tossiche. Tu sai se per caso quell'interrogazione ha fatto qualche passettino in avanti, se qualcuno ne è diventato il nuovo profeta oppure se tutto è stato cestinato in fretta e furia?
1: Ma no, come ho detto anche oggi, cioè ormai chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini è una mera
0: utopia.
1: Illusione.
0: Uh-huh.
1: Un'utopia.
0: Sì, sì.
1: Salvini stesso ovviamente è sempre stato protagonista in asserzioni di un certo rilievo in un senso e immediatamente dopo in una negazione delle sue stesse affermazioni, tant'è vero che lui presentò questa interrogazione che in realtà era la copia identica di quella preparata da Scilipoti qualche anno prima e che tra l'altro avevamo scritto noi,
0: sì,
1: l'avevamo preparato noi per Scilipoti tramite due consiglieri comunali di Cesena, se non erro. E poi invece contraddisse se stesso prendendo per i fondelli le scie chimiche, associandole ai terrapiattisti in un'altra dichiarazione successiva. Ma poi per quanto riguarda ovviamente le risposte da parte della Unione Europea e delle commissioni varie sono sempre state le stesse, e cioè sono scie di condensazione. E qui mi aggancio all'iniziativa di legge proposta dall'avvocatessa Chialastri,
0: DDL Cieli Blu, bravo, bravo, vai.
1: E dal maresciallo dell'aeronautica militare, e questo fa specie, Nuzzo. Praticamente
0: sì,
1: nel momento in cui noi ipoteticamente dovessimo pure approvare una legge, una norma che vieta la geoingegneria clandestina, loro ti direbbero: sì, vabbè, ma non ti preoccupare, noi l'abbiamo vietata, tanto quelle lì non sono scie chimiche ma scie di condensazione.
0: Esatto, esatto.
1: Puoi star tranquillo. E anzi, i cieli blu li otteniamo col manganese, quindi tu sei contento che vedi il cielo blu senza neanche una nuvola, e non è normale, ma siccome sei un cittadino stupido che va a firmare una proposta di legge scritta con i piedi, logicamente sarai contento di vedere un cielo blu irrorato di manganese neurotossico quanto se non di più dell'alluminio, e tutti vivranno felici e contenti. Quindi non ne usciamo, non si può chiedere alle istituzioni di risolvere i problemi dei cittadini con le buone maniere, non si ottiene mai niente. Io lo ribadisco, le vie sono il boicottaggio del volo civile e chiaramente anche tutte quelle azioni che servono a contrastare, ecco, per esempio tu parlavi prima del finanziamento,
0: sì,
1: è generico parlare di signoraggio bancario,
0: sì,
1: perché è vero che il signoraggio bancario è quello che attraverso il prestito da parte della Banca Europea, che è una banca di privati, stampa del denaro cartaceo o monete, quello che sia, e poi lo dà in prestito ad interessi elevati ad ogni singolo Stato che in realtà acquista queste banconote. Quindi noi praticamente poi ci andiamo ad indebitare attraverso l'emissione di BOT, che poi è la stessa Commissione Europea che compra. Quindi è un circolo vizioso, un serpente che si morde la coda, ed è per quello che il debito degli Stati aumenta sproporzionatamente, perché chiaramente attraverso il signoraggio bancario l'indebitamento è sistemico. Ora però, per quanto riguarda la questione del finanziamento,
0: sì,
1: i soldi, quelli veri, da dove arrivano? Arrivano dai contributi, dalle tasse, dalle sanzioni penali, dalle sanzioni civili per la violazione del codice della strada,
0: sì,
1: attraverso
0: sì,
1: gli autovelox, che sono dei bancomat dei comuni e dello Stato, quindi attraverso la Tari, che praticamente paghiamo a livelli sempre più elevati nonostante le nostre strade siano tappezzate di spazzatura, gabbiani e insetti. Quindi ovviamente il finanziamento di queste operazioni lo stiamo facendo noi. Siamo noi che con la paura, con il terrore di avere un pignoramento o di subire altri danni perché non abbiamo pagato le multe che ci hanno mandato da pagare, stiamo finanziando queste operazioni. Quindi non ci possiamo lamentare se continuiamo a fare, tra virgolette, i cittadini modello, che quando ti arriva una multa, anche se ingiusta, la paga lo stesso. Capisci qual è il discorso? Per esempio, apro una nota.
0: Sì.
1: Adesso il governo Meloni ha attivato un meccanismo automatico e quindi praticamente se non paghi il bollo auto o non paghi una multa o non hai pagato una multa sempre per violazione del codice della strada, oppure se non hai pagato le multe del Covid, quindi se eri in giro quando c'era il divieto di uscire, se andavi in giro con la mascherina, c'erano multe da circa 500 euro. Se queste multe non le paghi, in automatico lo Stato, attraverso l'Agenzia delle Entrate e ovviamente il Ministero dei Trasporti, attiva il fermo amministrativo dell'auto. Ora la gente dice: oh cavolo, devo pagare 5.000 euro di multe arretrate, devo pagare 4
0: di bolli arretrati, oppure bolli arretrati,
1: arretrati di bollo, devo pagare, perché se no mi mettono l'auto sotto fermo amministrativo. Ora c'è una bella differenza tra fermo amministrativo, che sarebbe il fermo amministrativo penale, e il fermo fiscale, che viene comunque definito fermo amministrativo per ingannare la popolazione. In realtà c'è una informativa interna che è stata comunicata alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, polizia, carabinieri, guardie di finanza, che detta queste istruzioni, cioè in caso di fermo amministrativo fiscale, cioè per mancato pagamento del bollo auto o di una multa stradale o quello che sia, la macchina, l'auto non può essere sequestrata e non può essere sequestrata nemmeno la patente. C'è solo una multa da 2.000 euro.
0: Un aspetto amministrativo,
1: l'agente deve poi comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione tal dei tali, perché il cittadino andava in giro lo stesso con la vettura che era sotto fermo amministrativo. Ma lo spauracchio che nessuno mai ha confutato né comunque dichiarato come tale, tantomeno gli avvocati consultati, è che praticamente loro ti sequestrerebbero l'auto se ce l'hai sotto fermo amministrativo perché non hai pagato il bollo. Questo non è assolutamente vero, perché l'informativa interna che è arrivata alle forze dell'ordine è completamente l'opposto. L'auto può essere sequestrata solo se ti hanno fermato con l'auto sotto fermo amministrativo perché ti avevano beccato che guidavi in stato di ebbrezza, per esempio.
0: Senza patente.
1: Quello è un reato penale e quindi l'auto va sequestrata subito. Ma per quanto riguarda i reati fiscali, chiamiamoli così, infrazioni dovute al non pagamento di alcuni balzelli, logicamente lì il fermo amministrativo non c'è. Quindi, tornando al discorso di prima, se il cittadino fosse più informato e più determinato ad agire con il grimaldello delle tasse, sicuramente certe cose non ci verrebbero più fatte in bella vista, perché i finanziamenti cadrebbero.
0: Senti, a proposito di ingannare la popolazione, come dicevi poc'anzi, io ho riportato ampi stralci sabato scorso in diretta di quello che tu hai pubblicato in riferimento a quelle dosi chiamate appunto dell'era della pandemia, covidiotismo, covid-19 per i più seriosi. L'articolo che tu hai pubblicato dal titolo "Non era la stessa dose per tutti, la verità nascosta dietro i numeri di lotto" mi sembra una cosa assolutamente da riportarsi ai nostri radioascoltatori. Quando sono, soprattutto tu dici, la dose che avete ricevuto non era necessariamente quella del vostro vicino, era con ogni probabilità quella che era stata assegnata al vostro profilo demografico e geografico. Poi riporti i lotti, quindi quello placebo, quello moderato, quello catastrofico, e poi non si tratta di una variazione casuale o di un'incongruenza di produzione, è uno schema di deliberato e sistematico. Come traduciamo questo assegnato al vostro profilo demografico e geografico, Rosario?
1: Certo, allora io ho posto sempre una domanda di provocazione, sì, diciamo così, e cioè noi abbiamo mai sentito dei politici di vaglia morti per malore improvviso o per un tumore fulminante? No, sono anni ormai, 4, 5, 6 anni che vediamo morire giovani donne, giovani ragazzi, sì, persone sui 40, 45, 50 anni apparentemente in perfetta salute, che di punto in bianco vengono diagnosticati con un tumore fulminante e in 7-10 giorni muoiono, non sì, è una cosa normale,
0: no.
1: Oppure che muoiono per malore improvviso, che certamente non è dovuto a un infarto, ma praticamente al blocco circolatorio, perché all'interno delle arterie di questi sierati si formano una sorta di poltiglia che assomiglia molto alla plastica e che praticamente ostruisce il circolo del sangue e chiaramente porta a un decesso immediato, repentino, che non può essere neanche contrastato con un fibrillatore o cose di questo tipo. Quindi è chiaro che generali dell'arma, alti ufficiali in generale, politici,
0: il Presidente della Repubblica, sì,
1: Presidente della Repubblica, ovvio, ma sì, tutti, sì, tranne Berlusconi, che andava fatto fuori evidentemente,
0: sì, esatto,
1: quindi gli hanno consigliato le 3 dosi o 4, quelle che erano,
0: sì,
1: praticamente nessuno ha subito dei danni da vaccinazione, perché nessuno di loro si è vaccinato, oppure, a parte il fatto che non sono vaccini, ma ormai è un
0: termine farmaco sperimentale,
1: e chiaramente molti di questi hanno avuto magari una dose che non aveva effetti collaterali, perché era una dose che non conteneva quei composti chimici particolari che poi determinano il decesso della persona, cioè ossido di grafeno e di grafene e idrogel, perché non c'è questa famosa spike, che non esiste, come non esiste il virus. Ora, detto questo, c'è un altro fattore importante da determinare. Io parlavo di codici in maniera del tutto generale, però a cosa servivano i tamponi? I tamponi, come diceva lo stesso inventore del tampone PCR,
0: sì, sì,
1: servono per identificare il DNA del soggetto, il DNA mitocondriale soprattutto, e comunque l'identificazione del soggetto attraverso il suo codice genetico. I tamponi non servono per la diagnosi di un fantomatico inesistente virus, servono per tracciare, per sì, identificare il soggetto attraverso il suo univoco codice genetico. Quindi, in base a questo univoco codice genetico che la persona ha fornito con i tamponi, poi si è deciso quali dosi assegnare ai singoli individui che avevano un determinato codice DNA. Uno dei target principali, per esempio, era il DNA dei soggetti con un determinato tipo di sangue. Quindi queste persone andavano in qualche modo soppresse, perché è un tipo di sangue RH negativo che è particolarmente pericoloso da un punto di vista della visione che hanno i grossi, diciamo, coloro che gestiscono i manichini, che sono i politici,
0: sì,
1: e compagnia cantante.
0: Sì, sì.
1: Questi soggetti quasi rari che posseggono il sangue RH negativo sono pericolosi per le élite e quindi vanno eliminati. Sono il primo target, almeno erano il primo target delle vaccinazioni. Purtroppo per le élite gran parte di questi soggetti non si sono sottoposti a queste inoculazioni. E quindi è per quello che poi loro mandano ancora avanti la sperimentazione con altre fantapandemie, perché hanno bisogno di inoculare altri preparati per perfezionare il sistema e renderlo meno evidente a livello di casi eclatanti di decessi e compagnia cantante.
0: Andando a gambero sulle interviste che mi hai rilasciato un po' di tempo addietro, parliamo allora, ricordo benissimo, anche della questione di BioBlu e del suo fautore Messora. Vedo che BioBlu ha spento questo, diciamo, canale 262 dopo 5 anni di trasmissioni. Ti chiedo il tuo pensiero su Messora e Affini, è sempre lo stesso? Cioè, quando mi dissi praticamente di questo suo ruolo assoluto di gatekeeper, cioè di questi filtratori di notizie, oppure qualcosa è migliorato? E ti chiedo, sti gatekeeper sono in numero ancora esagerato oppure sono un po' rientrati?
1: Ma io non mi esprimo, perché chiaramente sono un soggetto sotto osservazione, quindi è facile subito. Però ti riporto un dato importante, sì, che poi può determinare una data visione della situazione,
0: sì,
1: e cioè mio fratello qualche tempo fa, in tempi non sospetti,
0: sì,
1: aveva offerto gratuitamente a BioBlu, alla televisione, quindi allo stesso Messora,
0: sì,
1: che la dirigeva, la possibilità di riprodurre quante volte volessero il nostro documentario che abbiamo realizzato nel 2015,
0: sì,
1: che si intitola come il libro Scie chimiche e la guerra segreta,
0: sì.
1: Ovviamente si rifiutarono di riprodurlo, di mandarlo in onda, e quindi ti ripeto, noi avevamo offerto la riproduzione del documentario a titolo gratuito, come diciamo, proprio per informare la popolazione.
0: Sì.
1: Ora, se veramente gli obiettivi di informare la popolazione sono questi, mi domando perché si siano rifiutati di mandare in onda il nostro documentario. Altra cosa, su BioBlu hanno intervistato di tutto, di più. Non mi esprimo su certi soggetti, però in realtà nessuno ha mai negato, erroneamente o meno, in buona fede o meno, la inesistenza, per le stesse dichiarazioni del CDC statunitense, sì, e dell'AIFA europea, l'esistenza del virus. Ora, se tu mi metti sul piatto le prove che non è mai esistito un virus e che quindi demolisce completamente i presupposti di una pandemia, e me lo metti in bella piazza in televisione, fai un'opera buona ed eviti che altre persone si inoculino e muoiano. Ma se questa cosa non la fai e continui a fare trasmissioni su trasmissioni senza dire esattamente le cose come stanno,
0: sì,
1: e ci giri intorno, logicamente non risolvi il problema. Quindi per me non hanno mai fatto un buon servizio, poi ognuno può valutare come vuole quello che io ho detto fino adesso.
0: Assolutamente. Senti, accennavi al documentario e ricordo anche il buon libro che uno può sicuramente acquistare per capirne di più, o carpirne, per meglio dire, sulla questione di quello che avviene sopra le nostre teste sotto formula appunto di geoengineeria clandestina piuttosto che chemtrails, alias scie chimiche. Volevo dirti, in una pagina del tuo libro tu qui parli praticamente di poter capire quanto noi in effetti siamo intossicati attraverso il mineralogramma, no? Questa analisi tessutale, e riusciremo a vedere esattamente quello che lassù irrorano e quello che noi andiamo sicuramente assorbendo all'interno, diciamo, del nostro apparato tessutale. È possibile?
1: Sì, sì, sì. Ma infatti anche studi recenti dimostrano che durante le giornate di pesante irrorazione il sudore delle persone contiene un maggior quantitativo di metalli. Chiaramente questi metalli da dove arrivano, se non arrivano dall'atmosfera e quindi dall'aria che respiriamo? È chiaro che attraverso il mineralogramma si riesce a certificare. Il mineralogramma è l'analisi del capello, quindi si mette sotto osservazione una ciocca di capelli e si verifica qual è il quantitativo di metalli che il nostro organismo ha assorbito, perché chiaramente anche quando accade che ad esempio beccano qualcuno alla guida in stato di ebbrezza, poi per dei mesi dopo che gli è stata sottratta la patente sono obbligati ad andare a fare delle analisi del capello proprio per vedere se ci sono ancora tracce di alcol o di
0: droga, sì,
1: di droghe,
0: sì, sì,
1: nel capello medesimo, perché il capello assorbe completamente tutto quello che il nostro organismo, quindi che il sangue, ha assorbito dall'aria, dal cibo e dai liquidi.
0: Senti, ti leggo qualcosa che è arrivato nel frattempo, penso che sia in riferimento alla come vengono finanziate queste operazioni di geoingegneria clandestina e attraverso il gioco, probabilmente anche attraverso il gioco, macchinette e dintorni, insomma mi arriva anche questo a parte del nostro RDM. Poi, buongiorno a voi, ieri mattina il cielo pieno di scie chimiche, nel pomeriggio un cielo pulito quasi finto, le scie degli aerei seguono l'aereo, non rimangono in cielo per tutto il giorno, grazie per l'informazione che ci date, lei e Katia. Poi mi arriva anche questo, complimenti.
1: Poi mi dimentico. Vai. L'errore che fanno tante persone è quello di vedere una scia che è evanescente e pensano che sia una scia di condensa. No, sì. Sono anche queste scie chimiche, sono rilasciate apposta, perché le scie di condensa a bassa quota non esistono, neanche quelle non persistenti. Sono operazioni di mantenimento. Quando c'è alta pressione, quando non c'è una perturbazione in arrivo, le persistenti non servono, si spruzzano sostanze con percentuali minori di metalli che hanno una reazione meno violenta con l'ossigeno, con l'aria, con l'atmosfera, sì, e quindi creano una scia non persistente, che però non è una scia di condensa.
0: Esatto.
1: Il cielo è blu perché, sì, queste sostanze irrorate sono in gran parte manganese, che danno al cielo una colorazione, sì, blu.
0: Stillerino Gaetano, insomma, il cielo è sempre più blu, oltretutto di sera e di notte ci danno dentro che metà basta, come dicevi l'altra volta, insomma.
1: Sì, questo dal 2008-2009 le operazioni notturne sono aumentate, perché per non farsi beccare durante il giorno preferiscono lavorare, sì, quando si formano le nubi durante la notte, sì, in favore delle tenebre, quando non c'è luna piena non ci accorgiamo, okay, di niente. Ma gli aerei, anche chi non ci vede bene, li vede di notte perché si vedono le luci, si sente il suono, quindi è chiaro che non sono aerei che volano a 12.000 metri di quota, perché se un aereo vola a 12.000 metri di quota non lo vedi di giorno e non lo puoi tantomeno vedere e sentire di notte. Però questi aerei si sentono anche con le finestre chiuse, quindi è chiaro che sono aerei che volano nella bassa atmosfera.
0: Sì, sì. Attività anche di notte. Oggi come da mesi nei cieli, Roby da Padova manda la foto e il cielo è completamente imbrattato. Ciao Luca, una domanda per Rosario. Quando fa caldo sarà? Dice che è a causa delle scie chimiche. Quando invece piove per giorni dà sempre la colma alle scie chimiche. Quindi le scie chimiche fanno piovere o causano caldo e siccità? Grazie da Luca.
1: Ma questa è la solita disinformazione che corre attraverso i falsi controinformatori. Le scie chimiche non fanno piovere. Le scie chimiche, esatto, desertificano, impediscono la formazione delle nubi e impediscono la formazione delle precipitazioni. Quindi, perché aumentano le temperature? Perché si crea un artificiale effetto serra, dovuto proprio a queste nanoparticelle in bassa quota che impediscono all'aria calda che sale dal terreno di salire in quota e disperdersi. Torna indietro l'aria calda, si crea un circolo vizioso tipico della serra. Quando noi vogliamo coltivare, far crescere dei fiori, delle rose, e cosa facciamo? Le mettiamo in una serra dove le temperature sono più elevate, la serra è chiusa, la luce passa, la luce, quindi la frequenza infrarossa, quella del calore, entra nella serra ma non può uscire, e quindi la nostra atmosfera ha la stessa situazione ricreata artificialmente con la irrorazione a bassa quota, con scie persistenti o non persistenti, di sostanze chimiche che creano un artificiale effetto serra e impediscono le precipitazioni piovose. Laddove piove, evidentemente, come io ho sempre detto, ripetendo le frasi di un meteorologo, sì, di vaglia che bazzica per le televisioni, è praticamente che l'acqua da qualche parte deve pur cadere. Quindi quando l'acqua accumulata in alta quota si deve in qualche modo lasciar sfogare, sì, cosa fanno? Si provocano delle precipitazioni mirate in alcune zone, ed ecco che poi si verificano le famose bombe d'acqua, perché queste precipitazioni artificiali la gran parte delle volte vengono determinate proprio per evitare che in altre aree piova. Per esempio, nella nostra zona del Ponente Ligure ci sono diversi radar ad alta frequenza che hanno problemi di scattering con le precipitazioni piovose, e per cui in questa zona qua piove pochissimo, mentre si scatena molto di più l'inferno di acqua nel Levante della Liguria. Questo è un classico.
0: Stiamo un po' stringati, sennò io non ce la faccio. Ma a parte sì, che ti do appuntamento, ci diamo magari lunedì prossimo o l'altro, sicuramente ci risentiamo assolutamente, qua tante domande. Ciao Luca, mi ha detto il mio commercialista che il nostro Luca Zaia, come una delle ultime ciliegine, ha aumentato la TARES, la tassa regionale, bene, ci meritiamo anche questo evidentemente. L'unico, mi dice qua Daniele, è stato l'ex leghista Castelli che ha denunciato che secondo lui è stata l'elisir di breve vita, penso in caso al, riferimento all'inoculo. Buongiorno Luca, domanda per Rosario, un cittadino come fa a verificare se l'auto è sottoposta a fermo amministrativo e per quale motivo? Grazie, un caloroso saluto da Napoli, Giovanni Pirozzi.
2: Ma di solito ci viene comunicato proprio dall'Agenzia delle Entrate che la nostra auto sarà messa sotto fermo amministrativo entro 30 giorni se non pagheremo.
0: Ah, ho capito. Complimenti e stima al signor Rosario per l'esemplificazione, la divulgazione, perché è stato il primo a vederci giusto e lungo circa le aberrazioni che ci stanno combinando sopra le nostre teste. Pian pianino il popolino si sta accorgendo, ma sempre dopo. Chiedo cortesemente al signor Rosario e fratello Antonio qual è la forza che lo spinge a continuare le ricerche, visto che la verità è tutt'altro che indolore. Enrico Giannini insegna. Grazie mille, ed è Michele da Venezia.
2: Non si può subire senza fare niente, questa è la questione.
0: Sì, e oltretutto allora aggiungo io, tu hai scritto anche l'altro giorno, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, io dico sono passati oltre 20 anni e i fratelli Marciano hanno ancora bisogno del nostro aiuto, non metto vostro, metto il nostro aiuto, qui leggo Antonio e Rosario Marciano iniziano ad occuparsi di geoingegneria clandestina, alias e chimiche sin dal lontano 2005, quindi vuol dire oltre 20 anni fa, poi salto, tutto questo avviene dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, e anche a proposito ti ho fatto la domanda gatekeeper poc'anzi, salvo rarissime eccezioni. Apro piccola parentesi, tra queste rarissime eccezioni Giulietto Chiesa che posto prende? Perché ha toccato tanti argomenti e lui ha detto è pericoloso anche pensare di fare ricerca su questo tema qua, perché si è schierato con noi, no, o no? Giulietto.
2: Ah, Giulietto Chiesa diciamo che dava le informazioni errate come le danno oggi alcuni altri soggetti.
0: Anche lui,
2: cioè,
0: anche lui. Anche lui.
2: Parlava di scie non persistenti che secondo lui erano scie di condensa e in più lui definiva reale il riscaldamento climatico e quindi così come stanno spiegando adesso quelli del DDL Cieli Blu, praticamente l'informazione che passa è quella delle operazioni che vengono svolte per contrastare il riscaldamento climatico che però non esiste.
0: Sì.
2: Sono informazioni, cioè io ripeto, purtroppo in quest'epoca, ma soprattutto in questo paese, pullula di personaggi che si spacciano per esperti tutto a un tratto di geoingegneria clandestina.
0: Sì, questo è vero.
2: Non capisco un tubo, capisci?
0: Questo è vero. Salgono nel carro perché conviene far male serate e piazzare materiale o un libro.
2: Non a caso gli unici che hanno perseguito penalmente, io ho ancora 16 mesi da scontare, quindi aspetto chiaramente che ci siano i tempi per questa altra tegola sulla testa, devo scontare altri 16 mesi, già 12 ne ho scontati per un'altra condanna, quindi hanno penalmente distrutto e civilmente distrutto il sottoscritto, mio fratello ed Enrico Giannini, siamo gli unici, guarda caso,
0: esatto,
2: gli altri non li
0: averla pagata, sì.
2: Evidentemente sono degli utili idioti.
0: Tutto questo avviene, ripeto, dopo 20 anni di battaglia nel più completo disinteresse da parte della cosiddetta informazione libera, salvo rarissime eccezioni. E quindi i fratelli Marciano, attraverso i loro canali divulgativi, hanno portato alla luce informazioni dirimenti in merito alla guerra climatica. Sono stati i primi che nel 2018 hanno fatto analizzare presso un laboratorio certificato francese i carburanti per aviazione che furono loro forniti dall'amico Enrico Giannini, ora richiuso in questo manicomio criminale, quindi REMS adesso è una casa famiglia, hanno dovuto sostenere enormi spese per difendersi nelle aule di giustizia, si parla di oltre 80.000 euro. Allora, per chi ne ha le possibilità, perché qua vedo anche ad esempio mi chiedono come poter dare una mano, ad esempio questo, ciao Luca, Rosario Marciano ha per caso un canale Telegram oppure YouTube oppure Facebook? Qua mi arriva, ciao Luca, serve a qualcosa presentare denuncia a enti competenti anche con materiale fotografico? Eroe Rosario Riccardo il camionaro, diamo gli estremi del tanker enemy, uno basta che vada a tanker enemy, trova tutto, no, per darti una mano.
2: Sul blog www.tankerenemy.com ci sono tutte le indicazioni per le donazioni, poi ho 3 profili su Facebook, ho un canale Telegram, il fatto è che su Telegram mi possono trovare sul canale Terra tra parentesi Tanker Enemy. Il fatto è che purtroppo, ripeto, chiedere alle istituzioni, io mi illudevo attorno al 2005-2006, avevo cominciato a contattare il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, sì, l'ANAC, sì, l'ENAC, l'ENAV, la stessa ARPA, ma tutti quanti rispondevano picche, alcuni ti prendevano anche per i fondelli per telefono. Cioè, ora, le istituzioni, ripeto, non ci daranno mai la soluzione. Noi dobbiamo arrivarci attraverso una rivoluzione pacifica, attraverso il nostro coltello. Il coltello dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, perché con le tasse e continuando a pagare tasse e balzelli che noi finanziamo queste operazioni.
0: Anche quando parli dell'antivirus tu dici dipende tutto da noi, perché anche questa puttanata finisca presto.
2: Certo, è logico, hanno abboccato in tanti, il 90% della popolazione si è fatta inoculare un veleno, e adesso pare che ci siano cascati in meno, anche perché la gente danneggiata
0: esatto,
2: è tanta, e tra l'altro è stata anche abbandonata dallo Stato una volta che è stata danneggiata.
0: Soprattutto
2: perché lo Stato, non dimentichiamoci, faceva firmare il consenso, che io chiamo disinformato, loro lo chiamavano informato, quando siamo andati io e mio fratello al centro vaccinale, perché mio fratello è stato sospeso 2 mesi dalla scuola senza stipendio perché non si era voluto vaccinare. Siamo andati lo stesso al centro vaccinale di Bordighera, ma non certo per vaccinarci, ma per contestare questo consenso disinformato. Il medico, che tra l'altro era uno di quei medici che prendevano 80 euro a inoculazione, si è rifiutato di darci altre informazioni e ci hanno cacciato via. Quindi cosa significa? Che lo Stato fin dall'inizio, nel momento in cui trova un cittadino che è leggermente più informato, lo tratta a pesci in faccia, perché lo Stato vuole un cittadino succube e anche un cittadino immensamente stupido. E allora, se noi smettiamo di essere succubi e stupidi, può darsi che magari si muova qualcosa, altrimenti non si muoverà mai niente.
0: Buongiorno, ciao Rosario, è un piacere sentirti qui a Radio Gamma 5. Cosa ne pensi dei cosiddetti cloud buster per dissolvere le scie di William Reich? Sarà Riccardo.
2: Allora, intanto l'atmosfera non è più quella che era negli anni 50. Il cloud buster non serve assolutamente a niente, è un tubo di rame, conviene magari rivenderselo, che il rame vale anche abbastanza. Non funziona, l'abbiamo sperimentato proprio per non escludere mai niente, già nel 2007, anche prima l'abbiamo sperimentato, non ha risolto alcun problema, anche se non avevamo dubbi, come per esempio non risolve niente neanche l'aceto di mele. Cioè, io vedo delle cose in giro che c'è da piegarsi in due dal ridere, per non piangere ovviamente.
0: Senti,
2: te l'ho detto, l'unica cosa che può essere utile a contrastare le operazioni di aerosol è la ionizzazione dell'atmosfera.
0: Ionizzazione dell'atmosfera.
2: Esatto, ioni negativi.
0: Ioni negativi. Senti, è da ridere oppure è una questione a quanto seriosa quella che sembra cavalcare quell'America guidata da quel Kennedy alla sanità, per quanto riguarda il fatto che lui dice di muoversi per vietare la geoingegneria? Vedevo oltre 30 stati che stanno sfidando i cieli in America per vietarne appunto la geo. Cioè, secondo il punto di vista, Robert Kennedy Jr. sta facendo qualcosa di concreto oppure?
2: Siamo sempre lì. Le istituzioni ingannano i cittadini. Se io prima ho spiegato che se vuoi nascondere le operazioni non devi fare altro che lavorare di notte oppure usare scie o materiale non visibile.
0: Sì.
2: Quindi io diffondo lo stesso materiale non visibile attraverso i carburanti e me la cavo così. Comunque in Florida mi hanno reso contatto anche attraverso fotografie, nonostante ufficialmente le operazioni di geoingegneria siano state vietate, le scie chimiche ci sono tutt'oggi. Solo che, come dicevo prima, te le spacciano per scie di condensazione. Quindi non c'è nessuno, anzi, anche quando hanno copiato il DDL direttamente dall'inglese, tradotto anche alla, come si dice, alla Belin di cane, alle leggi italiane.
0: Sì, esatto, roba americana, l'ho visto. Bravo.
2: Non hanno fatto altro che riportare qualche cosa che è stato blatterato negli Stati Uniti, ma che nei fatti
0: esatto. Sì, c'è quel passaggio, la condivido. Senti, perché in Emilia Romagna, quando c'è stata l'alluvione, erano passati tanti aerei? Tu confermi tanti aerei passati prima dell'alluvione, di quel momento là che abbiamo conosciuto?
2: Ma ripeto, allora, se ci sono operazioni igroscopiche, queste vengono fatte per circoscrivere un'area e quindi per concentrare una perturbazione in una determinata zona. Cioè, se io voglio che un fronte temporalesco non vada a disperdersi e a diffondersi su tutto un territorio, tipo l'Emilia-Romagna, in maniera così pacifica, diciamo così, con pioggia non torrenziale, ma voglio concentrarla, cosa faccio? Insemino materiale igroscopico in tutta la zona esterna, attorno, circoscrivo la perturbazione, la concentro in una determinata area e faccio sì che in quella determinata area piova tutta l'acqua che invece doveva piovere in tutta l'Emilia-Romagna. Quindi è ovvio che le operazioni aumentino sempre quando è in arrivo una perturbazione. Se è in arrivo una perturbazione, la gente è convinta che il giorno dopo pioverà.
0: Sì.
2: No, è che ci sono, è in previsione l'arrivo di una precipitazione piovosa e questa perturbazione in qualche modo verrà deviata o circoscritta o limitata nel quantitativo di acqua che pioverà attraverso le operazioni di geoingegneria clandestina a bassa quota, quindi con le chimiche persistenti in quel caso.
0: Rosario, se hai voglia, lunedì prossimo non c'è 2 senza 3, ce la fai? 14 qualcosa?
2: Sì, certamente.
0: Grazie mille. Senti qua, ho 30 secondi. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA? Ne parleremo la prossima volta comunque. Il MUOS in Sicilia può essere un tipo di ARPA?
2: Riscalda la ionosfera. Quindi la tecnologia ARP emette bassa frequenza, perlomeno il risultato è quello di una bassa frequenza dopo l'emissione di onde nella ionosfera. Però quella è una tecnologia completamente diversa dal MUOS, che in ogni caso riscalda l'atmosfera e determina problemi a livello di orientamento e gestione delle perturbazioni.
0: Rosario, dai, terzo tempo lunedì prossimo, io ti ringrazio intanto di questa cavalcata dalle 14 alle ore 15 e ci sentiamo lunedì prossimo perché ho finito il tempo. Ciao, grazie.

È un cielo blu, un cielo caldo, un cielo torrido, torrido. Buon lunedì a tutti, l'ultimo lunedì suppongo del mese di maggio, ma nell'eterno presente stiamo là a guardare se è maggio, giugno, caldo, freddo. Ragazzi, siamo già trapassati, viva il trapasso!

Assolutamente sì, il cielo è sempre più blu anche oggi, e buttavo l'occhio dall'altra parte in antiregia, Luca Zaia, ragioniamoci sopra il libro che il nostro Mariano Bastianello avrà depositato nei mesi trascorsi, dalla pandemia all'autonomia, Marsilio Specchi, e qui si specchia il nostro Luca Zaia, no? Mi definisco amministratore perché tale mi sento, non mi sono mai nascosto, ho avuto anch'io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia. Per la prima volta il governatore del Veneto si racconta in un coinvolgente viaggio nella memoria tra radici culturali e origini popolari. Dalla cronaca di una stagione drammatica con l'emergenza Covid-19, idee e nuove sfide per il tempo che ci attende, a cominciare dalla madre di tutte le battaglie, l'autonomia. Vabbè, siamo ancora in attesa e Luca lo sa benissimo, in questo caso Luca l'impomate nazionale, perché ormai lo vorrebbero anche ministro nuovamente dopo la sua esperienza al Ministero dell'Agricoltura e delle politiche forestali, ma se non abbiamo più foreste e le stiamo abbattendo tutte, quindi ci fermiamo a politiche e basta. Va bene, quindi il libro qua, Luca Zaia, ragioniamoci sopra. Vabbè, ha preso spunto da Crozza, penso, per il titolo del libro. Dovrebbe essere annata 2021, no? Eravamo in quei periodacci là. Sì, penso di sì, sì, 2021, sì, sì, dovrebbe essere, sì, 2021, esatto, 2021, e quindi un anno fuori di sesto, introduzione. Vabbè, poi è ovvio che non può mancare l'aggancio con le colline del Prosecco, UNESCO, Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, ecco, in una famiglia segnata dall'esperienza dell'emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi, la scoperta della vocazione al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, quindi per noi tutti, per noi tutti. Va bene, per chi oggi sta masticando carbonara o chi lo farà nei prossimi giorni, giustamente io vi dedico questa.

Prendiamo allora la prima parte per quanto riguarda carbonara, lasciamo perdere la ohola. Carbonara con la panna tutta la vita, mi raccomando, con la panna. Panna con lo speck e non col guanciale, sia chiaro. Leggermente scotta e non al dente, grazie.

Per i ritardatari sino alle ore 15, oggi in 750 circa comuni d'Italia si decidono le sorti delle amministrazioni. E allora andiamo, oggi devo andare a versare, devo fare quindi un carico speciale per quanto riguarda i santini, come dicevo sabato scorso, ne ho raccolti altri nel frattempo e qui mi servono in primis per fare le ventagliate e poi capire sinceramente che poco cambia, ma una nuova visione. E poi Castelfranco si può per voi da sempre, Ale, viva a difesa dell'ospedale di Castelfranco, e vai con l'esperienza che costruisce. Va bene, questi sono alcuni santini che sono tornati di moda perché tutti con i social, invece no, la terza età rivendica questo cartume, questa cartaccia, e allora ben venga, oltretutto anche di ottima grammatura e ottima colorazione. Per la qualcosa, ripeto, il ventaglio è già preparato, ovvio si potrebbe anche accendere il caminetto, ma con sto caldo conviene farlo? Assolutamente no, però per chi non so, è stato poco soddisfatto del martedì grasso, potrebbe festeggiare il carnevale facendone praticamente coriandolini. Oggi alle ore 15 parte lo spoglio e poi tutto cambia a livello nazionale. Quello che cambia per noi invece è il saluto che dobbiamo dare in primis al nostro supersonico Giorgio Biciclettaro. Giorgio Biciclettaro, perché sabato era in quella della pasticceria Casteo, Castelfranco, città del Giorgione. E poi oggi me lo ritrovo lungo il percorso del grande sistema sardo, è già in Sardegna, venerdì 144 km, sabato 133, domenica 145, sono arrivato a Livorno e poi da lì salpato verso la beltà di quella realtà che si chiama appunto Sardegna. È ancora un'isola italiana, non sappiamo ancora per quanto, la Maddalena insegna assolutamente che la contaminazione a firma precisa, così anche il poligono di tiro di Quirra, ma non solo, abbiamo di tutto e di più anche per quanto riguarda, perché voi avete gli agnelli con due teste, probabilmente perché, ovvio, abbiamo talmente contaminato l'ambiente, per la qualcosa da quelle pecore ne nascono sicuramente feti abortiti in numero industriale, ma soprattutto anche, diciamo, realtà con due teste. Va bene, tralasciamo, salutiamo comunque il nostro Giorgio, è in bicicletta come sempre fa quel sabato in quel della Sardegna. E noi qua il caldo, perché oggi fa veramente caldo, ragazzi, porca madosca. Saluto Davide da Lesiano. Sapete che Lesiano è l'unico paese in Italia dove non si pagano le tasse, dove non si paga il canone, dove la politica vince sempre, dove i cittadini sono di una felicità unica. Tutti a Lesiano, stiamo pensando di trasferirci tutti dal nostro Davide, che salutiamo. Davide da Lesiano, DDL, Lesiano, l'unico paese simil fantasma, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, si vive che è una meraviglia, si vive una meraviglia. Quindi quasi meglio che nel metaverso, quasi meglio che nel metaverso del Zuckerberg. Va bene, Gena alta, Gena bassa, vi ho già detto, saremo in quel contesto probabilmente a settembre. Siamo andati in nava scoperta, siamo passati lungo i confini del lago del Miss, di un verde smeraldo assolutamente vincente, bellissimo, bellissimo. Siamo lì all'altezza dell'abitato di Pascoli, di Sospiroli, in provincia di Belluno, laddove tutto si è costruito, compreso anche quel lago artificiale che si ripropone alla stregua. I protagonisti sono gli stessi identici per quanto riguarda il fronte della tragedia del Vajonte, intendo dire praticamente l'armamentario della SADE, Società Adriatica di Elettricità, perché in questo caso la diga del MIS è uno sbarramento anch'esso, insomma, ad arco a doppia curvatura con oltre 40 milioni di metri cubi di acqua all'interno. Ma salendo nei fianchi arriviamo sino a Gena Alta e lì col nostro Leo andremo confezionando veramente un teatro all'aperto in un contesto

0: posto dove si può ammirare ancora sicuramente un bell'angolo di questo lago altamente artificiale, il lago appunto del Miss, e poi tutte quelle vette altamente appuntite, le cui nostre matite mai così appuntite lo furono assolutamente con i nostri temperini di allora. Servirebbe temperare assolutamente il momento e dare una temperatura anche diversa al nostro sistema parlamentare. Va bene, questo per dirvi che a settembre qualcosa confezioneremo, ma nel frattempo è già momento di, quindi, 2 giugno per quanto riguarda l'attracco, e siamo già tanti all'attracco in quel del bosco di Faont, per quindi rimanere al fianco della nostra grande Mara, e così ci sarà Cristina e così tutti i nostri, così anche la Mariella che è appena salita a miglior vita, come si vuol dire in questi casi, e quindi la ricordiamo anche oggi. E per Mara saremo lì sicuramente a ricordare praticamente quelli che sono i suoi sentieri, i suoi percorsi, il suo grande abbraccio boschivo, e quindi con quel piccolo popolo che è fatto di fate, gnomi, tanti bambini iscritti, e questo è un enorme piacere averli al fianco, oltre alla capacità mnemonica, culturale, tradizionale, storica del Bocoio, perché la festa del Bocoio era sviluppata, abbiamo sviluppato quelli del 25 anche aprile, quindi un mese fa, vuol dire Danilo Leon Lazzarini per quanto riguarda lo spettacolo, i cigni del sole, la musica dal Marco, la guida dal Marco, l'ammonia canalizzatrice, poi il Colmeda per un tuffo assolutamente, se continuerà sicuramente a fare ancora questo popò di caldo, dovremo andare praticamente, diciamo, a camminare nelle acque per chi ha sentore di poterlo fare, perché siamo tutti un po' Jesus Christ Superstar, altrimenti andate nelle jacuzzi del Marco a rifrigerarvi un pochettino. Va bene, ci saranno le piramidi in terra, avremo i funghi fuori stagione, no, i funghi fuori stagione non ci saranno, però l'albero maestro sicuramente sì, ne racconteremo la storia, i ghiri del Casarin saranno lì sicuramente a sbirciarci tutti, laddove faremo praticamente anche la sosta di metà percorso circa, con quindi il rinfresco che sta, però un rinfresco che sta popolando di tutto e di più, e quindi ci sarà anche da masticare, digerire all'interno di un contesto dove le autovetture non passano se non in serve un quattro ruote particolare, ma lassù non arriva nulla di nulla. Una passeggiata molto molto molto molto molto semplice, ma per chi volesse solo partecipare, rimanere ancorato e quindi lì fermo al campo base, lo può fare tranquillamente. E anche lunedì, che segue l'impianto derbistico, un derby sul quale ci sarebbe poco da dire sinceramente, anche per il ritardo di un'ora confezionato dopo gli scontri e tutto quello che è stato proprio appunto delle ore antecedenti al derby della Mole, e quindi si è sfalsato anche quel momento di inizio per tutti nello stesso momento, e quindi avevamo i Gobbi, cioè la Juventus, che già nel secondo tempo sapeva benissimo che quest'anno l'aveva preso in quel posto da un punto di vista economico, lo sterco del diavolo arriverà sicuramente un po' in maniera bassa per quanto riguarda soprattutto la non qualificazione alla Champions, tanto quanto il Milan ancora peggio sinceramente, doveva essere l'anno dell'Allegri Show, ma RDM è l'unico che potrà festeggiare assolutamente questa debacle rossonera, perché non ne ha mai indovinata una, e quindi la media rimane questa, insomma, dal cuscinetto. Allora Dantan continua a dirmi il Milan rossonero, ogni volta arriva qualcosa, il Milan sbracca la grande, e stavolta incredibile veramente con i rossoblu. Sardi, già salvi, ha preso le due scoppolate, però qualcosa adesso partirà sicuramente, una massiccia dose di contestazione, già fermento delle brigate rossonere della Fossa dei Leoni, così menzionati nei vecchi tempi gli ultra del Milan, e quindi sarà tutto da rifare, come diceva Bartoli, quasi tutto da rifare assolutamente, e quindi basta, costò no, sarebbe meglio Abramovic, perché quello teneva soldi, poi ovvio l'ha mandato in malora perché toccava troppi interessi nel contesto londinese, e quindi Chelsea l'ha mandato fuori i maroni. Però a parte questo, Ibrahimovic basta, non ne combina nulla, poi non si riesce a capire ma che razza di ruolo riveste questo all'interno, diciamo, del sistema del diavoletto rossonero, non si capisce nulla. La più grande debacle in assoluto, rosso nero e bianco neri, noi già festeggiamo così, poi la rimonta ieri, tutto quello che volete, per quanto riguarda un derby alquanto così così, insomma, per tutto quello che ho accennato poc'anzi, ma soprattutto per quanto riguarda il momento Cairota, sarà da osservare le classiche solite mosse. Ecco, uno per capire esattamente che noi si vive costantemente all'interno del dell'eterno presente, basta beccare il toro e ragazzi, anche quest'anno in maniera sistematica 12° posto. Se qualcuno legge velocemente ci vede con 45 punti al pari del Parma, ma per differenza di qua o di là o sconti diretti, sta di fatto che noi oggi abbiamo il 12° posto, no? Sarebbe addirittura il 13° posto. D'altronde noi si festeggia il nono, se tutto va male è l'11°, se è il 12° non può essere così così, come sabato mi ha menzionato il nostro grande affezionato sgranata Michele da Venezia. No, è stata un'annata assolutamente floppistica per tutto quello che già si immaginava, tutto quello che si supponeva. Poi se vogliamo festeggiare un punto in più rispetto al vanolismo passato, possiamo farlo tranquillamente, compresa che la rimonta di ieri, tutto sommato, se non riesce a vincere nemmeno il derby ieri contro una squadra che praticamente non aveva più nulla di nulla di nulla da chiedere, se non quando andiamo sotto la doccia, perché questi hanno già praticamente le vacanze belle confezionate e quindi le prenotazioni onde decollare già da stamattina. Va bene, tanto caldo, ma la siepe qua verde regna in maniera ancora vincente, quindi non ha bisogno di acqua. Se ha bisogno, fammi un fischio che noi ti irroriamo. Va bene, quindi avete capito, il 2 giugno siamo là nel bosco di Faont, onde non costa nulla. Se portate un dolce lo si divide, arriverà anche Beppi 300 che abbiamo visto ieri con piacere, porterà dolci e quindi come minimo ragazzi noi daremo in giro i biglietti, non della lotteria in questo caso, ma daremo in giro i biglietti della visita da farsi al dentista, quindi dentista delle vostre zone, porteremo quindi i biglietti ai dentisti di tutte le province del Veneto. Va bene, detto questo, però il 7 saremo in motonave, tutto full, tutto pieno, a posto, grazie mille. Dopodiché abbiamo io la ripresa del gas 1, gas 2, gas 3, gas 4 e quindi avete capito, insomma, non si va mai in letargo. Poi il 27, grande momento di supersonico remember per quanto riguarda la nostra grande mare, quindi sempre mara per sempre, quindi doppiamente rafforzativo il sempre, il toujours, e quindi faremo un grande evento a partire dal pomeriggio ore 20 con lo spettacolo del nostro Danilo Lerazzarini e poi a seguire il concerto di Luca Bassanese. Questo è il 27, quindi vabbè, ci stiamo già attrezzando per affrontare il caldo nel miglior modo possibile. Va bene, sempre non dimenticandoci quello che diceva Pertini sulla Palestina.
1: Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati, ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente dagli arabi, sono stati perseguitati in Europa dagli europei e finalmente poi dopo la Prima Guerra Mondiale ebbero un territorio e una patria, e quindi anche un territorio e una patria, a mio avviso, devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace in quel Medio Oriente, nel Medio Oriente.
0: Sandro Pertini, amato da tanti, ma ricordando l'Andreotti, scatola nera d'Italia, aprendo quella, ragazzi, sapete quanti segreti noi si riuscirebbe a portare sotto i riflettori della nazionalità popolare italiana o ex italiana che dir si voglia, perché ragazzi, lui lo disse, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista. Parole forti, parole profonde, parole dette da lui, mai morto, non è mai morto ragazzi, sono due in vita ancora che noi pensiamo morti, Jim Morrison, Doors e la porta aperta di Andreotti, mai morto, ma come fa a morire uno così ragazzi, dai, assolutamente, però uno potrebbe anche non credere a quello che ho appena detto, e allora?
2: Io credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento e da 50 anni fosse lì e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, sarebbe un terrorista, io credo.
3: Questo... Altrettanto forte la denuncia di Enrico.
0: E anche Enrico Berlinguer a tal proposito dice che
3: i profughi palestinesi di Sabra e Shatila, settembre 1982. L'esercito israeliano partecipò attivamente alla strage compiuta dai miliziani cristiano-maroniti della falange libanese. 3.000 palestinesi uccisi.
4: Credo che la lotta dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche e come tale a respingere da condannare. Non può far dimenticare il dramma di questo popolo e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello Stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa.
3: A differenza di quello che forse accadrebbe oggi, nessuno disse che lo storico politico di C o il segretario del PC avrebbero goduto per la fine dello Stato di Israele, come nessuno si è sognato di definire Craxi antisemita dopo questo discorso alla Camera del novembre 1985.
0: Salutiamo il Bettino Craxi, anch'esso tifoso del Toro. E allora la Sette l'altro giorno ha dedicato un pezzo del telegiornale, perché bisogna incolpare adesso Ben-Gvir, sembra quella mela marcia di fronte alla quale dobbiamo andare unicamente a calpestarla in maniera mortale. Vabbè, noi questo nome l'avevamo fatto riecheggiare un sacco di volte, ma a fianco a questo non può mancare tutta l'altra formazione del terrorismo sionista, a partire da quel vertice, chiamiamolo così, per quanto riguarda Netanyahu, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz, piuttosto che, ragazzi, tutti quei nomi che abbiamo fatto e rifatto un'infinità di volte. Però la 7, che si lega poi a quello che è la presidenza anche in casa nostra, con Mentana, mitraglietta Mentana, ha detto praticamente, ha cominciato a parlare di questo suprematista, questo razzista, questo fascista, razzista, suprematista. E vabbè, ok ragazzi, però il problema non è che sia proprio solo Ben-Gvir, e dice giusto il Mazzucco, ma il problema non è Ben-Gvir, il problema si chiama sionismo. La mentalità suprematista, razzista e fascista dei sionisti di oggi nasce negli anni 20 del secolo scorso con la fondazione del sionismo revisionista da parte di questo Jabotinsky, ebreo russo nato a Odessa. Jabotinsky è considerato il padre spirituale di tutta la destra storica di Israele, anti-araba, suprematista e nazionalista, i cui eredi più noti sono stati questo Begin, Shamir, Sharon e per ultimo Benjamin Netanyahu. Il sionismo revisionista sosteneva che dialogare con gli arabi fosse inutile e che l'unico modo per portare a termine il progetto di colonizzazione della Palestina fosse quello dell'espulsione forzata dei suoi abitanti, di quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, no? Con il progetto Grande Israele. Nel suo famoso manifesto intitolato Il Muro di Ferro, Jabotinsky scriveva: non può esserci nessun accordo volontario fra noi e gli arabi palestinesi. La colonizzazione può avere solo uno scopo e gli arabi palestinesi non potranno mai accettare questo scopo. Non esiste una scelta. Gli arabi devono fare spazio agli ebrei nella terra di Israele. Se è stato possibile trasferire i popoli del Baltico, è anche possibile far spostare gli arabi della Palestina. E così fu con la pulizia etnica del 48, ricorreva appunto dell'anniversario pochi giorni fa, della Nakba, appunto, il progetto sionista che iniziò a prendere forma. Già fondatore della legione ebraica nel 31, questo Jabotinsky era uscito dalla Ghana perché la considerava troppo debole con gli arabi, e aveva fondato l'Irgun, questa organizzazione di stampo terroristico che commetteva sistematicamente atti di terrorismo sia contro gli arabi palestinesi sia contro le autorità inglesi, che considerava degli occupanti illegali. E dopo l'ingloriosa ritirata degli inglesi dalla Palestina, l'Irgun diede origine al partito di estrema destra Herut, che poi nel 73 è confluito nel Likud, e questo non potete dimenticarlo, è il partito attualmente guidato da Benjamin Netanyahu. Esiste quindi un filo continuo che lega il fondatore del sionismo revisionista, l'ultimo ministro suprematista razzista fascista, quindi fascista razzista suprematista del governo Netanyahu, e tutto torna, va bene, per Tini e Andreotti. No, beh, ripeto, le parole Andreotti, ragazzi, credo che ognuno di noi, se fosse nato in un campo di concentramento da 50 anni, non avesse, sono passati più di 50 anni, ovvio, e non avesse alcuna prospettiva di poter dare ai propri figli un avvenire, e oggi penso che questo valga ancora di più, sarebbe un terrorista. Guarda che roba che bisogna dire Andreotti, ragazzi. Va bene. Noi, vedevo questo, perché stamattina, se voi andate a leggiucchiare qualcosina per quanto riguarda quel fronte iniziato il 24 febbraio 2022, no? La guerra Ucraina-Russia continua ancora in maniera imperterrita, con quindi l'uso di droni, missili e attacchi, e non riusciremo mai a sapere il numero dei cadaveri e quindi quanto sangue si è versato e si continua a versare e si continuerà a versare, nonostante le promesse, diciamo, di una pace imminente. D'altronde la nostra sfiga è stata quella che non siamo riusciti a eleggere Donald Trump in America, perché lui nella campagna presidenziale, se vi ricordate, aveva detto che in 24-48 ore la guerra Russia-Ucraina l'avrebbe messa sicuramente a tacere, avrebbe iniziato un percorso seriosissimo, diciamo, di pace. Purtroppo, che sappia io, adesso potrei sbagliare, l'Aris è ormai, diciamo, dal gennaio dell'anno scorso praticamente la presidente degli Stati Uniti, e quindi di conseguenza non ha potuto mettere in pratica nulla di nulla. Peccato, perché magari anche tanti qua dentro tifavano praticamente per questo ciuffo arancione al potere nell'America stelle e strisce, e quindi in quella realtà dei 50 stati, sempre che il 51esimo non sia il Venezuela, il 51esimo non è il Venezuela, perché siamo noi assolutamente, essendo praticamente satellite dei satelliti, con un sacco di basi che prima di smobilitare, ragazzi, magari perché ogni tanto la voce arriva, no? Meno 5.000, ma ne ha oltre 30, insomma, il fronte tedesco, e poi con i nostri 13-15 mila sarebbe utile anche dare una bella sforbiciata, no? Una tagliata, ti regoli i cavei, no? Te vuoi i cavei lunghi per i genitori, devo riguarli, e te dava una tagliata, ragazzi, allucinante. Lo dico questo perché anche stamattina sul fronte di questa guerra Russia-Ucraina possiamo leggere: dopo 1550 giorni di guerra in Ucraina, il conflitto non si arresta assolutamente. Le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 246 dei 262 droni impiegati dalla Russia nell'attacco lanciato la sera di domenica 24 maggio contro l'Ucraina. E oggi è lunedì 25, non è che siamo molto distanti. Kiev colpisce oltre confine con i droni, 2 morti. Porca madoschina. Però soprattutto voi sapete che c'era stato l'attacco da parte di Zelensky, lo Snifador International, e la strage di Starobelsk. No, un po' di silenzio dell'Occidente. Putin si è arrabbiato più del dovuto in riferimento al fatto che, insomma, fosse una scuola, e quindi non era utile, anzi non era giusto assolutamente, insomma, colpire una scuola. Ma è ovvio che Zelensky non sta là a parlare di scuola, dice: ma no, ma sei un avamposto militare, ma che cazzo dici, ma sei tomato. Vabbè, loro le giustificazioni le sanno trovare, che metà basta, anche perché da anni, voi sapete, ci viene sempre proposta una narrazione alquanto univoca, cioè la Russia sarebbe allo stremo, vuol dire militarmente inefficiente, costretta a combattere con equipaggiamenti obsoleti, e soprattutto a cannibalizzare elettrodomestici, perché bisogna recuperare sicuramente i microchip, altrimenti non si fanno più funzionare le armi. È ovvio che le sanzioni stanno funzionando, siamo a quota 21 ormai, manca il 21esimo pacchetto, zero sul fronte sionista, dove magari anche, sai, qualcosina potrebbe contare il mettersi in moto in quel contesto. Ma come possiamo farlo? Ma siamo matti? Noi soprattutto che abbiamo destinato il nostro petrolio a Israele. Quando dico petrolio intendo dire i dati, il nuovo petrolio sono i dati, e quindi abbiamo dato tutto in mano alla security della stella 6 punte. Va bene, quindi insomma, per dirvi, per quanto riguarda il confronto, che è una guerra assolutamente iniziata il 24 febbraio 2022, si legge, dipende dove, dipende da che fonte, ma insomma sembra che, insomma, i morti siano veramente tanti da una parte e così anche dall'altra. Però sta di fatto che comunque mai verremo a sapere, sicuramente, mai il numero esatto, sta di fatto che comunque, vi stavo dicendo appunto di questo attacco da parte dei droni di Zelensky e la risposta da parte della fronte putiniano. In questo caso c'è stata questa rappresaglia appunto di Putin, dopo che Kiev aveva attaccato questo dormitorio appunto nel Lugansk, e la Russia dice: guarda che lì all'interno ci stavano decine e decine di studenti, di adolescenti, oltretutto il bilancio dei morti e le vittime feriti, insomma, assolutamente molto molto pesante. Sta di fatto che adesso rispondiamo noi, e la Russia ha risposto con quel missile a medio raggio Loreshnik. A proposito del fatto che dicevamo poc'anzi, ormai non hanno più microchip, insomma, per quindi costituire un po' di armi nuove, sta di fatto che comunque questi hanno già utilizzato questo praticamente missile medio raggio, che sarebbe anche in grado di trasportare testate nucleari, e oltretutto con una gittata non indifferente, perché insomma si supera i 5.500 chilometri, quindi anche una certa apprensione la si deve sul fronte europeo, per il semplice motivo che questi possono venirci assolutamente a ribaltare le nostre prossime iniziative, con assolutamente un decollo di questo vettore ipersonico, che ripeto può trasportare testate sia convenzionali ma soprattutto anche nucleari, con questa velocità superiore a Mach 10, no? Uno è abituato a Mach 10, magari, non so, le lamette per tagliarsi la barba, Mach qualcosa, Mach mai, ma nel senso che no, qua vuol dire praticamente avere un missile che è di una velocità 10 volte superiore a quella velocità del suono. Quindi un mostro in casa appunto russo, e quindi è per questo che anche i paesi occidentali sono un po' preoccupati. Noi l'unica speranza è quella di far rientrare un po' di queste questioni belliche, soprattutto sul fronte iraniano, sul fronte palestinese, sul fronte anche russo-ucraino. Perché? Perché sappiamo che sono guerre queste, tutto sommato, chi più chi meno finiscono al supermercato, e stiamo osservando anche stamattina quanto i prezzi alla pompa siano sempre più alti, e quindi insomma ci si aggira attorno all'1,95, 1,98, 2,2 qualcosina, in autostrada non ne parliamo nemmeno, ma per quanto riguarda sia la benzina e il diesel sono lì praticamente belli ravvicinati in termini appunto di costi al litro. Ed è ovvio che, considerando sempre l'Italia prigioniera appunto di quella praticamente sistema commerciale su gomma e non tanto su ferro, anche se si propende per l'alta velocità in Val di Susa perché bisogna accelerare il sistema della commercializzazione via ferro, ma quando mai, sta di fatto che comunque qua i tir, i camion e i camioncini e i padroncini non mancano assolutamente mai, e sono quelli che vanno sicuramente a fare il diesel, quindi gasolio, e quindi sono quelli che poi portano sicuramente a incrementare il tutto, non è che sia colpa loro, però faccio per dire che da lì si parte, quindi una guerra che finisce al supermercato, come spesse volte abbiamo raccontato. Venite al gas in maniera tale che almeno ci si dia da fare per investire nella giusta direzione, almeno masticando qualcosa di assolutamente decente. Va bene, ve ne parlo di quello che stamattina vi ho riportato, e quindi ancora siamo di fronte a un Zelensky che annuncia di aver colpito questo sito militare a Lugansk. Mosca dice era una scuola, no, era un sito militare, avamposto militare. Non è così, ovvio, uno aspetta 3 secondi in più la notizia su qualche telegiornale delle nostre realtà mainstream e arriva immediatamente il fatto che l'America avrebbe intenzione di scendere in campo per dare una mano, visto che la Casa Bianca, White House, ha detto che praticamente noi vorremmo attuare un sistema di pace a tempo indeterminato in Ucraina, tanto che per negoziare il tutto sono stati spediti appunto in quei luoghi, uno è Witkoff, questo inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente per quanto riguarda le missioni di pace, ma ne manco lì siamo riusciti a fare nulla di nulla, e soprattutto anche in riferimento a quella mendacità, a quella volgarità, a quella scatola vuota che si chiama Bird of Peace. Ci ricordiamo Sharm el Sheikh, si va unicamente con la nostra donzelletta per divertirsi e mangiare quel che si riesce a mangiare, prelevare il miglior sole possibile e acquistare le kefia per gli amici, non c'è altro da fare. Oltre a Witkoff, Kushner, il genero di Trump, ecco che allora lui avrebbe intenzione di andare direttamente a Mosca, nella sua capitale, nei prossimi giorni, e per risolvere la questione. Vabbè, è l'ennesima volta che sentiamo tutto questo. Penso fosse più utile rendersi conto di quanto siano infami i sistemi del sabotaggio della NATO e così del sistema europeo, in primis quello anglosassone, quello inglesomane, quello fatto appunto della Great Britain, per quanto riguarda soprattutto quello che è scritto in un bellissimo libro. Spero di poterlo riacquistare, dovrebbe essere tradotto, ma io ne ho già letto parti importanti e l'ho trovato utile, anche perché sono temi che già si erano affrontati anche da molti qua dentro, in riferimento soprattutto a quei negoziati tra la Russia e l'Ucraina del 2022. Poi, ripeto, nel febbraio di quell'anno parte tutto quello che oggi prosegue sotto formula di sangue di qua e sangue di là, e noi qui a sperare che, vabbè, comunque questo è il momento che forse ci meritiamo, vabbè, anche per il nostro sistema evolutivo oppure inevoluto. Vabbè, dicevo questo in riferimento soprattutto a un intervento di questa Victoria Nuland, era l'ex sottosegretario di Stato americano per quanto riguarda gli affari politici e nonché referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama. L'altro giorno ha affermato che i negoziati di Istanbul, siamo in Turchia, sono falliti a causa di persone al di fuori dell'Ucraina, nel senso le persone ucraine erano lì praticamente a gestire questa possibilità di accordo, come in effetti si era stabilito e praticamente messo nero su bianco, però queste persone al di fuori dell'Ucraina hanno dapprima messo in discussione l'accordo e poi lo hanno completamente ribaltato, però alla guerra ci vanno gli altri e quindi è una guerra per procura, abbiamo detto tante volte, e mandiamo sicuramente quindi gli uomini ucraini, i mercenari, qualche italiano pazzoide che arriva e poi sentiamo magari che è trapassato attraverso la foto presentata in qualche trasmissione televisiva dai genitori che ne hanno ricevuto notizia appunto della morte del figlio lì a fianco del sistema ucraino. Va bene, dico questo soprattutto all'interno di un libro, il libro è quello di Richard Sakwa. Quando dico Sakwa dico un professore di politica russa ed europea, sto parlando diciamo di uno che insegna presso l'università del Kent, ma uno dei più assoluti principali inteso studiosi di Russia e di Europa. ha messo nel libro tutta una serie di nomi e cognomi che stavolta fanno veramente chiarezza. Il libro si intitola The Russo-Ukrainian War, Follies of Empire, vuol dire praticamente la guerra russo-ucraina e le follie dell'impero, e c'è un sigillo irrevocabile per quanto riguarda tutta quella realtà che ci hanno tenuto per ampi aspetti, quindi nascosta. Lui osserva che 7 degli 8 membri della delegazione allora ucraina continuano a confermare che a Istanbul era stato raggiunto un accordo di pace alquanto dettagliato. L'ottavo non lo confermò perché non poté, quindi 7 su 8, l'ottavo non poté confermare questo perché Denis Kiriv venne assassinato dai servizi segreti ucraini al suo ritorno a Kiev dai colloqui appunto in Bielorussia. Il tempo di arrivare a casa, una raffica di mitra e il ragazzo saluta tutti. Va bene, David comincia a fare i nomi, questo appunto Richard Sakwa. Per quanto riguarda David Arakamia, leader del partito Servi del Popolo di Zelensky, Servi del Popolo di Zelensky, al Parlamento ucraino, era uno dei 2 capi della delegazione nazionale ucraina. E questo conferma l'esistenza di una sorta di accordo che Soduira avrebbe firmato personalmente. Ha aggiunto che la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità e ci fossimo impegnati a non aderire alla NATO. Ed è quello che abbiamo sottolineato un'infinità di volte. Ovvio, la Russia non può permettersi assolutamente di avere una realtà altamente confinante che sia membro di quella NATO che comunque Trump avrebbe detto: io adesso vado a smantellarla, sempre che nel frattempo voi non portiate il 5% di budget in tasca della NATO, e quindi vuol dire praticamente 5% del PIL da destinarsi a sti signori qua. Ed è quello che l'Italia sta iniziando a fare. Siamo al 2, che è già tanta roba, è troppa roba, ve lo dico già. Di qui al 2030-35 si deve raddoppiare assolutamente, vabbè, altrimenti i ricatti e le minacce del ciuffo arancione americano continueranno ad arrivare. Quindi ripeto, la Russia era disposta a porre fine alla guerra se avessimo accettato, e parla lui, no? E secondo Arakamia i colloqui furono un successo, attribuendo loro un punteggio di 8 su 10. Ragazzi, magari avete in pagella 8 su 10, noi si veleggiava sul 3, massimo 4 su 10, assolutamente, riguardo appunto alla soddisfazione degli obiettivi prefissati. E poi Alexei Arestovic, ecco Arestovic, cognome sinceramente ragazzi, questo fa per sperare, però all'epoca era consigliere dell'ufficio del presidente dell'Ucraina e membro quindi della squadra negoziale ucraina a Istanbul, sempre in Turchia, afferma che i colloqui di Istanbul furono un successone e li valuta in modo ancora più ottimistico di Arakamia, affermando che l'accordo di Istanbul era pronto al 90% e che ciò che restava a definire era la questione del numero di forze armate ucraine in tempo di pace, aggiungendo che al ritorno da Istanbul la squadra negoziale ucraina si mise a stappare il miglior champagne d'annata, quindi stapparono lo champagne. Ovvio, Luca Zaia, sentendo questo, ragioniamoci sopra, magari anche ad un buon prosecco, prosecco ormai mette la freccia anche nei confronti del champagne, ragazzi. C'era poi Ciali, ex vice ministro degli esteri, afferma che le delegazioni hanno redatto il cosiddetto comunicato di Istanbul. Eravamo molto vicini, tra metà e fine aprile, a far finire la guerra con una soluzione pacifica. Oltretutto lui aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno. Putin, parlano diciamo i 7 elementi, l'ottavo è stato ucciso appena arrivato a casa, dopo quindi questo negoziato Russia-Ucraina nel 2022, inizio del 2022, tenuto quindi in quel di Istanbul, quindi sempre là in casa Erdogan, va bene. Si diceva che aggiunge che Putin ha dimostrato un sincero impegno per trovare un compromesso realistico e raggiungere la pace. Putin ha fatto tutto il possibile per raggiungere un'intesa con l'Ucraina e voleva veramente trovare una soluzione pacifica. All'interno del libro ci sono dati contro dati, nomi contro nomi, documenti straufficiali che attestano quello che stiamo riportando. Ciali afferma che i 2 team negoziali erano riusciti a trovare un compromesso molto concreto e che Putin aveva deciso personalmente di accettare il testo di quel comunicato. Bene, cosa è successo? Perché tutto è stato mandato in fumo? Semplice, ragazzi. L'accordo fu mandato in fumo e arrivò il premier britannico Boris Johnson, inviato a Kiev dalla NATO, a tale scopo. Sakwa ricorda come ucraina Pravda abbia riportato che il 9 aprile 2022 Johnson si recò a Kiev per dire a Zelensky che con Putin era necessario continuare a fare pressione, non negoziare, e che sebbene l'Ucraina fosse pronta a firmare un'intesa con la Russia, l'Occidente non era altrettanto pronto. L'Occidente non non era altrettanto pronto. Arachmi ha confermato la notizia. Al nostro ritorno da Istanbul, Boris Johnson giunse a Kiev e disse che non avremmo firmato assolutamente niente di niente, che dovevamo semplicemente combattere. Semplicemente combattere. Meno nota del viaggio di Johnson a Kiev è la precedente telefonata, durante la quale Johnson scrive, sa qua sempre questo autore del libro, disse a Zelensky che il Regno Unito non si sarebbe fatto garante dell'intesa e lo esortò a rifiutare quell'accordo. Nulla di nuovo per quello che abbiamo detto un sacco di volte, ma ripetita iuvant. Adesso abbiamo anche un libro che lo testimonia con i 7 protagonisti su 8 per quanto riguarda i negoziatori di firma ucraina di fronte a quelli della Russia, laddove Putin aveva detto praticamente ok, siamo a buonissimo punto se non al punto definitivo. Attenzione però, perché l'opposizione all'accordo con l'Ucraina era stata decisa, come abbiamo ben intuito, capito e carpito, dai leader occidentali. Nel libro i nomi che si fanno sono quelli che sappiamo. Forse ce ne scappa uno, ma fin là. Johnson, Biden, Scholz, Macron, ma soprattutto il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Ripeto, il primo ministro italiano che si chiama ancora oggi Mario Draghi. Questo in una telefonata collettiva il 29 marzo, il giorno dei colloqui appunto di Istanbul. L'ostacolo posto all'Occidente a una soluzione negoziata è stato testimoniato praticamente da tutte le parti coinvolte. L'allora premier israeliano Bennett, su invito di Zelensky, mediò tra le parti. Bennett afferma che c'era una buona possibilità di raggiungere cessate il fuoco, ma è stato l'Occidente a bloccarlo. Cioè addirittura la voce del regno sionista viene a confermarci quello che abbiamo denunciato nei momenti precedenti. Secondo Bennett, un cessate il fuoco era a portata di mano in quel momento, con entrambe le parti disposte a fare concessioni significative. Tuttavia, la Gran Bretagna e gli States, Stati Uniti d'America, in particolare, interruppero il processo optando per la continuazione della guerra. E noi qui a tifare tra i due mali, il male minore che rivestiva allora la correlazione di quel ciuffo arancione Roger Taft, come dico spesso, e cioè Donald Trump. Si tifava per un personaggio perché? Perché è ovvio, la propaganda, la sua propaganda ci ha sempre detto: io ho fermato 8 guerre e un quarto, peccato che ne abbia aperte sicuramente di così devastanti, per le quali conseguenze ne stiamo pagando un buon dosaggio tutti, nessuno escluso, oltre ad immagini assolutamente tremende, violente e sanguinarie. Ovvio, la flottiglia sarà sicuramente organizzata dal peggior sicuramente esponente di qualche club esistente, da Bilderberg piuttosto che Aspen piuttosto che, sta di fatto che comunque, se ne parliamo ancora per quanto riguarda quello che sta continuando ad avvenire nel contesto di Gaza e così anche in Cisgiordania, lo si deve sicuramente a questa nuova riaccensione dei riflettori per quanto riguarda quella realtà lì, presa a circa 1000 chilometri dalle coste di Gaza, con quella violenza, come avete visto nelle immagini che ha fatto il giro del mondo. Ovvio che oggi serve assolutamente abbattere tutto quel sistema di immagini che entrano e portano magari le persone ancora in piazza, oppure la stessa flottiglia via terra. Ma in questo caso serviva passare per la Libia di Haftar, e quando passi per la Libia di Haftar, sto parlando della flottiglia, quella di terra, è ovvio che anche quei due italiani, stamattina almeno, di notizia a tal proposito non se ne sapeva nulla di nulla di nulla. Comunque avete capito, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, i grandi signori, altro che fermiamo tutto quello che è da fermare per la guerra Russia-Ucraina, siamo esattamente sta roba qua e ci meritiamo ancora di sopravvivere, quindi calpestati purtroppo da tutta questa meno aia, come Franco diceva spesso, no, meno aia, la parola meno aia. E d'altronde è ovvio, l'intendimento americano era quello di far quindi continuare il fronte della guerra e quindi il sistema bellico per indebolire la Russia o studiarla appunto un po' meglio, oppure impegnarsi in altri fronti laddove la Russia non avrebbe potuto intervenire, tanto quanto sta avvenendo anche sul fronte Cuba, Venezuela e dintorni, come in effetti è assolutamente avvenuto. Dicevo all'inizio appunto del percorso di lettura di questo articoletto di questa Victoria Nuland, questa ex sottosegretaria di Stato americano per gli affari politici, referente per l'Ucraina nell'amministrazione di Obama, che vinse addirittura anche un premio Nobel, pensateci bene, e allora perché non darlo anche a codesto personaggio psicopaticamente psicopatico, quindi vuol dire Donald Trump in questo caso. Anch'essa afferma che i negoziati Istanbul sono falliti quando delle persone, lei si ferma, quando delle persone al di fuori dell'Ucraina, fuori l'Ucraina, quello che vede passaggio, cos'è? Un mercante di tappeti, cos'è? No, appunto. Va bene. E quindi hanno messo in discussione l'accordo e poi quindi la guerra è proseguita con tutto quel maleficio che la guerra e le guerre in generale comportano. Già ne avevamo 50 sparse per il pianeta, ogni tanto ci dimentichiamo di queste, però queste sono quelle che sono state fatte finire sotto i riflettori quando si ha bisogno al sistema. Poi quando non porta nulla in concretezza al sistema, allora facciamo finta che la questione sia rientrata. Non è così, sotto formula soprattutto di una violenza intrapresa per gli anziani, i bambini e quant'altro, Cisgiordania, Gaza, si continua non come prima con sicuramente quel computo di vittime H24, ma assolutamente ancora con tanta tanta distruzione, violenza e devastazione. Oltretutto oltre il 60% di quella linea gialla diventata oggi arancione è fedelmente in mano purtroppo alla fronte dei sionisti e quindi in quel caso al sistema militaresco dell'IDF. Dico questo perché gli altri li abbiamo schiacciati, c'è un popolo di circa 2 milioni di elementi palestinesi, tanti altri ne mancano, per qualcosa pensare ai 72-73 mila morti confermati anche dall'IDF, già è tantissima, enorme roba, sono comunque sicuramente più del doppio, del triplo, anche perché molti puff, evaporati, brutto da dire, ma comunque è quello che abbiamo assolutamente accertato e quindi l'hanno detto anche lor signori, utilizzando un'arma potentissima con un calore talmente elevato, passato dal sistema americano a quello sionista, quindi agli israeliani, per essere utilizzato e far così che bambini, anziani, donne, comunque gran parte civili, mettiamoci anche un terrorista di Hamas all'interno con 100 persone, l'importante è farli evaporare, per qualcosa già migliaia di corpi saranno completamente introvabili, anche se seriamente, ma dobbiamo ancora farlo, ci mettiamo all'opera per quindi scavare nelle macerie, visto che il 95-96-97% di Gaza è completamente livellata, completamente abbattuta, completamente devastata, è qualcosa di allucinante, e li hanno schiacciati in quella meno del 40% dove possono rimanere completamente alla mercé di aguzzini sanguinari, di terroristi macellai e tutto quello che insomma continuiamo a dire da qua dentro finché ce lo sarà permesso. Poi sicuramente arriverà il drone o il polonio oppure chissà che cosa, perché per quanto ad infiltrati Mossad o Amman ne abbiamo sicuramente altri. Va bene, nel caso dovesse ampliarsi il fronte della bellicità, toccare magari anche lidi italiani, noi siamo pronti a far decollare gli F-35, cosa che abbiamo fatto rimbalzare in information da molti anni a questa parte. Eravamo appena entrati 18-19 anni fa, se vi ricordate, in questo nuovo contesto appunto di via Antoniana 66. E parlavano di questi F-35, quindi dell'Italia che li comprava, un sacco di investimenti, oltre 100, no, un po' di meno, ne prendiamo 90, però i soldi sono tanti e quindi vediamo risparmiare qualcosina. Ma non è che noi acquistando questi F-35 ci si leghi troppo a quella, ma siete matti, ma no, ma siete matto, ma siete un lavoro che noi possiamo, diciamo, quindi imprimere, nel senso dar lavoro a Cameri Novara, coglione, Piemonte, le ali, oh testa, ah ieri giusto, fermo ancora al, pensavo idronismo, ma no, allora, quindi aerei molto importanti per quindi qualche difesa, magari un domani arriverà un po' di Oreshnik magari in casa nostra, quindi magari gli F-35 tutto sommato, metti mai che, no, faranno nulla di nulla, però a parte questo gli F-35 li abbiamo pagati in maniera elevata. Nel tempo trascorso, se vi ricordate, noi si discuteva soprattutto sui software piuttosto che sul fatto che non avevamo nulla in mano di concreto, nel senso sì, ripariamo ste ali da un punto di vista, diciamo, i Cameri Novara, un po' di lavoro sicuramente andremo anche a svilupparlo in quel contesto là, però la vicenda, diciamo, di F-35 italiano non è più soltanto una questione di difesa, perché andiamo anche oltre, cioè l'Italia acquistando questi F-35 vengono a dirci oggigiorno che compriamo una dipendenza, ma ne siamo abituati? È ovvio, ne siamo abituati, e questo è l'ennesima testimonianza, l'ennesimo esempio di quello che abbiamo sempre sostenuto. L'Italia non compra gli F-35, l'Italia compra una dipendenza in questo caso da quelli della Lockheed, ma soprattutto dal fronte americano. Questo è matematico. Noi abbiamo speso quasi 12 miliardi di euro per questo programma F-35, vuol dire già rispetto a prima, che prima, se vi ricordate, noi si battagliava sul fatto, erca madosca, però ci avevano detto che doveva costare un terzo. Ragazzi, dai, siamo a perdere, dai, tutto deve lievitare. Passiamo di Maghi, Silvan, Simsalabim, tutto lievita in Italia. Voi avete una cuoca, lievito Bartolini, serviva a far cosi, dolci appiattiti, stile che cosa? No, non so, una raganella schiacciata purtroppo da un tir gigantesco? No, è scortato il tir oltretutto? No, qui lampeggianti in piena notte? No. E allora abbiamo pagato il triplo rispetto a quelle che dovevano essere le previsioni iniziali, ma noi sappiamo che a preventivo è una cosa, a consuntivo è un'altra, lo insegnano anche le nostre grandi opere. Se fosse un 30% di più, noi dobbiamo stappare il miglior champagne del mondo, inteso il prosecco, esattamente. Ma noi sappiamo che il lievitar è talmente stellare, per qualcosa ce ne dimentichiamo, però è così. Nel progettificio Italia, qui ovvio abbiamo dovuto soprattutto dire, ma Schiaria non va bene, cazzo, ne aveva sempre uno, ricordate, anni e anni a discutere, ma non va mai bene, è un catorcio, è un disastrello, considerando la tecnologia, il costo e l'investimento e tutto il resto, saranno anche le ali migliori, perché a Camera italiani non sbaglia, però siamo sempre sotto il gioco di ricatto americano. E quindi non siamo di fronte a un aereo avanzatissimo, anche se allora ci propinarono tutto questo come un aereo assolutamente avanzatissimo, avvantaggioso. Però ripeto, noi abbiamo discusso soprattutto, diciamo, del prezzo dell'aereo, che nel frattempo è andato sicuramente triplicandosi. Abbiamo parlato, diciamo, di una quindi logica anche di sistema di lavoro per quanto riguarda a Cameri, quindi dai, ci danno anche il contentino di lavorare qualcosina e poi così la manutenzione, perché sono anche sistemi questi che bisogneranno di una manutenzione molto particolare, va bene, però la nostra sovranità, anche ragionando sulla questione dell'F-35, esiste oppure non esiste? Cioè l'Italia ha comprato un aereo o ha sottoscritto un abbonamento militare a tempo indeterminato? Io penso che sia questo, cioè noi abbiamo assolutamente sottoscritto un abbonamento militare, potremmo farlo con DAZN o Sky, ma in questo caso abbiamo fatto a tempo indeterminato con quella forza là americana. Quindi la sovranità non consiste nel montare pezzi, consiste nel controllare il cuore del sistema. Il cuore del sistema possiamo controllarlo noi? No. I programmi informatici ci dicono. I programmi informatici, le architetture digitali, gli aggiornamenti, i codici, i standard, la proprietà intellettuale, le catene decisionali, l'integrazione degli armamenti, l'accesso ai dati, possiamo avere qualcosa? No, zero. E allora? No, e allora siamo ragazzi, ma così, ma se abbiamo detto siamo satelliti, supini, mendati, dai ragazzi basta, però è simpatica questa cosa qua, no? Perché abbiamo triplicato i costi, però abbiamo anche triplicato la nostra dipendenza rispetto agli Stati Uniti d'America, ragazzi, incredibile, anche perché quando parliamo di F-35 è ovvio che la valutazione geopolitica è assolutamente massicciamente feconda, perché fedeltà atlantica che noi abbiamo pagato addirittura in anticipo, no? Eh sì, perché comprarlo significava collocarsi nel cuore dell'ecosistema militare americano, no? Significa rendere le proprie forze aeree pienamente compatibili con la pianificazione statunitense e atlantica. Quindi quello che oggi stiamo vivendo per quanto riguarda, oh, finalmente batte un colpo il fronte, diciamo, della Giorgia Meloni, piuttosto che Crosetto, l'ampio Crosetto, piuttosto che Madonna, ma già menzionare Tony Tajani, ragazzi, ma voi altri, ma uno vorrebbe avere al fianco in una partita a bocce Tajani, una partita a Briscoe, in una passeggiata lungo la battigia del mare che si alzerà, cioè, ma come fa effetto? Non te può daressi. Eppure l'abbiamo noi, ministro degli esteri, ragazzi. Ma d'altronde abbiamo una cozzaglia oggi di destra a centro per quanto riguarda la prima espressione al femminile, inteso il premier, e quindi di conseguenza questi si sono affratellati per raggiungere determinati seggi in maniera tale da quindi condizionare il nostro prosperar o non prosperar di vita, nel senso che questi regolano tutto quello che riguarda il nostro sistema, non solo tasse e dintorni, ma anche tutte quelle promesse che non possono mantenere, ma ci mancherebbe altro. Ma d'altronde, solo da questo punto di vista, vi ho detto poc'anzi quell'elenco là che ho trovato nella cassetta della buca delle lettere sabato scorso, bellissimo, perché è per un ventaglio con questo calore appunto incipiente, ma soprattutto non vorrete mica che noi si vive di slogan, si vive di promesse, e il promessaio italico è famoso in the world, ma non è che le altre parti cambi tanto, assolutamente. Però per capire, noi abbiamo speso il triplo per quanto riguarda il sistema dei costi, abbiamo una sovranità altamente operativa per quanto riguarda gli F-35, però ci dicono attenzione perché l'Italia non si ferma mica qua, ragazzi. Sì, ci mancherebbe altro. Vi parlavo poc'anzi del duo che ha detto, ma che la guerra continui, ragazzi, la guerra per procura, more miano altri, ragazzi. Noi cominciamo a studiare sistema di difesa russo, andiamo a indebolirla, quindi la teniamo impegnata su quel fronte, e dove c'è il Venezuela, Cuba, piuttosto che altre realtà, lì dove la Russia potrebbe alzare un po' la voce e il volume, e noi là Quindi teniamo a debita distanza. Lo dico questo perché ne parleremo dopo lo spot che diciamo anche Regno Unito, no? Stati Uniti e Regno Unito, in questo caso Stati Uniti e Regno Unito, ma anche il Giappone, per quanto riguarda il programma G-CAP, G di Genova, il G-CAP, perché noi non ci fermiamo assolutamente, abbiamo già altri programmi oltre l'F-35, l'esercito va assolutamente quindi migliorato e rinforzato, in attesa sempre dell'esercito europeo, laddove siamo, diciamo, assolutamente nella quintessenza di debolezza estrema, e quindi dobbiamo dipendere dalle basi altrui e quindi dai ricatti altrui, e questo ancora suppongo per tanto tanto tempo. Però intanto l'F-35, se nessuno vi dice nulla, sarà il miglior velivolo del mondo per quanto riguarda, anche nonostante il triplicamento, diciamo, dei costi, però tutto sommato la nostra difesa italiana ha deciso di darsi da fare non solo nel programma quindi JSF, che vuol dire F-35, Lockheed Martin, no, Joint Strike Fighter, ma abbiamo anche questo nuovo programma G-CAP, bellissimo ragazzi, perché qua Regno Unito ha detto e noi altri siamo da manco? Assolutamente no. Va bene, dopo la parentesi di spottismo, di spottismo è quello che ci regna, insomma, da mo', andiamo a raccontare un po' di sta roba qua, in attesa sempre che praticamente l'Iran batta un colpo nei confronti di Amazon, ed è quello che ha fatto. Avete visto che l'Iran ha puntato Amazon? Noi qui a maledire Amazon, perché ragazzi adesso basta, però riusciamo a boicottarla, ma sì, che tutti in mano, tu boicottare, serve il libro e arriva attraverso là, ragazzi, e quindi sarà dura, però l'Iran ha detto mettiamo nel mirino Amazon e ce l'ha fatta.
5: Leggendo una tua dichiarazione molto dura contro l'ipotesi ovviamente Draghi presidente del Consiglio, perché presidente Cossiga, come mai?
6: Un vile affarista. Non si può nominare presidente del Consiglio dei Ministri che è stato sotto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feci ad appoggiarle, quasi a imporre la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. È il liquidatore, dopo la famosa crociera sui Britannia, dell'industria pubblica, la svendita dell'industria pubblica italiana, quando era direttore generale del Tesoro. E immaginati che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri. Venderebbe quel che rimane in meccanica, l'Eni e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.
0: Ex compagnucci di Goldman Sachs, niente male, assolutamente, insomma. Avete capito l'intervento allora in diretta Rai del Cossiga, no? Quel Cossiga scritto con la K, la doppia S nazista nei muri, anche a Castelfranco ogni tanto là si intravedeva, insomma, ecco. Va bene, un vile, va bene. Mettiamo un po' di music, cosa dite voi altri? Vi leggo qualcosa. Eccoci qua. Ah no, aspetta, che avevo questo, ciao ragazzi. Questa qua, senti che bella questa. Cosmic 83 Baldelli. E così leggo un po' i messaggi. Tempo di R4, 2CV, di An6, le AMI8, le A112, ma soprattutto il grande Palas, ma soprattutto la di An6 o il 2CV. Quei ammortizzatori imbattibili in assoluto. Che fosse il Dolly e lo Special, che fosse quello granata nero, che fosse tutto quello che te volevi, le macchine più belle del mondo in assoluto sì, anche se comunque sopra nella vetta ci sta solo lei, di tutte le colorazioni possibili, la Renault 4. Cosmic, Verona, 83, Baldelli. Che schifo vedere come il sistema crea spettacoli teatrali come quelli visti ieri sotto la Santissima Superga per dar sfogo alle masse. Viva il calcio giocato, sì, ma quello del calcetto del giovedì o venerdì sera. Sono in viaggio, dopo l'oltre. Vi aspetto, sedite. L'ondulé, aspetta che arrivemo, sì, e in retromarcia ti buttiamo giù dal pian terreno. Ciao Beo, in alto i cori, più che i cuori in sto caso. Parlando di Superga, in alto i cori, più che i cuori. Ciao Beo, appena in ascolto FDP, FPV, FGGFPD, quasi tutta una serie di sigle laddove mancano praticamente le vocali. Viviamo solo di consonanti. il BEPI 300 Casadei, chi è costui? Casadei chi? Raul Casadei, che assolutamente diventa antibiotico naturale per tutta la nostra terza barra quarta età, oppure quel Casadei che ieri ha aperto il sistema del derby nella ripresa quando ormai tutti gli altri erano sicuramente a festeggiare, il Como che ben gioca piuttosto che la Roma del Gasperini che ben sicuramente ha fatto? Casadei che entra sempre oltretutto da panchina, ma a me piace comunque Casadei perché i gol quest'anno li ha fatti, ha fisicità e rabbia. Ciao Luca, come Modric da Versa non ha fatto maissimo, purtroppo a Cairo che piace gli allenatori che non dà punti e esuga da cani come Juric. Beh, Juric ha fallito solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, ma parte le ultime tre consecutive tra il Verona, l'Atalanta piuttosto che la squadra inglese, ma per il resto insomma aveva fatto bene nel passato magari tra le grinfie dell'Hellas Verona, l'Hellas Verona. Sì, probabilmente cambieremo anche allenatore, probabilmente si cambierà allenatore, poi dipenderà chi arriva, però ripeto, bisogna cambiare il manico qua, cioè nel senso non cambia niente chi arriva, non cambia nulla che arrivi, tanto i giocatori sono questi, se abbiamo due o tre elementi da fare un po' profitto e lo si fa, di incasso e lo si fa, ma lo ha sempre fatto purtroppo. Comunque dai, monitoreremo la situazione in attesa del titolo a caratteri cubitali, anche se dovessimo finire assolutamente in bocca a qualche squalo speculativo della finanza internazionale, a sto punto va bene perché sappiamo qua già di che morto dobbiamo morire per l'edizione campionato 26-27, ma vi dico di più, anche 27-28, 28-29 nel caso ci sia il nostro appunto ex Papa Urbano o Cairo. Ciao Luke, meglio a Pepsi, perché arrivava sempre Adriano Santotto in riferimento a Coca-Cola e una Coca-Cola che era appunto la carbonara, gli spliff, ma e mi dice ciao Luca, ieri allo Stadio Nacional do Jamor, partita pazzesca, per la prima volta una squadra di seconda, penso che sia, perché se sbaglia scritto seconda liga, vince l'attacca del Portogallo, ossia la Coppa Nazionale, Torrense Sporting 2-1, perché Sporting consuma Torrense, no? Torres Vedras, città dell'Estremadura di 75.000 abitanti, andrà in Europa League. Giornalisti sportivi italiani, siete scandalosi, nemmeno un articolo, vergognatevi ragazzi. Adriano Santotto a Schiavo, guarda che non ve ne fa passare una, ragazzi, un po' di inchiostro anche per ricordare sicuramente la Torrense, no? La Torrense, no? Va bene. E allora, ecco, fatelo prima che sia troppo tardi, potete rimediare entro le ore 24 di oggigiorno e quindi 25 maggio 2026. Mi raccomando, dovete farlo il prima possibile, per il resto è debacle rossonera. Vedo anche già prefigurarsi quella faccia triste, oggi mi è triste nel suo pizzetto bianco-nero che non è più rosso-nero. Va bene, arriveremo tra poco di là, perché prima ragazzi devo inchinarmi alla santità che dalla Venezia profonda, che allora votava qualcosa di X, arriva questo. Buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti, sì, per forza, assolutamente 5 sopra la soglia della sicurezza, qui 40 punti da raggiungersi ad inizio campionato, sì, ma la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro passato direbbe anche qualcos'altro. D'altronde sono passati solo 50 anni dall'ultimo scudetto, solo 50 anni, cos'è nell'eterno presente 50 anni? È un soffio di vento e basta. Vento caldo, sì, il Fon come in Val di Susa. Quindi buongiorno Luca, teniamoci questi 45 punti che comunque possiamo considerare onesti, ma siamo sempre stati onesti. C'era anche Nesti che faceva sicuramente Radio Cronaca ed era simpatizzante Granata, oltretutto, e non è poco per contraddistinguerci sempre. Un augurio alla Clodiense anche in Granata, che stasera giocherà in Vicentino, stasera, cioè proprio aperto, giocherà la finale della prima fase di playoff per la speranza della promozione in C. E allora, beh, ovvio che ti tifo con l'udienza, ragazzi. So che il colore, Granati, Ballarin, Fratelli, 1, 2, 3, assolutamente, ragazzi, ci mancherebbe altro. Deludente quello che è capitato prima dal. Beh, quello sì, non fa parte sicuramente del mondo dello sport. È quella violenza che, insomma, si intraprende in ogni contesto laddove i derby si accendono in quella maniera là. E quindi, sì, sì, ovvio, assolutamente sì. Deludente quello che è capitato. Nel 2026 succedono ancora queste. No, 2026 sarà sempre così, ve lo dico già, è sempre così e da tanti anni anche. Forse, sai cosa? Forse potrebbe essere cambiato, potrei errare però, Michele, potrebbe essere cambiato una cosa del genere. Cioè, sono stato a stadio un'infinità di volte, ero abbonato insomma a Curo Maratona, 20.000 km all'anno li si faceva. Adesso questioni economiche, di impegni anche radiofonici, assolutamente non si va col contagocce. Però notavo che tanto quanto ho rivissuto nell'86 in quel di Siena, uno dirà che cazzo c'entra? No, io ho visto a Siena, al Palio di Siena, a un certo punto bisognava entrare molte ore prima. Noi si entrò quel giorno con la bandiera brasiliana dell'Ordine Progresso in riferimento alla presenza al ritiro Granata di Leo Vigildo Linsgamenin Junior, appunto Junior. Leo Vigildo Linsgamenin Junior, no, proveniente dal campionato del mondo di calcio, simpaticissima persona, Leo, grande maestro insomma del calcio, secondo il mio punto di vista, si è molto affezionato alla maglia Granata, tifoseria Granata, la maratona e quant'altro. Siamo andati in quel frangente là e abbiamo visto un parapiglia veramente immenso, cioè tante de che pacche, ragazzi, tra due contrade, se non ricordo che contrada. Nell'86 la prima volta che io passavo da quelle parti, noi dovevamo

il Bertu, no? Il grande Bertu. E ci portò fuori anche delle magliette per ricambio e quant'altro. Il grande Emiliano Mondonico, insomma, allenatore che ho sempre applaudito in eterno e continuano a farlo. Quello della sedia, praticamente, ad Amsterdam, laddove eravamo presenti. Ma ricordo, appunto, eravamo in questo frangente, passando di là, c'era stato questo momento, appunto, del Palio di Siena, che oltretutto, da un punto di vista dei cavalli, dà molto fastidio, sta roba, insomma, il cavallo cade, si ferisce, si abbatte. Vabbè, a parte questo, comunque, una grande rissa. Però ceffoni e pugni, stile quello che anche nel calcio dovrebbe un po' esistere. Se questi che vogliono menarsi, noi ci girarci attorno, però cos'è sta violenza qua? Perché so che sei la coltellata all'ordine del minuto, piuttosto che a bomba carta, bottiglie spaccate a testa, cioè veramente robe veramente allucinanti, insomma. E quindi è ovvio che questa violenza comporterà quello che purtroppo abbiamo visto altre volte, quindi sperando non avvenga. Parlo del morto, ragazzi, perché scappa il morto, si dice spesso, ma è già successo in Italia, ragazzi. Se ricordiamo anche il tifoso del Genoa coltellato dal Giovincello, insomma, tifoso del Milan, in quel del Marassi, se vi ricordate, o quello della Roma morto a Milano. Cioè, purtroppo è così, è brutto da dirsi, assolutamente sì. Quindi, nel senso, magari partico questo ciafe monae, cioè dico roba propria che mi diceva quelli del Palio. Qua dopo se è successo non lo so, ma penso di no. Mi diceva sempre qua ceffoni a gogo, ceffoni a gogo. Ma no, bastonate, cinghiate, lame, assolutamente. Se vi ricordate che sta anche i grandi reunion degli ultra un tempo dopo qualche morte, per dire basta lame, basta infami, cioè era vero. Però purtroppo sai che all'interno dei grandi gruppi che entra di tutto e di più, anche il super pazzo assoluto, insomma, ecco. Sì, brutta immagine ieri, ma ovvio è così, ragazzi. Poi anche posizionare un derby all'ultima giornata, oltretutto considerando che la partita è iniziata un'ora dopo, quindi che altra squadra di Torino, quella in bianco e nero, sapeva già praticamente che era poco da giocare per vincere, per ovvio, perché gli era già fuori da tutto. Però sono contento per il Como. Dopodiché anche là andiamo a vedere il presidente, sei italiano, ma sì, impazziti, Gaio Schei, madonna, un'infinità. Però Fabregas sta dimostrando che qualcosa sa fare, e Gasperini assolutamente sì, insomma. Gara ha fatto fuori anche Ranieri, pezzo da 90 nella memoria del tifo giallorosso. In effetti io la ricordavo con uno striscione, per dire tutto sommato, indipendentemente da quello che è successo, se ricordaremo di te per sempre. Va bene, quindi ultima cosa, tra gli assoluti criminali, altro che fascismo, sionisti. Aspetta che riparto ora. Deludente quello che è capitato prima del derby 2026, succedono ancora queste cose. Ultima cosa, tra gli assolutisti criminali, altro che fascismo, sionisti o anglo-parasionisti citati, annovererai il buon Moshe Dayan, è quello che aveva un occhio solo, no? L'uomo che riesce a vedere il Messia con un occhio solo o quasi. Grazie Michele a Vice Venezia. Michele a Venezia, teniamoci in contatto per la campagna del calciomercato, perché è ovvio, lì si vince sempre, lì si spera sempre, assolutamente, che si arriva praticamente il bidonaro brasiliano. Però adesso sicuramente anche con l'intelligenza artificiale ce lo fanno vedere, magari sai, quell'unica azione vista da 8 milioni di angolature e sembra 8.000 gol, no, uno ne ha fatto, che indovina, una discesa e basta, ragazzi. Però sei davanti, dietro, sopra, sotto, il tifoso da casa, da fuori, ragazzi, madonna, stavolta forse, vabbè, confidiamo in Petrachi, no, confidiamo assolutamente che sia l'ora che il ragazzo, dopo 21 anni, all'interno dei quali di derby ne abbiamo vinto uno, e in 34 derby, mi sembra, ne abbiamo vinto uno sempre, a parte la rimonta, però la rimonta ieri sera ne manco da mettere, con la rimonta dal 3-0 al 3-3 con Asta e dintorni, e quindi Lucarelli, e quindi il Ferrante Marco, no, lì ero presente, strepitoso secondo tempo. Allora, altri derby, altro tutto. Ciao Lucatto, Ale, Litrico Bevereggiante, le Fosforace, Greta Munne, su Frigeratore Baggesco ridondano la malleppaia del Parliero, e tinca che le merlotte fan la popodolina, qua loca che il pittangolo facilisso mette i sudini. Centifurbi alla sgargiassa, tutti con il mal di panda. Sgargiassa è un termine che è proprio nella brevettualità del nostro Davide poeta pazzo. Sgargiassa, rimascherati dal putazzo, liquidi persi nel gargonaro degli arsieri, con la galla morchettana in un drink che ha le loire indienate. Musonaldo del capro che si salubra su un violetto di pelle, preme il biricco e il costigliere fa starchizzo. Anche il costigliere è un'altra sua realtà brevettuale.

Davide, 625, poeta pazzo, ma per gli arabi l'ascolto, 526, 526 da destra a sinistra. Allora, questo o altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana? Un cazzo. Se io pongo la domanda, 19 anni di radio, cosa ti ha dato FDP? Mi risponde, un cazzo. Perché da dentro che viene sta roba qua, cioè ti avvomiti fora e riecheggio se il stile, praticamente il battito di ali di una farfalla che impone l'inizio e lo start, il click di un terremoto in Messico, ma lei ha battuto le ali praticamente nella Padania libera. No, pian, nella Padania, stop. Questo altri governi cosa hanno fatto per tutelare la biodiversità italiana, l'ambiente, l'acqua, l'aria, la terra, il cibo salubre e le sementi tramandate da secoli, l'agricoltura e la sovranità alimentare? Grazie. Andrea, un cazzo. Non hanno fatto un cazzo, eccetto la farloccata e quindi la mossa importantissima, allora sottoscritta all'interno del panorama del mainstream e anche non solo, per quanto riguarda quell'attracco all'interno dell'articolo 4 e dell'articolo 41 della Costituzione, laddove dopo tanti e tanti decenni, qualche anno fa, abbiamo impresso per la prima volta il termine ambiente, che tu mi riporti come prima realtà di lettura, perché poi l'acqua, l'aria e la terra, 3 A e una T, AAA, cercasi, esatto, cercasi, quindi tutelanti la biodiversità, cosa che non può essere fatta, sì, in campagna elettorale, vuol dire, è sempre campagna però, elettorale però, campagna elettorale, ovvio, le promesse vanno da che parte di là, e se ne avrò, anzi, potrei anche già sganciarmi, no, ma volevo dirvi un'altra cosa, no, sganciarmi dal fatto che, insomma, vi parlo anche del nuovo protagonista dell'AIA, AIA, aia, che non è che a roba là da boicottare in riferimento ai vaccini mRNA per quanto riguarda polli e tacchini, tacchini e polli, polli noi, tacchini noi, lo stesso. Vabbè, almeno in America un pollo, un tacchino ogni tanto io salva, così fan finta di fare. Però a parte questo, no, volevo parlarvi appunto chi è il nuovo presidente AIA, allevatori italiani, allevamenti, quindi vuol dire, diciamo, chi sia il protagonista. Chi hanno eletto l'altro giorno? Chi è tornato sul palco a farsi applaudire da tutti, anche se però a differenza di qualche anno fa, costei si è beccata qualche rimproperio, o qualche improperio per meglio dire, perché allora erano solo baci e abbracci, però quello che disse allora il presidente della Coldiretti, sto parlando della Meloni l'altro giorno a Brescia sul palco della Coldiretti, la quella stessa Coldiretti che ha sicuramente quel protagonista il cui papà era grande arcigno fenomeno politicante, politicoso, appiccicoso al sistema partitocratico italiano, Ettore Oprandini, Prandini il papà, Ettore ne è il figlio, che oggi è a capo con Gesmundo della realtà giallo-verde, che non fa Brasile in questo caso, ma fa Coldiretti, e l'altro giorno è stato eletto anche a capo capo degli allevamenti italiani, ma soprattutto lei l'altro giorno è andata a dire ho bisogno del vostro abbraccio, e Ettore ha detto indipendentemente da qualsiasi governo che si alternerà in Italia, noi vogliamo unicamente che il governo possa durare dall'inizio alla fine della legislatura, così promise 4 anni fa in quel di Milano al villaggio Coldiretti, perché la Meloni la prima uscita l'ha fatta salendo il palco e soprattutto sostenuta da un'ovazione ciclopica, non così l'altro giorno, però attenzione, noi avevamo migliaia di presenti, tantissimi applausi, però poi a microfoni spenti più di quello ha detto è però, ovvio, beccati in mezzo ai presenti, è però nei confronti di un governo che comincia a recare un po' di punti interrogativi, dubbi anche alla resistenza della Coldiretti, il cui protagonista, ripeto, Ettore Prandini, proprio l'altro giorno mi è diventato il capo degli allevatori italiani, e allora va ben così. I trattamenti igienici ad mRNA spacciati per vaccini possono creare intolleranze alimentari, malattie più o meno gravi, infiammazione intestinale sistemica, prioni ed encefalopatia pungiforme, tumori, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Spacciare trattamenti igienici ad mRNA per vaccini riduce enormemente tempi ed esami di approvazione? Si può parlare di truffa, di sofisticazione ed altri reati? Grazie. Andrea, noi dobbiamo ragionare in maniera diversa, siamo qui a contrastare assolutamente tutto quello che sarà il predominio del sistema emergenziale del presente e del prossimo che arriverà sicuramente a confrontarsi con noi. Già, dobbiamo dire chiaro e tondo qual è la nostra posizione, perché questa è sempre stata, e quindi di conseguenza continuare a farlo. Secondo il mio punto di vista, ripeto, l'antivirus non attecchirà assolutamente, né manco